0: un quarto d'ora, 20 minuti. E secondo, in queste giornate chiaramente di mercato, probabilmente è una tendenza a dire sfumata per la Samp, sfumato per la Samp, Tizio, Caio. Branco non parla, non dice, non fa
1: che
0: nomi.
1: I fatti li fa, eh?
0: Quindi sinceramente, da dove arrivano queste? Perché per esempio Spendi, la Samp sfuma Spendi. Che sappia, io nessuno ha mai chiamato

0: Ci siamo arrivati al terzo blocco. Prima di presentare ancora l'Impact, io vado a collegarmi per la prima volta. Abbiamo abbandonato l'aereo perché, ragazzi, costa troppo, è un momento un po' particolare, anche noi dobbiamo tirare la cinghia, però abbiamo un bel mappamondo che ci ricorda il nostro mondo blu cerchiato. Guardate che meraviglia! E andremo dal polo sud al polo nord a ricercare tutte le fedi sampdoriane. E stasera diamo il benvenuto, è già stato con noi ed è un piacere averlo, Gabriele Monari, direttamente da Bologna. Eccolo!
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi chiamato e credo di essere il primo quest'anno, giusto? Dopo
0: Sei
1: la
0: il
1: prima
0: primo?
1: giornata.
0: Sì.
1: Un onore clamoroso, un onore
0: Allora,
1: clamoroso. Grazie
0: grazie a te. Allora, senti Gabriele, tu eri a Cesena, ovviamente, ma al di là di quella che è stata la partita, ormai sono
2: mille.
0: passati
2: Era in
0: tanti,
2: casa, giocava in
0: era in
2: casa
0: casa.
2: lui.
0: Al di là di come è andata e come non è andata, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che forse potrebbe essere almeno l'anno, non ti dico proprio della riscossa, ma della ripartenza?
1: Allora, a livello morale, a livello di squadra, posso dire di sì, nel senso che si è vista un'idea di gioco. Sicuramente quest'anno più di altri anni, secondo me, il direttore sportivo e la guida tecnica hanno lavorato probabilmente in concomitanza, in sinergia, insomma, si sono capiti, ecco, sostanzialmente. Dopo è chiaro che un campionato sono 38 partite, c'è tanto da lavorare, sicuramente ancora un cantiere aperto, manca qualche tassello, sono arrivate tante facce nuove. Secondo me l'idea di Corradi è giocare con interpreti decisamente diversi da quelli che abbiamo visto a Cesena, sicuramente in 2-3 settori del campo. Però sicuramente ho visto un ambiente che rema probabilmente dalla stessa parte, questo sì. Dopo da lì a dire che è l'anno della riscossa, secondo me è ancora presto, però sicuramente ci sono dei presupposti diversi, diciamo così,
0: Stavamo parlando anche con Laura, i nostri Paolo e Gilberto questa sera, due ragazzi giovanissimi, sampdorianissimi. Un po' il problema però atavico, poi vedremo nel proseguo del campionato, è chi la butta dentro, anche perché, come lo chiamiamo noi, il pennellone per adesso non c'è e al di là di tutto, insomma, Tutino, mi dispiace, lo dico con estrema sincerità, ha fallito un'altra occasione che gli hanno dato perché non ha toccato veramente boccia. Non so come la pensi anche tu.
2: Tra l'altro lui pensava di portarlo in Australia, così ce ne
0: Sì,
2: liberiamo.
0: addirittura.
3: Ce ne liberiamo almeno.
0: Allora,
1: Allora,
0: dimmi.
1: a livello... io non butterei addosso la croce a Tutino. Tutino
0: No,
1: non è una prima...
0: no.
1: Poi, no, ma mi spiego. Tutino non è una prima punta. Tutino, per rendere al meglio, deve giocare con un altro di fianco. E domenica si è visto. Domenica, secondo me, si è anche impegnato per quello che poteva fare la Sampdoria in quel momento con quella formazione a disposizione. È evidente che quando sei un attaccante di 1,75 in mezzo ai due centrali del Cesena, che erano 1,92, non la strisci quasi mai. È anche vero, secondo me, e questo secondo me è un problema che la Sampdoria in questo momento ha, che se hai Lauristen come prima punta, devi avere uno che la crossi.
0: Ah,
1: Devi avere uno
0: certo.
1: che cross. Secondo me, noi in questo momento, questo genere di giocatore dalla metà campo in su non ce l'abbiamo.
0: Certo.
1: Perché comunque Baby c'è uno che si inserisce, Verschaeren è comunque un giocatore che comunque ti imbuca la palla filtrante e non è un crossatore. Non lo è neanche Pierini, secondo me, se un domani
0: Se un
1: dovesse
0: domani.
1: tornare, se dovesse tornare a Genova. Bisogna avere un crossatore, uno shooter, e in questo momento non lo è neanche Insigne, e secondo me in questo momento manca. Poi dopo sicuramente Lauristen 1,95 per 90 kg, lì davanti fa una figura diversa.
0: Peccato per
2: Gabriele, dobbiamo aspettare Meyer.
1: Dobbiamo aspettare Meyer, quello sicuramente è una tegola, anche perché ti dico la verità, Cicconi ha fatto fatica.
0: lo stavo dicendo.
2: Parecchia.
1: Domenica, perché non è il suo ruolo e perché non è, probabilmente non è neanche così tanto da Sampdoria se hai certi obiettivi. Poi non me ne voglia il ragazzo, che sicuramente si impegna e

0: no, certo,
1: ma,
0: certo.
1: Il problema del terzino sinistro è un problema da una vita ormai, dai tempi di... Io ho 40 anni ed è da quando gioca... probabilmente da Ferron che non vedo più un portiere veramente forte nella
0: alla faccia se andiamo indietro. Senti, parlando proprio del portiere, lo dicevamo con Laura e con Paolo e con Gilberto, e poi alterniamo perché poi dobbiamo ritornare anche da Elisa.
2: Paolo davvero, ci tiene, Paolo,
0: sì,
2: eh.
0: Che cosa ne pensi insomma di questo numero uno? Qualche problema l'ha avuto, gioca molto bene nelle rimesse con i piedi, potrei infatti hai visto praticamente quasi più che un portiere un libero avanzato, però qualche deficit l'ha dimostrato, non so come la pensi tu.
1: Il problema è che i portieri di adesso sono in grossa parte così, magari con un piede a trequartista. Infatti, se non sbaglio, adesso mi sembra che l'espulsione del difensore del Cesena sia nata da un suo rinvio da trequartista, quindi sicuramente con i piedi è molto bravo. Io non gli darei la colpa sul gol, perché comunque Spendi ha saltato da solo ed era a 4 metri dalla riga.
0: Però con la Cremonese...
1: secondo me l'errore è più di Cicconi che suo. È chiaro che lui poteva essere un pochettino più reattivo.
2: Gabriele, nel senso, gli diamo un po' di tempo?
0: Questo ti volevamo chiedere.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché abbiamo avuto negli ultimi anni, togliendo la brevissima parentesi di Cragno, non abbiamo avuto un portiere che neanche si avvicinasse al livello della Sampdoria, a parte quelle 4 partite, 5 che ha fatto Cragno.
0: Certo. Allora Gabriele, senti, tanto rimani con noi perché io mi vado di nuovo a collegare un attimo con Elisa Ricci, che mi dicono che è pronta, tanto 347-6766-291, continuate a mandare i messaggi, ma vorremmo anche adesso, Elisa, sentire un po' sulla pagina, la nostra pagina, insomma la collaborazione di quest'anno, come sta andando e quali sono anche i messaggi che stanno arrivando, sembra di capire anche in maniera corposa. Elisa.
3: Sì, allora parliamo ancora di mercato, quindi avete visto Laura ci ha presentato la pagina di Terra Blu Cerchiata e ha pubblicato proprio la nostra domanda, quindi se siete soddisfatti del mercato della Sampdoria fino ad adesso. Ci sono anche altre due domande in realtà: secondo voi cosa manca ancora alla squadra e chi è stato il miglior acquisto? Diversi sono stati i commenti e ne andiamo a leggere alcuni. Qualcuno scrive: terzino, esterno d'attacco, punta, quindi quello che manca. Una punta perché Tutino è veramente scarso, e poi un portiere e una punta urgentemente, quindi sicuramente su questo lato sono molto d'accordo i tifosi, manca un portiere, manca una punta. E poi qualcun altro ci dice: miglior acquisto della stagione per me è Lauritsen, perché una punta così strutturata erano da anni che mancava. E poi qualcun altro dà un voto, mercato da 8 meno, quindi sicuramente un voto positivo per il momento, con la punta strutturata come vice Lauritsen, un esterno offensivo preferibilmente che giochi a destra e un terzino duttile che possa coprire sia lato destro che sinistro, diventerà un mercato da 9, quindi diciamo un commento molto positivo per la situazione, per il mercato. E poi abbiamo anche un messaggio invece che ci è stato inviato su WhatsApp: sicuramente meglio degli anni scorsi, ma ci sono tanti punti interrogativi. Per la partita di domani, con tutti questi assenti, sarebbe già ottimo un pareggio, quindi qualcuno non la vede proprio positivamente.
0: Comunque grazie Elisa per adesso, tanto ci rincontreremo nel prossimo blocco. Cosa c'è Laura? Perché io devo lanciare l'Impact prima di andare in pubblicità.
2: Ma prima l'Impact? Non riusciamo a vedere il video, video?
0: Possiamo vedere la pubblicità? Ce la facciamo? Allora andiamo col video però, perché pensavo che dovessimo... La pubblicità la possiamo fare dopo? Perfetto. Allora, video, rientriamo e poi andiamo con l'Impact. Vai!
4: Ciao cari tifosi, sono Elena, abito a Rapallo, sono appassionata di calcio e innamoratissima della mia Sampdoria. Ho giocato per ben 24 anni a calcio femminile nella Levante Chiavari, successivamente nell'Entella femminile. Vediamo se sono

0: voglio fare un augurio di cuore alla mia grande Samp che ritorna in Serie A. Forza Samp!
1: Forza Samp, questa è la nostra nuova rubrica. Guardate che meraviglia, queste donne blu cerchiate, queste donne insomma, che hanno la voglia davvero di dimostrare, questa Samp in rosa. Insomma, Laura, abbiamo provato e vorremmo tutte le settimane avere una ragazza che ovviamente batte per il fede blu cerchiato, ma che ci racconta anche in meno di un minuto, anzi se volete farlo poi lo potete mandare anche qui alla redazione, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. È un qualcosa per stare ancora ulteriormente vicini di più anche ai
2: assolutamente
1: tifosi?
2: Assolutamente sì, cioè dare spazio e avere questo anello di congiunzione con tutti i tifosi, sia quelli fuori da Genova, il mondo blu cerchiato femminile, vabbè, diciamolo però, che nei video prossimi nessuno è costretto a palleggiare, no? Che magari non ci mandano perché pensano palleggiare.
1: Beh,
2: no.
1: Lei giocava a pallone,
2: e quindi la salutiamo.
1: Anzi, poi anche il nostro Paolo e Gilberto hanno detto che ci troveranno ovviamente tante tifose sampdoriane, mi raccomando. Allora, noi siamo ancora, devo andare in pubblicità, Gabriele rimane ancora con noi, ce lo teniamo ancora per il prossimo blocco, non scappare, rimani con noi un po' di pubblicità, pochissima, perché ci sono ancora tante novità per l'ultimo blocco, con la speranza naturalmente che Gilberto non ci dia un brutto voto.

0: Gradinata Sud, ancora in diretta. Laura, un secondo, solo per dire che comunque sulla base dei messaggi che stanno arrivando, beh, insomma, almeno c'è un po' di convinzione che le cose possono finalmente ripartire, e comunque c'è anche quel senso di amarezza, ti rimane sempre, però c'è la voglia, Laura, di rimettere in gioco anche un po' la voglia di essere sandoriani, con la speranza che si era un po' persa prima, dai, diciamo.
1: Beh, ma allora quella non è mai venuta a mancare, perché voglio dire, l'anno scorso parlavamo prima, hai fatto una campagna acquisti estiva pessima, imbarazzante, eppure hai sottoscritto 20.390.
0: Ci arriviamo.
1: E adesso vediamo l'impact nuovo.
0: Partiamo con questa,
1: che è una cosa bellissima.
0: Questo è bello, così perlomeno. Eh sì. Pensate che in realtà...
1: Possiamo rifarla?
0: Laura,
1: Possiamo risfumare il mio viso in questa marea di bandiere? Era bellissimo.
0: Ah, hai capito. Vabbè, no, ma guarda così, che sta diventando una roba incredibile, incredibile. Allora, 20.000 cuori che potrebbero quasi diventare 21.000. Se Gilberto mi dici che anche qui mi dai un 5, io ti sbatto fuori col cartellino rosso.
2: Su di chi?
1: Tifosi.
2: Tifosi benissimo, io vado solo per quello. Tifosi 10, tutta la vita.
0: Paolo, sei sincero, ci avresti creduto una cifra come questa?
3: Ah no, ero un po' scettico, però ragazzi, siamo sandoriani, la maglia è tutto per noi, quindi giusto così.
0: Non è mai mancato, l'hanno dimostrato durante questa festa
2: sempre,
0: con quelle immagini.
2: Solo la maglia.
0: È vero, no?
1: E diciamolo che stasera, era oggi infatti, era l'ultimo giorno, domani allo stadio sapremo di preciso quante unità ci saranno allo stadio.
0: Però guarda che 20.000, tu ci credevi, Laura?
1: Allora, lo zoccolo duro, i 16, 17.000, 18.000, sì. Mi avevano già stupito abbastanza l'anno scorso, perché comunque in un momento storico, credo il più basso della storia della Sampdoria, sia per la scampata retrocessione in Serie C che per forza di cose la supremazia persa cittadina, oggettivamente non era facilissimo. Allora, qualcuno ha sempre sostenuto che i tifosi della Sampdoria ci sono finché vincono, questa credo sia la dimostrazione piena. Non so.
0: Allora, Paolo e Gilberto, 23 anni cada uno, chi meglio di voi può rispondere insomma a questa domanda. Come dite voi, come butta per quanto riguarda le nuovissime generazioni, quelle ancora più giovani di voi? C'è sempre quella voglia?
1: Perché anche loro sono vecchi nei confronti di qualcuno.
0: Appunto, allora, il ragazzino proprio di il teenager, 14-15 anni, insomma.
2: Allora, io li vedo allo stadio, ci sono ragazzi molto giovani che vengono allo stadio con...
0: Come la vivono questo momento della Samp?
2: Penso che lo vivano molto, molto meglio di come l'abbiamo vissuta noi.
3: Beh, con speranza.

0: con speranza.
1: Ah, ecco, bene, mi interessava
0: con
1: questo.
0: Speranza. Sì,
2: sì. Certo, quindi che se nasci adesso e hai voglia adesso di andare allo stadio, direi che è tutto di guadagnato. Nel senso, può essere solo che migliorativa la cosa. Quindi.
1: Gabriele, ritorniamo da te. Hai visto questi due ragazzi giovanissimi? Ci siamo anche permessi di chiedere un po' invece proprio quelli giovanissimi, quelli di 13-14 anni. Però mi sembra di capire che questa maglia continua a far innamorare platee.
3: Ma guarda, la cosa bella, l'ho detto un po' di tempo fa, essere sandoriani non è un tifo ma è una vocazione. E quindi quando tu vedi tanti ragazzi giovani come i tuoi ospiti in studio e anche tanti bambini, comunque ero nel settore ospiti a Cesena, che comunque 2100 spettatori di,
1: vero.
3: Sono venuti da Genova, quindi vuol dire che l'attaccamento, poi sì, si brontola, si mugugna, perché comunque vogliamo ambire ad altri palcoscenici, e quindi, però comunque vedi, c'erano tanti bambini anche allo stadio nel settore ospiti domenica, quindi la sandorianità è una cosa che si trasmette e secondo me da questo punto di vista dei problemi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E vi dico la verità, io sono di Bologna e ho a che fare quotidianamente con tifosi del Bologna, abbonati, con figli abbonati anch'essi, e ti dico, non c'è tanta, diciamo che il tifoso sandoriano e il tifoso bolognese si assomigliano molto, sia nel modo di fare sia nel modo di lamentarsi, perché anche quello
1: soprattutto anche nel lamentarsi
3: fa molto tifo, ecco.
1: Poi a Genova al Mogugno. Gabriele, rimani ancora un attimo con noi, perché adesso mi dicono la regia che dobbiamo riandare un attimo da Elisa. Tenete presente che abbiamo ancora un impact e poi dobbiamo ascoltare assolutamente le due mini interviste di mister Corradi sul prepartite, ovviamente una sugli infortuni e una ovviamente per quanto riguarda lo stadio, quindi partita, quindi un momento particolare. Allora ditemi, andiamo subito da Elisa? Va bene, allora Elisa, ultimo collegamento, metti tutto insieme, ti chiedo di rimanere nei tempi perché poi abbiamo ancora le interviste. Prego Eli.
4: Certamente, cercherò di essere rapida. Allora, parliamo di commenti arrivati proprio dal nostro WhatsApp. Il primo: dove avete visto dei lati positivi? Abbiamo avuto tantissime botte di puntini, preso subito gol, subiti due pali a portiere battuto, un espulso del Cesena, gol di faccia ed un rischio enorme alla fine in 10 contro 11. 11 contro 11 non avremmo mai segnato. Questo è il messaggio da parte di Gianfranco.
1: Ah, pensavo di Gilberto.
4: E poi abbiamo un altro messaggio da Alberto, da Certosa. Ho sentito il commento dei portieri Mastorari alla Samp. È stato una mezza seracinesca.
2: Lo stavo per dire prima.
4: E poi passiamo a un altro messaggio che ci dà un altro spunto. Lo trovo subito, ecco qua, buonasera, vorrei sapere da Gilberto se secondo lui deve giocare Krasten e cosa ne pensa del nuovo portiere, grazie.
1: Allora, Gilberto, io guarda, ho già i brividi per la tua risposta. Prego, dai, grazie Elisa.
0: Non so se debba giocare o meno, so soltanto che quel portiere ad oggi non l'ho visto molto sicuro di sé. Non mi dà fiducia, a voi vi dà fiducia?
5: Un po' indeciso sulle uscite e sulle respinte.
1: Grande giocatore con i piedi, ma molto. In realtà devi parare però per la verità.
5: Non interessa quello.
0: Ha fatto un'uscita col Cesena, imbarazzante.
1: Allora, abbiamo un altro impact, grazie Filippo, lo facciamo vedere perché anche da lì partiamo, ma è anche importante perché sempre della Samp si è sempre parlato di questo, certo. Dell'emergenza, di giocatori che arrivano buoni, con i piedi, ma non si sa perché mettono dopo 10 giorni che sono a Genova tutte le stampelle. Laura, adesso al di là degli scherzi, ovviamente dell'ironia, non sarà facile per Corradi tutte le volte poter comunque usufruire dell'11 titolare, sta cercando di fare i miracoli con quello che ha.
2: No, io mi auguro che sia una situazione dovuta anche alla preparazione fisica, perché noi
1: ma tutti, Laura, ma tutti.
2: No, ho capito, ma una volta, io quando parlo del mercato mi stupisco ogni volta di dover iniziare il campionato e non andare in ritiro prima di tutto con la squadra al completo e poi avere la possibilità di incrociare un giocatore che oggi è con te, domani ti fa gol, dopodomani, cioè è una situazione

0: surreale. Cioè, pensa, spendi assegnato con noi, poi l'avessi preso tutti.
1: Sì,
0: Cioè,
1: infatti, infatti, infatti.
0: vabbè, sono quelle cose che sono, ripeto, abbastanza. A me di questo tipo di calcio non piace. Però capisci che tu prima partivi e
1: E
0: partivi
1: poi,
0: con
1: in
0: la squadra che
1: questo
0: poi ti
1: caso qua.
0: ritrovavi con la rosa, che poi avevi durante la stagione. Adesso no, quindi ti arriva un giocatore che magari ha fatto la preparazione con un'altra società, oppure ti arriva quello svincolato che non si è
1: E
0: proprio
1: poi.
0: allenato. Quindi è chiaro, oppure Insigne che l'anno scorso non ha fatto preparazione e
1: E
0: poi ha
1: adesso
0: giocato
1: guarda lì.
0: 16 partite. Quindi io, ecco, un mese, io lo dico da un po', la vera Samp la vedremo a
1: Tra un
0: fine
1: mesetto?
0: ottobre.
1: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo assolutamente far vedere la prima intervista di Mister Corradi sugli infortuni, proprio sugli infortuni, e poi subito dopo stadio e partita. Prego.
2: Per quanto riguarda Antoine, è un giocatore che è arrivato da noi con già una preparazione fatta delle partite ufficiali, quindi il giocatore sta bene, un giocatore che è a disposizione e in grado di partire al primo minuto, quindi insomma c'è la contentezza per avere una risorsa in più visto i numeri esigui che abbiamo nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda Meyer, è un infortunio che secondo me pesa sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico, anche per il ragazzo, perché insomma era appena arrivato e anche lui veniva da un periodo in cui si era allenato con la squadra, aveva fatto anche due amichevoli da 90 minuti, quindi poi si è fatto male in una rifinitura su una cosa banale, perché era un cross, quindi nemmeno un qualcosa di estremo che potesse anche far pensare a un infortunio muscolare. L'infortunio c'è, va gestito bene perché insomma è un infortunio non banale. È stato fatto volutamente l'allenamento oggi per cercare di trasmettere il messaggio che poi alla fine ognuno all'interno della partita deve fare il proprio lavoro e chi viene a vedere la partita tifa e ha sempre tifato per i 90 minuti. Poi è normale, al termine di 90 minuti uno può esprimere il proprio giudizio, se gli è piaciuta la partita non gli è piaciuta, è piaciuto il risultato non gli è piaciuto, però so che avremmo un costante appoggio e questa è una cosa che secondo me da guadagnarsi poi sul campo. Ho detto ai ragazzi che l'approccio alla partita deve essere di una squadra che lascia tutto sul campo, che non so frasi fatte perché insomma se ormai qualche conferenza l'ho fatta e non mi piace parlare per frasi fatte, però onestamente dobbiamo essere in grado noi di sfruttare il vento che ci soffia da dietro e che ci incita. Quindi spero che questa situazione, questo allenamento di oggi, li abbia aiutati un po' a percepire quello che si troveranno domani.
3: Il Cesena è
1: Insigne.
3: scarso, eh.
1: Eccoci, allora abbiamo veramente pochissimo, ma insomma mi faceva piacere ascoltare le parole di Corradi anche perché Laura, poi lo chiedo velocissimamente anche a Paolo e Gilberto, sta cercando giustamente, ha spiegato anche insomma, gli infortuni, questa Samp che ahimè deve comunque pagare anche questo prezzo. Veramente 20 secondi. Laura, io ci voglio credere in questo mister comunque.
0: Assolutamente, ma abbiamo un allenatore che finalmente sentiamo parlare di tecnico-tattica e che non trova alibi. Quindi già queste due cose per me sono. E poi ripeto, l'ho detto in trasmissione domenica, doppia seduta di allenamento.
1: Brava, che mancava da un po',
0: Evviva!
1: mancava da un po'.
0: Da un po'.
1: Paolo, prego.
4: D'accordissimo, è vero, finalmente dice le cose come stanno, abbiamo una persona che trasmette coraggio
1: Anche
4: e
1: fiducia forse, no?
4: fiducia e poi bisogna anche mettersi un po' nei panni del mister, cambiare sempre modulo, avere i più buoni a disposizione
1: Certo.
4: rotti, quindi non disponibili, non deve essere semplice.
3: Gilberto? Anch'io uguale a Paolo, fiducioso. Non è facile entrare in una piazza così calorosa. Ci sta mettendo del suo.
1: Siamo arrivati alla fine. Elisa Ricci, ti salutiamo carissima. Ci vediamo prossimo venerdì. Sei d'accordo? Non ci sente più. Va bene, comunque salutatemela voi.
0: Niente, invece invitiamo un po' Gabriella a venire qua con i e portare
1: Infatti
0: dei
1: volevo
0: tortellini
1: salutare.
0: invece di fare dei
1: Bravo.
0: discorsi.
1: Gabriele, grazie per essere stato con noi. Davvero, è sempre un piacere. Davvero, grazie. Ci vedremo quando vuoi. Lo sai che la casa di Primo Canale, in questo caso di Gradinata Sud, è sempre aperta. Grazie per essere stato con noi e buona serata.
5: Grazie a voi. Grazie mille.
1: Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, era la prima, pensate che già dalla prossima settimana avremo altre novità. Io davvero voglio ringraziare i nostri Paolo.

0: Gilberto, due ragazzi splendidi, giovanissimi, stra-sandoriani. Hai un secondo, ma un secondo per ricordare solo il sito, la pagina?
1: Due genovesi in Australia, su
0: Instagram. Ok, mi raccomando. Laura Rossetti, ci vediamo venerdì.
2: Buonasera a tutti.
0: Un saluto da Franco Nativo, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì e domani sempre Forza Doria. Comunque vada sempre Forza Doria.
3: Sempre, ragazzi.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40esima delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Sailing Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia e all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene. Era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale, che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa. La Coppa vola per la prima volta nella storia, appunto, in Australia. E i team australiani si scontrano e all'interno di questi team la barca emergente, appunto, era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: E difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia aperta con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca

0: Baradre perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatura della Kookaburra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, continueremo a parlarne. A te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92 infatti il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschie che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
3: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
4: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
3: Grazie sindaco, la lascio andare.
4: A voi.
3: Grazie.

0: grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1 settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme a Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele.

0: al campionato mondiale.
1: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Peraschè che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui
0: lo
1: è
0: conosce bene.
1: un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton che verrà a raccontare il suo personaggio.
0: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
1: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire anche attraverso eventi collaterali il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini, ma è adatto anche ai più grandi.
0: E poi Imperia si presta benissimo a questo ruolo.
1: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
0: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
3: Sempre qui da Calatta Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi. Dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora, Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia. Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
4: Felicissimi, le previsioni sono molto buone. Oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libeccio che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
3: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
4: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no,
3: Ecco,
4: tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
3: è felice di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
4: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
3: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
4: Il rimorso rammarico ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì che.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della
5: banchina
2: stazza 12
5: che è
2: metri
5: antistante il
2: internazionale.
5: villaggio regate e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss, barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgois, Robin Christol, Benjamin Betti, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Lori Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Friis Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Fredrik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernhard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher

0: Black Peterson, Jens Quister, Jesper Felt, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buvenskuler, Jolbert van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coca-Burra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coca-Burra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senna, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Deligno, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Impera, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia. Un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi.

0: equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloci della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante. C'è il planetario più importante e più moderno d'Italia. È il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti, perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina o in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signore e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scajola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità, militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti: che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizione, veramente piacevoli per tutti.

0: Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening everyone, I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in
3: Liguria,
2: in Imperia.
3: Qui ad Imperia.
2: A kind thank to the mayor.
3: Grazie
2: the mayor
3: davvero al sindaco.
2: Is really,
3: che è davvero
2: is the man, is the hero
3: l'uomo,
2: of this
3: l'eroe.
2: Event. Without him, nothing will happen.
3: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: Him and support the administration,
3: il suo lavoro,
2: because
3: lo supportiamo.
2: Really think that,
3: e pensiamo
2: this is an
3: che
2: opportunity
3: questa
2: unique.
3: È un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: Is growing every year,
3: Imperia sta
2: and
3: crescendo
2: every year
3: ogni
2: we
3: anno.
2: Have events like this one
3: ed è molto importante avere eventi di questo genere.
2: Right, today. That are giving to the region and
3: che danno
2: to this
3: alla regione
2: specific, province and city,
3: e a questa specifica provincia e città un sapore di vela internazionale
2: like
3: che non è
2: before.
3: Mai stata
2: so
3: così in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante. Il tempo, il meteo nei prossimi giorni l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per
1: i prossimi giorni. The Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte. Siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the president Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del Mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca d'Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato.

campionato del mondo 12 metri stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coccaburra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy, ass on a healthy young millionaire. What the fuck can you tell me? Smell me, nigga, that's Chanel cologne. I'm in Europe with the

0: tristezza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week, che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante, che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto. Ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero, che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento, naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto, come anticipato, Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche, e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande. C'è la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
2: Assolutamente no, per cui sì, si beve, si beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Già, Parlatore, ho detto si veleggia,
2: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie,
1: grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici, Chiara? Si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì, Matteo. Devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma, ecco, stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali, sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo, prima di lasciarvi, il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre, io vi ricordo, quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono poi 40 anni, e poi si conclude

0: Succederà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre dalle 12.30 alle 16 la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge, insomma tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week. Tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Urru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, quindi non c'è più
1: dalemiano. Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: È un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo. Si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di vedere.
0: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è

0: triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparso.
0: Poi era scomparso, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato. Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio stanno a indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo: la remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi, non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questo

0: questa necessità perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione. Perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso. In quanto senso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando vi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Ma chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma
2: ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
2: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
6: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci. Vai. Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
7: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina, stavo in questa

0: villa semi abbandonata nelle campagne umbre, e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi, e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute, e quindi me le trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
0: c'è
1: questa
0: la domanda cultura di riserva?
2: No,
1: è obbligatoria. È una scrittrice come lei, ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
1: Mentre prima?
0: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
1: Credo 1.800 parole.
0: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. E t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
0: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica
2: mi piace di più.
0: Quindi, allora andrei con un pistolino elettrico. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che poi
1: cancelletto,
0: e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. Secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo
1: è
0: me
1: un
0: ritmo, da un ritmo.
1: Da un ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo. E soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa...
1: Ecco, quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dea.
0: Io sono una
1: gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione
1: cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io

0: sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: La conversione,
0: sì,
1: quindi.
0: una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa,
1: Succede a Lourdes, eh?
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni il Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza perché c'aveva la donna carattoppata con un.
1: Era un frate povero,
0: C'era
1: vero?
0: Bob. Fa: figlia, tu essere convertita, quest'essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono. Che tu devi custodire con grande cura perché viene messo
1: Ma
0: in
1: è
0: disco.
1: questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: Sì,
0: il miss.
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie, è come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera mo molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi
1: Certo.
0: sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E
1: Grazie.
2: adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 19, 18, 18, 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che d'ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana,

0: Anna, che è il tema principale di questa puntata. Scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me dove proprio che sta a fondo è che non ha ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Forza Donna, la la la.
1: Una buona serata e un ben ritrovato, inizia la nuova stagione Gradinata Sud, nuova veste grafica, tantissime novità, ma soprattutto questa copertina che ci fa ricordare gli 80 anni della nostra meravigliosa Sampdoria. Questo è il cuore della Samp, il resto sono solo chiacchiere. Una buona serata, un saluto da Franco Nativo, puntata nuova, nuova, nuova con tantissime novità. Ad esempio, signori, tanto vado a presentare i nostri ospiti, guardate il nuovo studio di Gradinata Sud, eccolo qua a voi. Vado subito a presentare la nostra Laura Rossetti, abbronzata più che mai.
2: Sì, ma io questa posizione al centro, cioè prendo botte da tutte le parti.
1: La donna è al centro di tutto. Vicino a lei due fanciulli. Pensate che questi due fanciulli in due fanno 46 anni, che se li dividi, li alterni, diventano 64 l'età del sottoscritto. Allora, Paolo Galeno e Gilberto Massara. Buonasera, raga.
3: Buonasera.
1: Ma che bello è vedere questi giovani, buonasera. Laura, ma dove li hai intercettati questi due fanciulli?
2: Ma sono andata a prenderli in Australia, scusa.
1: Addirittura.
2: Che domande, certo.
1: Allora Laura, avevamo detto che a partire da questa nuova puntata

0: Avremmo dato davvero tanto, tanto spazio alle nuove generazioni, a coloro che davvero porteranno avanti questa sampdorianità. E loro hanno una bella storia. Adesso abbiamo anche delle immagini particolari. Cosa dici? Le facciamo già vedere e poi le
1: Partiamo con
0: commentiamo?
1: l'impact.
0: Dai, partiamo con l'impact, andiamola a vedere. Guarda che meraviglia. Ma che bella è, tanto la guarda. I viaggiatori. Ma quanto viaggiano, Laura, questi viaggiatori?
1: Chiedilo a loro.
2: Siamo stati 9 mesi
0: Dove?
2: in Australia,
0: Disgraziati.
2: Sydney, Perth,
3: Melbourne,
2: abbiamo
3: Brisbane,
2: fatto
3: Gold
2: un po'
3: Coast.
0: tutto. Tanto falla vedere un po' quella maglietta, quella t-shirt che è bellissima.
2: Bella
0: Bellissimo per merito di mamma, sampdoriano per merito di papà. E vi abbiamo detto tutto,
2: questa è maglia che ho portato anche in Australia con me, insieme alla
0: Però
2: bandiera.
0: anche tu ne hai una
3: Abbiamo
0: bella.
3: un inedito, tra l'altro disegnata dalla mamma di
2: La
3: Gilberto.
2: mamma.
0: Loro hanno una storia particolare, guarda che meraviglia, falla vedere, eh? Bellissima, complimenti. Allora, tanto decidete di andare in Australia, ma non tutte e due insieme.
2: No, decidiamo di andare in Australia separati. Separati, io sono partito a ottobre, lui è partito
3: A
2: a
3: dicembre, prima di
2: dicembre.
0: Ma una
3: Natale.
0: botta di vita? Ho detto voglio un po' cambiare.
2: Ho detto voglio un po' cambiare, mi sono laureato, ho detto non c'è più voglia di mare qua, andiamo per squali
0: E per canguri.
2: e per canguri, gli abbiamo fatto anche assaggiare il pesto.
0: Addirittura. E poi
3: Quindi.
0: vi
1: Uno dei
0: incontrate.
1: video più belli.
0: Ma infatti adesso li vediamo, adesso li vediamo. E poi
3: Sì.
0: vi incontrate, quasi per caso o
3: Ci
0: c'era...
3: incontriamo casualmente, ci
0: Per caso.
3: seguivamo su Instagram e con una birra abbiamo deciso di beccarci in un bar e riaccendere l'amicizia.
0: Allora, tanto una novità, cara Laura, quest'anno non sarai l'unica regina.
1: Ma io sono molto felice di questo.
0: Abbiamo un'altra regina con noi, sarà sempre con noi. Presentiamo la nostra bella e brava Elisa Ricci. Eccola qua, buonasera Elisa, sandorianissima. Come stai Elisa?
4: Esatto, buonasera intanto Franco, buonasera anche ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Io sto molto bene e sono molto molto contenta di essere qua anche perché, come hai detto tu, super sandoriana, insomma.
0: Avrai un compito importante, ci racconterai tutto quello che i tifosi scriveranno, anzi iniziate già a mandare i primi messaggi, poi avremo le famose frasi che abbiamo chiesto ai nostri tifosi. Laura, però adesso io farei partire un po' questo video bello di
1: Sì, il primo,
0: presentazione,
1: dai.
0: il primo, andiamolo un po' a vedere
2: Primo
0: così poi
2: video.
0: lo commentiamo. Guardate un po' che bella vita che hanno fatto questi fanciulli, sandoriani fino al midollo, vai.
5: Rigore ragazzi, scusate Germani, lo sbagliamo tanto. Su Brunori. Oh!
0: E allora, ti vedevo
1: È
0: ridere,
1: una delle poche vittorie dell'anno scorso.
2: Siamo partiti per giocare al
3: Blackjack.
2: casinò,
3: Sì.
2: blackjack. Ci siamo ritrovati a guardare la Sampdoria sui tavolini con una birra in mano.
0: Fantastico.
2: Sì.
0: Ecco, noi Laura non abbiamo, adesso faremo vedere anche il secondo filmato, poi parliamo ovviamente di Samp, di come è andata, di come andrà, insomma un campionato importante, tantissime novità, ma ne avremo modo. Secondo filmato, andiamo a vederlo insieme, dai.
6: Ci siamo,
7: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la straight road più lunga d'Australia, 146 km, con la bandiera del Doria, perché... Il passo che andiamo!
6: La gente va a sapere!
7: Chi noi siamo!
6: No, lo diciamo!
0: Vai, è partito, via, se ne andava sulla road, insomma. Ragazzi, abbiamo visto e vediamo comunque davvero tanta, tanta voglia, oltre che di stare insieme, di anche trasmettere quella sandorianità.
3: Assolutamente. È stato bello poi rincontrare anche i ragazzi qua allo stadio che ci hanno conosciuto tramite i social, abbracciarci, parlare di Samp, bere una birra, ci hanno offerto un sacco di
0: Non
3: birre,
0: credo.
3: quindi
0: Vi
3: magnifico.
0: seguono anche tanto sui social, vero raga?
2: Ci seguono sui social, sulla nostra pagina Instagram, sì, Due Genovesi in Australia. E no, siamo molto felici di queste. Ci fa anche strano a volte quando sei in giro, anche per lo stadio, con i tuoi amici che ci fermano e ti dicono: no, ma tu sai quello di vedrai e ti urlano.
0: Figurati adesso,
2: E
0: raga,
2: questa
0: che
2: cosa
0: fate la
2: qua.
0: puntata a primo canale, sai come schizzeranno i followers. Allora, Laura, dicevamo,
1: Però una curiosità, poi chiudiamo.
0: vai.
1: Ma se uno dei due fosse stato genuano?
0: Ma guai.
2: No, non ci sarebbe stata questa intesa,
3: Assolutamente.

0: Pensate, prima di chiudere, anche la cosa bella, dunque, tu ti sei laureato, avevi detto, da poco, circa 9 mesi fa, sì. Però adesso porti avanti anche un bel progetto con tuo papà?
1: Sto cercando di portare avanti l'azienda di mio papà,
0: quindi che
1: un'agenzia immobiliare.
0: Ecco, invece tu fai una cosa bellissima, secondo me, ormai i ragazzi della sua età manco ci pensano più, vorresti fare il?
2: Il giardiniere, sì, avendo comunque acquisito esperienza passata prima di arrivare in Australia e avendo proseguito in Australia, comunque è una cosa che mi piace.
0: Che bello. Laura, tuo padre si innamorerebbe di
3: sì,
0: lui?
3: Sì, sì, sì, assolutamente. Papà, stai a sentire che...
0: Facciamo un piccolo passo indietro, Laura. Allora, una Samp che nella prima di campionato soffre, non gioca bene per nulla, però tira fuori, sì, assolutamente gli attributi, ci mette la faccia, scusate la battuta, e agguanta questo pareggio. Posso dirti una cosa, Laura, personalmente, poi ognuno dirà la sua. La Samp di un anno o due anni fa non l'avrebbe pareggiata questa partita, non so se sei d'accordo.
3: No, io tra l'altro non per controbattere la tua opinione, ma non ho visto una pessima Sampdoria, cioè ho visto una Sampdoria che faceva difficoltà a concludere. Perché
0: beh,
3: non avevi
0: insomma,
3: l'attaccante.
0: Se entra il palo, se entra la traversa,
3: no,
0: siamo
3: vabbè,
0: qui a parlare di un'altra roba.
3: Sì, però il secondo tempo entri in campo, nel giro di un minuto subisci i due legni, secondo me è anche un attimino l'assestamento, non penso, perché se l'avessero presi uno al primo minuto, l'altro al quindicesimo, sarei rimasta un po' più preoccupata, così diciamo non dovremmo un po' meno grave.
0: Vabbè,
3: Però poi la Sampdoria ha reagito.
0: Questo senza...
3: E io non riesco a concepire il 10 contro 11, perché non è sempre detto che in 10 contro 11 la squadra in superiorità numerica giochi meglio.
0: Certo.
3: Quindi, e ripeto, non era difficile, non era facile con l'assetto che ha la Samp di Corradi, che comunque prevede in assoluto il punto fondamentale, il pennellone, lo chiamiamo il pennellone davanti.
0: Pennellone che non c'era.
3: Esatto, che non c'era. Poi qualcuno dice, cavoli, abbiamo giocato con il pennellone e c'erano tutte le palle rasoterra, abbiamo giocato con Tutino e tutti i cross. Ci sta,
0: sì.
3: questo potrebbe essere un'analisi.
0: Però lo chiedo
3: anche
0: velocissimamente ai ragazzi e poi Laura andiamo invece a spiegare come funziona il discorso di chiedere ai nostri telespettatori, con poi la nostra Elisa che dovrà poi raccontarci tutto. Vi è piaciuto insomma la Samp per un po', c'è stata la reazione?
1: C'è stata la reazione indubbiamente, il problema è che riusciamo a fare gol solamente di faccia.
0: Vabbè.
1: Quindi
0: l'anno scorso manco di faccia
1: abbiamo
0: manco
1: fatto 18,
0: di sedere, lasciamelo
1: 18
0: dire.
1: Cross tutti rasoterra, quindi ci fosse stato il pennellone davanti, secondo me non so quanto avrebbe potuto fare di meglio, però
2: sì, a me è piaciuto che finalmente concludiamo più spesso e con più voglia. E sicuramente il Cesena, se non si fosse trovato in inferiorità numerica,
0: che non era sta roba incredibile,
2: no, assolutamente,
0: diciamo.
2: In difesa non erano quel granché, però ripartivano bene e dopo l'inferiorità numerica abbiamo preso un po' di coraggio, per fortuna, e
3: lui era Cesena,
0: infatti ma ci saremmo arrivati. Prima di andare da Elisa, Laura, ancora una cosa: quando è entrato Beggi, che comunque ancora una volta ha cambiato veramente la partita, perché è l'unico che prova a saltare l'uomo, non lo so, ci mette l'anima, ci mette il cuore. Comunque era vero che abbiamo giocato per 45 minuti in 10, però se loro sono stati stupidi a farsi buttare fuori un uomo, scusa se
3: è
0: poco.
3: Fa parte, è come rigore, comunque rigore non è che te lo regali nessuno, evidentemente in quel caso è stato bravissimo Sinani. Che
0: a me è piaciuto,
3: che
0: a me è piaciuto.
3: A lui meno. Oggi lui sostituisce Benvenuto questa sera.
0: Ah,
3: sì,
0: bello,
3: sì,
0: bello,
3: sì,
0: ma
3: sì,
0: meno male. Il
3: pessimismo di Benvenuto.
0: Ma meno male. Sinani, perché non ti è piaciuto?
1: Non mi dice nulla.
0: Ah, non addirittura non ti dice nulla?
1: Non mi dice nulla. Vediamo la prima, vediamo.
0: Poi potrebbero
1: studi freddi, boh, non lo so.
3: Non è nella posizione sua congeniale.
0: Ecco, stava arrivando
3: questo...
1: sono...
3: però è un giocatore
1: positivo.
3: Che sa... sa trattare il pallone.
0: Guarda che il pallone lo... E poi dovremmo parlare del portiere. Allora, senti Laura, prima di andare da Elisa, come funziona insomma le persone, le domande che facciamo? Poi...
3: Allora sì, diciamo che tra le tante novità che prima o poi, adesso non spoileriamo tutto, ma ci sono tante, ma veramente tante novità, non lo diciamo per dire. Questo spazio è in... mettiamo collaborazione, c'è stata una specie di fusione,
0: joint venture,
3: sì, con Terra Blu Cerchiata, che è, anzi invitiamo a seguire. E quando noi facciamo la domanda sulla pagina di Primo Canale nelle storie,
0: loro la ripropongono
3: in maniera differente, perché quello che succede è che su Primo Canale avremo delle percentuali a una domanda,
0: certo,
3: quindi le risposte in percentuali, mentre sulla pagina di Terra Blu Cerchiata

0: le vere e proprie, i veri commenti, quindi Elisa adesso andrà poi a leggerci qualcuno di questi commenti inerenti, allora, sempre alla domanda fatta su Primo
1: Allora
0: Canale.
1: Elisa, sei pronta? Perché adesso è il tuo momento, così cerchiamo un po' di capire davvero anche un po' il polso della situazione, le persone come stanno cercando anche e come hanno fotografato questa prima partita della Samp a Cesena. Elisa.
2: Esattamente, Franco, noi vogliamo dare spazio naturalmente sui social, che ormai sono il nuovo modo di comunicare, vogliamo dare spazio ai tifosi e quindi già da questa mattina abbiamo pubblicato la nostra domanda e abbiamo ricevuto diverse risposte, quindi andiamo a vedere la domanda è molto semplice. A poche ore dalla chiusura del mercato, che voto date alla Samp? 5, 6 o 8? Andiamo a vedere quindi quelle che sono i primi risultati, quindi i primi voti. Il voto più scelto, preannuncio già che è stato il 5, quindi un'insufficienza con il 38% delle preferenze. E poi poco distante troviamo invece il 6 con un 36% e poi il 26% dei tifosi promuove invece un bel 8 per il mercato della Sampdoria. Quindi diciamo che unendo le prime due percentuali abbiamo circa un 74% di chi ha partecipato al sondaggio e ha votato non più di una sufficienza, insomma, quindi questa è una cosa sicuramente interessante, uno spunto da cui partire, anche perché noi abbiamo visto che la Sampdoria si è mossa un po' sul mercato, abbiamo visto l'ultimo innesto, Makumbu, ma sicuramente sui social ci si aspetta qualcosa in più, un colpo in più. Certo. E quindi Franco, se tu me lo permetti, naturalmente io volevo girarvi un po' la domanda e quindi chiedervi se questo 5, questo voto, che poi rappresenta un po' la maggioranza, è un voto giusto, diciamo, che fotografa un po' la situazione oppure no? Questa è la mia domanda per voi.
1: Grazie Elisa, grazie. Tanto ci vedremo ancora. Nel frattempo 347-6766-291. Dovete tempestare la nostra Elisa di messaggi. Scrivete quello che volete perché poi ci sarà anche la parte dedicata ai messaggi. Laura, partiamo da te perché poi dobbiamo andare in pubblicità.
0: Se a questo mercato diamo 5, il mercato dell'estate scorsa bisogna dare meno 15. Voglio dire, lui faceva 3, ma dal 3 al 5
1: ragazzi,
0: c'è poca differenza.
1: Velocissimi perché poi vado in pubblicità e tanto la riprendiamo questa domanda, prego.
3: Per me 5, io a scuola sono sempre dato 5 per poi salire, quindi sempre meglio partire basso. Vai.
4: Ah, per me la sufficienza è stata raggiunta.
1: Infatti, diamo un po' di sufficienza, sono con te stasera. Ci fermiamo un attimo, sono tantissime le novità, poi ve le andremo piano piano a presentare. Gradinata Sud è appena iniziata, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora in diretta con la nostra Laura e i nostri Paolo e Gilberto. Tante tante novità, ma prima di proseguire si parte subito con l'Impact, che poi ci dà il via naturalmente per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, eccolo qua. Ultimi tiri, ma bisogna essere bravi, bravi a prendere il bersaglio, Laura, perché se lo sbagliano anche quest'anno tu poi strappi la tessera.
1: Frank, scusa, ma hai mica degli zuccherini?
0: Perché?
1: No, da darli a Gilberto.
0: Ma no, ma dai, ma non trattarlo. Sì, è vero, però tu hai detto il 5 va benissimo. Come lo vedi benissimo? Il 5 non è una sufficienza.
2: Da 1 a 10, 5.
1: Sta nel mezzo.
0: Ma sta nel mezzo. Sì, ho capito, ma non è la sufficienza.
1: È come me.
2: Non gli do 6.
0: Scusa, a scuola quando ti davano 5.
2: 5 per poi ingranare.
0: Stai facendo la supercazzola, va bene, d'accordo. Allora, tiri importanti, devono arrivare tutti là in mezzo. Fino adesso posso dirti, Laura, la Samp, rispetto, tanto era peggio fare peggio di un anno, due anni sarebbe impossibile, anche se con la Samp siamo abituati a vedere tutto. Però sembrerebbe che c'è la voglia di fare, Laura. C'è.
1: Allora, intanto volevo precisare una cosa che è uscita proprio oggi nel pomeriggio. Tei è arrivato a Bogliasco e domani sarà
0: Sarai, vero?
1: Al Ferraris, quindi
0: e tu magari avrai anche l'onore di incontrarlo.
1: Sì,

0: essere.
1: Pensa, posso dirlo, posso spiegare.
0: Allora diciamolo, dai. Mi prendo per se ci saranno delle immagini di te, quelle saranno le mie.
1: Signori, domani Laura Rossetti non sarà mica in gradinata, sarà mica nei distinti, tribuna d'onore. E vi ho detto tutto.
0: Perché conoscevano te.
1: Eh sì, buonanotte. Va bene, dai. Senti,
0: no,
1: comunque.
0: È comunque un segno di partecipazione, di coinvolgimento.
1: Che prima,
0: no?
1: Non
0: che
1: c'era.
0: Era quello che, esatto, che prima non mancava. Poi delle piccole cose che abbiamo visto in questa settimana, che secondo me sono cose che... Una, due, tre, poi fanno tante
1: il
0: belle
1: puzzle,
0: cose.
1: Il puzzle si
0: esatto.
1: Compone.
0: Il fatto che ad esempio diano i tabellini in italiano.
1: Sì, cosa che prima,
0: okay,
1: di nuovo.
0: Quindi è già questo, era motivo, certo, di critica l'anno scorso, l'hanno cambiato, diamogli atto.
1: Certo.
0: Per gli 80 anni... Ogni partita casalinga ci sarà una bandiera della Samp.
1: Sbaglio, cosa c'è? Sidorf?
0: No,
1: chi no, è che avrebbe...
0: prima Lanna, Marco Lanna.
1: Marco Lanna, ok.
0: Quindi domani ci sarà Marco Lanna, poi appunto sì.
1: Vabbè, arriverà.
0: Stiamo cercando di fare il toto personaggio perché c'è qualcuno che diceva vogliamo
1: parlare di
0: Veron,
1: Sidorf,
0: vogliamo...
1: Però
0: è comunque una cosa carina, è un'iniziativa carina, quindi... Mi sembra che ci stiano mettendo buona volontà, per non parlare di Branco, che gli abbiamo dedicato il...
1: L'impact.
0: Esatto, arrivato tra veramente... oserei quasi dire lo sconvolgimento totale, perché andava via Mancini, beh, arrivava Branco, che ha un nome che non piaceva neanche troppo. E invece devo dire che si sta dimostrando un ottimo dirigente.
1: Paolo e Gilberto, cosa ne pensate? Prego, raga. Beh, chi vuoi? Parte tu, vai.
0: Fate bim bum bam.
2: Faccio bim bum bam? Io sono sempre della mia stessa idea, non parlo fino a quando...
1: Sì, vabbè, ma non è che puoi fare il politico della situazione, forza.
0: Ha sbagliato trasmissione,
2: hai sbagliato
0: tra l'altro.
2: Sono positivo, politica. Per Branco sono positivo.
1: Ti piace?
2: Mi piace,
1: sono
2: positivo.
1: E mister?
2: Mister è un bel uomo, ma...
0: sapevo. Con una bella moglie.
2: Sì, è un bel uomo, mi dà le hype giuste.
1: Ah sì?
2: Sì. Anche con i miei amici lo dico sempre, che
3: sì,
2: è un bel uomo.
3: Sì, ne abbiamo parlato spesso.
2: Mi dà
3: sì,
2: una bella
3: incoraggio, cioè fiducia anch'io.
0: Beh, sì, perché effettivamente ha un bel modo comunicativo.
2: Vogliamo sa anche carattere.
0: Sì, esatto.
1: A me sembra che appunto a livello comunicazione, no? Mi sembra che comunque rispetto all'anno scorso. Allora, tra i tanti arrivi, cara Laura, ne è arrivato uno simpatico già di persona. Bravo, con 110 polmoni. Non vi dico chi è perché tanto l'avete già capito, ma andiamo...
0: E lo manda Ranieri.
1: Brava, bravissima. Bella questa qua. Andiamo a vedere prima il filmato e poi tutti la commentiamo come al solito insieme, continuate a mandare i messaggi che Elisa è pronta. Prego.

0: Allora Laura è simpatico, lo chiamano Macumbu, Macambu, Macambao, insomma tutti Macumbu. I nomi, ma Macumbu,
1: Macumbu,
0: veramente simpatico. Ranieri ha detto ragazzi questo ha 1000 polmoni, nel Cagliari aveva fatto veramente tanto tanto tanto, adesso ci auguriamo che con la maglia più bella del mondo faccia altrettanto.
2: Sì ma scusa,
0: dimmi,
2: ora,
0: Laura.
2: Corradi bello, questo simpatico, a me interessa che giochi nel Cagliarino bene.
0: Ho capito,
2: bene,
0: ma non, vuoi dire... A me è simpatico, mi sembra anche un bel ragazzo, se poi gioca anche bene come dicono, tanta roba. Non ti piace nemmeno
2: anche
0: questo?
2: Anche la fidanzata è bella, oh. No, perché io vado, sai che...
1: Ad impatto.
2: Gossip.
0: Allora, Laura, però, sii sincera, adesso partiamo da te, poi lo facciamo un po'
2: con Facciamo i seri.
0: Sono arrivati comunque dei nomi che, volente o non volente, sarebbe stato difficile accostarli non più tardi di 6 o 7 mesi fa. Dico delle stupidate.
2: Ma sai cosa, Franco, che ora, a parte gli scherzi, al di là poi di quello che giustamente diceva Gilberto, perché poi è la cosa più semplice ma è la più reale, no? Poi vedremo. Vedrai. Non vedremo. Il fatto che comunque questi giocatori vanno visti, ma non per, per capirne le qualità, perché le qualità hanno delle carriere che parlano abbastanza... Per la Serie B, per la Serie Cadetta parlano abbastanza chiaro. Il problema sta nella disponibilità fisica, quindi io sempre faccio il paragone di Cassano. Se Antonio Cassano non avesse avuto i problemi che ha avuto e non avesse avuto 15 kg di più quando era a Madrid, anche con Marotta, ma non sarebbe mai venuta la Sampdoria. È chiaro che se tu prendi Meyer, che è un giocatore dalle prospettive enormi, perché è un giocatore che è stato...

0: ha fatto il provino al Feyenoord, voglio dire, ha fatto le visite mediche al Feyenoord. Non parliamo di giocatori che, con tutto rispetto, prendono una squadra a caso, è andata a fare le visite mediche alla Reggiana, ok? Quindi palcoscenici europei. Parliamo di giocatori che sono arrivati in questa sessione di mercato di un valore importante, ok? Che non devono dimostrare.
1: No, certo.
0: Perché non vengono da due anni fermi che dici si deve rivalutare.
1: No, certo.
0: Qualcuno ha avuto qualche problema fisico. Non è il caso di Makumbu, perché Makumbu sta benissimo, l'ha detto oggi Corrado, a scanso di equivoci, sta benissimo, certo. Preparazione fatta, tutto a posto, tutto è regolare. Quindi, voglio dire, la qualità della rosa della Sampdoria quest'anno, secondo me, non si discute. È chiaro che devono stare tutti bene, come diceva prima Paolo,
1: certo.
0: Fuori onda, diceva... voglio vedere la squadra e siamo tutti curiosi di vedere la squadra titolare. E poi non vuol dire 11 undicesimi, no. Vuol dire basterebbero 9 undicesimi di titolari.
1: Già domani sera con la Juve Stabia sarà un test molto molto importante. Allora ditemi se poi l'Elisa è pronta, che così ci colleghiamo di nuovo con lei. Allora faccio solo una battuta e arrivo. Elisa, velocissimo, Gilberto, per quanto riguarda questi nomi che sono arrivati, non mi dare di nuovo un 5.
2: Makumbu? No, Makumbu veramente non ne ho idea, non ho la pallida idea. Versharen mi dà fiducia, molta fiducia. È entrato 20 minuti a Cesena, 15.
1: Comunque 84. Il pallone lo sa toccare.
2: Sinani, Vindal. Vedremo.
1: Allora.
3: Beh, a me piace. Cioè, poi, ovviamente, tutti i giocatori che vengono qua poi sono da scoprire. Magari non fanno la stessa annata, ad esempio, che ha fatto a Cagliari. Però sono curioso. Già da domani. Vedremo.
1: Allora Elisa Ricci, ritorniamo nuovamente da te, perché penso che stiano arrivando anche i primi messaggi. C'è qualche messaggio particolare, insomma, da stimolare anche i nostri ospiti in studio? Elisa.
4: Allora, intanto sì, stanno arrivando i primi messaggi, ma io voglio invitarvi nuovamente a scriverci, perché aspettiamo naturalmente tutti i vostri commenti. Iniziamo a leggere qualche messaggio proprio che è arrivato. Appunto il primo: com'è possibile presentarsi alla prima di campionato senza 7 titolari? Abbiamo in rosa solo 2 attaccanti, com'è possibile? Uno rotto, l'altro è nullo. Quindi questo il primo messaggio, e poi ne abbiamo ancora un altro che mi sembrava interessante, perché dava un voto un po' come abbiamo chiesto anche noi nel nostro sondaggio. Appunto, a me la Samp è piaciuta moltissimo, contando le tante assenze come Lauritsen avremmo vinto a mani basse. Corradi al momento è una piacevole scommessa. Io darei un 8 per l'impegno preso e scelte mirate, un 5 perché i giocatori arrivati sono nel limbo degli infortuni che ormai si portano dietro da anni. Questo è un messaggio da Dadde. Questi sono i primi messaggi, quindi, che ci sono arrivati, diciamo delle idee diverse, vediamo un po' di differenze tra i tifosi.
1: Bene, grazie Elisa, tanto ci rivediamo poi nel prossimo blocco. Adesso io mi devo fermare per un po' di pubblicità, continuate naturalmente anche per quanto riguarda la nostra, insomma, domanda, l'avete già vista, siete contenti di questo campionato? Ovviamente non tanto per la partenza, ma per chi è arrivato, per chi non è arrivato e per il futuro di questa Samp. Non fate come Gilberto, mi raccomando. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimi istanti.

0: Gradinata Sud, tanto grazie, grazie, perché mi diceva appunto Elisa che stanno arrivando una marea di WhatsApp, di messaggi, poi adesso dovremo leggere anche i messaggi della nostra pagina. Però prima di lanciare l'Impact e prima di collegarci con il nostro primo ospite della nuova stagione, Laura, una minutata giusto perché volevi chiudere un discorso.
1: Sì, tenevo a dire due cose, che è vero.
0: Sulla campagna acquisti?
1: In generale. Sì, comunque sul mercato. L'ho detto prima io che hai rischiato qualche cosina con una percentuale di rischio di giocatori che se no non sarebbero probabilmente venuti alla Sampdoria. Certo. Però ricordiamoci una cosa, gli esempi di Begic che si è fatto male, che non era uno soggetto a infortuni, Ravanelli l'anno scorso ha fatto 34-32 partite e quest'anno non riesce a rientrare. Cioè, c'è anche un po' di fortuna.
0: Vedi Insigne anche.
1: Vedi Insigne che l'anno scorso ha giocato 16

0: partite, si sarà faticato, tutto quello che vogliamo, perché ha giocato senza preparazione atletica, però arriva qua e speriamo di vederlo domani in un panchina, quarto d'ora, 20 minuti. E secondo, in queste giornate chiaramente di mercato, probabilmente è una tendenza a dire sfumata per la Samp, sfumato per la Samp, Tizio, Caio. Branco non parla, non dice, non fa
1: che
0: nomi.
1: I fatti li fa,
0: Quindi sinceramente, da dove arrivano queste? Perché per

0: strano, sembra quasi che la Sandoria non riesca, invece i giocatori che ha voluto in 4-4-8 nessuno diceva niente, se li ha presi, quindi.
1: Allora ragazzi, siamo arrivati al terzo blocco, prima di presentare ancora l'Impact, io vado a collegarmi per la prima volta, abbiamo abbandonato l'aereo perché ragazzi costa troppo, è un momento un po' particolare, anche noi dobbiamo tirare la cinghia, però abbiamo un bel mappamondo che ci ricorda il nostro mondo blu cerchiato, guardate che meraviglia, e andremo dal polo sud al polo nord a ricercare tutte le fedi sampdoriane. E stasera diamo il benvenuto, è già stato con noi ed è un piacere averlo, Gabriele Monari, direttamente da Bologna, eccolo.
2: Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi chiamato e credo di essere il primo quest'anno, giusto?
1: Sei dopo la prima
2: giornata.
1: Sì.
2: un onore clamoroso, grazie mille.
1: Grazie a te. Allora, senti Gabriele, tu eri a Cesena, ovviamente, ma al di là di quella che è stata la partita, ormai sono passati
0: tanti... Era in casa, giocava in casa lui.
1: Al di là di come è andata e come non è andata, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che forse potrebbe essere almeno l'anno, non ti dico proprio della riscossa, ma della ripartenza?
2: Allora, a livello morale, a livello di squadra, posso dire di sì, nel senso che si è vista un'idea di gioco sicuramente. Quest'anno più di altri anni secondo me il direttore sportivo e la guida tecnica hanno lavorato in concomitanza, in sinergia, insomma si sono capiti, ecco, sostanzialmente. Dopo è chiaro che un campionato sono 38 partite, c'è tanto da lavorare, sicuramente ancora un cantiere aperto, manca qualche tassello, sono arrivate tante facce nuove, secondo me l'idea di Corradi di giocare con interpreti decisamente diversi da quelli che abbiamo visto a Cesena, sicuramente in 2-3 settori del campo. Però sicuramente ho visto un ambiente che rema probabilmente dalla stessa parte, questo sì. Dopo da lì a dire che è l'anno della riscossa, secondo me è ancora presto, però sicuramente ci sono dei presupposti diversi, diciamo così.
1: Stavamo parlando anche con Laura, i nostri Paolo e Gilberto questa sera, due ragazzi giovanissimi, sampdorianissimi, un po' il problema però atavico, poi vedremo nel proseguo del campionato, è chi la butta dentro, anche perché come lo chiamiamo noi il pennellone per adesso non c'è e al di là di tutto, insomma, Tutino, mi dispiace, lo dico con estrema sincerità, ha fallito un'altra occasione che gli hanno dato perché non ha toccato veramente boccia, non so come la pensi anche tu.
0: Tra l'altro lui pensava di portarlo in Australia, così ce ne liberiamo.
1: Sì, addirittura.
3: Ce ne liberiamo almeno.
1: allora dimmi.
2: Allora, a livello... io non butterei addosso la croce a Tutino. Tutino
1: no,
2: non è una prima...
1: No.
2: Poi, no, ma mi spiego. Tutino non è una prima punta. Tutino, per rendere al meglio, deve giocare con un altro di fianco. E domenica si è visto. Domenica, secondo me, si è anche impegnato per quello che poteva fare la Sampdoria in quel momento con quella formazione a disposizione. È evidente che quando sei un attaccante di 1,75 in mezzo ai due centrali del Cesena che erano 1,92 non la strisci quasi mai. È anche vero, secondo me, e questo secondo me è un problema che la Sampdoria in questo momento ha, che se hai Lauristen come prima punta devi avere uno che la crossi, secondo me noi in questo momento questo genere di giocatore dalla metà campo in su non ce l'abbiamo, certo. Perché comunque Baby c'è uno che si inserisce, Verschaeren è comunque un giocatore che comunque ti imbuca la palla filtrante e non è un crossatore, non lo è neanche Pierini secondo me se un domani dovesse tornare a Genova. Bisogna avere un crossatore, uno shooter, e in questo momento non lo è neanche Insigne e secondo me in questo momento manca. Poi dopo sicuramente Lauristen 1,95 per 90 kg lì davanti fa una figura diversa.
1: Peccato,
0: Gabriele, dobbiamo aspettare Meyer,
2: quello sicuramente è una tegola, anche perché ti dico la verità, Ciccone ha fatto fatica,
1: lo stavo dicendo,
0: parecchia,
2: perché non è il suo ruolo e perché non è probabilmente non è neanche

0: che così tanto da Sampdoria, se hai certi obiettivi, poi non me ne voglia il ragazzo che sicuramente si impegna e...
1: No, certo.
0: Ma il problema del terzino sinistro è un problema da una vita ormai, dai tempi di... Io ho 40 anni ed è da quando gioca... probabilmente da Ferron che non vedo più un portiere veramente forte nella Sampdoria.
1: Alla faccia se andiamo indietro. Senti, parlando proprio del portiere, lo dicevamo con Laura e con Paolo e con Gilberto, e poi alterniamo perché poi dobbiamo ritornare anche da Elisa.
2: Paolo ci tiene.
1: Che cosa ne pensi, insomma, di questo numero uno? Qualche problema l'ha avuto, gioca molto bene nelle rimesse con i piedi, infatti hai visto praticamente quasi più che un portiere un libero avanzato, però qualche deficit l'ha dimostrato, non so come la pensi tu.
0: Il problema è che i portieri di adesso sono in grossa parte così, magari con un piede a trequartista. Infatti, se non sbaglio, adesso mi sembra che l'espulsione del difensore del Cesena sia nata da un suo rinvio da trequartista, quindi sicuramente con i piedi è molto bravo. Io non gli darei la colpa sul gol, perché comunque Spendi ha saltato da solo ed era a 4 metri dalla riga.
1: Però con la Cremonese.
0: Secondo me l'errore è più di Cicconi che suo. È chiaro che lui poteva essere un pochettino più reattivo.
2: Gabriele, nel senso, gli diamo un po' di tempo?
1: Questo ti volevamo chiedere.
0: Assolutamente sì. Perché abbiamo avuto negli ultimi anni, togliendo la brevissima parentesi di Cragno, non abbiamo avuto un portiere che neanche si avvicinasse al livello della Sampdoria, a parte quelle 4-5 partite che ha fatto Cragno.
1: Certo. Allora Gabriele, senti, tanto rimani con noi perché io mi vado di nuovo a collegare un attimo con Elisa Ricci, che mi dicono che è pronta, tanto 347-6766-291, continuate a mandare i messaggi, ma vorremmo anche adesso, Elisa, sentire un po' sulla pagina, la nostra pagina, insomma la collaborazione di quest'anno, come sta andando e quali sono anche i messaggi che stanno arrivando, sembra di capire anche in maniera corposa. Elisa.
3: Sì, allora parliamo ancora di mercato, quindi avete visto Laura ci ha presentato la pagina di Terra Blu Cerchiata e ha pubblicato proprio la nostra domanda, quindi se siete soddisfatti del mercato della Sampdoria fino ad adesso. Ci sono anche altre due domande in realtà: secondo voi cosa manca ancora alla squadra e chi è stato il miglior acquisto? Diversi sono stati i commenti e ne andiamo a leggere alcuni. Qualcuno scrive: terzino esterno d'attacco, punta, quindi quello che manca. Una punta perché Tutino è veramente scarso, e poi un portiere e una punta urgentemente, quindi sicuramente su questo lato sono molto d'accordo i tifosi, manca un portiere, manca una punta. E poi qualcun altro ci dice: miglior acquisto della stagione per me è Lauritsen, perché una punta così strutturata erano da anni che mancava. E poi qualcun altro dà un voto, mercato da 8 meno, quindi sicuramente un voto positivo per il momento. Con la punta strutturata come vice Lauritsen, un esterno offensivo preferibilmente che giochi a destra e un terzino duttile che possa coprire sia lato destro che sinistro, diventerà un mercato da 9. Quindi diciamo un commento molto positivo per la situazione, per il mercato. E poi abbiamo anche un messaggio invece che ci è stato inviato su WhatsApp: sicuramente meglio degli anni scorsi, ma ci sono tanti punti interrogativi. Per la partita di domani, con tutti questi assenti, sarebbe già ottimo un pareggio. Quindi qualcuno non la vede proprio positivamente.
1: Comunque grazie Elisa per adesso, tanto ci rincontreremo nel prossimo blocco. Cosa c'è Laura? Perché io devo lanciare l'Impact prima di andare in pubblicità.
4: Ma prima l'Impact? Non riusciamo a vedere il video, il nuovo video?
1: Possiamo vedere la pubblicità? Ce la facciamo? Allora andiamo col video però, perché pensavo che dovessimo... La pubblicità la possiamo fare dopo, perfetto. Allora, video, rientriamo e poi andiamo con l'Impact. Vai!
5: Ciao cari tifosi, sono Elena, abito a Rapallo, sono appassionata di calcio e innamoratissima della mia Sampdoria. Ho giocato

0: ben 24 anni a calcio femminile nella Levante Chiavari, successivamente nell'Entella femminile. Vediamo se sono arrugginita. E per ultimo voglio fare un augurio di cuore alla mia grande Samp che ritorna in Serie A. Forza Samp!
1: Forza Samp, questa è la nostra nuova rubrica. Guardate che meraviglia, queste donne blu cerchiate, queste donne insomma che hanno la voglia davvero di dimostrare, questa Samp in rosa. Insomma, Laura, abbiamo provato e vorremmo tutte le settimane avere una ragazza che ovviamente batte per il Fede blu cerchiato, ma che ci racconta anche in meno di un minuto, anzi se volete farlo poi lo potete mandare anche qui alla redazione, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. È un qualcosa per stare ancora ulteriormente vicini di più anche ai
2: assolutamente
1: tifosi.
2: Assolutamente sì, cioè dare spazio e avere questo anello di congiunzione con tutti i tifosi, sia quelli fuori da Genova, il mondo blu cerchiato femminile, vabbè, diciamolo però, che nei video prossimi nessuno è costretto a palleggiare, no? Che magari non ci mandano perché pensano palleggiare.
1: Beh, no. Lei giocava a pallone, quindi la fa.
2: La salutiamo.
1: Anzi, poi Elena. Anche il nostro Paolo e Gilberto hanno detto che ci troveranno ovviamente tante tifose sampdoriane, mi raccomando. Allora, noi siamo ancora, devo andare in pubblicità, Gabriele rimane ancora con noi, ce lo teniamo ancora per il prossimo blocco, non scappare, rimani con noi un po' di pubblicità, pochissima, perché ci sono ancora tante novità per l'ultimo blocco, con la speranza naturalmente che Gilberto non ci dia un brutto voto.

0: Gradinata Sud, ancora in diretta. Laura, un secondo, solo per dire che comunque sulla base dei messaggi che stanno arrivando, beh, insomma, almeno c'è un po' di convinzione che le cose possono finalmente ripartire, e comunque c'è anche quel senso di amarezza, ti rimane sempre, però c'è la voglia, Laura, di rimettere in gioco anche un po' la voglia di essere sandoriani, con la speranza che si era un po' persa prima, dai, diciamo.
1: Beh,
0: questa.
1: Ma allora, quella non è mai venuta a mancare, perché voglio dire, l'anno scorso parlavamo prima, hai fatto una campagna acquisti estiva pessima, imbarazzante, eppure hai sottoscritto 20.390.
0: Esatto. Ci arriviamo.
1: E adesso vediamo l'impact nuovo.
0: Andiamo a
1: partiamo
0: vedere,
1: con
0: dai,
1: questa, che è una cosa bellissima.
0: Questo è bello, così perlomeno. Eh sì. Pensate che in realtà
1: possiamo rifarla?
0: Laura,
1: possiamo risfumare il mio viso in questa marea di bandiere? Era bellissimo.
0: Ah, hai capito? Vabbè, no, ma guarda che sta diventando una roba incredibile, incredibile. Allora, 20.000 cuori che potrebbero quasi diventare 21.000. Se Gilberto mi dici che anche qui mi dai un 5, io ti sbatto fuori col cartellino rosso.
2: Su di chi?
1: Tifosi.
2: Tifosi benissimo, io vado lo stadio per quello. Tifosi 10 tutta la vita. Solo tifosi.
0: Paolo, sei sincero? Solo la maglia. Ci avresti creduto una cifra come questa?
3: Ah, no, ero un po' scettico, però ragazzi, siamo sandoriani, la maglia è tutto per noi, quindi giusto così.
0: Non
3: anzi.
0: È mai mancato, no. L'hanno dimostrato durante
3: l'affetto
0: questa festa
3: sempre.
0: Con quelle immagini.
2: Solo la maglia.
0: È vero, no?
1: E diciamolo che stasera, era oggi infatti, era l'ultimo giorno, domani allo stadio sapremo di preciso quante unità ci saranno allo stadio.
0: Però guarda che 20.000, tu ci credevi, Laura?
1: Allora, lo zoccolo duro, i 16, 17.000, 18.000, sì. Mi avevano già stupito abbastanza l'anno scorso, perché comunque in un momento storico, credo il più basso della storia della Sampdoria, sia per la scampata retrocessione in Serie C che per forza di cose la supremazia persa cittadina, oggettivamente non era facilissimo. E allora, qualcuno ha sempre sostenuto che i tifosi della Sampdoria ci sono finché vincono, questa credo sia la dimostrazione piena. Cioè, non so.
0: Allora, Paolo e Gilberto, 23 anni cada uno, chi meglio di voi può rispondere, insomma, a questa domanda. Come dite voi, come butta per quanto riguarda le nuovissime generazioni, quelle ancora più giovani di voi? C'è sempre quella voglia?
1: Perché anche loro sono vecchi nei confronti di qualcuno.
0: Appunto, allora, il ragazzino proprio di tre, il teenager, 14-15 anni, insomma.
2: Allora, io li vedo allo stadio, ci sono ragazzi molto giovani che vengono allo stadio con...
0: Ma come la vivono questo momento?

0: della Samp.
1: Penso che lo vivano molto, molto meglio di come l'abbiamo vissuta noi.
2: Beh, con speranza, però
1: Con
2: ci
1: speranza.
0: Ah, ecco,
2: bisogna sempre
0: vedi, mi
2: crederci.
0: interessava
1: Con
0: questo.
1: speranza.
3: Certo
0: Quindi
3: che
0: non
3: se
0: c'è.
3: nasci adesso e hai voglia adesso di andare allo stadio, direi che è tutto di guadagnato, nel
2: Passione.
3: senso, può essere solo che migliorativa la cosa, quindi.
0: Gabriele, ritorniamo da te. Hai visto questi due ragazzi giovanissimi? Ci siamo anche permessi di chiedere un po' invece proprio quelli giovanissimi, quelli di 13-14 anni. Però mi sembra di capire che questa maglia continua a far innamorare platee, platee e platee.
4: Ma guarda, la cosa bella, l'ho detto un po' di tempo fa, essere sampdoriani non è un tifo, ma è una vocazione. E quindi quando tu vedi tanti ragazzi giovani come i tuoi ospiti in studio e anche tanti bambini, comunque ero nel settore ospiti a Cesena, che comunque 2.100 spettatori
0: È vero, vero.
4: sono venuti da Genova, quindi vuol dire che l'attaccamento poi sì, si brontola, si mugugna perché comunque vogliamo ambire ad altri palcoscenici. E quindi, però, comunque, vedi, c'erano tanti bambini anche allo stadio nel settore ospiti domenica. Quindi, la sampdorianità è una cosa che si trasmette. E secondo me, da questo punto di vista, dei problemi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E vi dico la verità, io sono di Bologna e ho a che fare quotidianamente con tifosi del Bologna, abbonati, con figli abbonati anch'essi, e ti dico, non c'è tanta, diciamo che il tifoso sampdoriano e il tifoso bolognese si assomigliano molto, sia nel modo di fare, sia nel modo di lamentarsi, perché
0: Soprattutto nel lamentarsi.
4: anche quello fa molto tifo,
0: Beh,
4: ecco.
0: poi a Genova, al mugugno. Gabriele, rimani ancora un attimo con noi perché adesso mi dicono dalla regia che dobbiamo riandare un attimo da Elisa. Tenete presente che abbiamo ancora un impact e poi dobbiamo ascoltare assolutamente le due mini interviste di Mister Corradi sul pre-partite, ovviamente, una sugli infortuni e una ovviamente per quanto riguarda lo stadio e quindi partita. Quindi momento particolare. Allora, ditemi, andiamo subito da Elisa? Va bene, allora Elisa, ultimo collegamento, metti tutto insieme, ti chiedo di rimanere nei tempi perché poi abbiamo ancora le interviste. Prego Eli.
5: Certamente cercherò di essere rapida. Allora, parliamo di commenti arrivati proprio dal nostro WhatsApp. Il primo, dove avete visto dei lati positivi? Abbiamo avuto tantissime botte di puntini puntini, preso subito gol, subiti due pali a portiere battuto, un espulso del Cesena, gol di faccia ed un rischio enorme alla fine in 10 contro 11. 11 contro 11 non avremmo mai segnato. Questo è il messaggio da parte di
0: Ah,
5: Gianfranco.
0: pensavo di
5: E poi abbiamo
0: Gilberto.
5: un altro messaggio da Alberto, da Certosa. Ho sentito il commento dei portieri Mastorari alla Samp. È stata una mezza Seracinesca.
3: Lo stavo per
0: Vero,
3: dire prima,
0: vero.
5: E poi passiamo a un altro messaggio che ci dà un altro spunto. Lo trovo subito, ecco qua. Buonasera, vorrei sapere da Gilberto se secondo lui deve giocare Krasten e cosa ne pensa del nuovo portiere. Grazie.
0: Allora, Gilberto, io guarda, ho già i
1: Abbiamo
0: brividi,
1: puntato. Ho già i
0: per la
1: brividi.
0: tua risposta. Prego, dai. Grazie, Elisa.
1: Non so se debba giocare o meno, so soltanto che quel portiere ad oggi non l'ho visto molto sicuro di sé. Non mi dà fiducia, a voi vi dà fiducia?
2: Poi indeciso sulle uscite e sulle respinte.
0: Grande giocatore con i piedi, ma in realtà
2: Molto.
0: devi parare però per la
2: Ma a noi interessa
0: verità.
1: Quello. Ha fatto un'uscita col Cesena imbarazzante.
0: Allora, abbiamo un altro impact, grazie Filippo, lo facciamo vedere perché anche da lì partiamo, ma anche importante perché sempre della Samp si è sempre parlato di questo,
1: D'accordo.
0: dell'emergenza, di giocatori che arrivano buoni con i piedi, ma non si sa perché mettono dopo 10 giorni che sono a Genova tutte le stampelle. Laura, adesso al di là degli scherzi, ovviamente dell'ironia, non sarà facile per Corradi tutte le volte poter comunque usufruire dell'11 titolare, sta cercando di fare i miracoli con quello che ha.
3: No, io mi auguro che sia una situazione dovuta anche alla preparazione fisica, perché
0: Ma tutti, Laura, ma
3: no, ho
0: tutti.
3: capito, ma una volta io quando parlo del mercato mi stupisco ogni volta di dover iniziare il campionato e non andare in ritiro prima di tutto con la squadra al completo e poi avere la possibilità di incrociare un

0: giocatore che oggi è con te, domani ti fa gol, dopodomani, cioè, è una situazione surreale. Cioè, pensa, Spendi ha segnato con noi, poi l'avessi preso tutti, sì, cioè, infatti. Vabbè, sono quelle cose che sono, ripeto, abbastanza, a me di questo tipo di calcio non piace. Però capisci che tu prima partivi e partivi con la squadra che poi ti ritrovavi qua. Con la rosa che poi avevi durante la stagione. Adesso no, quindi ti arriva un giocatore che magari ha fatto la preparazione con un'altra società, oppure ti arriva quello svincolato che non si è proprio allenato, quindi è chiaro, oppure Insigne che l'anno scorso non ha fatto preparazione e poi ha giocato 16 partite. Grazie. Quindi io, ecco, un mese, io lo dico da un po', la vera Samp la vedremo tra a fine mesetto? Ottobre.
1: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo assolutamente far vedere la prima intervista di Mister Corradi sugli infortuni, proprio sugli infortuni, e poi subito dopo stadio e partita. Prego.
2: Per quanto riguarda Antoine, è un giocatore che è arrivato da noi con già una preparazione fatta delle partite ufficiali, quindi il giocatore sta bene, un giocatore che ha a disposizione è in grado di partire al primo minuto, quindi insomma c'è la contentezza per avere una risorsa in più visto i numeri esigui che abbiamo nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda Meyer, è un infortunio che secondo me pesa sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico, anche per il ragazzo, perché insomma era appena arrivato e anche lui veniva da un periodo in cui si era allenato con la squadra, aveva fatto anche due amichevoli da 90 minuti, quindi poi si è fatto male in una rifinitura su una cosa banale, perché era un cross, quindi nemmeno un qualcosa di estremo che potesse anche far pensare a un infortunio muscolare. L'infortunio c'è, va gestito bene, perché insomma è un infortunio non banale. È stato fatto volutamente l'allenamento oggi per cercare di trasmettere il messaggio che poi alla fine ognuno all'interno della partita deve fare il proprio lavoro, e chi viene a vedere la partita tifa e ha sempre tifato per i 90 minuti, poi è normale, al termine 90 minuti uno può esprimere il proprio giudizio, se gli è piaciuta la partita o non gli è piaciuta, è piaciuto il risultato o non gli è piaciuto, però so che avremmo un costante appoggio, e questa è una cosa che secondo me da guadagnarsi poi sul campo. Ho detto ai ragazzi che l'approccio alla partita deve essere di una squadra che lascia tutto sul campo, che non so frasi fatte, perché insomma se ormai qualche conferenza l'ho fatta e non mi piace parlare per frasi fatte, però onestamente dobbiamo essere in grado noi di sfruttare il vento che ci soffia da dietro e che ci incita. Quindi spero che questa situazione, questo allenamento di oggi li abbia aiutati un po' a percepire quello che si troveranno domani.
3: Il Cesena sì. Calcio.
1: Eccoci, allora abbiamo veramente pochissimo, ma insomma mi faceva piacere ascoltare le parole di Corradi, anche perché Laura, poi lo chiedo velocissimamente anche a Paolo e Gilberto, sta cercando giustamente, ha spiegato anche insomma gli infortuni, questa Samp che ahimè deve comunque pagare anche questo prezzo. Veramente 20 secondi, Laura, io ci voglio credere in questo mister comunque.
0: Assolutamente, ma abbiamo un allenatore che finalmente sentiamo parlare di tecnico-tattica, e che non trova alibi, quindi già queste due cose per me sono, e poi ripeto, l'ho detto in trasmissione domenica, doppia seduta di allenamento.
1: Brava, che mancava da un po'. Paolo, prego.
4: D'accordissimo, è vero, finalmente dice le cose come stanno, abbiamo una persona che trasmette coraggio.
1: Anche fiducia forse,
4: fiducia,
1: no?
4: Fiducia, e poi bisogna anche mettersi un po' nei panni del mister, cambiare sempre modulo, avere i più buoni a disposizione, certo. Rotti, quindi non disponibili, non deve essere semplice.
1: Gilberto?
5: Anch'io uguale a Paolo, fiducioso, non è facile entrare in una piazza così calorosa, ci sta mettendo del suo.
1: Siamo arrivati alla fine, Elisa Ricci, ti salutiamo carissima, ci vediamo prossimo venerdì, sei d'accordo? Non ci sente più, va bene, comunque salutatemela voi.
0: Niente, invece invitiamo un po' Gabriele a venire qua con e portare dei tortellini invece di fare dei discorsi.
1: Bravo, Gabriele, grazie per essere stato con noi, davvero, è sempre un piacere, grazie. Davvero, grazie. Ci vedremo quando vuoi, lo sai che la casa di Primo Canale, in questo caso di Gradinata Sud, è sempre aperta. Grazie per essere stato con noi e buona serata.
6: Grazie mille.
1: Grazie.

0: Allora, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio, era la prima, pensate che già dalla prossima settimana avremo altre novità. Io davvero voglio ringraziare i nostri Paolo e Gilberto, due ragazzi splendidi, giovanissimi, strasandoriani. Hai un secondo, ma un secondo per ricordare solo il sito, la pagina?
1: Due genovesi in Australia, su
0: Instagram. Ok, mi raccomando. Laura Rossetti, ci vediamo venerdì.
2: Buonasera a tutti.
0: Un saluto da Franco Nativo, grazie a tutti. Ci vediamo venerdì e domani sempre Forza Doria. Comunque sempre. Vada sempre Forza
3: sempre,
0: Doria.
3: Sempre, ragazzi.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia, con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale, che va a impreziosire questa edizione, che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia, appunto, in Australia. E i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente, appunto, era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: E difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia aperta con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni,

0: e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono indietro la Coppa. Quindi all'epoca Cuca Baratre perse la Coppa come difender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico difender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Cucaburra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
2: Grazie Chiara, e dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92 infatti il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
3: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
4: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale.

0: reale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie Sindaco, la lascio andare.
0: A voi.
1: Grazie.
2: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986 e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° settembre. Allora Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione, intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo, penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
3: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
4: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
5: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Se restate con noi, anzi chiamate chi non c'è perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
3: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo il bello della diretta.
4: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scagliola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
3: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo

0: Partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
1: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Peraschè che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, è
0: Lo conosce bene.
1: un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton che verrà a raccontare il suo personaggio.
0: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
1: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire anche attraverso eventi collaterali il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso adatto ai bambini, ma è adatto anche ai più grandi.
0: E poi Imperia si presta benissimo a questo ruolo.
1: Imperia si presta benissimo a tutto perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
0: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
3: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio a quello di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
4: Felicissimi, le previsioni sono molto buone. Oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libeccio che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
3: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
4: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no,
3: Ecco,
4: tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
3: è felice di stare vicino perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
4: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
3: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu oppure la voglia è rimasta uguale?
4: Rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della
5: Banchina
2: stazza 12
5: che è
2: metri
5: antistante il
2: internazionale.
5: villaggio regate e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss, barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgois, Robin Christol, Benjamin Betti, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Lori Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Friis Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine

0: Scholar, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Felt, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coca-Burra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coca-Burra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Del Plas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senna, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Delignot, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Impera, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela, ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra,

0: quella che è andata fino al 1987 e quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante. C'è il planetario più importante e più moderno d'Italia. È il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti. Siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signore e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scajola. E adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto

0: e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signore e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening, everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as a chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a
2: I'm a Navy
3: parlare a nome del
2: admiral
3: presidente
2: and I'm
3: Bucci.
2: proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria and especially
3: Diamo il
2: here
3: benvenuto qui in Liguria,
2: in Imperia.
3: specialmente qui ad Imperia.
2: A kind thank to the mayor. The
3: Grazie
2: mayor
3: davvero al sindaco, che è davvero
2: is the man, is the hero
3: l'uomo,
2: of this event.
3: l'eroe di
2: Without
3: questa
2: him, nothing
3: serata.
2: will
3: Senza
2: happen.
3: di lui nulla sarebbe
2: And
3: accaduto.
2: we follow as administration
3: Noi seguiamo come
2: him and
3: amministrazione
2: support the
3: il suo
2: administration because
3: lavoro e lo
2: we really think
3: supportiamo.
2: that
3: E
2: this is
3: pensiamo
2: an
3: che
2: opportunity
3: questa è
2: unique.
3: un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: is growing every year,
3: Imperia sta
2: and every year
3: crescendo
2: we
3: ogni
2: have
3: anno
2: events like this one
3: ed è
2: that
3: molto importante avere eventi
2: is
3: di questo
2: starting right
3: genere
2: today that are giving to the region and
3: che
2: to
3: danno
2: this
3: alla regione
2: specific province and
3: e a
2: city
3: questa specifica provincia
2: a
3: e città
2: flavor of
3: un sapore
2: international
3: di
2: sailing that
3: vela
2: has never been
3: internazionale
2: like
3: che
2: this
3: non è mai
2: before.
3: stata
2: So
3: così in passato.
2: this is
3: Questa
2: something that has
3: è
2: to be
3: veramente qualcosa che
2: considered and very important.
3: consideriamo molto
2: The
3: importante.
2: weather in the next day, I'm
3: E
2: sure
3: il
2: that you
3: tempo,
2: have
3: il
2: seen
3: meteo
2: that the
3: nei
2: weather
3: prossimi
2: forecast will be
3: giorni
2: up and
3: l'avete
2: down,
3: sicuramente
2: and
3: visto
2: this is
3: che farà un
2: going
3: po'
2: to
3: su
2: be
3: e giù,
2: challenging for you guys,
3: sarà abbastanza
2: but I
3: sfidante per
2: think that
3: voi,
2: it's going to be emotional
3: ma sarà sicuramente
2: and I hope
3: emozionante
2: that you
3: e
2: will
3: spero
2: enjoy
3: che
2: also
3: voi
2: your
3: vi
2: stay here in
3: divertirete
2: the region.
3: molto
2: Thank you very
3: anche per
2: much
3: il vostro
2: for wins
3: soggiorno qui.
2: and the following
3: Grazie,
2: seasons. Thank
3: buon
2: you.
3: vento e per i
1: Ladies
3: prossimi
1: and gentlemen,
3: giorni.
1: the Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the President of the International 12 meter cl International Class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a
4: I'll keep
3: Imperia.
4: my speech short. We have to
3: Sarò
4: thank these
3: breve.
4: guys. We have to
3: Grazie a
4: thank
3: questi
4: the
3: ragazzi.
4: club.
3: Grazie al
4: We have to
3: club
4: thank the
3: e
4: municipality for
3: grazie
4: the
3: alla
4: support that they're giving.
3: municipalità per
4: It takes
3: il
4: over a year
3: supporto che
4: to
3: ci ha
4: arrange an
3: dato.
4: event like
3: C'è stato
4: this.
3: più di un anno
4: We're
3: per
4: ready to go
3: organizzare
4: out and
3: questo
4: race,
3: evento.
4: play hard,
3: Ora
4: play
3: siamo
4: fair.
3: pronti, andate forte,
4: Grazie Imperia.
3: siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the President, Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del Mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca d'Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Pallatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata.

0: offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia.
1: Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not the

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto questa mattina, si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande. C'è la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
2: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Già, Parlatore, ho detto si beve.
2: Perché non si beve?
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie, grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orru per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo prima di lasciarvi il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto.

0: giusto terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca che quest'anno compiono i suoi 40 anni e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre dalle 12.30 alle 16 la Silence Cooking Experience nell'aula lounge, insomma tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Urru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production coordinata da Massimo Saperdi a Imperia e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Forza Donna, la la la.
1: Una buona serata e un ben ritrovato. Inizia la nuova stagione Gradinata Sud, nuova veste grafica, tantissime novità, ma soprattutto questa copertina che ci fa ricordare gli 80 anni della nostra meravigliosa Sampdoria. Questo è il cuore della Samp, il resto sono solo chiacchiere. Una buona serata, un saluto da Franco Nativo, puntata nuova, nuova, nuova con tantissime novità. Ad esempio, signori, tanto vado a presentare i nostri ospiti, guardate il nuovo studio di Gradinata Sud. Eccolo qua a voi. Vado subito a presentare la nostra Laura Rossetti, abbronzata più che mai.
2: Sì, ma io questa posizione al centro, cioè prendo botte da tutte le parti.
1: La donna è al centro di tutto. Vicino a lei due fanciulli. Pensate che questi due fanciulli in due fanno 46 anni, che se li dividi, li alterni, diventano 64 l'età del sottoscritto. Allora, Paolo Galeno e Gilberto Massara. Buonasera, raga.
3: Buonasera.
1: Ma che bello è vedere questi giovani, buonasera. Laura, ma dove li hai intercettati questi due fanciulli?
2: Ma sono andata a prenderli in Australia, scusa.
1: Addirittura.
2: Che domande, certo.
1: Allora Laura, avevamo detto che a partire da queste nuove puntate avremmo dato davvero tanto spazio alle nuove generazioni, a coloro che davvero porteranno avanti questa sampdorianità, e loro hanno una bella storia. Adesso abbiamo anche delle immagini particolari, cosa dici, le facciamo già vedere?
2: Poi partiamo con l'Impact.
1: Dai, partiamo con l'Impact, andiamola a vedere, guarda che meraviglia. Ma che bella è, tanto la guarda. I viaggiatori. Ma quanto viaggiano, Laura, questi viaggiatori?
2: Chiedilo a loro.
3: Siamo stati 9 mesi.
1: Dove?
3: In Australia.
1: Disgraziati.
3: Sydney,

0: Melbourne, Brisbane,
1: abbiamo fatto un po' tutto.
2: Tanto falla vedere un po' quella maglietta, quella t-shirt che è bellissima. Bellissimo per merito di mamma, sampdoriano per merito di papà. E vi abbiamo detto tutto, eh?
3: Questa è la maglia che ho portato anche in Australia con me, insieme alla bandiera.
2: Però anche tu ne hai una.
0: Abbiamo un inedito, tra l'altro disegnata dalla mamma di Gilberto.
3: Mamma.
2: Loro hanno una storia particolare, guarda che meraviglia, falla vedere, eh? Bellissima, complimenti. Allora, tanto decidete di andare in Australia, ma non tutte e due insieme.
3: No, decidiamo di andare in Australia separati. Separati, io sono partito a ottobre, lui è partito a
0: dicembre.
3: Dicembre.
2: Prima di Natale. Ma una botta di vita? Ho detto voglio un po' cambiare.
3: Ho detto voglio un po' cambiare, mi sono laureato, ho detto non c'è più voglia di mare qua, andiamo per squali.
2: E per canguri.
3: E per canguri, gli abbiamo fatto anche assaggiare il pesto.
2: Addirittura. E poi vi incontrate.
4: Uno dei video più belli.
2: Ma infatti adesso li vediamo. Sì. E poi vi incontrate, quasi per caso?
0: Ci incontriamo casualmente, ci seguivamo su Instagram e con una birra abbiamo deciso di beccarci in un bar e riaccendere l'amicizia.
2: Allora, tanto una novità, cara Laura, quest'anno non sarai l'unica regina.
4: Io sono molto felice di questo.
2: Abbiamo un'altra regina con noi, sarà sempre con noi. Presentiamo la nostra bella e brava Elisa Ricci. Eccola qua, buonasera Elisa, sampdorianissima. Come stai Elisa?
5: Esatto, buonasera intanto Franco, buonasera anche ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori. Io sto molto bene e sono molto molto contenta di essere qua anche perché, come hai detto tu, super sampdoriana, insomma.
2: Avrai un compito importante, eh? Ci racconterai tutto quello che i tifosi scriveranno, anzi iniziate già a mandare i primi messaggi, poi avremo le famose frasi che abbiamo chiesto ai nostri tifosi. Laura, però adesso io farei partire un po' questo video bello di presentazione.
4: Sì, il primo, dai.
2: Il primo, andiamolo un po' a vedere così poi lo commentiamo. Guardate un po' che bella vita che hanno fatto questi fanciulli, sampdoriani fino al midollo, eh? Vai!
6: Rigore ragazzi, scusate Genovani, lo sbagliamo tanto. Su Brunori.
2: E vedrai. E allora, ti vedevo ridere.
4: È una delle poche vittorie dell'anno scorso.
3: Siamo partiti per giocare a
0: Blackjack.
3: Al casino Blackjack. Sì. Ci siamo ritrovati a guardare la Sampdoria sui tavolini con una birra in mano.
2: Fantastico. Sì. Ecco, noi Laura non abbiamo, adesso faremo vedere anche il secondo filmato, poi parliamo ovviamente di Samp, di come è andata, di come andrà, insomma un campionato importante, tantissime novità, ma ne avremo modo. Secondo filmato, andiamo a vederlo insieme, dai.
7: Ci siamo!
8: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la straight road più lunga d'Australia, 146 km, con la bandiera del Dole, perché... E noi posso che andiamo!
7: La gente va a sapere!
8: Noi siamo!
7: No! Yeah, lo diciamo!
2: Vai, è partito, via, se ne andava sulla road, insomma. Ragazzi, abbiamo visto e vediamo comunque davvero tanta, tanta voglia, oltre che di stare insieme, di anche trasmettere quella sampdorianità.
0: Assolutamente. È stato bello poi rincontrare anche i ragazzi qua allo stadio, che ci hanno conosciuto tramite i social, abbracciarci, parlare di Samp, bere una birra, ci hanno offerto un sacco di birre.
2: Non credo.
0: Quindi...
2: Ti seguono anche tanto sui social, vero raga?
3: Ci seguono sui social, sulla nostra pagina Instagram, sì, Due Genovesi in Australia. E no, siamo molto felici di queste. Ci fa anche strano a volte quando sei in giro, anche per lo stadio, con i tuoi amici che ci fermano e ti dicono no, ma tu sei quello di vedrai e ti urlano.
2: Figurati adesso, raga, che fate la puntata a primo canale, sai come schizzeranno i followers. Allora, Laura, dicevamo...
4: Però una curiosità, poi chiudiamo.
2: Vai.
4: Ma se uno dei due fosse stato genuano?
2: Ma guai.
3: No, non ci sarebbe stata questa intesa.
0: Assolutamente. D'accordissimo.
2: Pensate, prima di chiudere, anche la cosa bella. Dunque, tu ti sei laureato, avevi detto da poco, circa 9 mesi fa, sì. Però adesso porti avanti anche un bel progetto con tuo papà?
3: Sto cercando di portare avanti l'azienda di mio papà,
2: quindi
3: un'agenzia immobiliare.
2: Ecco, invece tu fai una cosa bellissima, secondo me, che ormai i ragazzi della sua età manco ci pensano più. Vorresti fare
0: il giardiniere, sì. Avendo comunque acquisito esperienza passata prima di arrivare in Australia e avendo proseguito in Australia, comunque è una cosa che mi piace.
2: Che bello. Laura, tuo padre si innamorerebbe di
4: sì,
2: lui?
4: Sì, sì, sì, assolutamente. Papà, stai a sentire che...
2: Facciamo un piccolo passo indietro, Laura.

0: Allora, una Samp che nella prima di campionato soffre, non gioca bene per nulla, però tira fuori sì assolutamente gli attributi, ci mette la faccia, scusate la battuta, e agguanta questo pareggio. Posso dirti una cosa, Laura, personalmente, poi ognuno dirà la sua. La Samp di un anno o due anni fa non l'avrebbe pareggiata questa partita, non so se sei d'accordo.
1: No, io tra l'altro non per, per controbattere la tua opinione, ma non ho visto una pessima Sampdoria, cioè ho visto una Sampdoria che faceva difficoltà a concludere. Perché beh, non avevi insomma, l'attaccante.
0: Se, però... entra il palo, se entra la traversa, no, siamo vabbè, qui a parlare di un'altra roba.
1: Sì, però il secondo tempo entri in campo, nel giro di un minuto prendi, subisci... i due legni, secondo me, è anche un attimino l'assestamento, non penso, perché se l'avessero presi uno al primo minuto, l'altro al quindicesimo, sarei rimasta un po' più preoccupata. Così, diciamo, non ci dovrebbe un po' più, un po' meno grave.
0: Vabbè,
1: comunque. Però poi la Sampdoria ha reagito.
0: Questo senza...
1: E non, io non riesco a concepire il 10 contro 11, perché... Non è sempre detto che in 10 contro 11 la squadra in superiorità numerica giochi meglio.
0: Certo.
1: Quindi, e ripeto, non era difficile, non era facile con l'assetto che ha la Samp di Corradi, che comunque prevede in assoluto il punto fondamentale, il pennellone, lo chiamiamo il pennellone davanti.
0: Pennellone che non c'era.
1: Esatto, che non c'era. Era, poi qualcuno dice, cavoli, abbiamo giocato con il pennellone e c'erano tutte le palle rasoterra, abbiamo giocato con Tutino e tutti
0: i cross. E giocavano tutti i cross.
1: Ci sta, questo potrebbe essere un'analisi.
0: Però
1: da,
0: lo chiedo anche velocissimamente ai ragazzi e poi Laura andiamo invece a spiegare come funziona il discorso di chiedere ai nostri telespettatori, con poi la nostra Elisa che dovrà poi raccontarci tutto. Vi è piaciuto insomma la Samp per un po'? C'è stata la reazione?
2: C'è stata la reazione indubbiamente, il problema... Il problema è che riusciamo a fare gol solamente di faccia.
0: Vabbè.
2: Quindi
0: l'anno scorso manco di faccia.
2: Abbiamo
0: manco
2: fatto 18,
0: di sedere, lasciamelo
2: 18
0: dire.
2: Cross e tutti raso terra, quindi ci fosse stato pennellone davanti, secondo me non so quanto avrebbe potuto fare di meglio. Però
3: sì, a me è piaciuto che finalmente concludiamo più spesso e con più voglia. E sicuramente il Cesena, se non si fosse trovato in inferiorità numerica,
0: che non era sta roba incredibile,
3: no, assolutamente,
0: diciamo.
3: In difesa non erano quel granché, però ripartivano bene e dopo l'inferiorità numerica abbiamo preso un po' più di coraggio, per fortuna. E
1: lui era Cesena,
0: infatti ma ci saremmo arrivati. Prima di andare da Elisa, Laura, ancora una cosa: quando è entrato Belgi, che comunque ancora una volta ha cambiato veramente la partita, perché è l'unico che prova a saltare l'uomo, non lo so, ci mette l'anima, ci mette il cuore. Comunque era vero che abbiamo giocato per 45 minuti in 10, però se loro sono stati stupidi a farsi buttare fuori un uomo, scusa se
1: è
0: poco.
1: Fa parte, è come rigore, appunto, cioè appunto. Comunque rigore non è che te lo appunto regali nessuno, evidentemente in quel caso è stato bravissimo Sinani. Che
0: a me è piaciuto,
1: si è procurato,
0: che a me è piaciuto.
1: A lui meno. Oggi lui sostituisce Benvenuto questa sera.
0: Ah,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: ma meno male.
1: Di Benvenuto.
0: Ma meno male. Sinani, perché non ti è piaciuto?
2: Non mi dice nulla.
0: Ah, non addirittura non ti dice nulla.
2: Non mi dice nulla. Vediamo la prima, vediamo.
0: Poi
1: vabbè,
0: dovremmo...
2: potrebbero studi freddi, boh, non lo so.
1: Non è nella posizione sua congeniale.
0: Ecco, stava arrivando
1: questo...
2: sono...
1: però è un giocatore
2: positivo,
1: che sa... sa trattare il pallone.
0: Guarda che il pallone lo... E poi dovremmo parlare del portiere. Allora, senti Laura, prima di andare da Elisa, come funziona insomma le persone, le domande che facciamo? Poi...
1: Allora sì, diciamo che tra le tante novità che prima o poi, adesso non spoileriamo tutto,
0: no,
1: ma ci sono tante, ma veramente tante novità, non diciamo per dire. Questo spazio è in... mettiamo collaborazione, c'è stata una specie di fusione,
0: joint venture,
1: sì, con Terra Blu Cerchiata, che è, anzi invitiamo a seguire. E quando noi facciamo la domanda sulla pagina di Primo Canale nelle storie,
0: loro la ripropongono
1: in maniera differente, perché quello che succede è che su Primo Canale avremo delle percentuali a una domanda,
0: certo,
1: quindi le risposte in percentuali, mentre sulla pagina di Terra Blu Cerchiata le vere e proprie, i veri commenti, quindi Elisa adesso andrà poi a leggerci qualcuno di questi commenti inerenti,
0: allora,
1: sempre alla domanda fatta su Primo
0: Canale. Elisa, sei pronta? Perché adesso è il tuo momento, così cerchiamo un po' di capire davvero anche un po' il polso della situazione, le persone come stanno cercando anche e come hanno fotografato questa prima partita della Samp a Cesena. Elisa.
4: Esattamente, Franco, noi vogliamo dare spazio naturalmente sui social, che ormai sono il nuovo modo di comunicare, vogliamo dare spazio ai tifosi.

0: E quindi già da questa mattina abbiamo pubblicato la nostra domanda e abbiamo ricevuto diverse risposte. Quindi andiamo a vedere la domanda. La domanda è molto semplice. A poche ore dalla chiusura del mercato, che voto date alla Samp? 5, 6 o 8? Andiamo a vedere quindi quelle che sono i primi risultati, quindi i primi voti. Il voto più scelto, preannuncio già che è stato il 5, quindi un'insufficienza con il 38% delle preferenze. E poi poco distante troviamo invece il 6 con un 36%. E poi il 26% dei tifosi promuove invece un bel 8 per il mercato della Sampdoria. Quindi diciamo che unendo le prime due percentuali abbiamo circa un 74% di chi ha partecipato al sondaggio e ha votato non più di una sufficienza, insomma. Quindi questa è una cosa sicuramente interessante, uno spunto da cui partire, anche perché noi abbiamo visto che la Sampdoria si è mossa un po' sul mercato, abbiamo visto l'ultimo innesto Makumbu, ma sicuramente sui social ci si aspetta qualcosa in più, un colpo in più. Certo. E quindi Franco, se tu me lo permetti, naturalmente io volevo girarvi un po' la domanda.
1: Sì.
0: E quindi chiedervi se questo 5, questo voto che poi rappresenta un po' la maggioranza, è un voto giusto, diciamo, che fotografa un po' la situazione oppure no? Questa Bene. È la mia domanda per voi.
1: Grazie Elisa, grazie. Tanto ci vedremo ancora. Nel frattempo 347-6766-291. Dovete tempestare la nostra Elisa di messaggi. Scrivete quello che volete perché poi ci sarà anche la parte dedicata ai messaggi. Laura, partiamo da te perché poi dobbiamo andare in pubblicità.
2: Se a questo mercato diamo 5, il mercato dell'estate scorsa bisogna dare meno 15. Voglio dire, lui faceva 3, ma dal 3 al 5 c'è
1: ragazzi,
2: poca differenza.
1: Velocissimi perché poi vado in pubblicità e tanto la riprendiamo questa domanda, prego.
3: Per me 5, io a scuola sono sempre dato 5 per poi salire, quindi sempre meglio partire basso. Vai.
4: Ah, per me la sufficienza è stata raggiunta.
1: Infatti, diamo un po' di sufficienza, sono con te stasera. Ci fermiamo un attimo, sono tantissime le novità, poi ve le andremo piano piano a presentare. Gradinata Sud è appena iniziata, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud ancora in diretta con la nostra Laura e i nostri Paolo e Gilberto. Tante tante novità, ma prima di proseguire si parte subito con l'Impact, che poi ci dà il via naturalmente per proseguire la nostra chiacchierata. Allora, eccolo qua. Ultimi tiri, ma bisogna essere bravi, bravi a prendere il bersaglio, Laura, perché se lo sbagliano anche quest'anno tu poi strappi la tessera.
1: Frank, scusa, ma hai mica degli zuccherini?
0: Perché?
1: No, da darli a Gilberto.
0: Ma no, ma dai, ma non trattarlo. Sì, è vero, però tu hai detto il 5 va benissimo. Come lo vedi benissimo? Il 5 non è una sufficienza.
2: Da 1 a 10, 5.
1: Sta nel mezzo.
0: Ma sta nel mezzo. Sì, ho capito, ma non è la sufficienza.
1: È come me.
2: Non gli do 6.
0: Scusa, a scuola quando ti davano 5.
2: 5 per poi ingranare. Ah.
0: Stai facendo la supercazzola, va bene, d'accordo. Allora, tiri importanti, devono arrivare tutti là in mezzo. Fino adesso posso dirti, Laura, la Samp, rispetto, tanto era peggio fare peggio di un anno, due anni sarebbe impossibile, anche se con la Samp siamo abituati a vedere tutto. Però sembrerebbe che c'è la voglia di fare, Laura. C'è.
1: Allora, intanto volevo precisare una cosa che è uscita proprio oggi nel pomeriggio. Tei è arrivata a Bogliasco e domani sarai,
0: vero,
1: al Ferraris. Quindi,
0: e tu magari avrai anche l'onore di incontrarlo.
1: Sì. Può essere, eh?
0: Posso spiegare?
1: Allora, diciamolo, dai. Mi prendo un po' di importanza. Se ci saranno delle immagini di te, quelle saranno le mie.
0: Signori, domani Laura Rossetti non sarà mica in gradinata, sarà mica nei distinti. Tribuna d'onore. E vi ho detto tutto.
1: Perché conoscevano te.
0: Sì, buonanotte. Va bene, dai. Senti,
1: no,
0: comunque.
1: È comunque un segno di partecipazione, di coinvolgimento.
0: Che prima,
1: no?
0: Non
1: che era
0: c'era.
1: Quello che, esatto, che prima non mancava. Poi delle piccole cose che abbiamo visto in questa settimana, che secondo me sono cose che una...

0: due, tre, poi fanno tante
1: il
0: belle
1: puzzle,
0: cose.
1: Il puzzle si
0: esatto.
1: compone.
0: Il fatto che ad esempio diano i tabellini in italiano.
1: Sì, cosa che prima di nuovo.
0: Quindi è già questo, era motivo certo. di critica l'anno scorso, l'hanno cambiato, diamogli atto.
1: Certo.
0: Per gli 80 anni... ogni partita casalinga ci sarà una bandiera
1: una
0: della
1: bandiera.
0: Samp.
1: Sbaglio, cosa c'è? Sidorf? No, chi
0: no
1: è che arriva?
0: Prima Lanna, Marco Lanna.
1: Marco Lanna, ok.
0: Quindi domani ci sarà Marco Lanna, poi appunto sì.
1: Vabbè, arriverà.
0: Stiamo cercando di fare il toto personaggio perché c'è qualcuno che diceva vogliamo Veron, vogliamo... Però è comunque una cosa carina, è un'iniziativa carina, quindi... Mi sembra che ci stiano mettendo buona volontà, per non parlare di Branco che gli abbiamo dedicato il
1: l'impact.
0: Esatto, arrivato tra veramente oserei quasi dire lo sconvolgimento totale perché andava via Mancini, arrivava Branco che ha un nome che non piaceva neanche troppo. E invece devo dire che si sta dimostrando un ottimo dirigente.
1: Paolo e Gilberto, cosa ne pensate? Prego, raga. Chi vuoi? Partami tu, vai.
0: Fate bim bum bam.
2: Faccio bim bum bam? Io sono sempre della mia stessa idea, non parlo fino a quando...
1: Sì, vabbè, ma non è che puoi fare il politico della situazione,
0: Ha sbagliato trasmissione, tra l'altro.
2: Sono positivo, politica. Per Branco sono positivo.
1: Ti piace?
2: Mi piace,
1: senti,
2: sono positivo.
1: E mister?
2: Mister è un bel uomo, ma...
0: sapevo. Con una bella moglie.
2: Sì, è un bel uomo, mi dà le hype giuste.
1: Ah sì?
2: Sì. Anche con i miei amici lo dico sempre, che
3: sì,
2: è un bel uomo.
3: Sì, ne abbiamo parlato spesso.
2: Mi dà
3: sì,
2: una bella
3: incoraggio, cioè fiducia anch'io.
0: Beh, sì. Perché effettivamente ha un bel modo comunicativo.
2: Vogliamo sa anche carattere.
0: Sì, esatto.
1: A me sembra che appunto a livello comunicazione, no? Mi sembra che comunque rispetto all'anno scorso. Allora, tra i tanti arrivi, cara Laura, ne è arrivato uno simpatico già di persona. Bravo, con 110 polmoni. Non vi dico chi è perché tanto l'avete già capito, ma andiamo...
0: E lo manda Ranieri.
1: Brava, bravissima. Bella questa qua. Andiamo a vedere prima il filmato e poi tutti la commentiamo come al solito insieme e continuate a mandare i messaggi che Elisa è pronta. Prego.

0: Allora Laura è simpatico, lo chiamano Macumbu, Macambu, Macambao, insomma tutti i nomi, ma Macumbu,
1: Macumbu,
0: veramente simpatico. Ranieri ha detto ragazzi questo ha 1000 polmoni, nel Cagliari aveva fatto veramente tanto tanto tanto, adesso ci auguriamo che con la maglia più bella del mondo faccia altrettanto.
2: Sì, ma scusa,
0: dimmi,
2: ora,
0: Laura.
2: Corradi, bello, questo simpatico, a me interessa che giochi nel Cagliarino bene.
0: Ho capito,
2: bene,
0: ma no, vuoi dire... A me è simpatico, mi sembra anche un bel ragazzo, se poi gioca anche bene come dicono, tanta roba. Non ti piace nemmeno
2: anche
0: questo?
2: Anche la fidanzata è bella, oh. No, perché io vado, sai che...
1: Ad impatto.
2: Gossip.
0: Allora, Laura, però, sii sincera, adesso partiamo da te, poi lo facciamo un po'
2: con Facciamo i seri.
0: Sono arrivati comunque dei nomi che, volente o non volente, sarebbe stato difficile accostarli non più tardi di 6 o 7 mesi fa. Dico delle stupidate.
2: Ma sai cosa, Franco, che ora, a parte gli scherzi, al di là poi di quello che giustamente diceva Gilberto, perché poi è la cosa più semplice ma è la più reale, no? Poi vedremo.
1: Vedrai.
2: Non vedremo. Il fatto che comunque questi giocatori vanno visti, ma non per le per capirne le qualità, perché le qualità hanno delle carriere che parlano abbastanza, per la Serie B, per la Serie Cadetta parlano abbastanza chiaro. Il problema sta nella disponibilità fisica, quindi io sempre faccio il paragone di Cassano. Se Antonio Cassano non avesse avuto i problemi che ha avuto e non avesse avuto 15 kg di più quando era a Madrid, anche con Marotta, ma non sarebbe mai venuta la Sampdoria. È chiaro che se tu prendi Meyer, che è un giocatore dalle prospettive enormi, perché è un giocatore che ha fatto il provino al Feyenoord, voglio dire, ha fatto le visite mediche al Feyenoord. Non parliamo di giocatori che, con tutto rispetto, prendono una squadra a caso, è andata a fare le visite mediche alla Reggiana, ok? Quindi palcoscenici europei. Parliamo di giocatori che sono arrivati in questa sessione di mercato di un valore importante, ok? Che non devono dimostrare.
0: No, certo.
2: Perché non vengono da 2 anni fermi che dici si deve rivalutare.
0: No, no, certo.
2: Qualcuno ha avuto qualche problema fisico. Non è il caso di Macumbu, perché Macumbu sta benissimo, l'ha detto oggi Corrado, a scanso di equivoco.

0: ci ha detto sta benissimo, certo. Preparazione fatta, tutto a posto, tutto è regolare. Quindi voglio dire, la qualità della rosa della Sampdoria quest'anno secondo me non si discute. È chiaro che devono star tutti bene, come diceva prima Paolo, certo. Fuori onda diceva voglio vedere la squadra e siamo tutti curiosi di vedere la squadra titolare. E poi non vuol dire 11 undicesimi, no. Vuol dire basterebbero 9 undicesimi di titolari.
1: Già domani sera con la Juve Stabia sarà un test molto molto importante. Allora ditemi se poi l'Elisa è pronta, che così ci colleghiamo di nuovo con lei. Allora faccio solo una battuta e arrivo. Elisa, velocissimo, Gilberto, per quanto riguarda questi nomi che sono arrivati, non mi dare di nuovo un 5.
2: Makumbu? Makumbu veramente non ne ho idea, non ho la pallida idea. Versharen mi dà fiducia, molta fiducia. È entrato 20 minuti a Cesena, 15.
1: Comunque il pallone lo sa toccare.
2: Sinani, Vindal. Vedremo.
3: Allora. Beh, a me piace. Poi ovviamente tutti i giocatori che vengono qua poi sono da scoprire, magari non fanno la stessa annata ad esempio che ha fatto a Cagliari. Però sono curioso, già da domani vedremo.
1: Allora Elisa Ricci, ritorniamo nuovamente da te perché penso che stiano arrivando anche i primi messaggi. C'è qualche messaggio particolare insomma da stimolare anche i nostri ospiti in studio? Elisa,
4: allora intanto sì, stanno arrivando i primi messaggi, ma io voglio invitarvi nuovamente a scriverci perché aspettiamo naturalmente tutti i vostri commenti. Iniziamo a leggere qualche messaggio proprio che è arrivato. Appunto il primo: com'è possibile presentarsi alla prima di campionato senza 7 titolari? Abbiamo in rosa solo 2 attaccanti. Com'è possibile? Uno rotto, l'altro è nullo. Quindi questo è il primo messaggio. E poi ne abbiamo ancora un altro che mi sembrava interessante perché dava un voto, un po' come abbiamo chiesto anche noi nel nostro sondaggio. Appunto a me la Samp è piaciuta moltissimo, contando le tante assenze come Lauritsen avremmo vinto a mani basse. Corradi al momento è una piacevole scommessa. Io darei un 8 per l'impegno preso e scelte mirate, un 5 perché i giocatori arrivati sono nel limbo degli infortuni che ormai si portano dietro da anni. Questo è un messaggio da Dadde. Questi sono i primi messaggi quindi che ci sono arrivati, diciamo delle idee diverse, vediamo un po' di differenze tra i tifosi.
1: Bene, grazie Elisa, tanto ci rivediamo poi nel prossimo blocco. Adesso io mi devo fermare per un po' di pubblicità, continuate naturalmente anche per quanto riguarda la nostra insomma, domanda, l'avete già vista, siete contenti di questo campionato? Ovviamente non tanto per la partenza, ma per chi è arrivato, per chi non è arrivato e per il futuro di questa Samp. Non fate come Gilberto, mi raccomando. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimi istanti.

0: Gradinata Sud, tanto grazie, grazie, perché mi diceva appunto Elisa che stanno arrivando una marea di WhatsApp, di messaggi, poi adesso dovremo leggere anche i messaggi della nostra pagina. Però prima di lanciare l'impact e prima di collegarci con il nostro primo ospite della nuova stagione, Laura, una minutata giusto perché volevi chiudere un attimo il discorso.
1: Ci tenevo a dire due cose, che è vero.
0: Sulla campagna acquisti?
1: In generale. Sì, comunque sul mercato. L'ho detto prima io che hai rischiato qualche cosina con una percentuale di rischio di giocatori che sennò non sarebbero probabilmente venuti alla Sampdoria. Certo. Però ricordiamoci una cosa, gli esempi di Beggi che si è fatto male, che non era uno soggetto a infortuni, Ravanelli l'anno scorso ha fatto 34-32 partite e quest'anno non riesce a rientrare. Cioè, c'è anche un po' di fortuna.
0: Vedi Insigne anche.
1: Vedi Insigne che l'anno scorso ha giocato 16 partite, si sarà faticato, tutto quello che vogliamo, perché ha giocato senza preparazione atletica, però arriva qua e speriamo di vederlo domani
0: in
1: un quarto d'ora, 20 minuti. E secondo, in queste giornate chiaramente di mercato probabilmente è una tendenza a dire sfumata per la Samp, sfumato per la Samp, tizio, Caio. Branco non parla, non dice, non fa nomi.
0: I fatti li fa, eh?
1: Quindi sinceramente da dove arrivano queste? Perché per esempio Spendi, la Samp sfuma Spen. Che sappia, io nessuno ha mai chiamato Andrea Mancini.

0: super spendi, per dirti.
1: Cioè, sì, non... sì, sì, sì, sì.
0: Mi fa un po' strano, sembra quasi che la Sampdoria non riesca, invece i giocatori che ha voluto in 4-4-8 nessuno diceva niente, se li ha presi.
1: Allora ragazzi, siamo arrivati al terzo blocco. Prima di presentare ancora l'Impact, io vado a collegarmi per la prima volta. Abbiamo abbandonato l'aereo perché ragazzi costa troppo, è un momento un po' particolare, anche noi dobbiamo tirare la cinghia, però abbiamo un bel mappamondo che ci ricorda il nostro mondo blu cerchiato, guardate che meraviglia, e andremo dal polo sud al polo nord a ricercare tutte le fedi sampdoriane. E stasera diamo il benvenuto, è già stato con noi ed è un piacere averlo, Gabriele Monari, direttamente da Bologna, eccolo!
2: Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi chiamato e credo di essere il primo quest'anno, giusto?
1: Sei dopo
2: la prima
1: primo?
2: Giornata. Sì. Un onore clamoroso, grazie.
1: Grazie a te. Allora, senti Gabriele, tu eri a Cesena, ovviamente, ma al di là di quella che è stata la partita, ormai sono passati
0: tanti... Giocava in casa lui.
1: Al di là di come è andata e come non è andata, però c'è stato qualcosa che ti ha fatto capire che forse potrebbe essere almeno l'anno, non ti dico proprio della riscossa, ma della ripartenza?
2: Allora, a livello morale, a livello di squadra, posso dire di sì, nel senso che si è vista un'idea di gioco sicuramente. Quest'anno più di altri anni, secondo me, il direttore sportivo e la guida tecnica hanno lavorato in concomitanza, in sinergia, insomma si sono capiti, ecco, sostanzialmente. Dopo è chiaro che un campionato sono 38 partite, c'è tanto da lavorare, sicuramente è ancora un cantiere aperto, manca qualche tassello, sono arrivate tante facce nuove. Secondo me l'idea di Corradi è giocare con interpreti decisamente diversi da quelli che abbiamo visto a Cesena, sicuramente in 2-3 settori del campo. Però sicuramente ho visto un ambiente che rema probabilmente dalla stessa parte, questo sì. Dopo da lì a dire che è l'anno della riscossa, secondo me è ancora presto, però sicuramente ci sono dei presupposti diversi, diciamo così.
1: Stavamo parlando anche con Laura, i nostri Paolo e Gilberto questa sera, due ragazzi giovanissimi, sampdorianissimi. Un po' il problema però atavico, poi vedremo nel proseguo del campionato, è chi la butta dentro, anche perché, come lo chiamiamo noi, il pennellone per adesso non c'è, e al di là di tutto, insomma, Tutino, mi dispiace, lo dico con estrema sincerità, ha fallito un'altra occasione che gli hanno dato perché non ha toccato veramente boccia. Non so come la pensi anche tu.
0: Tra l'altro lui pensava di portarlo in Australia, così ce ne liberiamo.
1: Sì, addirittura.
3: Ce ne liberiamo almeno.
1: allora dimmi.
2: Allora, a livello... io non butterei addosso la croce a Tutino. Tutino
1: no,
2: non è una prima
1: punta.
2: Poi no, ma mi spiego. Tutino non è una prima punta. Tutino, per rendere al meglio, deve giocare con un altro di fianco. E domenica si è visto. Domenica, secondo me, si è anche impegnato per quello che poteva fare la Sampdoria in quel momento con quella formazione a disposizione. È evidente che quando sei un attaccante di 1,75 in mezzo ai due centrali del Cesena, che erano 1,92, non la strisci quasi mai. È anche vero, secondo me, e questo secondo me è un problema che la Sampdoria in questo momento ha, che se hai Lauristen come prima punta, devi avere uno che la crossi. Secondo me noi in questo momento questo genere di giocatore dalla metà campo in su non ce l'abbiamo. Certo. Perché comunque Bedi c'è uno che si inserisce, Verschaeren è comunque un giocatore che comunque ti imbuca la palla filtrante e non è un crossatore, non lo è neanche Pierini, secondo me, se un domani dovesse tornare a Genova. Bisogna avere un crossatore, uno shooter, e in questo momento non lo è neanche Insigne, e secondo me in questo momento manca. Poi dopo sicuramente Lauristen, 1,95 per 90 kg lì davanti fa una figura diversa.
0: Gabriele, però dobbiamo aspettare Meyer,
2: quello sicuramente è una tegola, anche perché, ti dico la verità, Cicconi ha fatto fatica,
1: lo stavo dicendo,
0: parecchia,
2: perché non è il suo ruolo e perché non è

0: probabilmente non è neanche così tanto da Sampdoria se hai certi obiettivi, poi non me le voglia il ragazzo che sicuramente si impegna e...
1: No, certo,
0: ma, il problema del... ma il problema del terzino sinistro è un problema da una vita ormai, dai tempi di...
1: Ecco.
0: Io ho 40 anni ed è da quando gioca... probabilmente da Ferron che non vedo più un portiere veramente forte nella Sampdoria.
1: Alla faccia se andiamo indietro. Senti, parlando proprio del portiere, lo dicevamo con Laura e con Paolo e con Gilberto, e poi alterniamo perché poi dobbiamo ritornare anche da Elisa.
2: Paolo davvero, ci tiene, Paolo,
1: sì, che cosa ne pensi insomma di questo numero uno? Qualche problema l'ha avuto, gioca molto bene nelle rimesse con i piedi, potrei infatti hai visto praticamente quasi più che un portiere un libero avanzato, però qualche deficit l'ha dimostrato, non so come la pensi tu.
0: Dunque, il problema è che i portieri di adesso sono in grossa parte così, magari con un piede a trequartista. Infatti, se non sbaglio, adesso mi sembra che l'espulsione del difensore del Cesena sia nata da un suo rinvio da trequartista, cioè, quindi sicuramente con i piedi è molto bravo. Io non gli darei la colpa sul gol, perché comunque Spendi ha saltato da solo ed era a 4 metri dalla riga.
1: Però con la Cremonese...
0: secondo me l'errore è più di Cicconi che suo. È chiaro che lui poteva essere un pochettino più reattivo.
2: Gabriele, nel senso, gli diamo un po' di tempo?
1: Questo ti volevamo chiedere.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Vabbè.
0: Perché abbiamo avuto negli ultimi anni, togliendo la brevissima parentesi di Cragno, non abbiamo avuto un portiere che neanche si avvicinasse al livello della Sampdoria. A parte quelle 4 partite, 5 che ha fatto Cragno.
1: Certo. Allora Gabriele, senti, tanto rimani con noi perché io mi vado di nuovo a collegare un attimo con Elisa Ricci che mi dicono che è pronta, tanto 347-6766-291, continuate a mandare i messaggi, ma vorremmo anche adesso Elisa sentire un po' sulla pagina, la nostra pagina, insomma la collaborazione di quest'anno, come sta andando e quali sono anche i messaggi che stanno arrivando, sembra di capire anche in maniera corposa. Elisa.
3: Sì, allora parliamo ancora di mercato, quindi avete visto Laura ci ha presentato la pagina di Terra Blu Cerchiata e ha pubblicato proprio la nostra domanda, quindi se siete soddisfatti del mercato della Sampdoria fino ad adesso. Ci sono anche altre 2 domande in realtà, secondo voi cosa manca ancora alla squadra e chi è stato il miglior acquisto? Diversi sono stati i commenti e ne andiamo a leggere alcuni. Qualcuno scrive terzino esterno d'attacco punta, quindi quello che manca una punta perché Tutino è veramente scarso, e poi un portiere e una punta urgentemente, quindi sicuramente su questo lato sono molto d'accordo i tifosi, manca un portiere, manca una punta. E poi qualcun altro ci dice: miglior acquisto della stagione per me è Lauritsen, perché una punta così strutturata erano da anni che mancava. E poi qualcun altro dà un voto, mercato da 8 meno, quindi sicuramente un voto positivo per il momento, con la punta strutturata come vice Lauritsen, un esterno offensivo preferibilmente che giochi a destra e un terzino duttile che possa coprire sia lato destro che sinistro, diventerà un mercato da 9, quindi diciamo un commento molto positivo per la situazione, per il mercato. E poi abbiamo anche un messaggio invece che ci è stato inviato su WhatsApp, sicuramente meglio degli anni scorsi, ma ci sono tanti punti interrogativi. Per la partita di domani, con tutti questi assenti, sarebbe già ottimo un pareggio, quindi qualcuno non la vede proprio positivamente.
1: Comunque grazie Elisa per adesso, tanto ci rincontreremo nel prossimo blocco. Cosa c'è Laura? Perché io devo lanciare l'Impact prima di andare in pubblicità.
2: Ma prima l'Impact? Non riusciamo a vedere il video, il nuovo video?
1: Possiamo vedere la pubblicità? Ce la facciamo? Allora andiamo col video però, perché pensavo che dovessimo... la pubblicità la possiamo fare dopo, perfetto. Allora, video, rientriamo e poi andiamo con l'Impact. Vai!
4: Ciao cari tifosi, sono Elena, abito a Rapallo, sono appassionata di...

0: calcio e innamoratissima della mia Sampdoria. Ho giocato per ben 24 anni a calcio femminile nella Levante Chiavari, successivamente nell'Entella femminile. Vediamo se sono arrugginita. E per ultimo voglio fare un augurio di cuore alla mia grande Samp che ritorna in Serie A. Forza Samp!
1: Forza Samp, questa è la nostra nuova rubrica. Guardate che meraviglia, queste donne blu cerchiate, queste donne insomma, che hanno la voglia davvero di dimostrare questa Samp in rosa. Insomma, Laura, abbiamo provato e vorremmo tutte le settimane avere una ragazza che ovviamente batte per il fede blu cerchiato, ma che ci racconta anche in meno di un minuto, anzi se volete farlo poi lo potete mandare anche qui alla redazione, noi siamo assolutamente a vostra disposizione. È un qualcosa per stare ancora ulteriormente vicini di più anche ai
2: assolutamente
1: tifosi.
2: Assolutamente sì, cioè dare spazio e avere questo anello di congiunzione con tutti i tifosi, sia quelli fuori da Genova, il mondo blu cerchiato femminile, vabbè, diciamolo però, che nei video prossimi nessuno è costretto a palleggiare, no? Che magari non ci mandano perché pensano palleggiare.
1: Beh, no. Lei giocava a pallone, quindi l'ha fatto.
2: Pallone. La salutiamo.
1: Anzi, poi Elena. Anche il nostro Paolo e Gilberto hanno detto che ci troveranno ovviamente tante tifose sampdoriane, mi raccomando. Allora, noi siamo ancora, devo andare in pubblicità, Gabriele rimane ancora con noi, ce lo teniamo ancora per il prossimo blocco, non scappare, rimani con noi un po' di pubblicità, pochissima, perché ci sono ancora tante novità per l'ultimo blocco, con la speranza naturalmente che Gilberto non ci dia un brutto voto.

0: Gradinata Sud, ancora in diretta. Laura, un secondo, solo per dire che comunque sulla base dei messaggi che stanno arrivando, beh, insomma, almeno c'è un po' di convinzione che le cose possono finalmente ripartire, e comunque c'è anche quel senso di amarezza, ti rimane sempre, però c'è la voglia, Laura, di rimettere in gioco anche un po' la voglia di essere sandoriani, con la speranza che si era un po' persa prima, dai, diciamo.
1: Beh,
0: questa.
1: Ma allora, quella non è mai venuta a mancare, perché voglio dire, l'anno scorso parlavamo prima, hai fatto una campagna acquisti estiva pessima, imbarazzante, eppure hai sottoscritto 20.390.
0: Ci arriviamo.
1: E adesso vediamo l'impact nuovo.
0: Andiamo a
1: Partiamo
0: vedere,
1: con
0: dai,
1: questa, che è una cosa bellissima.
0: Questo è bello, così perlomeno. Eh sì. Pensate che in realtà...
1: Possiamo rifarla?
0: Laura,
1: possiamo risfumare il mio viso in questa marea di bandiere? Era bellissimo.
0: Ah, hai capito. Vabbè, no, ma guarda che sta diventando una roba incredibile, incredibile. Allora, 20.000 cuori che potrebbero quasi diventare 21.000. Se Gilberto mi dici che anche qui mi dai un 5, io ti sbatto fuori col cartellino rosso.
2: Su di chi?
1: Tifosi.
0: Tifosi
2: benissimo, io vado lo stesso per quello.
1: Tifosi 10
2: tifosi, tutta la vita, solo tifosi.
0: Paolo, sei sincero, ci avresti creduto una cifra come questa?
3: Ah no, ero un po' scettico, però ragazzi, siamo sandoriani, la maglia è tutto per noi, quindi giusto così.
0: Non è mai mancato, no, l'hanno dimostrato durante questa festa
2: sempre,
0: con quelle immagini.
2: Solo la maglia.
0: È vero, no?
1: E diciamolo che stasera, oggi era l'ultimo giorno, domani allo stadio sapremo di preciso quante unità ci saranno allo stadio.
0: Però guarda che 20.000, tu ci credevi, Laura?
1: Allora, lo zoccolo duro, i 16, 17.000, 18.000, sì. Mi avevano già stupito abbastanza l'anno scorso, perché comunque in un momento storico, credo il più basso della storia della Sampdoria, sia per la scampata retrocessione in Serie C che per forza di cose la supremazia persa cittadina, oggettivamente non era facilissimo. Allora, qualcuno ha sempre sostenuto che i tifosi della Sampdoria ci sono finché vincono, questa credo sia la dimostrazione piena. Cioè, non so.
0: Allora, Paolo e Gilberto, 23 anni cada uno, chi meglio di voi può rispondere, insomma, a questa domanda. Come dite voi, come butta per quanto riguarda le nuovissime generazioni, quelle ancora più giovani di voi? C'è sempre quella voglia?
1: Perché anche loro sono vecchi nei confronti di qualcuno.
0: Appunto, allora, il ragazzino proprio di il teenager, 14-15 anni, insomma.
2: Allora, io li vedo allo stadio, ci sono ragazzi molto giovani,

0: vengono allo stadio con...
1: Ma come la vivono questo momento della Samp?
0: Penso che lo vivano molto, molto meglio di come l'abbiamo vissuta noi.
2: Beh, con speranza però.
0: Con speranza.
1: Ah, ecco, vedi, mi interessava
0: con
1: questo.
0: Con speranza. Sì,
3: sì. Certo. Quindi che se nasci adesso e hai voglia adesso di andare allo stadio, direi che è tutto di guadagnato. Passione. Nel senso, può essere solo che migliorativa la cosa, quindi...
1: Gabriele, ritorniamo da te. Hai visto questi due ragazzi giovanissimi? Ci siamo anche permessi di chiedere un po' invece proprio quelli giovanissimi, quelli di 13-14 anni. Però mi sembra di capire che questa maglia continua a far innamorare platee.
4: Ma guarda, la cosa bella, l'ho detto un po' di tempo fa, essere sandoriani non è un tifo ma è una vocazione. E quindi quando tu vedi tanti ragazzi giovani come i tuoi ospiti in studio e anche tanti bambini, comunque ero nel settore ospiti a Cesena, che comunque 2100 spettatori di,
1: vero.
4: Sono venuti da Genova, quindi vuol dire che l'attaccamento, poi sì, si brontola, si mugugna, perché comunque vogliamo ambire ad altri palcoscenici. E quindi, però, comunque vedi, c'erano tanti bambini anche allo stadio nel settore ospiti domenica, quindi la sandorianità è una cosa che si trasmette e secondo me da questo punto di vista dei problemi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E vi dico la verità, io sono di Bologna e ho a che fare quotidianamente con tifosi del Bologna abbonati, con figli abbonati anch'essi. E ti dico, non c'è tanta, diciamo che il tifoso sandoriano e il tifoso bolognese si assomigliano molto sia nel modo di fare sia nel modo di lamentarsi, perché anche quello
1: soprattutto anche nel lamentarsi
4: quello fa molto tifo, ecco.
1: Poi a Genova al Mogugno. Gabriele, rimani ancora un attimo con noi, perché adesso mi dicono la regia che dobbiamo riandare un attimo da Elisa. Tenete presente che abbiamo ancora un impact e poi dobbiamo ascoltare assolutamente le due mini interviste di mister Corradi sul prepartite, ovviamente una sugli infortuni e una ovviamente per quanto riguarda lo stadio, quindi partita, quindi un momento particolare. Allora ditemi, andiamo subito da Elisa? Va bene, allora Elisa, ultimo collegamento, metti tutto insieme, ti chiedo di rimanere nei tempi perché poi abbiamo ancora le interviste. Prego Eli.
5: Certamente, cercherò di essere rapida. Allora, parliamo di commenti arrivati proprio dal nostro WhatsApp. Il primo: dove avete visto dei lati positivi? Abbiamo avuto tantissime botte di puntini, preso subito gol, subiti due pali a portiere battuto, un espulso del Cesena, gol di faccia ed un rischio enorme alla fine in 10 contro 11. 11 contro 11 non avremmo mai segnato. Questo è il messaggio da parte di Gianfranco.
1: Ah, pensavo di Gilberto.
5: E poi abbiamo un altro messaggio da Alberto, da Certosa. Ho sentito il commento dei portieri Mastorari alla Samp. È stato una mezza seracinesca.
3: Lo stavo per dire prima. Vero.
5: E poi passiamo a un altro messaggio che ci dà un altro spunto. Lo trovo subito, ecco qua, buonasera, vorrei sapere da Gilberto se secondo lui deve giocare Krasten e cosa ne pensa del nuovo portiere, grazie.
1: Allora, Gilberto, io guarda, ho già i brividi per la tua risposta, prego dai, grazie Elisa.
0: Non so se debba giocare o meno, so soltanto che quel portiere ad oggi non l'ho visto molto sicuro di sé. Non mi dà fiducia, a voi vi dà fiducia?
2: Un po' indeciso sulle uscite e sulle respinte.
1: Grande giocatore con i piedi, ma molto. In realtà devi parare però per la verità.
2: Ma non interessa quello.
0: Ha fatto un'uscita col Cesena imbarazzante.
1: Allora abbiamo un altro impact, grazie Filippo, lo facciamo vedere perché anche da lì partiamo, ma è anche importante perché sempre della Samp si è sempre parlato di questo, certo. Dell'emergenza, di giocatori che arrivano buoni con i piedi ma non si sa perché mettono dopo 10 giorni che sono a Genova tutte le stampelle. Laura, adesso al di là degli scherzi, ovviamente dell'ironia, non sarà facile per Corradi tutte le volte poter comunque usufruire dell'11 titolare, sta cercando di fare i miracoli con quello che ha.
3: No, io mi auguro che sia una situazione dovuta anche alla preparazione fisica, perché noi
1: ma tutti, Laura, ma tutti.
3: No, ho capito, ma una volta, io quando parlo del mercato mi stupisco ogni volta di dover iniziare il campionato e non andare in ritiro prima di tutto con la squadra al completo.

0: poi avere la possibilità di incrociare un giocatore che oggi è con te, domani ti fa gol, dopodomani, cioè, è una situazione surreale. Cioè, pensa, Spendi ha segnato con noi, poi l'avessi preso tutti, sì, cioè, infatti. Vabbè, sono quelle cose che sono, ripeto, abbastanza, a me del di questo tipo di calcio non piace. Però capisci che tu prima partivi e partivi con la squadra che poi ti ritrovavi qua con la rosa che poi avevi durante la stagione. Adesso no, quindi ti arriva un giocatore che magari ha fatto la preparazione con un'altra società, oppure ti arriva quello svincolato che non si è proprio allenato. Quindi è chiaro, oppure Insigne che l'anno scorso non ha fatto preparazione e poi ha giocato 16 partite. Grazie. Quindi io, ecco, un mese, io lo dico da un po', la vera Samp la vedremo tra a fine mesetto? Ottobre.
1: Vabbè, vediamo. Allora, dobbiamo assolutamente far vedere la prima intervista di Mister Corradi sugli infortuni, proprio sugli infortuni, e poi subito dopo stadio e partita. Prego.
2: Per quanto riguarda Antoine, è un giocatore che è arrivato da noi con già una preparazione fatta delle partite ufficiali, quindi il giocatore sta bene, un giocatore che ha a disposizione è in grado di partire al primo minuto, quindi insomma c'è la contentezza per avere una risorsa in più visto i numeri esigui che abbiamo nell'ultimo periodo. E per quanto riguarda Meyer è un infortunio che secondo me pesa sia dal punto di vista fisico e dal punto di vista anche psicologico, anche per il

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara.
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene. Era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente
1: si
2: bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale, che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa.

numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la coppa vola per la prima volta nella storia, appunto, in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente, appunto, era il Kookaburra 3, che va a scontrarsi

0: non c'è.
1: La sua barca.
0: Cuca Burra 3 all'epoca difese la coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono indietro la coppa. Quindi all'epoca Cuca Burra 3 perse la coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo, ecco.
1: Grazie a Maurizio Vecchiola, armatura della Cuca Burra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, continueremo a parlarne. A te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina. Allora, tutto pronto? Si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschie che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
3: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
4: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento

0: del ponente. Poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
0: A voi.
1: Grazie.
2: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancor prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° settembre. Allora Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
3: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
4: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
5: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. Ecco. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
3: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
4: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scagliola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare...

0: diventare una sailing week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare a partire da domani le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi. Eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
0: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Perasché che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
0: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
0: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
3: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
4: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
3: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
4: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora, bisogna conoscerle, sono barche molto particolari e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
3: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
4: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
3: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu oppure la voglia è rimasta uguale?
4: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi, nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
5: Il villaggio regate e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgeois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Louvray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Lori Davidson. È una barca che rappresenta

0: rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Friis Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Schöler, Troels Andersen, Jonathan Bernhard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuler, Jolbert van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coca-Burra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coca-Burra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87. Oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senat, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Delignot, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati.

0: e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloci della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti. Siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signori e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the mayor of Imperia, the onorevole Claudio Scajola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signori e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti: che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto, regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché

0: grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizione veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in Imperia. A kind thank to the mayor.
3: Grazie
2: the mayor
3: davvero al sindaco.
2: Is really,
3: che è davvero
2: is really the man, is the hero of this
3: l'eroe.
2: Event. Without him,
3: serata.
2: Nothing will happen.
3: Senza di lui nulla
2: and,
3: sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: Him and support the administration
3: il suo lavoro,
2: because
3: lo
2: really
3: supportiamo.
2: Think that,
3: e pensiamo
2: this is
3: che
2: an opportunity
3: questa è un'opportunità unica.
2: Imperia is growing every year.
3: Imperia sta
2: and
3: crescendo
2: every year
3: ogni
2: we
3: anno.
2: Have events like this one.
3: Ed
2: that,
3: è molto importante avere eventi di questo genere.
2: Right, today. That are giving to the region and
3: che
2: to this specific province and city,
3: e a questa specifica provincia e città un sapore di
2: sailing that
3: vela internazionale
2: like
3: che non è mai stata così
2: so
3: in passato. Questa
2: is
3: è veramente qualcosa che consideriamo molto importante. Il tempo, il meteo nei prossimi giorni l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per i prossimi giorni.
1: Ladies and gentlemen, the Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte. Siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the president Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: To go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro.
1: Open the 2026 12 meters.
0: Questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto.

0: The 12 meters world championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia.
1: Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black,

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia alla grande, c'è la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Non ho capito, no. Assolutamente no, per cui si beve, beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Si veleggia, Parlatore, ho detto si veleggia,
2: come si beve?
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie,
1: grazie Presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco stanno entrando tutti gli equipaggi sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo prima di lasciare

0: darvi il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre, io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate, delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto terza giornata, primo settembre ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16, la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge. Insomma, tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Urru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento.

0: Dal Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori.

Quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara.
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Sailing Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente appunto era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: Lei difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca Coca Burra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coca Burra 3.

0: insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, continueremo a parlarne. A te.
1: Grazie Chiara, e dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92 infatti il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
2: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
3: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
2: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
3: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
2: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
3: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
2: Grazie sindaco, la lascio andare.
3: A voi.
2: Grazie.
1: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scaiola che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week che dunque mette assieme due diversi grandi eventi.

0: quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancor prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Eccoci. Manca veramente che pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio. Ricominciamo il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Perasché che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui lo

0: è un'icona, è un'icona. Ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi. Avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
0: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo a questo ruolo.
0: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
3: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio a cui di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
4: Felicissimi. Le previsioni sono molto buone, oggi piove, però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
3: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
4: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
3: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
4: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
3: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
4: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
5: Il villaggio regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederick Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert.

E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coca-Burra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi,

0: Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coca-Burra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87, oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cignano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Del Plas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Paul Roux, Arnaud Sena, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Deligno, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri, stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia, un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela, ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine.

0: Siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
1: Signori e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scajola, the mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scajola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille. Signore e signori, autorità militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 metri stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore. E devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
3: Good evening, everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
4: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
3: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in Imperia.

0: qui ad Imperia.
1: Thank to the mayor.
0: Grazie
1: the mayor
0: davvero
1: is,
0: al sindaco.
1: Is really,
0: che è davvero
1: is the man, is the hero
0: l'uomo,
1: of this
0: l'eroe.
1: Without him,
0: serata.
1: Nothing will happen.
0: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
1: We follow as administration.
0: Noi seguiamo come amministrazione.
1: Him and support the administration.
0: Il suo lavoro,
1: because
0: lo
1: we really think that
0: e pensiamo
1: this is
0: che
1: an opportunity unique.
0: Questa è un'opportunità
1: Imperia
0: unica.
1: Is growing every year,
0: sta
1: and every year we have events like this one.
0: Ed è molto importante avere eventi di questo genere.
1: Today. That are giving to the region and
0: che danno
1: to this specific province and city
0: e a questa specifica provincia e città un sapore di
1: sailing that
0: vela internazionale
1: like
0: che non è
1: before.
0: Mai stata
1: so
0: così in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante.
1: The weather in the next day, I'm sure
0: e il tempo, il meteo nei prossimi giorni, l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per il prossimo giorno.
2: Ladies and gentlemen, Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
3: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
0: Essere qui a Imperia.
3: I'll keep my speech short.
0: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte. Siate corretti e grazie Imperia.
2: Thank you to the president Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: And we are ready to go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle

0: vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante, che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero, che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento, naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto, come anticipato, Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che, come dicevo, sono fantastiche e, come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande, cioè la predisposizione naturale.
2: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
2: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
1: si
2: con sobrietà.
1: Si veleggia, parlatore, ho detto si veleggia,
2: perché non si beve.
1: Si gareggia e si regatta.
2: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie, grazie presidente, ripassiamo la linea.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orru per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici, Chiara? Si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì, Matteo. Devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma, ecco, stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali, sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo, prima di lasciarvi, il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre, io vi ricordo, quello che è l'inizio delle regate, delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma, sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca, che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16, la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge. Insomma, tanti gli eventi in programma in questa

0: Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io, Matteo, ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
1: E allora grazie Chiara Orru, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production, coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone e provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, col passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Sei un azionista TIM. Hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
6: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
8: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
9: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi. Una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima.

0: sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Coco, Massimo Coco, eccellente violinista, che ci racconta,
0: allora,
2: lui aveva 15 anni, ci
0: allora
2: racconta
0: aveva 15
2: cosa,
0: anni
2: cosa
0: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Coco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Coco e poco distante il suo uomo di scorta,
0: Giovanni Saponara.
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
0: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
2: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
2: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla. Purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
0: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì. Io ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione. È qualcosa di indimenticabile, non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
2: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
0: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9.
2: Il salto di qualità delle Brigate
0: Rosse. Una prova del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
3: E alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
2: diciamo,
3: agenti. insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione, appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
2: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
3: No, fatto trovare

0: frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
1: Come noi,
0: come
1: noi.
0: Come tutti forse.
1: Come tanti.
0: Come tanti, Old Dori, Old Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
2: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: Suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
1: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo, esatto. Poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, detto, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, è possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Manca,
2: sono state tante ipotesi,
0: allora
2: illazioni, no?
0: Ipotesi sono illazioni. È chiaro che i capi Colonna, come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
0: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo. Che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo.
1: Non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
0: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: la carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E se abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana, una persona che fu inquisita, che non nomino per 2 motivi, uno perché non è più, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano 2 proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa. Cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre. Scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito 2 nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Cocco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano 2 gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche

0: molti altri.
1: Esatto, questo
2: no, sì, altri, se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
0: altri, soprattutto anche in corso Dogali sopra.
2: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... E mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte, ma non
0: fatica,
2: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Però ha detto, se intendono, si vedrà con Moro
2: purtroppo, sì, ma non solo, aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo,
2: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
1: certo,
2: molto azzeccata.
0: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura, io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
0: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare, insomma fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
2: Non per tutta la città sicuramente, anzi io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio, è stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo. E purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre, sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
0: Ma erano una conseguenza
2: tutti
0: dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona,
0: certo.
2: No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
2: a proposito
0: di questo grande
1: fatto
0: che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni,
2: ma diciamo la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. Piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. Lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
2: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi,
0: sì,
1: i giovani.
0: Cosa ne pensano,
1: certo,
0: e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
3: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta.
4: Io scelgo Qualsip, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with Palsy.
4: In tutta Italia.
11: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
12: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
13: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
14: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora ricostruire. Quindi,
13: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. Tu sei andata, no?
12: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
13: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età, sentiamo cosa hanno detto
14: loro.
12: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione, l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
13: Io credo che poi sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
14: Non è un caso che li chiamiamo anni di piombo.
13: Infatti,
14: no? E non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia,
13: hanno avuto qualche storia,
12: l'hanno ascoltata.
13: Il nonno,
14: o sono stati anche
13: film.
14: Toccati, perché può succedere che in qualche modo toccati. Sono stati toccati.
13: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
12: No, anche perché spesso nel programma scolastico sono
14: si fermano.
13: Noi arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale.
14: Sì, neanche al fascismo. Noi arrivavamo, quindi
13: guai a toccare con
12: l'argomento. No, spesso è un argomento.
14: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare.

0: cose, e anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
0: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
2: Sì,
0: no?
2: Questo me l'hanno detto.
0: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
0: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così,
0: tornano le
1: dopo
0: Brigate Rosse.
1: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
0: Andiamo a sentirli.
1: Allora, cosa hanno detto?
2: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
2: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che, o che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
2: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
2: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro. E che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
2: Quindi quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
4: E il taglio è stato sicuramente più politico perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
2: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
5: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi. E però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la

0: magistratura, che è diciamo il lago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
2: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie, grazie ragazzi. Io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
3: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque, ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie, grazie, grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse, Mario, Franco, loro e io. Non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
4: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
5: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi politiche.
4: Perché
5: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista, sì, era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo. Ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
4: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa, le conseguenze che questo va a comportare.
5: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
4: E adesso,
5: allora, quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
4: consideriamo che adesso eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe bianchi, neri.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
5: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
1: È una storia che, mi sembra di capirle, parla ancora al presente.
4: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta,
5: e tutti dicono sono cose vicine a noi.
4: Esatto, ecco, questa è una caratteristica,
5: le sentono vicine, non le sentono lontane.
4: Sono 50 anni,
5: a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
4: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavamo la Seconda Guerra Mondiale,
5: che era neanche cinque anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare.
1: Però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlare.
4: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per poterci
5: Certo,
4: occupare della guerra, della non seconda guerra.

0: così informati.
1: Assolutamente.
0: Non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
2: Sì, adesso si arriva alla seconda guerra mondiale e poi pian piano...
1: Un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
0: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose.
1: Assolutamente,
0: e
1: guai.
0: Quindi eravamo un po' nel buio.
1: Però li avevamo in diretta almeno.
2: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa. Questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché oggi
0: una grande scuola
2: forte.
0: Democratica, devo dire. Una grande scuola democratica.
1: È un buon segno.
0: Un buon segno
1: ed è stato
0: di speranza.
1: Giusto, secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
2: È un po' come la dimostrazione il nostro format, buona. Generazioni a confronto.
1: Bene.
0: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito insomma che c'è una differenza.
2: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
1: Io ho l'età.
2: Voi avete l'età.
1: Per raccontarle.
0: E direi di sì.
2: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia, con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone e provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, col passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente. Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: Si
0: dici?
1: dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio,

0: la storia americana, giusto?
1: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
2: Infatti, la racconteremo insieme. Io leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.

0: Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari.
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo. Ridono al buio perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato i natali ad una grande comicità. Pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima. Anche perché, provate a Milano, andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
5: E quindi io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: mesi. Domani.
5: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
6: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre.

0: un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: L'Imperia Sailing Week è il grande evento internazionale dedicato alla vela e alla storia nautica, che si svolge a Imperia dal 28 agosto al 6 settembre 2026. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni del raduno delle vele d'epoca di Imperia, unendo competizioni sportive di alto livello alla celebrazione della cultura marinara. Da domani parte la ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter. Sabato 29 agosto torna il tributo di fede al Cristo degli Abissi, tradizione che da 72 anni unisce generazioni di subacquei amanti del mare. Il programma si svolgerà a Camogli con inizio alle 18.15 nella sala del Consiglio Comunale e la proiezione di video dedicati al Cristo degli Abissi e alla storia della subacquea ligure. Alle 19 a Santa Messa nell'oratorio di San Prospero e Santa Caterina. Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Ventimiglia Sapori alla Marina, Tavole Mediterranee. Giunto alla settima edizione sostenuto da Regione Liguria. A Cala del Forte saranno protagoniste 19 attività del territorio con 3 serate dedicate ai sapori liguri, alla ristorazione locale e alla musica dal vivo. Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato complessivamente oltre 20.000 presenze. L'antica fiera del bestiame di Carcare celebra la prestigiosa edizione del centenario dal 27 agosto al 1 settembre 2026. Ad animare il centro della città, oltre alla grande mostra Mercato di Animali e alle specialità enogastronomiche, ci saranno mostre zootecniche, mercati tipici e intrattenimento dedicati alla tradizione agricola della Val Bormida. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. E si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
2: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villa Neri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà 3 prove speciali, di cui 2 di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono

0: la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoletto in Fontanigorda. L'altra prova è la Monte Bruno, che parte proprio dall'omonimo paese Monte Bruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Target di Santo Stefano d'Avito ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Avito viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: percorso breve ma intenso quello che abbiamo realizzato guardando ai 100 anni della città di Imperia. Abbiamo toccato molti tasti e altrettanti potevamo toccarne insistendo sulle qualità di Imperia, espresse nei suoi personaggi, nella sua economia, nel suo essere duale. Anche se poi sono state 11 le municipalità che unendosi hanno dato vita alla città di Imperia. Insomma, abbiamo ripercorso i 100 anni dalla sua nascita perfettamente consapevoli di aver detto molte cose, ma anche di averne tralasciate tante altre.
1: Imperia fa 100 anni, che non è un grandissimo traguardo nella storia di una città, e infatti titoliamo questo evento Imperia 100 anni, 2000 anni di storia. 100 anni sono l'aggregazione di comuni, che prima erano 11, quindi sono 100 anni per ricordare una data significativa, il coraggio, l'intelligenza degli abitanti di questo territorio e dei loro amministratori, che capirono che l'unione fa la forza. E Imperia nel 1923 è stata unita ed è stata la prima aggregazione di comuni in Italia. La Grande Genova del 26, la Grande Milano del 29 e così via. Erano 15.000 comuni, sono diventati 8.000 adesso. Imperia è stata il primo caso in cui si è deciso con volontà della comunità locale di unire per avere più forza.
0: Tre santi in paradiso. Se non si rischiasse di apparire blasfemi, si potrebbe davvero sintetizzare così il rapporto tra la città di Imperia e i suoi patroni. Eh sì, perché se San Leonardo al secolo Paolo Girolamo Casanova, nato a Porto Maurizio il 20 dicembre del 1676, è il patrono di Imperia dal 26 novembre del 1991, la città è ancora assai legata alla tradizione dei suoi due santi, Maurizio e Giovanni. Al primo è intitolato il Duomo Portorino, il luogo di culto più grande della Liguria con oltre 3.000 metri quadri di superficie. Si tratta della Basilica Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni Martiri, la cui costruzione iniziò nel 1781, per poi completarsi nel 1838. Forse è in ossequio all'opera neoclassica dell'architetto Gaetano Cantoni che i festeggiamenti in onore di San Maurizio sono sempre stati principalmente religiosi, al contrario di quanto accade per San Giovanni ad Oneglia. Qui, infatti, alle canoniche celebrazioni religiose si unisce un'antica festa che potremmo definire pagana, fatta di numerosi appuntamenti di svago e di un classico ritrovo a tavola. Proprio questa forma di conflitto spinse l'allora sindaco Giovanni Barbagallo, nel 1984,

0: a iniziare l'iter per avere un unico patrono. Una pratica conclusa dall'allora sindaco, nonché attuale sindaco della città di Imperia, Claudio Scajola, nel 1991. Così Imperia da quell'anno può festeggiare un unico santo, San Leonardo. Ma la scelta non ha comunque stupito le rivalità.
1: Quando decidemmo nel 91, ero sindaco allora, di fare un santo patrono, questa città era molto in confusione, perché si celebravano i patroni delle due ex comunità più importanti, Porto Maurizio e Oneglia, e gli altri nove rimanevano senza patrono di fatto, ma creava anche del pasticcio, perché se uno lavorava a Porto Maurizio faceva festa quel giorno, anche se abitava da Oneglia, casomai la moglie, il vicino, l'amico, il figlio lavorava dall'altra parte, era un pasticcio, era l'unico caso di una città con due santi patroni, perché l'unificazione non si era completata. Decidemmo in allora un solo santo, San Leonardo, perché San Leonardo è nato qui, a Porto Maurizio, ed era anche un santo che potremmo dire con lessico sportivo di serie A. Però abbiamo continuato a dare grande spazio anche a San Giovanni a Oneglia e a San Maurizio a Porto Maurizio. In sostanza siamo passati da due a tre.
2: Il santo patrono unico, io dico doverosamente, San Leonardo è nato a Porto Maurizio, è l'unico santo di questa città che è assunto a questi onori e è stato un insieme di sinergie. Il nostro sindaco Scajola, Monsignor Drago, parroco della concattedrale Basilica di San Maurizio, il vescovo Oliveri, unitamente a accordi stilati con la casa a Roma, dove era San Leonardo, fu deciso che San Leonardo diventasse il patrono d'Imperia e poi che il corpo di San Leonardo fosse portato ad Imperia. La casa di San Leonardo custodisce una serie di reperti appartenenti al santo che fanno parte di un costituendo museo, perché c'è un'associazione così denominata la Compagnia di San Leonardo che a questo sta attendendo, non solo al restauro della casa ma anche a creare un museo all'interno della casa stessa.
0: Secondo la leggenda, quando Leonardo decise di imbarcarsi e lasciare Porto Maurizio, a causa di alcune liti con dei suoi concittadini, lo fece in modo molto polemico. Scrollò i suoi sandali e sentenziò: di questo luogo non voglio portare con me nemmeno la polvere. Neanche a dirsi però esiste una parte avversa a questa tesi, che anzi rinfocola il dualismo. È ad Oneglia che è nata questa diceria, non è vero niente.
2: Invece la dimostrazione è la verità. È che le scarpe ci sono, che erano, noi le chiamiamo scarpe, ma erano delle ciabatte di allora, sono custodite nella casa natale del santo stesso. Oltre le scarpe c'è una borsa, tasca pane, c'è un mantello, un pezzo del suo mantello, c'è un bastone con il quale si accompagnava, c'è una serie di ricordi e di reliquie che meritano, a mio avviso, di essere visionate.
0: Ma oggi per fortuna le cose sono diverse e sulla rivalità tra Porto Maurizio e Oneglia si sorride. Ma molto spesso è un sorriso che non riesce a nascondere l'ironia.
1: Imperia non è nata con un atto dall'alto calata, perché Imperia è nata nel 1908 di fatto, quando i consigli comunali di Porto Maurizio e Oneglia, che erano due città più importanti, decisero quindi in modo democratico che sarebbe stato utile fondere la città. Gli eventi successivi al 1908, i moti popolari in Italia fino ad arrivare alla Prima Guerra Mondiale, tardarono l'attuazione di questa volontà popolare e ci tengo a ribadirlo, che è stata una volontà popolare.
3: Molti ritengono che il nome Imperia sia dovuto a Mussolini, alle sue manie imperiali. Invece non è così. Il primo a proporre il nome di Imperia è stato un signore che nel 1854 si è inventato questa idea. Ha detto: il fiume Impero, che ha sempre diviso Oneglia e Porto Maurizio, deve diventare un simbolo.

0: di unione. Quindi la nuova città si deve chiamare Imperia. Non c'era ancora nessun legame con il fascismo.
1: Nel 1923 Angelo Silvio Novaro, che aveva conosciuto Mussolini qui a Imperia, perché Mussolini qui faceva l'insegnante di francese e aveva partecipato al dibattito democratico per la nascita della città di Imperia, andò a Roma e disse: parti da Imperia a fare una rivoluzione amministrativa del nostro territorio. E Imperia è stata la prima e ha messo insieme i due centri principali, Porto Maurizio Neglia, gli altri 9 ex comuni, con un percorso anche tribolato, perché ad esempio Montegrazie e Moltedo non vollero partecipare, poi uscirono e poi rientrarono. Quindi un percorso tribolato che ha messo insieme gli 11 ex comuni della città.
2: A parte Porto Maurizio Neglia, che rappresentano il doppio centro cittadino, e sono tuttavia unite dal lungomare Vespucci, gli altri comuni che fondendosi costituirono Imperia, oggi sono solo delle frazioni. Giova ricordare che furono Borgo Sant'Agata, Caramagna Ligure, Castelvecchio Santa Maria Maggiore, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo, Montegrazie e Piani.
1: Ebbene, la fusione di questi comuni che ha portato alla città di Imperia questi 100 anni trascorsi ci impongono un bilancio. Hanno guadagnato o hanno perso i comuni che si sono uniti? Io credo che i dati obiettivi ci facciano dire che l'essere città unica ha fatto guadagnare ogni territorio della nostra comunità.
3: Il Paragio è il centro storico di Imperia. Il Paragio è la vecchia Porto Maurizio e come tale una città ricca di commercio, ricca di traffici marittimi, ricca di famiglie importanti, e logicamente tutto questo comporta una presenza in questo centro storico di bellezze che sarebbero da visitare quotidianamente per un appassionato come il sottoscritto, ma che necessiterebbero di mesi e mesi per capirne la bellezza e l'importanza.
1: Certo è che la caratteristica nostra dell'affaccio sul mare di Porto Maurizio Oneglia e degli altri comuni che sono alle spalle dei due centri principali ci deve far impegnare di più me in questa fase di sindaco e quelli che saranno i successori dei prossimi 100 anni a renderla ancora più unita. E quindi è la sfida che abbiamo di fronte nell'affrontare il nuovo centenario che si apre dopo i festeggiamenti di questo anno.
2: Si conclude qui la prima puntata dedicata ai 100 anni di Imperia, ma il viaggio di Terza continua.

nel salone delle feste, così si chiamava perché c'era il podestà, nel 1930 viene commissionato questo affresco. L'affresco ha nella parte inferiore l'elencazione dei comuni che hanno dato vita alla città: Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo e Montegrazia, che con il Regio Decreto del 1923, il 21 ottobre, vengono

fusi in un'unica città che si chiama Imperia. Vi dico una curiosità. Quando sono diventato sindaco la prima volta di questa città, avevo 30 anni, vedevo che era effigiata soltanto la parola decreto e prima di decreto non c'era scritto nulla. Ora, per quelle poche conoscenze della storia, della giurisprudenza, delle leggi che ho, capivo che i decreti sono o regi o presidenziali. E allora feci salire con una scala un nostro operaio che andò a graffiare per vedere e venne fuori regio. Quindi un occultamento della storia, oggi è ripristinata in quest'opera che stiamo facendo di ripristinare storicamente in maniera molto attenta il palazzo in ogni suo ambiente come era stato progettato con grande dispendio di energie in allora.

0: Bentornati con noi per la seconda puntata dedicata ai 100 anni di Imperia. Una città piccola ma dai grandi personaggi che hanno interpretato ruoli da protagonisti nella storia, nella scienza, nella politica, nell'arte e nella letteratura.
1: Onegliesi e Portorini non sono mai andati molto d'accordo storicamente e questo è logico perché appartenevano a due nazioni diverse. Il primo a unificarli è stato Napoleone, quindi insomma per secoli si sono fatti la guerra. Non solo si sono fatti la guerra, collaboravano in parte per le sentenze di morte. Il boia era della famiglia dei Cacelli e lo chiamavano Cacelotto ed era un portorino, per cui il soprannome si è esteso poi a tutti i portorini. Però la forca veniva issata dagli Onegliesi, per cui i portorini hanno cominciato a chiamare gli Onegliesi Ciantafurche.
0: Il 21 ottobre 1923 era una domenica, segno zodiacale Bilancia. È quel giorno che nasce la città di Imperia, in forza di un regio decreto, il numero 2360, che unifica 11 comuni preesistenti. Porto Maurizio e Oneglia sono i due più grandi, divisi da una rivalità che non è solo quella campanilistica fra Cacelotti e Ciantafurche.
1: Succede addirittura che qualcuno preferisca non spostarsi da Oneglia a Porto Maurizio o viceversa, neanche per andare a fare la spesa o per andare alla spiaggia. No, Oneglia fa a sé, Porto Maurizio anche, ma fortunatamente i giovani stanno superando questo campanilismo.
0: Il provvedimento, per quanto politicamente caduto sotto l'egida della tirannide fascista, presidente del Consiglio era Benito Mussolini, in realtà segnava la chiusura di un iter durato decenni, praticamente dall'Unità d'Italia, durante i quali fra gli elementi di divisione c'era il nome della nuova città. Alla fine prevalse quello di Imperia, traendo spunto dal torrente Impero. Divideva Porto Maurizio da Oneglia, ma se vogliamo ne era anche un elemento unificatore.
2: È un acquarello del 1908, a cui tengo molto, che rappresenta l'incontro di alcuni cittadini di Porto Maurizio e di Oneglia, numerosi, che si incontrarono dove oggi sorge il Palazzo Comunale, qui nel centro fra Porto Maurizio e Oneglia. Nell'acquarello si vede laggiù in fondo Oneglia, per festeggiare questo evento, e cioè che con coraggio e con molta lungimiranza le due amministrazioni comunali di Oneglia e di Porto Maurizio avevano preso, significando la necessità di unire questa nuova città. E non c'era ancora il nome, si parlava in quell'occasione di chiamarla Portoneglia, ma poi parve più giusto, e penso che abbiano fatto bene,

0: chiamarla Imperia perché sennò avrebbe trascurato in qualche modo i nomi degli altri ex comuni.
1: Al governo piacque per i suoi aneliti imperiali, ma con essi il nome di Imperia non c'entra proprio niente. Anzi, ereditato da Porto Maurizio il titolo di capoluogo di provincia, si è visto assegnare al proprio gonfalone provinciale il 6 luglio del 1979, in occasione del 35esimo anniversario della liberazione, la medaglia d'oro al valor militare, che venne consegnata il 16 novembre del 1980 dall'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini.
2: Benito Mussolini trascorse a Imperia 4-5 mesi nel 1908. Insegnava francese in una scuola privata e ha lasciato un ricordo particolare, nel senso che ha lasciato una serie di piccoli debiti, perché i pochi soldi che prendeva come insegnante li spendeva tutti in giornali e in libri. Per cui non gli rimanevano neanche i soldi per pagare l'affitto, tant'è che è stato mandato via perché non pagava la pigione. Non solo, ma lui andava a mangiare in una panetteria e anche lì non pagava, però il proprietario a un certo punto gli ha detto: beh, dammi qualche cosa in pegno, e lui gli ha lasciato il suo orologio, la sua cipolla, che appartiene ancora adesso agli eredi di quella famiglia.
0: Numerosi sono i grandi personaggi nati qui nella nostra città e quelli che abbiamo accolto. Andrea Doria, il grande ammiraglio conosciuto in tutto il mondo, che è nato qui a Oneglia, che è stato qui fino a 18 anni e, con buona pace dei genovesi, qui a Imperia è nato, ha vissuto e ha dato lustro alla nostra piccola città. Abbiamo nel mondo del contributo al risorgimento italiano Elia Benza, Bossi, diversi personaggi che hanno contribuito alla crescita del nostro paese. Il gabinetto Vieux è stato un gabinetto importantissimo nella storia risorgimentale. E poi abbiamo una grande donna, Maria Pellegrina Moretti, la prima laureata in diritto, che ha peregrinato per l'Italia per cercare un'università che l'accogliesse, perché le donne non potevano partecipare agli studi universitari. E poi un grande santo, San Leonardo, il confessore del Papa, quello che ha messo la croce cristianizzando il Colosseo, la Via Crucis che ancora adesso si fa accanto alle rovine romane. Ebbene, credo che quel periodo ante unificazione di Imperia sia stato molto significativo. E così la curiosità, in conclusione, di quel personaggio con la bandiera argentina, cosa c'entra qui? C'entra perché è Manuel Belgrano. La sua famiglia è originaria dei Peri e di Costa d'Oneglia, il grande liberator dell'Argentina, e quindi in questo affresco sono raffigurati fino al 1930 quelli che sono stati i personaggi più significativi nell'unire la nostra storia della città d'Imperia. E poi, dopo la nascita della città, i due premi Nobel, Natta e Dulbecco. Sul piano della musica, un grande compositore, la nuova musica, Luciano Berio. Sono stati personaggi significativi anche nelle arti. Gregorio De Ferrari è nato qui, ha lasciato qui molti dei suoi affreschi, molti dei suoi quadri, e poi si è espresso in modo particolare a Genova, dove ha contribuito alla crescita delle arti genovesi in modo molto significativo. E così personaggi significativi che sono venuti a stare qua. Cito per tutti Grock.
2: Grock era un clown, definito il re dei clown, e a quello che ha trasportato la scena clownistica dal circo equestre all'Olimpiadi di Parigi, dove è stato incoronato re.
0: Acclamato a Parigi come il principe dei clown, un uomo di cultura, un uomo che era attento

0: attento a tutte le arti, che passando di qua ha deciso di viverci, di costruire la sua residenza.
1: Lui è capitato ad Imperia per caso, perché c'erano in vacanza i suoi suoceri. È venuto a trovarli e si è innamorato di questa città, fino al punto da comperare un terreno e costruirci sopra una villa che non saprei come definire.
0: Che riceve tanti visitatori. Nell'anno passato ha ricevuto oltre 15.000 visitatori.
1: Visitandola si possono vedere simboli massonici. Lui era massone, era iscritto alla loggia reale svizzera. E ci sono molti simboli del circo equestre.
0: E che poi è morto qui, nella nostra città. E così, fra i grandi che sono venuti qui, non possiamo non citare Baselitz, il più quotato, vivente artista delle arti della scultura e delle arti della pittura, che sta qui molti mesi all'anno perché ha trovato il clima giusto e la luce giusta, come a lui piace dire. Due grandi poeti come Mario Novaro, Angelo Silvio Novaro, diversi quindi sono stati gli artefici di questa crescita della città in modo talvolta nascosto in una città piccola ma bella come Imperia.
2: Si conclude qui la seconda tappa del nostro viaggio della città di Imperia. Ma ci rivedremo presto perché il nostro viaggio continua.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avet. Play the Race.

A Imperia si mangia bene, ma si mangia bene perché ci sono dei buoni palati che sono stati educati dalla storia dell'olio, e cioè dagli assaggiatori che, assaggiando l'olio, potevano fare gli acquisti, perché era l'unico modo per avere l'olio di qualità. Non c'erano strumenti scientifici, c'era il palato.

0: quando ancora nessuno ne parlava, Imperia custodiva gli ingredienti principali. L'olio d'oliva, il basilico, la pasta. La dieta mediterranea per Imperia non è certamente una scoperta.
1: Gli imperiesi hanno un palato educato. Il palato educato porta questa città a dire che qui si mangia bene.
2: A Oneglia la pizza viene chiamata Piscialandrea. Si chiamerebbe così perché sarebbe stato il piatto preferito di Andrea Doria. Andrea Doria è uno dei tanti grandi personaggi nati in questa città. L'unico problema è che ai tempi di Andrea Doria il pomodoro, che è la base della Piscialandrea, non esisteva ancora in Europa. È stato coltivato circa 2 secoli dopo. Il nome Piscialandrea molto probabilmente è semplicemente una derivazione del francese Pissaladière, che era una pizza, o perlomeno una focaccia, con tanta cipolla. A un certo punto, nei secoli, la cipolla è stata sostituita con il pomodoro e il nome è rimasto Piscialandrea, ma Andrea Doria non c'entra niente.
3: Qua siamo nella casa di Agostino Salvo. Tantissimi anni ha guidato questo ristorante, mio nonno era un vero precursore, è stato un vero precursore della dieta mediterranea, perché nella sua filosofia molto avanti della cucina, nel suo modo di intendere la cucina, declinava alla perfezione la dieta mediterranea. E questo voleva dire la massima ricerca del prodotto locale e il massimo utilizzo di tutto quello che per noi vuol dire esaltare la cucina ligure e di conseguenza la cucina mediterranea, quindi l'olio extravergine, i nostri fagioli di Cogno, le formaggette del nostro entroterra, la frutta e verdura. Questo era ed è stato per tanti anni un ristorante meta di pellegrinaggio di tantissima clientela locale, fuori regione, tantissime celebrità, perché qua si metteva in onda uno show tutte le sere, non era mangiare al ristorante, ma era seguire lo show di mio nonno Agostino Salvo.
0: Col passare degli anni a Imperia si è affermata l'industria delle vacanze, una vocazione nata negli anni 60, gli anni del boom economico. Tante seconde case, alberghi, campeggi, bed and breakfast, spiagge accoglienti e l'ampliamento di un porto turistico sempre più efficiente e accogliente. Insomma, il turismo è diventato un vero motore economico, inimmaginabile solo qualche decennio fa.
1: Il motivo per cui Imperia non è conosciuta come cittadina turistica e si sta sviluppando invece in questi anni in questo filone è molto semplice. Era conosciuta come città dell'olio, come città industriale, non aveva quindi la rinomanza popolare del turismo, anche perché il turismo è nato soltanto dopo i primi anni del Novecento e non c'era, e aveva scelto quindi altre zone del nostro territorio e della costa francese.

0: Imperia è la città di marchi oleari di assoluto prestigio, come Carli, Sasso, Berio, e sono solo i più noti rispetto alle altre decine di aziende del settore che tutte insieme hanno conteso al resto d'Italia e del mondo un vero e proprio primato di qualità. E poi c'era il pastificio Agnesi. Ricordate lo slogan "Silenzio parla Agnesi"? E c'erano e ci sono tante altre industrie che trasformano quanto prodotto dalla terra e dal mare in prodotti di assoluta qualità.
1: La tradizione industriale della nostra città è soprattutto onegliese. Ma Oneglia ha una tradizione industriale che molti non conoscono. Il terzo stabilimento siderurgico che c'era in Italia era alle Ferriere, che fu iniziato negli ultimi anni dell'Ottocento, i primissimi anni del Novecento, e che poi smise la sua produzione nel 1930. Così come lo stabilimento Italcementi, che erano dei primi stabilimenti in Italia della famiglia Pesenti per la produzione di cemento negli anni in cui si iniziava a costruire. Siamo anche qui nei primissimi anni del 1900. Quindi una tradizione industriale che non era solo olearia, che si è sviluppata subito dopo, diventando la città dell'olio, non solo Oneglia, ma anche Porto Maurizio. Ma Oneglia era significativo lo sviluppo industriale dei grandi gruppi. La Berio è stata a lungo la prima fabbrica olearia in Europa, poi la Sasso, poi la Carli, poi la Beraldi, la Isnardi, tantissime industrie olearie, le prime in Europa e nel mondo. Porto Maurizio aveva una storia olearia ancora antecedente, più piccola, di piccoli commerci.

0: la superba macchina di pietra piccata.
1: Lo definisce l'anonimo del manoscritto seicentesco del Sagro Vago Giardinello, che l'ha interpretato in questo modo, come a dire, appare così agli occhi del visitatore la Valle di Caramagna, che è tutto sommato una zona che nessuno conosceva.
2: Venite con me a scoprire le meraviglie del santuario di Montegrazie. Questo bellissimo santuario nasce da una tradizione del 1200 in cui una pastorella ha avuto, attraverso l'apparizione della Madonna, la grazia di riuscire a parlare in quanto era sordomuta. Per questo è stata costruita la cappellina, che si trova all'esterno, molto piccola. Nel 1450 invece è stato fatto questo grandioso santuario. Nei nostri affreschi abbiamo tutta la parte di sinistra che riguarda il regno dell'oltretomba, con evidenziati molto chiaramente sia le sette virtù sia i sette vizi capitali se invece la vita non è corretta, e molte delle vignette che sono esposte sono dedicate all'inferno. Nella parte destra ci sono invece la passione e la morte di Gesù Cristo. È molto interessante in questi affreschi un bellissimo ex voto, anche questo molto antico, di Gabriele della Cella. Degli affreschi non si è conservata memoria fino al 1887, quando con il terremoto di Bussana qualche pezzo di intonaco si è staccato e sono apparsi sotto dei colori. Arriviamo al 1952, quando la sovrintendenza si occupa di riportare questa chiesa allo stile originario, demolendo i due altari laterali, demolendo tutto l'intonaco. Pertanto gli affreschi che vediamo è quello che è rimasto dopo essere stato tolto l'intonaco. È stato conservato l'altare barocco ed è a testimonianza di come la chiesa era stata all'epoca trasformata.
0: La parte che è più attraente è il retro. È di una perfezione straordinaria, ma è veramente una realtà speciale perché è perfetto. Cioè sul retro

0: è fatto in una maniera che è davvero attraente.
1: Soltanto di recente abbiamo ritenuto, negli ultimi 15 anni, di rilanciare invece la storia turistica crescente di Porto Maurizio in particolare, ma oggi anche di Oneglia, che ha permesso di affermarci con numeri molto crescenti per la bellezza del suo territorio. Una scelta obbligata.
0: Se c'è una realtà che unisce Oneglia e Porto, è proprio Villa Faravelli.
2: Villa Faravelli è una villa del 1900 voluta da Umberto Faravelli, che unisce diversi stili architettonici, tra cui l'architettura piacentina e il neorinascimentale. Ad accogliere i visitatori l'opera di Baselitz, L'Aquila. La villa, dal 2005 in poi, è stata destinata dal Comune come luogo per eventi culturali e mostre antologiche e dal 2016, con l'arrivo della collezione Invernizzi, diventa sede appunto del Museo di Arte Contemporanea di Imperia. Tra le opere che vengono donate abbiamo dei Fontana, dei Dorazio, che rendono questo museo veramente una perla, una chicca, un luogo da scoprire e in cui farsi affascinare.
1: È cambiata la storia dell'economia del mondo, la storia dei trasporti, la storia industriale, e quindi il nostro avvenire è collegato ormai al turismo e al nostro entroterra sull'agroalimentare.
2: Nel Museo Navale di Imperia, la città dei marinai, troviamo un percorso che ci porta dall'antichità fino ai giorni nostri in un rapporto tra la città di Imperia e il mare. Il percorso si articola in quattro grandi argomenti. Il rapporto dell'uomo con il mare, poi abbiamo il viaggio e la guerra sia sopra che sotto il mare. Abbiamo un focus sulle esplorazioni geografiche, sulla la storia della marineria all'epoca di Cristoforo Colombo. Il planetario aumenta la possibilità ovviamente di comprensione di quella che è la navigazione. Si parla proprio di stelle, di pianeti, di nebulose, in modo da permettere una conoscenza più approfondita di quello che è il legame tra il mare e le stelle.
3: A volte l'ho criticata, poi mi è capitato per ragioni professionali di dovermi trasferire e mi è subito mancata. Boh, forse sarà per la vicinanza del mare, per il clima mite, per il ripetersi quotidiano di riti che costituiscono poi la vera essenza di vivere qui, proprio qui, ad Imperia. Ogni volta che tornavo era come ritrovare un'amica sincera e quando andavo via pensavo più a ciò che avrei lasciato che a ciò che avrei trovato, sebbene fosse Genova che mi è entrata nell'anima, ma Imperia è speciale. Poi, insomma, è speciale da quel 21 ottobre del 1923, da quando è nata. Lì è cominciata una storia che noi di primo canale abbiamo tentato di raccontare, vi abbiamo raccontato, per carità, una storia parziale, sia chiaro, però è già sufficiente per dire che cosa la città ha saputo diventare, la sua importanza per la sua provincia, per la Liguria, per l'Europa tutta. Difatti tantissima gente ha deciso di venirci, italiani, stranieri. Buon compleanno Imperia, hai 100 anni, ma non li dimentichi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Eccoci, buona mattinata, buongiorno a tutti. Guardate che spettacolo di scenografia, di studio, per dare il via a questa giornata che sarà una giornata impegnativa per tutti, ma bellissima, bellissima dal punto di vista per quanto riguarda naturalmente non soltanto queste vele d'epoca, queste signore del mare, ma anche per la nostra Liguria. Infatti sarà un biglietto da visita per tutti coloro che arriveranno anche in Imperia, non solo gli appassionati di vela, ma soprattutto in questo caso anche i semplici turisti che saranno presenti nella nostra regione Liguria e avranno l'occasione di ammirare questa Sailing Week. Sarà una settimana, anzi ormai saranno più di 8 giorni di grandi grandi eventi, perché ricordiamo che questa settimana si sviluppa in due grandi eventi: il Mondiale del 12 metri, già iniziato ieri con la presentazione delle leggendarie imbarcazioni, e poi ci sarà questo 40° raduno storico delle regate vele che si terrà dal 2 al 5 di settembre. Quindi queste grandi signore che ritornano protagoniste nelle regate in questo golfo meraviglioso di Imperia, tanto vediamo queste immagini che ci raccontano naturalmente l'inizio proprio che si è tenuto nella giornata di ieri con la presentazione degli equipaggi, con la nostra bandiera, ma ovviamente non soltanto, ovviamente vedete poi qui anche il sindaco Scajola. Insomma, saranno veramente giornate impegnative che Primo Canale seguirà rigorosamente in diretta. Tra qualche istante inizieremo subito i primi collegamenti con la nostra Alessandra Boero. Avremo veramente uno sforzo produttivo importante, avremo delle immagini meravigliose anche con il drone, drone che peraltro vediamo già che inquadra la bellissima Imperia al suo porticciolo. Insomma, vi invito a viverlo. Sarà una puntata dove potrete comunque collaborare insieme a noi con le vostre telefonate, come facciamo di solito, anche se oggi è una puntata un po' speciale. Poi ci collegheremo con la Newsroom 28 con la nostra Elisa Ricci per mantenervi comunque informati su tutto quello che sta succedendo, e perché no? Mi farebbe piacere magari ascoltare qualche telefonata che ci parla anche di qualche appassionato del mondo della vela, delle imbarcazioni. Comunque il comune denominatore è quello che vedete in questo istante: il mare, l'acqua, il mare della Liguria. Quindi avete qualche storia da raccontare? Siete degli appassionati delle vele? Comunque avete una piccola imbarcazione? Allora perché non raccontare anche quello? Poi insomma possiamo parlare un po' di tutto quello che volete. Però oggi mi farebbe piacere che qualche telefonata e soprattutto qualche messaggio, perché leggeremo anche tanti WhatsApp, fossero incentrati e indirizzati verso questa giornata o comunque verso queste giornate che ci racconteranno anche di una Liguria che sa fare grandi eventi, che regala grandi grandi emozioni. E poi arriverà questo 40° raduno storico che sarà qualcosa di meraviglioso. Questo andrà in scena dal 2 al 5 di settembre. Come avete visto anche, e poi le riproporremo, sarà un grande evento non soltanto in acqua, ma anche a terra. Infatti sono stati tanti gli eventi e le collaterali che insomma gli organizzatori hanno creato per poi far divertire un po' tutti. Alla sera c'è anche il DJ set, ci sono tanti tanti eventi, sfilate e quant'altro, e poi basterebbe ammirare queste meravigliose grandi signore. Ancora immagini del porticciolo di Imperia. Oggi la giornata insomma sembrerebbe discreta e sfortunatamente c'è vento, ragazzi, e quando c'è il vento le grandi signore possono viaggiare spedite, eh? E poi sarà anche

una giornata, scusate se poco, di grande promozione di questo nostro territorio che ha bisogno fortemente di diventare sempre più protagonista. Ovviamente arrivano equipaggi da tutto il mondo e gli equipaggi si portano dietro anche, insomma, quando sono equipaggi importanti hanno anche troupe televisive e queste troupe televisive, come facciamo noi ovviamente, ritrasmettono il grande evento nei loro paesi. Quindi, insomma, in tutta Europa, un po' in tutto il mondo, questa settimana, anzi di più, se parliamo di quasi 14 giorni,

0: salutare un po' di persone perché vedo che ci hanno già scritto. Tanto salutiamo la Rita che dice: Frank, buongiorno, che belle le vele. Vedrai tra qualche istante quando ci collegheremo che meraviglia, vedrai che meraviglia. Tant'è che stamattina avete visto come mi sono messo stile marinaro, blu bianco che ricorda un po' il vecchio capitano. Mi manca il berretto. Tanto ringrazio anche la nostra regia capitanata perché si parla di capitano, sulla tolda di comando, tutto oggi è marinaro. Abbiamo il nostro Andrea Rocchiccioli, Mario Boccuni e la collaborazione tecnica del nostro Lorenzo Vigo. Ok? Quindi oggi è un po' tutto marinaro. Comunque diceva la nostra Rita, dice Frank, che meraviglia, io amo il mare, potessi avere i soldi me ne comprerei una. Facciamo delle piccole rate, facciamo delle piccole rate e le acquistiamo. Allora, parleremo ovviamente di questo, parleremo anche di molto altro. Insomma, è una settimana che ormai ci va anche a salutare dal punto di vista di questo mese di agosto, un mese di agosto caldissimo, però saremo anche molto molto attenti e lo faremo anche con Elisa Ricci tra un paio di minuti quando ci collegheremo con lei, perché come sapete è la settimana del controesodo. Ebbene sì, per molte persone lunedì ripartirà un po' tutto, le grandi aziende ripartono, riaprono e ovviamente le macchine ritornano dalle vacanze. Ovviamente le telecamere di primo canale, come facciamo da tanti anni, saranno prontissime a documentare tutto e soprattutto a tenervi aggiornati, perché lo sappiamo, sicuramente bollino rosso. Nel frattempo la nostra regia ci sta facendo vedere il nostro sito ufficiale, lo vedete, ultimo weekend di controesodo estivo, sabato e domenica da bollino rosso sulle autostrade. Quindi fate molta molta attenzione perché su molti cantieri ci sono ancora cantieri aperti, quindi sulle tratte autostradali, mi raccomando, soprattutto all'uscita delle gallerie, mi raccomando, perché a volte dopo 100-200 metri partono magari dei restringimenti. Fate molta molta attenzione. Fortunatamente sulla 26 da circa un mesetto, forse un po' meno, hanno riaperto la terza corsia, si viaggia un po' meglio, ma lo sappiamo, basta un semplice incidente e tutto si blocca come al solito. Allora, e questo per esempio, ecco, la nostra regia ci sta già mostrando un po' di autostrade. Questa proprio è la 26, quindi vediamo sia direzione Ovada, viceversa, direzione Genova. Come vedete, sono tutte e tre le corsie aperte in tutte e due le direzioni. E questo, come si dice in gergo, è davvero tanta, tanta roba, perché insomma si ha la possibilità di andare un po' più tranquilli, non spediti, un po' più tranquilli, perché la velocità va sempre poi rigorosamente mantenuta sui limiti, lo ricordiamo, 110 chilometri all'ora, mi raccomando, va bene. Allora, nel frattempo poi mi volevo collegare con Elisa, ditemi poi quando è pronta. La nostra Alessandra Boero da Imperia ci racconterà, sì, infatti, ci racconterà tutto quello che sta succedendo, perché beata lei, tra qualche istante salirà a bordo di una di queste meravigliose signore, anzi salirà a bordo poi di più di una e ci racconterà davvero in primissima persona con le nostre telecamere in diretta questa giornata che è davvero dà il via. La nostra Chiara Orru, proprio invece nella giornata di ieri, è andata proprio a Imperia, perché ogni imbarcazione ha una sua carta d'identità, ha una sua storia narrativa. E allora vediamo Chiara Orru che cosa ha scoperto, perché ogni imbarcazione ci racconta qualcosa di diverso. Prego.
1: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998 e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta
2: È stato un
1: dal
2: po' di
1: suo progetto
2: tutto.
1: originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare e devo dire che a quel punto, quando il vecchio armatore mi portò le vele, io rimasi molto scioccata perché è un 8 metri statale internazionale, quindi al numero 8, come tutti gli 8 metri, I di Italia perché è italiana, e il suo numero medico è il 17. Ed è la 17ª barca prodotta in Italia di questo tipo. 8-17, ho pensato un attimo guardando il cielo, mio padre era nato l'8
2: Che
1: dicembre,
2: coincidenza.
1: sì, e si era suicidato il 17 luglio di pochi anni prima. E quindi per me questa è stata la mia zattera di salvezza, con la quale, dopo averla riportata in vita, è stato un po' come riportare in vita lui e il rapporto mio e suo. Abbiamo fatto tantissime regate, ne abbiamo vinte tantissime, ma ho fatto anche tanta inclusione con la sezione vela delle Fiamme Gialle, portando a bordo

0: persone con grosse problematiche, per aiutarle proprio perché il mare, comunque, il vento, l'essere insieme in un equipaggio aiuta moltissimo. E quest'anno, tra l'altro, è il quarantennale della sezione vera delle Fiamme Gialle e faremo un piccolo rinfresco qui per celebrare il loro aiuto nei confronti di Aria, ma anche la loro bravura.
1: Aria deve essere trattata in un certo modo, il rispetto per la storia, mi stava raccontando.
0: Sì, Aria è restaurata filologicamente e quindi deve essere trattata in un certo modo, non può stare in porti dove si possono correre dei rischi e soprattutto anche quando si fanno le regate combatte nella verità dell'oggetto che lei è. Poi non lo definisco un oggetto perché ogni barca ha un'anima ed è un bene culturale. Nel 2003 io e il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, abbiamo fatto appunto una che è passata grazie a lui, le barche sono ben lì. Questo rispetto va insegnato a tutti, va promosso e va insegnato anche ai giovani, perché se noi non conosciamo il nostro passato.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta il rally della Val d'Avezzo. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avezzo. Play the Race.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia, con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, col passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yol, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carboniere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

43 erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza. Una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

e a contendere al Galashiel lo scettro della barca più bella fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia, con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone e provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, ecco, il passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale, che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia e all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition. Non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene. Era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente appunto era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: E difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia aperta con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono indietro la Coppa. Quindi all'epoca Coca Burra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coca Burra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
0: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40

0: vent'anni dalla nascita della manifestazione, non la 40ª edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno. Non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
1: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
2: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vere d'epoca.
1: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
2: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
2: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
2: A voi.
1: Grazie.
0: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scaiola che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40esimo anno, fondate nel 1986 e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1949.

0: 76 nella classe Finn, nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancor prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelassier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1 settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste. Saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Buero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° di settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo all'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una Sailing Week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Pelassier, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona. Ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi. Avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché uno sport meraviglioso adatto ai bambini, ma adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo a questo ruolo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima, e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te Matteo.
0: Grazie mille, grazie.

0: Chiara, allora tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
1: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio a cui di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
2: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani. Domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
1: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
2: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
1: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
2: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
1: Una curiosità. Un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
2: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
0: Chieffi, ma subito sul palco di Calata Anselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
3: Il villaggio regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buvenskuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcello Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coccaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87. Oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocchi.

0: Bianca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappia d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart, e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senna, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Delignot, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia. Un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo

0: costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ancora insieme con queste vele d'epoca, questa settimana importantissima che stiamo seguendo con le nostre telecamere in diretta ad Imperia. Avete visto queste immagini che abbiamo trasmesso, meravigliose, straordinarie, ma soprattutto ci raccontano la bellezza anche della nostra regione Liguria. Imperia ormai è diventato un po' l'ombelico del mondo, il centro dell'attenzione per quanto riguarda questa Sailing Week che si suddivide in due grandi eventi, il Mondiale dei 12 metri e poi il 40 raduno storico delle vele d'epoca che si terrà dal 2 al 5 di settembre. Nel frattempo vi ricordo che all'interno della trasmissione, che poi diventa ovviamente una trasmissione un po' come quelle che avete imparato a conoscere, potete telefonare, adesso vi faremo vedere anche i nostri numeri di telefono, telefonici, potete ovviamente mandare via WhatsApp tutti i messaggi che volete e ci farebbe piacere che magari qualcuno di voi, se è appassionato del mondo della vela o comunque del comune denominatore che è l'acqua, magari qualche messaggio. Magari voi avete una barchetta, avete qualche storia da raccontare, ci farebbe piacere. Tra qualche istante, quando la nostra Elisa Ricci sarà pronta, invece mi collegherò in Newsroom 28 perché, come sapete, dobbiamo anche mantenerci informati, assolutamente. Allora parleremo anche di questa settimana che è la settimana del grande rientro, controesodo, perché dalla prossima settimana le grandi aziende ritorneranno un po' fondamentalmente ad aprire un po' tutte. Allora, occhi a attenzionati sulla nostra tratta autostradale, sicuramente a 26, a 10, a 6, a 7, e ecco perché tra qualche istante la nostra Elisa Ricci ci racconterà un po' il tutto. Allora, dicevamo di ieri, giornata di inaugurazione a Calatanselmi, ma ne parleremo dopo, perché insomma c'è anche un bell'articolo del nostro Matteo Cantile che ci ricorda un po' anche ovviamente tutto il discorso legato agli equipaggi, ai personaggi, ai VIPs che ci saranno. Ma adesso è il momento di andare in Newsroom 28. Elisa Ricci, buongiorno, benvenuta. Dicevamo di una giornata e saranno due giornate molto complicate per quanto riguarda il rientro. E allora facciamo un po' il punto della situazione, Elisa, sulle nostre autostrade. Tanto prego e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo di autostrade naturalmente perché noi, come ogni giorno, teniamo la situazione monitorata proprio per voi, per permettervi anche di mettervi in viaggio nella maniera migliore. E oggi è una giornata di bollino rosso, quindi andiamo a vedere com'è la situazione adesso e poi parliamo anche un po' del controesodo estivo previsto appunto per oggi, per il weekend. Al momento io vi segnalo una situazione regolare, infatti lo possiamo vedere anche grazie al touchscreen, non abbiamo segnalazioni da guardare, quindi sicuramente è una situazione scorrevole. E questo vale per la tratta genovese, ma anche per la A10, quindi la tratta da Savona, il confine con la Francia, la tratta di Ponente, e vale anche per la tratta, diciamo la A12, quindi la tratta di Levante, da Sestri Levante, al confine con la Toscana. Nel frattempo, infatti, vedete le immagini proprio in tempo reale, in diretta. Sulle autostrade, la situazione sulle autostrade. E andiamo a vedere quindi anche il nostro articolo perché io vi ho parlato di controesodo. Infatti si tratta dell'ultimo weekend di controesodo estivo. Sabato, quindi la giornata di oggi, e domenica, la giornata di domani, bollino rosso sulle autostrade. Gli occhi infatti sono puntati proprio sulle nostre autostrade della Liguria.

0: furia perché si parla del secondo controesodo estivo. Molti cittadini infatti sono pronti a lasciare proprio le località di mare, le località in cui erano in vacanza, per rientrare, per tornare nelle proprie abitazioni, per iniziare a lavorare, chi per ricominciare la scuola, perché tra poco il 14 settembre ci sarà anche la prima campanella dell'anno, quindi rinizierà anche lì la scuola, e quindi diversi sono i rientri. Pensate, sono previsti 25 milioni di spostamenti proprio nelle prossime ore in Italia, quindi sulle autostrade italiane. Quindi sono sicuramente numeri importanti che prevedono naturalmente delle cautele, un quadro sicuramente complesso anche per quanto riguarda la mobilità. Infatti nel corso della mattinata di oggi, quindi sabato 29 agosto, ci sarà un bollino rosso nella mattinata, mentre nel pomeriggio poi la situazione potrebbe tornare ad essere più scorrevole. E a chiudere il fine settimana sarà proprio domani, domenica 30, una situazione più tranquilla nella prima parte della giornata e poi più critica verso il pomeriggio, quindi situazione invertita domani rispetto ad oggi. Naturalmente andiamo a vedere quelle che sono le direttrici più a rischio sotto la lente. Infatti sono le direttrici costiere liguri, in particolare la A10 e la A12 in direzione Genova, che sono interessate dal rientro di molti automobilisti dalle località di villeggiatura, che arrivano appunto rientrano dalle loro vacanze. Attenzione però naturalmente anche alla A7 e la A26 verso nord, dove comunque potrebbe aumentare il traffico proprio specialmente in questo fine settimana, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso sulle autostrade. Quindi questo nel complesso è il quadro che riguarda proprio la situazione delle autostrade, che riguarda la giornata di oggi ma anche quella di domani. Quindi ripetiamo la situazione facendo un piccolo riassunto: bollino rosso questa mattina, giallo poi nel pomeriggio, nella giornata di domani situazione invertita, bollino giallo la mattina e rosso invece il pomeriggio. Quindi attenzione particolare comunque sulle autostrade, noi continueremo naturalmente ad aggiornarvi. A te Franco.
1: Lisa, grazie. Grazie a te naturalmente e a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale, sempre sul pezzo. Nel frattempo vedete che sotto di me appaiono sia il numero verde e il WhatsApp a vostra completa disposizione, perché ci farebbe piacere naturalmente anche ascoltare la vostra voce. Ripeto, se c'è anche qualche appassionato del mondo della vela, comunque delle imbarcazioni, magari perché no anche un messaggio, un ricordo, una telefonata. Nel frattempo chiedo al nostro Andrea Rocchiccioli se riusciamo a riproporre anche le immagini di ieri, perché volevo far vedere ancora un po' quello che si è svolto nella giornata di ieri con la grande storia davvero della Coppa America, che è approdata, come abbiamo detto, a Imperia, e la cerimonia di benvenuto che vedete anche nelle immagini è andata in scena proprio ieri a Calatanselmi e trasmessa in diretta da Primo Canale. Di fatto ha inaugurato proprio l'Imperia Sailing Week 2026, che ha aperto anche, fra le altre cose, ufficialmente il campionato del mondo dedicato alla classe, che ha segnato, pensate, per ben 30 anni la più celebre delle competizioni veliche. Tanto diciamo che sono 12 i metri complessivamente presenti a Imperia, 7 imbarcazioni risultano iscritte alle regate secondo l'ultima entry list ufficiale. Quindi abbiamo Coccaburra 2, Coccaburra 3, KZ5, Kiwi Magic, France, France Kiss, Sud Australia. E invece Emilia, Vanity e Thea resteranno invece agli ormeggi e non prenderanno parte al mondiale. La distinzione è assolutamente necessaria perché le barche presenti, lo ricordiamo, sono 10, ma gli equipaggi impegnati nella competizione saranno 7. Ditemi se abbiamo una telefonata in diretta. Perfetto, allora tanto prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Io ieri avevo chiamato per avere un'informazione, poi ho spento la televisione.
1: Aspetti, chiudiamo un attimo Andrea per favore, perché così è impossibile comunicare. Vi dico sempre, vi chiedo cortesemente di abbassare il televisore e ascoltarmi solo via telefono, se no non ce la facciamo. Allora, quindi chiediamo di richiamare per favore. Poi un'altra precisazione molto molto interessante, poi Andrea puoi anche mettere sempre immagini di copertura come vuoi tu, il nome 12 metri, ok, non indica

la lunghezza effettiva delle barche, che misura normalmente invece 20 metri circa. Il numero deriva infatti da una formula di stazza che considera diversi elementi, tra i quali la lunghezza, la superficie velica e le misure dello scafo. Pensate, il tutto nasce nel 1907, la classe fu scelta proprio per l'American Cup del 1958,

0: Dicevamo dei grandi, grandissimi personaggi che saranno presenti a questa settimana importantissima ad Imperia. Ad esempio, ve ne dico uno su tutti, dovremmo avere anche una foto, Mauro Pelaschier. Beh, quando si parla di questo signore si parla di un grandissimo campione. Ho avuto anche l'onore di poterlo, insomma, intervistare al Salone Nautico e questo è un nome che nella vela italiana porta con sé davvero più di un semplice palmarès. Lui evoca immagini, sfide, partenze, notti in mare, equipaggi raccolti in silenzio prima di una regata, barche che diventano parte della memoria sportiva di un paese. Insomma, Mario Pelaschier, lo ricordiamo, è stato e sarà il padrino di questa Imperia Sailing Week 2026. Quindi una vita tra mare, American's Cup e grandi, grandi sfide. Ma non solo, ci saranno tanti, tanti VIPs, come si dice, tanti personaggi per vivere questa lunga, lunga settimana che peraltro vivremo insieme. Sono le 10:08, aspetto sempre le vostre telefonate. Prego, scusate in regia, non ho sentito. Ah, perfetto, abbiamo un'altra telefonata con la speranza di aver ottimizzato il tutto. Pronto, eccoci.
1: Pronto?
0: Sì, eccomi, prego.
1: Allora, io avevo chiamato ieri per quel problema lì agli occhi
0: Sì.
1: e poi dopo non ho sentito che mi dovevate dare il nome dove mi potevo rivolgere per fare questa visita.
0: Sì, ma le posso già dire subito che c'era una signora che aveva lasciato una indicazione, secondo me, molto interessante, che era quella di chiamare il reparto di oftalmologia di Sestri Ponente al Padre Antero, perché loro sono veramente molto molto bravi in questo reparto. Ecco perché potrebbe chiamare a quel numero, che adesso cerco anche di trovarlo e di darglielo poi in diretta, mi dà solo magari 2 minuti, perché sembra che lì la possono comunque aiutare per vedere naturalmente di fare un incontro sicuramente molto più ravvicinato, invece, se non sbaglio, a quello che gli hanno dato, che addirittura dovrebbe essere il prossimo anno, giusto? Allora, senta, io adesso cerco di trovare immediatamente il numero qui su internet e vedo di darglielo in diretta. Quindi le chiedo magari di rimanere collegato con noi ancora per un po', va bene?
1: Va bene, va bene.
0: La ringrazio e le faccio tanti auguri. Grazie. Allora, finalmente siamo pronti a collegarci con la nostra Alessandra Boero. Sarà lei a curare fondamentalmente tutti i collegamenti in diretta, in mare. Beata lei, se la vivrà davvero in prima persona. Quindi io mi collego immediatamente ad Imperia perché Alessandra Boero davvero ci farà vivere in primissima persona questa meravigliosa edizione. Ok? Alessandra Boero.
2: Sempre dalla banchina Anselmi, ormai abbiamo praticamente chiuso l'equipaggio del Moro di Venezia. Questa volta in mia compagnia l'ingegnere geniale Vittorio Landolfi, insomma, così ti definiscono. Questa genialità.
3: Da che cosa dipende? Ma in realtà quando ero sul Moro di Venezia ero appena laureato. Mi ero laureato su una tesi sulle vele e poi ho sviluppato da loro prima una parte ingegneristica, quindi praticamente tutta l'evoluzione della barca e poi sono rimasto a fare anche l'equipaggio, dato che ogni giorno uscivo per mare, ormai ero un gruppo con loro, veleggiavo ormai da quasi un anno e quindi praticamente mi hanno tenuto. Poi la statura mi ha aiutato e quindi.
2: Infatti ho davvero difficoltà a parlare con Vittorio. Al di là di questo, quindi sono passati tanti anni, ma mi sembra che la passione sia rimasta.
3: La passione è rimasta.
2: Ma tutto il vostro equipaggio, perché ne abbiamo incontrati tanti qui in Imperia.
3: Siamo rimasti sempre molto uniti, continuiamo a fare molte regate insieme. Mo' andremo a fare la Barcolana e la Veleziana insieme con il Moro di Venezia, quindi ci rincontriamo abbastanza spesso. E poi su queste regate qua, più o meno, ognuno di noi incontra qualcun altro.
2: La domanda che ho fatto un po' a tutti i tuoi colleghi, Imperia, lo specchio acqueo si presta? Dicono di sì.
3: Ma speriamo di sì, perché queste previsioni che oggi stanno dando non sono
2: Ma
3: così tanto così.
2: normalmente!
3: Normalmente è un bellissimo posto, il porto è fantastico e così via. Il vento secondo me non è dei migliori, però speriamo bene.
2: Un'ultima cosa, in che cosa consiste il campionato mondiale a questo punto? Non l'abbiamo ancora fatta nessuno, andando proprio sul tecnico, quindi gioco a tuo favore.
3: Ma non so
2: Si
3: te,
2: esce?
3: si esce,
2: Tranquillo.
3: facciamo 6 regate, 2 regate al giorno
2: E
3: e
2: si
3: il
2: va.
3: migliore vince.
2: Quindi chiusa così,
3: Questo è il gioco, questo è
2: qua
3: il gioco.
2: vince il migliore, è
3: Qua vince
2: inutile,
3: il
2: qua
3: migliore sicuro.
2: si parla di affetto, di amore, di rispetto tra i vari equipaggi,
3: No,
2: invece
3: no,
2: qua,
3: no,
2: tac!
3: sì, no, siamo tutti.

0: ti amici, però poi dopo
1: fino a un certo punto. Grazie, grazie, niente, grazie.
0: Ciao.
2: Insomma, gli ultimi istanti prima davvero della partenza di questa prima giornata, stiamo cercando di capire anche com'è il vento ad Imperia, ma sembra buono, insomma adesso cercheremo di capire anche a quanti nodi. Invece io ho già trovato il numero di telefono che potrebbe servire questo signore che ha chiamato, che ha dei problemi, che poi ovviamente dovrà essere operato di cataratta e quant'altro. Allora, lei potrebbe provare a chiamare la struttura complessica oculistica, in questo caso, al numero, io glielo dico, mi raccomando, lo marchi, glielo leggo lentamente. Allora, 010 849 8425, glielo ripeto ancora una volta, 010 849 8425. Provi a chiamare questo numero perché probabilmente potrebbero darle qualche informazione molto molto utile. Spero di avergli fatto, insomma, una cosa gradita. Grazie. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Eccomi.
3: Allora, io non sentivo perché andavo via la linea. Adesso l'ho richiamato il numero, per sapere il numero.
2: Sì, ma è quello di prima, no?
3: Sì, sì.
2: Ma glielo ho dato adesso il numero di telefono, l'ha marcato?
3: È andata via.
2: Allora, l'ha preso il numero comunque?
3: No.
2: Allora, per favore, glielo ridò, però prenda subito una penna, glielo ridò adesso, va bene?
3: Sì, ce l'ho.
2: Allora, 010.
3: 010.
2: 849.
3: 849. 9 8 4 8 4 2 5.
2: Va bene? È l'ambulatorio oculistico, la struttura complessa oculistica. Provi a dare una telefonata, provi magari anche adesso, magari riesci a trovare qualcuno, sicuramente le danno qualche informazione su come muoversi anche per quanto riguarda un appuntamento che lei vorrebbe prendere, anche solo per il discorso delle palpebre, se non ricordo male, va bene?
3: Sì, va benissimo, la ringrazio,
2: ci mancherebbe, grazie a lei e tanti auguri, grazie. Allora, andiamo avanti, nel frattempo arrivano anche tanti messaggi che li vado anche un po' a salutare, eccomi qua, un altro, aspetta, ciao Frank, che belle le vele, averci i soldi, vabbè adesso non guardiamo sempre i soldi, ragazzi, è bello anche solo vederle, voglio dire, poi la nostra Alessandra Boero tra qualche istante ci farà entrare un po', insomma saliremo a bordo di una di queste meravigliose signore del mare, lei ce le farà vivere. Poi ancora Frank, buongiorno a tutti, buon sabato, buona domenica, come sarà il tempo domani? Ma per domani sembra che abbiano dato normale, insomma non dovrebbe esserci problemi. A proposito di tempo, ieri non so se l'avete vissuta, penso un po' come tutti, è stata una giornata allucinante, tropicale, sembrava veramente di essere altro che in Marocco, nel deserto più oltre la famosa sabbia, non si respirava. Ieri in tanti hanno avuto problemi ovviamente di respirazione, è stata forse la giornata più tragica dal punto di vista proprio della sensazione, della percezione del caldo, uscivi fuori, ti arrivava questa portata di Sahara in faccia. Poi andiamo avanti, vorrei vederti su una vela, ciao e buon lavoro Paolo, ma dove mi vuoi vedere, che io soffro il mare, dopo faccio un metro muoio, no, facciamo andare la nostra Alessandra Boero che è bravissima, facciamo andare. Allora ancora telefonate, nel frattempo poi ci collegheremo nuovamente, sì, ci collegheremo con la Newsroom 28 e poi vi devo parlare ovviamente anche di quello che è successo in Nepal e di questa persona, lo ricordiamo che fra i tre italiani, peraltro due sono italo-svizzeri, c'è un italiano che è proprio di Rapallo ed è Marco Ratto, questo gioielliere molto molto conosciuto a Rapallo. Non se ne sa più nulla da quel maledetto mercoledì, lui era lì naturalmente per andare a scoprire questi meravigliosi luoghi selvaggi, però come avete visto è stata una giornata drammatica. Cercheremo di saperne di più anche di questo all'interno della nostra puntata oggi dedicata alle grandi signore del mare. Un po' di pubblicità e rientriamo tra pochissimo.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Vele d'epoca di Imperia, la stiamo seguendo insieme a voi, tra qualche istante poi ci collegheremo direttamente ad Imperia con la nostra Alessandra Boero. Volevo dire che all'interno di questo grande, di questa grande settimana di eventi non ci sono solo gli eventi in mare, ma la cosa bella, come ha ricordato anche il sindaco Scaiola, saranno tutti gli eventi a terra, quindi le tante collaterali sono partite già da ieri e andranno avanti, proseguiranno sino al 6 di settembre. Ad esempio mostre, visite a bordo come la nave scuola Palinuro. Ecco, se vi piacciono le navi scuole, come quando arriva la Vespucci, l'Amerigo Vespucci, ad Imperia in questi giorni sarà presente la nave scuola Palinuro, che subito dopo la Vespucci è sicuramente la più famosa. Poi DJ set, spettacoli pirotecnici sull'acqua, insomma tantissimi eventi ed è collaterali, potranno ovviamente fregiare questa settimana di grandi eventi, ma potranno anche rendere partecipe i turisti che sono ancora tanti presenti a Imperia, quindi non perdetevi l'occasione anche di viverla fuori dall'acqua questa settimana importante. Allora, altri messaggi. Danilo dice: c'è un elicottero motovedette della Capitaneria a Bogliasco alla ricerca di qualcuno in mare. Ne sapete qualcosa? Guarda Danilo, ci hanno già scritto e stiamo cercando di informarci attraverso la redazione, ok? Anche perché appunto sembra che nella zona di Capolungo ci possa essere un disperso. Sto usando il condizionale perché non lo so. Quindi cerchiamo adesso di avere maggiori informazioni, però rimaniamo in tema di acqua, come potete vedere. Quindi adesso cerchiamo di informarci, però questo elicottero, questa motovedetta della Capitaneria che sta girando a Bogliasco, insomma, potrebbe essere proprio in riferimento a quello. Andrea, mi dicevi c'era un servizio ancora, giusto? Perfetto, ok. Allora, un altro contributo con la nostra Alessandra Boero nel frattempo e nell'attesa che davvero possa partire quanto prima questa giornata meravigliosa dedicata a queste splendide signore del mare. Alessandra Boero.
1: Sempre in Calata Anselmi, sempre in occasione del 40° raduno delle vele d'epoca e ormai pronti a partire per il campionato mondiale dei 12 metri. Mi accompagna Tiziano Nava e Flavio Favini della KZ5, sto leggendo per essere precisa perché qua sia mai sbagliare i nomi, qua si parla anche di vecchie glorie, professionisti incredibili, pronti a partire. Allora, fa tantissimo caldo, lo dico.
2: È umido, caldo e umido, che non aiuta assolutamente.
1: Sono già degli eroi prima di salpare.
3: Perché abbiamo retto il clima.
1: Infatti.
3: Per adesso. Cioè.
1: Li abbiamo incontrati in panchina, distrutti su una panchina.
3: Li abbiamo buttati lì, sì.
1: Però cioè, insomma, noi non molliamo.
2: Bisogna tenere duro, tanto domani iniziano le regate, 4 giorni, speriamo che vada via questo caldo e che arrivi del vento vero e così ci faccia regatare bene, insomma.
1: Ecco, tra l'altro voi ne avete approfittato, secondo me siete stati fortunati perché già questa mattina siete usciti e c'era un po' di vento.

0: Monticello, però.
1: Diciamo che ci abbiamo provato, però navigare adesso è un po' come studiare la notte prima degli esami.
0: Però fa figo. Insomma. Ha fatto un film.
1: Ah sì, sì, sì, è vero.
0: Al di là delle battute, una cosa che mi ha incuriosito, ho chiesto chiaramente le caratteristiche dell'imbarcazione, giustamente mi hai detto ci stiamo ancora conoscendo, da poco.
2: Sì, abbiamo fatto il regate sui 12 metri, non ti dico quanti anni fa, però questa barca l'abbiamo presa in mano un anno e mezzo fa, era negli Stati Uniti, barca così dai neozelandesi per la Coppa America dell'86, e noi l'abbiamo ritrovata negli Stati Uniti, abbiamo portato in Italia, abbiamo fatto una mezza regata a Saint-Tropez e questo è il primo momento di confronto con le altre barche di questa categoria, che erano i 12 metri che hanno fatto la Coppa America fino all'86-87.
0: Ecco, siete così quieti e calmi anche quando incontrate i vostri competitor storici, perché qua ne vediamo passare di velisti.
1: Ma sì, pochettino, sì, no, non proprio calmissimi, ma cerchiamo di stare bravi.
0: Non vedete l'ora? Immagino di sì, perché poi uno se no si annoia, perché adesso già non potete uscire. Infatti.
2: Esatto, no, non vediamo l'ora che ci sia la prima partenza e poi di lì le 8 regate che seguiranno in questi 4 giorni, che ci servono proprio per la curiosità, certo, di capire come stiamo andando con i nostri competitors. E quindi speriamo in bene, insomma.
0: Ecco, conoscevate già la zona? Avete mai navigato qui nell'estremo ponente ligure, prima volta?
1: Sì, no, abbiamo già navigato qua. Io proprio in Peria sono tanti anni che non ci venivo, però Sanremo, Alassio...
0: La domanda è banale, si presta a competizioni del genere?
1: Secondo me sì, il posto i giorni scorsi c'era un'aria bella, si sarebbero fatte delle belle regate. Io penso di sì, Imperia è un bel posto.
2: Sì, Imperia è un posto ventoso rispetto a, certo, a altre località ligure che sono meno ventose, quindi
0: Giochiamo, insomma, l'imperiese che è simpatico, le condizioni meteorologiche, sì, che sono favorevoli.
2: Assolutamente. Speriamo di fare queste 8 regate con,
0: sì,
2: delle belle condizioni.
0: Col ventilatore, non preoccupate.
2: Sì. L'importante è che non piova. Oggi abbiamo preso anche la pioggia, con niente vento, quello lì è ancora più triste.
1: No, dai, non vediamo l'ora di iniziare, speriamo di fare le belle regate.
0: Grazie.
3: Grazie Alessandra Boero e ai suoi ospiti, c'è anche un clima di festa naturalmente, anche perché insomma c'è anche poi un po' di tensione, poi siamo sempre lì naturalmente, nessuno gioca solo per gareggiare, si gioca per vincere sempre e comunque, poi come vanno le cose. Allora, la notizia di questo disperso sembrerebbe assolutamente essere vera, tant'è che c'è anche la signora Marica da Bogliasco, adesso vediamo se riusciamo a scaricarlo, che ci ha inviato un video verticale di un paio di secondi con l'intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco questa mattina proprio intorno alle 10:10 a Bogliasco, quindi si profila davvero che possa essere assolutamente vera questa notizia. Adesso poi ci collegheremo con la nostra Elisa Ricci, perché se non vado errato abbiamo anche recuperato qualche filmato e cercheremo di capire un po' anche la dinamica, naturalmente la notizia è proprio arrivata adesso, però grazie come sempre, voi siete le nostre vedette lombarde, siete voi che poi ci segnalate le cose, perché ovviamente insomma siamo in diretta, quindi a volte qualcosa ti può anche scappare, anche se poi abbiamo sempre internet. Comunque grazie. Poi insomma ci abbiamo anche una foto di una signora che dice: i miei genitori si sono sposati proprio a Imperia. Guarda lì, eccola lì, la signora Maria Rosa che dice: sono molto commossa a ricordare anche la bella Imperia. Oggi stiamo parlando di Imperia. Grazie signora Maria Rosa, grazie davvero. Insomma, 10:26, siamo in diretta da questa mattina dalle ore 9, sarà così anche domani. Parlando di eventi, volevo anche ricordarvi un altro evento importante che andrà in scena la prossima settimana, il Rally di Santo Stefano, che sicuramente la nostra emittente Primo Canale seguirà come sempre con le sue telecamere personalizzate, come è successo per il Rally della Lanterna, che ha avuto un successo straordinario anche proprio in termini di ascolti con telecamere personalizzate, insomma immagini davvero molto molto particolari. Sono le 10:27, vi chiedo ancora ancora a vostra disposizione, lo vedete il numero di telefono, adesso ve lo riproponiamo. Da questa mattina stiamo parlando e stiamo anche facendovi vedere immagini splendide di questa settimana importantissima che è

Partita nella giornata di ieri, dal 28 di agosto, e andrà avanti sino al 6 di settembre, prima con il mondiale 12 metri, dal 28 di agosto al 1 di settembre, e poi dal 2 al 5 di settembre sarà la volta di questo 40° raduno storico con le grandi signore del mare che ritorneranno protagoniste nelle regate del Golfo di Imperia. Peraltro questo golfo si presta anche perché è veramente anche molto molto bello solo che a vederlo. E poi, scusate se poco, immaginate anche l'indotto che può creare questo evento, perché arriveranno tanti turisti, arrivano dalla Francia vicinissima, pensate quanti anche appassionati del mondo della vela verranno anche solo qui per vedere sulle banchine, anche solo che la partenza che avverrà ormai tra poco meno di 20 minuti. E poi tanti tanti eventi, si potrà vivere anche la sera ad Imperia con DJ set, spettacoli pirotecnici sull'acqua, la possibilità di visitare nave scuola Palinuro. E se andate proprio anche sul sito ufficiale, a parte che trovate tutto anche sul nostro, ovviamente ci sono tanti tanti servizi con tutto quello che succederà, però insomma si può andare anche sul sito ufficiale dell'Imperia Sailing Week, che vi ricorderà ovviamente passo dopo passo, giorno dopo giorno, tutti gli eventi. Allora, prima di andare in pubblicità volevo solo ancora leggere due messaggi. Buongiorno, sono Alessio, un caro saluto, io sono d'Imperia e questa settimana mi vivrò questa bella esperienza. Beato te, sei proprio a due passi, quindi ti conviene vivertela, e fate anche tanti bei filmati che ce li potete anche mandare via WhatsApp, perché no, domani saremo nuovamente qui a raccontare ancora questa meravigliosa manifestazione, quindi perché no usare anche alcuni vostri filmati come sempre. Allora, 10:29, mi fermo solo per un paio di minuti di pubblicità, rientriamo nuovamente in studio e cercheremo di darvi notizia con la nostra Elisa Ricci di questa persona che potrebbe essere un disperso in mare. Daremo informazione tra pochissimo, rimanete insieme a noi.

L'Imperia Sailing Week è il grande evento internazionale dedicato alla vela e alla storia nautica, che si svolge a Imperia dal 28 agosto al 6 settembre 2026. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni del raduno delle vele d'epoca di Imperia, unendo competizioni sportive di alto livello alla celebrazione della cultura marinara. Da domani parte la ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter. Sabato 29 agosto torna il tributo di fede al Cristo degli Abissi, tradizione che da 72 anni unisce generazioni di subacquei amanti del mare. Il programma si svolgerà a Camogli con inizio alle 18:15 nella sala del Consiglio Comunale e la proiezione di video dedicati al Cristo degli Abissi e alla storia della subacquea ligure. Alle 19 a Santa Messa nell'oratorio di San Prospero e Santa Caterina. Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Ventimiglia Sapori alla Marina, Tavole Mediterranee. Giunto alla 7ª edizione sostenuto da Regione Liguria. A Cala del Forte saranno protagoniste 19 attività del territorio con 3 serate dedicate ai sapori liguri, alla ristorazione locale e alla musica dal vivo. Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato complessivamente oltre 20.000 presenze. L'antica fiera del bestiame di Carcare celebra la prestigiosa edizione del centenario dal 27 agosto al 1 settembre 2026. Ad animare il centro della città, oltre alla grande mostra Mercato di Animali e alle specialità enogastronomiche, ci saranno mostre zootecniche, mercati tipici e intrattenimento dedicati alla tradizione agricola della Val Bormida. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

10.31, nuovamente in diretta con questa giornata speciale dedicata alle vele d'epoca d'Imperia, ma come sempre, lo sapete, Prigionale è sempre sul pezzo per darvi subito le informazioni, insomma le notizie sono sempre in primis. Allora, mi date solo l'ok quando la nostra Elisa Ricci è pronta, perché da questa mattina, da circa un quarto d'ora, un po' tutti ci state appunto avvertendo e ci avete detto, e l'abbiamo già anche scritto anche noi, di questa persona probabilmente dispersa in mare, in tanti

0: Ad esempio c'è Fabio che dice: Franco, in effetti a Bogliasco c'è un'imbarcazione della Guardia Costiera, una dei vigili del fuoco, e un aereo SAR che sta appunto monitorando il tutto. Poi, buongiorno Frank, buon sabato, oggi sono in giro, sono in festa dal lavoro, che dire, un caffè alla compagnia di Primo Canale, che si vuole di più per questa mattina? Andrea da Ponte Decimo. Grazie Andrea, buona giornata anche a te e buon caffè. Poi andiamo avanti. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Non ho mai capito il perché. Ho frequentato un corso di vela a Genova, quindi vedete, siamo in tema. Sicuramente emozionante, ma ogni volta rigettavo sempre. Invece ho partecipato alla Barcolana a Trieste, sia durante le prove che la regata non ho accusato alcun problema. Paolo, ti posso capire perché, insomma, io morirei dopo un secondo. Ho sempre patito tantissimo, soprattutto il beccheggio, no? L'onda quella corta che ti sballonzola un po', però comunque almeno tu però a Trieste non hai sofferto, io soffrirei ovunque, infatti non invidio assolutamente la nostra Alessandra Boero che lei invece oggi salirà proprio su queste meravigliose imbarcazioni, tra poco meno di una ventina di minuti saremo con lei. Nel frattempo il nostro Andrea Rocchiccioli ci sta facendo vedere anche un po' il tempo sulla nostra regione, qui siamo sulla nostra terrazza, giusto Andrea? Terrazza Colombo e come vedete, e qui, se non sbaglio, siamo verso il promontorio Portofino. Insomma, non è proprio bellissimo. Fortunatamente, però, c'è un po' più fresco, si respira. Ieri è stata una giornata tremenda, tremenda. Allora, nell'attesa della nostra Elisa, poi, come mai non fate anche una diretta dal Santuario della Madonna della Guardia? Faremo sicuramente molti servizi perché c'è la festa, infatti, c'è la festa e sicuramente la seguiremo come sempre perché, insomma, il Santuario della Madonna della Guardia, sapete anche quante puntate che un viaggio in Liguria gli abbiamo dedicato. Invece a Portofino splende il sole e anche lì guardate che meravigliose signore del mare. Questi più che signore sono tutti grandi yacht con il motore. Là invece parliamo delle grandi vele d'epoca, le vele in legno, quello di una volta, però per l'amor di Dio, anche qui ci sono dei pezzi da 90, come si dice. Allora aspetto ancora le vostre telefonate, ma soprattutto i vostri WhatsApp. Adesso invece siamo pronti con Elisa Ricci. Andiamo in Newsroom 28, Elisa, perché insomma, c'è questo tam-tam di questa persona dispersa, non abbiamo ancora bene capito. Facci un po' il punto della situazione. Elisa.
1: Esattamente Franco, questa mattina abbiamo purtroppo un disperso in mare a Bogliasco e abbiamo naturalmente sentito i vigili del fuoco proprio per reperire le informazioni e da una prima ricostruzione sembrerebbe che un uomo si trovasse in difficoltà proprio in acqua, nel mare. Allora, di conseguenza un altro uomo ha deciso di raggiungerlo proprio per tentare di salvarlo, di riportarlo a riva. I due poi si sono trovati insieme in difficoltà, l'intervento così dei soccorritori e il secondo uomo, quindi quello che aveva tentato di salvare il primo, è riuscito ad essere salvato, diciamo, dai vigili del fuoco, mentre il primo uomo, quindi quello che si era trovato in difficoltà, si trova ancora disperso in mare. Avete visto infatti le immagini anche proprio in diretta, quindi di quello che sta accadendo sul posto, quindi le squadre dei vigili del fuoco di terra, ma anche l'elicottero, i sommozzatori, i carabinieri, la guardia costiera, quindi diverse autorità si stanno muovendo proprio per ritrovare il disperso. A te, Franco, quindi
0: Sì,
1: questa la
0: grazie Elisa,
1: situazione
0: mantienici
1: quadro che abbiamo al
0: assolutamente
1: momento.
0: aggiornati e quando vuoi ci richiami assolutamente in diretta perché lo sai che le notizie
1: Certamente.
0: sono sempre davanti a tutto. Allora, sono le 10:36, ecco, vedete queste immagini che ci raccontano appunto di questo intervento con l'elicottero. Siamo nella zona, nello specchio di mare antistante Bogliasco, mi è sembrato di capire. Insomma, comunque speriamo poi riescano a concludere il tutto in condizioni ottimali. Pensate sempre anche quando diciamo il lavoro di questi soccorritori fanno un lavoro sempre straordinario. Ecco perché quando invece devono andare a prendere qualcuno che si permette di andare, ma non voglio fare demagogia, che vanno a fare magari, che ne so, con le infradito vanno su a 2000 metri e poi rimangono bloccati e chiamano poi i soccorritori e io ti vengo a prendere. Ma paghi, paghi, perché non puoi andare con le infradito.

0: A 2000 metri, vuol dire che il cervello ti si è spento in quel momento. Guardate ancora queste immagini che hanno girato anche alcuni nostri telespettatori, ce l'hanno anche già inviati, grazie anche a Aurora Bottino che sta facendo un lavoro ovviamente importante in redazione come tutti. Insomma, speriamo bene, perché pensate, quindi una persona che era in difficoltà, un'altra persona ha visto che insomma questo natante, questa persona era in difficoltà, si è gettato anche lui, ma come vedete, insomma, il mare magari era un pelino anche mosso, tutte e due sono andate in difficoltà, ma sembra dalle ultime che al momento sia stato recuperato almeno una persona. Comunque cerchiamo di capire e di darvi maggiore informazione. Nel frattempo siamo arrivati alle 10:38, non perdiamo di vista sempre insomma, il nostro comune denominatore, che è questa settimana importante di questa che io la posso definire anche una festa, perché come avete visto non è soltanto un grande evento in mare, ma queste vele d'epoca di Imperia danno davvero la possibilità a 360 gradi di vivere Imperia, di vivere davvero questa meravigliosa città. E poi, scusate se poco, soltanto che vedere queste signore del mare da vicino, farsi un selfie, fare qualche bella foto, io penso sia già, come si dice in gergo, tanta tanta roba. Nel frattempo vediamo tutti gli equipaggi che già nella giornata di ieri stavano preparando, ovviamente portando tutte le attrezzature all'interno naturalmente delle loro imbarcazioni, che lo ricordiamo sono queste. Allora troviamo Coacaburra 2, Coacaburra 3, poi KZ5, abbiamo visto anche l'equipaggio in questo istante, poi abbiamo Kiwi Magic, poi abbiamo France Kiss, Sudafrica e poi Emilia, Vanity e Thea, che resteranno invece agli ormeggi e non prenderanno in questo caso parte al mondiale, perché come abbiamo detto anche prima c'è una distinzione importante da fare: le barche presenti sono 10, ma gli equipaggi impegnati nelle competizioni saranno 7. Abbiamo una telefonata? Perfetto. Allora, un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io apprezzo molto lo sport,
0: Sì.
1: ma vorrei parlarle del fatto di come viaggia la povera gente, i mezzi dell'AMT.
0: L'AMT, certo, ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare ormai tutti i giorni, però prego, dimmi, dimmi.
1: Mia figlia fa la linea di Pontedecimo della Valpolcevera,
0: Sì?
1: prende l'autobus verso Bolzaneto. Ci sono questo giorno li ha contati, sei passeggini. Donne extracomunitarie con tutti i passeggini, un bambino sul passeggino, uno nella pancia e uno un grembo.
0: Vabbè, adesso insomma, tanto ti ringrazio, grazie signora. Allora, io ho sempre chiesto, ma lo dico con estrema sincerità, però non cadiamo poi nel qualunquismo, perché adesso io posso capire tutto, però insomma, cosa mi rappresenta il dire che comunque ci sono degli extracomunitari con una donna incinta, un'altra cosa? Insomma, loro fanno ancora i figli fondamentalmente, noi non li facciamo più. Ma al di là di quello, invece cerchiamo di concentrarci sul problema di MT che taglia le corse, questo è un grande problema. Poi i problemi di integrazione, lasciamoli insomma un attimo fuori, perché qui poi poco c'entra se c'è una signora in stato interessante. Anzi, poi magari mi farebbe più piacere sapere che dice: guarda che c'è una signora in stato interessante e non la fanno sedere. Quello magari può essere anche più interessante. Però ripeto, questa generalizzazione di etnie, non etnie e gli extracomunitari, vi prego. Parliamo del problema, che è un'altra cosa ancora. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, salve. Io domani dovrò rinnovare un abbonamento solo ferroviario, ripeto, solamente ferroviario.
0: Sì.
2: L'anno scorso l'ho rinnovato 500, 592 euro, solo ferroviario da Renzano a Principe, 21 chilometri.
0: Quanto, mi scusi, quanto ha detto la cifra?
2: 500, l'anno scorso,
0: Sì.
2: 592 euro. Noi che abitiamo fuori di Genova, fuori dal comune di Genova, e che adoperiamo solo il treno, abbiamo delle tariffe di trasporto pubblico locale, treni e eventualmente autobus, che sono esorbitanti. Il discorso è così fatto: o si fanno i tagli o si tirano su le tariffe. Signori, come

0: dice le nozze con i fichi secchi non si fanno, per cui chi è abituato a, a bene, purtroppo non devo dire, chi è abituato bene purtroppo noi paghiamo quelle cifre lì. Ad Arenzano una volta c'erano i treni diretti, adesso fanno Voltri e tirano dritto fino a Savona. C'è poco da fare, o si paga di più o ci vorrebbero delle tariffe più, più puntuali che non so, uno fa, una persona anziana che abita sulle alture ha un tragitto molto breve e ha necessità di usare il mezzo, non dovrebbe pagare delle fucilate. Cioè, adesso che siamo nell'epoca della tecnologia, probabilmente si dovrebbe poter introdurre delle tariffe più puntuali, più specifiche, non far viaggiare la gente gratis, perché attenzione, certo. I pensionati, cioè pensionato e pensionato. Io un giorno sull'autobus ho incontrato il presidente della ditta di cui ero dipendente, quello lì non è uno che una persona che ha necessità, mi spiego. Bisogna fare delle distinzioni molto più puntuali, più. Noi abbiamo le qualità che ho detto, grazie.
1: A lei, grazie. Signore, anche questo è il problema naturalmente degli abbonamenti, dei servizi, come erogano i servizi, treni ce ne sono, treni non ce ne sono, come vedete insomma c'è molto molto da parlare. Adesso finalmente, se non sbaglio Andrea, giusto, abbiamo la nostra Alessandra, giusto? Ah, finalmente vado a dare il buongiorno alla nostra Alessandra Boero dopo aver visto tutti i contributi che ha realizzato anche nella giornata di ieri, ovviamente, ma insomma a noi interessa la giornata di oggi, perché oggi è venuto il momento davvero del countdown e si parte. La nostra Alessandra salirà a bordo di queste meraviglie, beata lei, anche se io non la invidio perché, come ripeto, io soffro il mare. Allora Alessandra, benvenuta, grazie, giornata bella, mi sembra di capire che ci sia anche un buon vento. Alessandra.
2: Buongiorno Frank, buongiorno ai telespettatori, buongiorno chiaramente ai ragazzi della regia. Allora sì, noi siamo in banchina Calatanselmi, hai detto bene, ormai è scattato il conto alla rovescia per il campionato mondiale 12 metri, mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica. Allora hai parlato di vento e ce la stiamo giocando ancora un attimo, o sbaglio?
3: Lo stiamo aspettando, però è previsto un vento tra i 10 e 12 nodi oggi, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Partiamo con 5-6 nodi e poi per arrivare fino a 10-12 con delle folate. Ancora presto, è un vento che arriva normalmente in tarda mattinata e quindi siamo fiduciosi. Ma d'altronde è il primo giorno di regata, non si parte mai subito, immediatamente.
2: Ma poi perché, voglio dire, perché rovinare l'attesa? Continuiamo a stare qua in banchina. Tra l'altro un'occasione meravigliosa anche per chi è la prima volta che arriva ad Imperia, proprio di visitarla e di conoscerla, perché effettivamente la banchina si sta iniziando a vestire a festa, l'abbiamo detto anche ieri, Biagio, è un qualcosa di sconosciuto ai più questo campionato mondiale, quindi abbiamo visto che gente arriva, però c'è anche molta curiosità perché tutta l'attenzione è in una parte particolare della banchina per questi 12 metri dove c'è di tutto sopra equipaggi, che tra l'altro in 12 metri in 14 abbiamo scoperto.
3: No, sono normalmente anche arrivano fino a 18 di equipaggio. È chiaro, perché tutti dicono 12 metri e chi ha detto e chi è tecnico capisce cosa vuol dire, perché sono delle barche da circa 20 metri. Certo. Ma i 12 metri sono le barche dell'American Cup. Quando tu dice barche, American Cup, Coppa America, chiamatela come volete, allora la gente subito capiscono di che cosa si sta parlando e stanno arrivando in massa per vedere.
2: Quello, infatti.
3: Anche perché, ricordo, sono tra le barche più tecniche al mondo, hanno fatto le competizioni più importanti al mondo e sopra abbiamo i più grandi velisti che ci possiamo essere attualmente, sia del passato che attuale.
2: Ecco, tra l'altro Frank, tutto ieri che parlatore mi obbliga a rincorrere i velisti pluripremiati, tra cui abbiamo avuto Chieffi, Nava, adesso ormai mi ricordo Favini, ormai sono esperta.
3: Diciamo che ce ne sono tanti. E uno per tutti, tra l'altro, Pelaschier, che è il nostro testimonial.
2: Ma questo
3: devi dirlo tu. Pelaschier, è il nostro testimonial, che lo stiamo aspettando in questi giorni, qui con noi, e ha fatto la storia di Azzurra, e per noi nel nostro cuore oramai chiunque conosce Pelaschier, e quindi anche il pubblico, quello meno tecnico, quello meno preparato da quel punto di vista, viene qui in banchina e sta arrivando per visitare e vedere queste barche, sia in banchina, ma ricordo che le regate si vedono anche dalla nostra pista ciclabile, per cui in qualsiasi punto della città si possono ammirare anche queste imbarcazioni mentre a vele spiegate fanno la loro competizione.
2: Bene Frank, io per il momento ti ripasserei la linea, a meno che tu non voglia massacrare di domande parlatore, che è proprio sul pezzo oggi, l'abbiamo disturbato in tutti i modi.

0: modi.
1: No, più che altro, Alessandra, dicevo che comunque io vedevo sventolare, no, quella bandiera che avete dietro, quindi potrebbe essere di buon auspicio. Ti volevo solo chiedere una cosa, mi sembra di capire, Alessandra, anche dal programma, dalla scaletta, che sarà molto molto bello, insomma, questo grande evento, non soltanto con il comune denominatore l'acqua, ma tante cose, tanti eventi collaterali anche sulla terra. Magari puoi chiederlo anche, insomma, anche al tuo ospite.
2: Spiferiamo, parlatore,
3: ma
2: tutto
3: certo,
2: quello che
3: oramai si deve
2: di
3: dire
2: dieci
3: tutto.
2: Giorni di vela.
3: Beh, guardi, anche stasera abbiamo un bellissimo concerto moderno con una violinista e un DJ che farà ballare fino a notte tarda tutti gli equipaggi, quindi sarà una festa, perché ricordo che si compete fuori, ma poi si è tutti amici qui in banchina a fare festa. Ma poi i giorni successivi abbiamo gruppi musicali internazionali, il 2 abbiamo il burlesque con Moulin Rouge in banchina con la compagnia internazionale
2: famosissima.
3: Piace sempre a tutti, ma poi ricorderò una per tutte anche la sera del 4, dove abbiamo Prezioso che ci farà tornare indietro negli anni 80-90, che rappresentano anche gli anni neanche di queste barche, e ci faranno ballare fino a notte tarda. E poi, come ogni anno, la serata dei fuochi, che sarà accompagnata dai nostri magnifici fuochi, che sono considerati tra i più belli che ci siano ogni anno in tutta Italia e anche zone vicine. E soprattutto poi ci saranno...
2: Voleva dire la Francia, ma non l'ho detto.
3: Ho detto zone vicine per essere neutrale. E soprattutto in banchina la sera poi c'è anche un gruppo jazz che ci farà ballare e farà ballare tutti anche dopo i fuochi. Quindi di continuo ci sono feste tutte le sere per divertirsi qua.
2: Frank, devi venire, secondo me.
1: Io mi prenoto già per il burlesque, tienimi il posto, mi raccomando.
2: Non re, uomo, il classico uomo. Frank, noi ti ripassiamo la linea, però sicuramente ti interromperò a breve con qualche altro personaggio, perché...
1: Oggi,
2: come dicevo prima, parlatore non molla, è sul pezzo.
1: Assolutamente,
2: sul pezzo.
1: Oggi siamo tutti dedicati a te. Grazie Alessandra, davvero buon lavoro, a dopo, grazie ancora. Allora, abbiamo lasciato la nostra Alessandra Boero, che è pronta davvero a farci vivere in prima persona. Avete sentito davvero anche quanti eventi, ma noi nel frattempo stiamo cercando anche di rimanere ovviamente sulle notizie, come in tanti ci avete anche scritto di Marco Ratto, di questo cinquantenne che attualmente anche lui, insomma, è disperso dopo la tragedia avvenuta mercoledì scorso in Nepal. Pensate che peraltro quella famosa immagine che abbiamo proposto, che anche Andrea Rocchiccioli ogni tanto ce l'ha riproposta, all'inizio in tanti pensavano che fosse un grande centro commerciale, invece quello lì era proprio la zona di confine tra la Cina e il Nepal, una roba incredibile, una struttura di oltre 25 metri spazzata via come un fuscello. Le immagini del satellite hanno restituito praticamente dopo il passaggio di questa onda gigantesca che si mangia tutto, quell'immagine veramente rimarrà nella storia, perché forse è anche la più, quella che fotografa maggiormente la potenza di questa acqua mista a tonnellate e tonnellate di detriti. E potete immaginare le persone che invece scappavano, perché era arrivata la notizia, avevano detto che sentivano un boato di acqua e di vento, un po' come era successo anche nel Vajont. Prima dell'acqua arriva il vento compresso, no? Ecco, guardate ancora queste immagini incredibili. Ecco, questo qua si porta via tutto, ha portato via una struttura. Poi abbiamo anche le immagini dell'orologeria e oroficeria di Ratto, che è la persona dispersa, che attualmente anche, insomma, anche la sindaca Ricci ha detto stiamo veramente con il fiato sospeso, stiamo aspettando. Anche perché Marco Ratto, ecco, guardate questa immagine, basterebbe questa, incredibile. Guardate cos'era questa struttura, era praticamente una zona di confine, una frontiera, tanto per intendere. Non si vede qui perché rimane poi tutto completamente avvolto dalla polvere, però nelle immagini poi che abbiamo con il satellite, tabula rasa, non c'è più niente. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, avete visto, stiamo iniziando alla grande, sino alle ore 13, oggi giornata importante, le vele d'epoca a Imperia. È partito il tutto, rimanete insieme a noi.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque

0: anche caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, col passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del Ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Le grandi signore del mare in diretta su Primo Canale, Vele d'Epoca Imperia con la nostra Sailing Week. Tanti tanti messaggi, ne leggiamo un paio. Dunque, buongiorno, ma tutti i passeggeri aperti nell'autobus perché non vengono chiusi e ci si tiene il bambino in braccio come faccio io e tanti altri, occupano molto spazio. Antonella, qui ti posso dare ragione, perché giustamente lo spazio è di tutti, non è che tu puoi arrivare lì e lasciare ovviamente il bambino dentro il passeggino, magari se ne sono 5 o 6 non si riesce nemmeno a salire. Questo assolutamente sono d'accordo con te, ma sai, ormai l'educazione, ne abbiamo parlato in questi giorni in una puntata dedicata alla cortesia, è sparita. Frank, condivido il caffè con voi, la caffettiera è sempre meglio, è sempre meglio altro che le cialde. Un saluto ad Andrea, buon caffè, grazie, grazie, grazie. Poi ancora un saluto anche dalla nostra Titina, ciao Titina da Ponte Decimo, oggi almeno qui si respira un po', buon vento, è vero, nel gergo marinaresco, per esempio, a un pescatore, guai a dirgli buona pesca, si gira, ti prende la canna e te la tira dietro, non si augura mai. E in mare ovviamente quando si parte per un evento, per una gara, si dice sempre buon vento, mi raccomando, non buona gara, buon vento. Andiamo avanti, buongiorno, sono Paolo da Genova, scusate, forse chiedo troppo. È possibile chiedere ai professionisti che state intervistando perché soffrire il mare a Genova e a Trieste? No, adesso proveremo a chiamarle. Allora, nel frattempo ritorniamo a Imperia, perché la nostra Boero ha realizzato davvero tanti contributi, anche simpatici, insomma, come fa lei, con gli equipaggi che oggi daranno vita a questa prima giornata ufficiale. Alessandra Boero.
1: Non direttamente protagonista, ma non è riuscito a restare lontano, tantomeno dal briefing, perché l'ho proprio rubata mentre stava andando dal briefing.
2: Sì, sono venuto a fare una visita, ci sono tanti amici. Io personalmente sono più coinvolto sul progetto Azzurra 3, che in questo momento è in fase di allestimento in Adriatico ad Ancona, e quindi ci agganceremo a questa flotta l'anno prossimo per gli eventi di Napoli o quello che sarà poi il programma definitivo che viene deciso.
1: Ecco, in queste ultime 24-48 ore ho incontrato molte persone, molti leader pluripremiati e quant'altro, personaggi incredibili di una certa età, una saggezza non indifferente, ma l'entusiasmo mi sembra non sia mai cambiato, anche quando vi rivedete dopo anni.
2: Sì, perché alla fine chi ci unisce è la passione per la vela. Per quanto riguarda poi il gruppo di Azzurra,

0: gruppo di 20-25 che siamo rimasti in contatto, che una volta l'anno ci riuniamo, sempre con Cino Ricci da Ravenna, e quindi è un modo di tenersi sempre in contatto. Alcuni sono anche in questi programmi, c'è Tiziano Nava, c'è Mauro Pelaschè, ci sono io, Fantini, c'è insomma di gente ex di Azzurra ce n'è abbastanza ancora.
1: Giovani promesse, visto che voi avete anche la fortuna, diciamo, di giocare un po' a ping pong, mi conceda il termine, tra quello che è stato il passato e quello che è chiaramente il presente, quindi immagino anche il futuro, ce ne sono?
0: Ma lì adesso c'è questa filosofia dell'armatore di Azzurra 3, che è Nicola Vecchiola, di puntare su dei giovani della zona, lì di Ancona, che io ho conosciuto in qualche uscita, perché abbiamo fatto poche uscite fino adesso, ma alcuni sono ragazzi validi, gente che magari va sul laser, o che so io, che sono sempre affascinati da un progetto come quello di Azzurra.
1: Ecco, lei ha passato la sua vita in mare, quindi comunque anche tante soddisfazioni, ma anche sacrifici, anche a livello fisico.
0: Sì, io vado in barca da quando avevo 7-8 anni, quindi regate ne ho fatte tante, anche soddisfazioni. Sacrifici, sì, perché il tempo dedicato alla vela è sempre un tempo rubato alla famiglia o al tempo libero, e quindi è un insieme di cose che però alla fine personalmente ho fatto un bilancio positivo.
1: Ecco, insomma, un'ultima domanda l'ho fatta a tutti i suoi colleghi, qualche rimpianto e qualche sogno ancora nel cassetto?
0: Ma il rimpianto forse l'ultima campagna di Azzurra in Australia, che non è andata come si voleva. Rimpianti onestamente, sì, qualche regata persa, ma non problemi importanti.
1: No,
0: ecco.
1: I sogni?
0: Bah, sogni, io sono vicino agli 80 anni, quindi i sogni è quello di star bene e di riuscire a partecipare al programma del 27 di Azzurra 3.
1: Grazie, grazie, gentilissimo.
2: Grazie, grazie Alessandra Boero. Nel frattempo arrivano tanti messaggi. Quando si parla di educazione c'è una nostra amica Luisa che dice: Frank, ormai l'educazione è diventato un optional ed è veramente un peccato. Poi ancora, che bello, mi piacerebbe un giorno mi portassero con loro legata come un salame in un punto dove non do fastidio, ma sarebbero bellissimi. Viva la vela, Daniela. Ma perché ti devono portare legata come un salame? Sì, stile Ulisse, ma fondamentalmente forse perché anche tu patisci e tu dici almeno sono legata lì e non ci posso fare niente. Beh, però bello. Così non cade, sì però può dare, vabbè, pazienza. Daniela, comunque complimenti, grazie, un abbraccio anche a te. Allora, pochi minuti, sì, andiamo dall'Elisa, adesso ci state scrivendo tutti, Ranucci non sarà più lui a fare il conduttore di Report, ve lo posso dire ufficialmente, Andrea, lo possiamo dire? Il prossimo conduttore di Report, Franco Nativo, così almeno ci togliamo da tutto. Allora, Elisa Ricci, allora Elisa, ritorniamo con te invece a parlare di cose serie, perché abbiamo aperto con questa notizia di questo disperso. Ci sono novità?
3: Esattamente, Franco, intanto noi abbiamo pubblicato la notizia, purtroppo non ci sono novità nel senso che l'uomo è ancora disperso, ma naturalmente vogliamo raccontarvi quello che è successo, quello che sta succedendo nelle ultime ore. Infatti si parla di un salvataggio e di ricerche nel mare di Bogliasco. Da questa mattina vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri e 118 sono intervenute proprio qui a Bogliasco per salvare due persone in difficoltà. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo avrebbe chiesto aiuto mentre si trovava in mare, faceva il bagno proprio sotto la chiesa, e a quel punto un altro bagnante ha deciso di tuffarsi e cercare di salvare l'uomo, però a sua volta si è trovato in difficoltà. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori, l'elicottero grifo dei vigili del fuoco, sono riusciti a salvare il secondo uomo, ma del primo si sono perse le tracce. Il timore è che possa essere annegato, quindi naturalmente cercheremo di aggiornarci anche per quanto riguarda questa situazione. Nel frattempo, solo martedì ricordiamo un'altra tragedia in mare che ha sconvolto la Liguria, ad Andorra. Due uomini, due turisti si trovavano in mare, stavano facendo

0: il bagno, quando trovandosi in difficoltà il bagnino, l'assistente bagnino Fabrizio Valente ha deciso di tuffarsi per cercare di salvarli, l'uomo di 62 anni. Purtroppo durante la giornata sono appunto deceduti l'assistente bagnino e uno dei due turisti che si trovava in acqua in difficoltà. Quindi sicuramente, diciamo, stiamo parlando di una tragedia che abbiamo avuto appunto solamente là durante la settimana, quindi speriamo che la situazione invece di oggi si possa risolvere nel miglior modo possibile, ecco. A te, Franco.
1: Elisa, solo una cortesia, ma che tu sappia dalle informazioni in quel momento, insomma, al mare com'era? Mosso, non mosso, regolare?
0: Allora, noi ci stiamo aggiornando anche su questo aspetto. Sembrerebbe che questa mattina fosse mosso. E naturalmente ora abbiamo anche qualcuno proprio lì a Bogliasco, quindi stiamo cercando di capire anche se c'era bandiera rossa.
1: Certo, per quello infatti. Bene, Elisa, grazie ancora, buon lavoro, a dopo, lo sai, chiama quando vuoi, assolutamente. Nel frattempo continuano ad arrivare tanti messaggi, stiamo in attesa. Frank, no, non andare via, non andare a Report, rimani a Primo Canale, ma certo che sì, secondo me il Frank lo chiamano a Report, ma su, per piacere. Andiamo avanti, buongiorno, sì, abbiamo tanto una telefonata, eccoci, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Chi è questa bella voce?
2: Ciao, Franco!
1: Chi è?
2: Fabrizio!
1: Ah, Fabrizio, scusami, non ti ho sentito. Eccomi, dimmi tutto.
2: Allora, fa sentire. Ma lo fai un favore?
1: Se posso.
2: Ok, visto che io dopo domani vado a Lourdes col treno.
1: Sì.
2: Io vorrei che tu, se puoi mandare sul SAP della mamma, perché non ha più il vostro WhatsApp della mamma, perché io vorrei mandare con il volontario la foto da Madonna alla mamma e la mamma la manda a voi, così vedete la Madonna alla grotta di Lourdes.
1: Va bene.
2: Perché io vado dal 31 al 5 di settembre, questo che viene.
1: Va benissimo.
2: Se tu puoi mandarmi il numero vostro su WhatsApp della mamma, io ti do il numero, ti marco e lo mandi da
1: aspetta. Fabrizio, non puoi darlo in diretta per ragioni di privacy, lo devi lasciare al telefonista, ok? Al nostro grande straordinario Mario Boccuni, il nostro audio, ok? Non puoi darlo in diretta, grazie, lascialo a lui e così poi facciamo questo passaggio. Allora, dicevo, un po' di messaggi che continuano ad arrivare. Buongiorno, sempre sul discorso del passeggino MT. Buongiorno, c'è anche da dire che una volta si chiudeva il passeggino sul bus perché quando saliva una signora con un bambino si alzavano per farla sedere, anni fa. Ora manco se gli svieni davanti si alzano. Un saluto da Stefania. Poi andiamo avanti. Sì, devo andare in pubblicità, volevo solo salutare ancora la Cristina, ciao Frank, buona giornata a lei, grazie. Allora, 11.05, ci fermiamo un attimo e poi siamo pronti perché la nostra Alessandra Boero è pronta a salire su una di queste meravigliose imbarcazioni. Prego.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Vele d'epoca ad Imperia, vi stiamo raccontando da questa mattina alle ore 9 in diretta con tanti collegamenti, tra qualche istante ancora con Alessandra Boero, ma come avete visto siamo

0: Solo delle vele, per l'amor di Dio. Però, insomma, se c'è anche qualche racconto marinaresco, a noi farebbe piacere. Poi WhatsApp che lo state utilizzando in tanti, per esempio c'è un ragazzo che dice: questa mattina a Bogliasco il mare era abbastanza arrabbiato, adesso però bisogna capire se c'era anche insomma, lungo le spiagge la famosa bandiera rossa. Io ve la ricordo, la bandiera rossa non la mettono solo lì tanto per bellezza, dicono: oh, la mettiamo rossa, poi la mettiamo gialla, poi la mettiamo verde. La bandiera rossa ti dice non fare l'eroe, o comunque magari non era il caso di questo signore, per l'amor di Dio, però quando c'è la rossa vuol dire che c'è molto vento, che c'è mare agitato, che c'è la possibilità insomma di avere difficoltà poi a rientrare nuovamente a riva. Quindi poi lo vediamo anche un po' insomma anche dalle immagini che ci hanno mandato, si vedeva anche un po' il mare abbastanza increspato. Poi andiamo avanti. Ciao Franco, in relazione agli ultimi fatti avvenuti in mare, il titolare dello stabilimento balneare, ovviamente qui non c'è il nome, ma dice in generale, mi sembra di capire, dovrebbe chiamare immediatamente la guardia costiera. Beh, penso e mi auguro che l'abbia fatto. Guardate, il mare va bene che qui era perché ci sono le palle dell'elicottero, però dicevano che stamattina il mare fosse un po' arrabbiato. Comunque dicevamo, la guardia costiera, qualora chiunque si buttasse in acqua nonostante la presenza della bandiera rossa, dice Andrea da Varazze. Sì, hai detto tutto te, giustamente, ma io penso e mi auguro che comunque nello specchio d'acqua antistante forse questo stabilimento balneare l'abbiano subito fatto, perché sennò come sarebbero arrivati i vigili del fuoco e tutti gli altri operatori del soccorso? Comunque, per adesso la notizia più importante, speriamo veramente che possano ritrovare anche il secondo disperso, perché ce n'erano due, la persona si era buttata in acqua per salvare questa persona e ha rischiato, poi fortunatamente invece uno l'hanno recuperato. Quindi la seconda persona è stata recuperata, mi sembra di capire anche dalle parole della nostra Elisa. Allora abbiamo un'altra telefonata, sono le 11:10 minuti. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Giavano Sapedega.
0: Eccolo,
1: Ciao Franco,
0: dimmi tutto.
1: volevo sottolineare che mare increspato in giapponese si dice bulle
0: O bulesume, è vero, è vero. Ok, detto questo, poi cos'è che volevo dire? Niente, è caduto, va bene. Allora, volevo solo dire questo. Sì, bulesume, per l'amor di Dio, lo sappiamo, però insomma, no, noi dobbiamo in questo caso fare una trasmissione in italiano per far capire un po' a tutti le cose, però bulesume, quando il mare è abbastanza brontola, brontola. Ok, andiamo ancora avanti. La nostra Gina, ciao Frank, buongiorno. Anch'io come te soffro maledettamente il mare, l'onda lunga, io l'onda corta, comunque insomma lo soffriamo tutte e due, a meno che non ci facciamo veramente legare come un salame, come ha detto la Daniela, così tipo veramente Ulisse. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, scusi, oltre alla questione dei passeggini, a volte sull'autobus c'è
0: Sì.
2: anche la questione dei cani che dovrebbero avere la museruola. Nessuno ha la museruola perché diciamo, i controllori della MT loro controllano solo il biglietto, per la museruola ci vorrebbe il vigile, quindi diventa poi una cosa impossibile. Però dà anche fastidio che un cane che è andato a annusare da tutte le parti ti viene lì a annusare le gambe e i pantaloni tuoi, ecco, è questa
0: Sì,
2: proprio per
0: sì.
2: l'igiene.
0: Allora, la ringrazio lei, signora, anche perché la legge parla chiaro: sui mezzi pubblici, almeno dei trasporti in Italia, la museruola è obbligatoria per i cani, insieme al guinzaglio. Insomma, poi cambia diverso, però fondamentalmente questo è. E anche qui è sempre il senso della buona educazione, no? Anche perché tenete presente che i cani che salgono sul pullman possono anche trovarsi paura, non so, qualcuno gli schiaccia una zampetta, una cosa, e possono magari gli può avvenire anche la cosa di, che ne so, solo per dare una morsicata. Quindi poi ci possono essere bambini piccoli, quindi mi raccomando, l'obbligo di museruola, ha fatto bene la signora, e soprattutto sempre al guinzaglio, non è che possono andare lì a fare il biglietto loro, vanno a fare il biglietto, poi ritornano e te lo portano in bocca. Attenzione, ci sono però delle eccezioni. Quali sono? Sono esclusi dall'obbligo della museruola i cani guida, che in questo caso accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Ok? Quindi mi raccomando, se vedete ovviamente il cane che è una persona con il bastone che non vede, in quel caso

0: Loro sono esclusi dall'obbligo di museruola. Sono le 11 e 13 minuti, stiamo parlando di questa grande manifestazione, questa kermesse che vi stiamo raccontando e che vi racconteremo anche nella giornata di domani. Abbiamo parlato anche della presenza di tanti personaggi, ma non solo come Pelaschier, sono tanti veramente i VIPs che arriveranno e che stanno arrivando ad Imperia per partecipare a questa straordinaria kermesse dedicata alle vele d'epoca. 11:13 minuti, ancora una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Pronto.
1: Sono Giancarlo che chiamo da Quinto.
0: Ciao Carlo, dimmi tutto.
1: Volevo segnalare che nei giorni scorsi è apparso sul Secolo un articolo,
0: sì,
1: un trafiletto. Maschi e vento a Capodanno, tu si prepara al bando di gara per la festa di Capodanno,
0: sì,
1: e dicono che l'anno scorso è stato speso 1 milione di euro. Non mi sembra il caso però di pensare già alla festa di Capodanno con tutti i problemi che abbiamo, AMT, IMU. È come se una famiglia che non sa come arrivare a fine mese mangia tutta la settimana fichi secchi e poi al pranzo della domenica, come usava una volta, fa ospiche, champagne e tutto. Mi sembra un po' un'incongruenza.
0: Bene, grazie. Allora, poi ognuno la può pensare come vuole, può essere d'accordo o non d'accordo. Tenete presente che questi eventi bisogna programmarli molto prima, non è che arrivi al 27 di dicembre e dici io quasi faccio venire il nostro Andrea Rocchiccioli, che oltre a fare il regista sa fare anche il trampoliere, e gli dico puoi venire il 31, e mi dice no, me lo dovevi dire minimo 2 mesi e mezzo prima perché io vado a lavorare a Monte Carlo. Quindi noi ci permettiamo di scherzare, però per dire che queste sono cose che bisogna programmarle molto prima. Posso dire una cosa, ma lo dico con estrema chiarezza e anche con estrema sincerità: nel caso non facessi nulla, perché decidi di non fare nulla perché ci sono altre priorità, apriti cielo, Genova non farà niente, a Capodanno niente, in piazza non viene nessuno, siamo dei morti, non va bene mai nulla. Però io sono assolutamente d'accordo con te che c'è una scala di priorità, e io penso che comunque, voglio sperare che il presidente della regione Marco Bucci sia una persona, come l'ha sempre comunque dimostrato, poi ripeto, può piacere o non piacere, non è la cosa di, non devo prendere le parti di nessuno, sia una persona che avrà detto lo facciamolo, ma lo facciamo pensando anche che ci sono ancora tanti problemi, però mi permetto di dire che qualcosa bisogna fare, perché la città comunque l'ultimo dell'anno vuole festeggiare durante quelle ultime 3-4 giornate per lasciarci dietro questo 2026. A proposito, ve lo chiedo, tanto so già la risposta, se volete rispondere. Com'è stato questo 2026, che non è ancora finito, per l'amor di Dio, ci sono ancora un paio di mesi, ma se volessimo già tirare un po' di somme, ok? Settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi 4 mesi circa e ce lo togliamo dalle scatole. E poi dice, finalmente arriva il prossimo anno, tanto poi del 2027 diremo le stesse cose. Allora, stiamo seguendo da vicino anche questo uomo disperso in mare a Bogliasco, vi invito ad andare a leggere anche sul nostro sito il pezzo di Aurora Bottino, lo stiamo raccontando da questa mattina. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, entriamo tra pochissimo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

L'Imperial Sailing Week è il grande evento internazionale dedicato alla vela e alla storia nautica, che si svolge a Imperia dal 28 agosto al 6 settembre 2026. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni del raduno delle vele d'epoca di Imperia, unendo competizioni sportive di alto livello alla celebrazione della cultura marinara. Da domani parte la ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter. Sabato 29 agosto torna il tributo di fede al Cristo degli Abissi, tradizione che da 72 anni unisce generazioni di subacquei amanti del mare. Il programma si svolgerà a Camogli con inizio alle 18:15 nella sala del Consiglio Comunale e la proiezione di video dedicati al Cristo degli Abissi e alla storia della subacquea ligure. Alle 19 a Santa Messa nell'oratorio di San Prospero e Santa Caterina. Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Ventimiglia Sapori alla Marina, Tavole Mediterranee. Giunto alla 7ª edizione sostenuto da Regione Liguria. A Cala del Forte saranno protagoniste 19 attività del territorio con 3 serate dedicate ai sapori liguri, alla ristorazione locale e alla musica dal vivo. Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato complessivamente oltre 20.000 presenze. L'antica fiera del bestiame di Carcare celebra la prestigiosa edizione del centenario dal 27 agosto al 1 settembre 2026. Ad animare il centro della città, oltre alla grande mostra mercato di animali e alle specialità enogastronomiche, ci saranno mostre zootecniche, mercati tipici e intrattenimento dedicati alla tradizione agricola della Val Bormida. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sono le 11:20 ancora in diretta, tanto segnalo anche un bel messaggio della signora Fiammetta che dice: buongiorno signor Franco, lasciate perdere il signore, buona giornata con questo bellissimo studio, grazie Gianfranco. Guarda, che facciamo vedere il nostro Andrea Rocchiccioli, guardate che meraviglia, bellissimo. Dedicata a queste vele d'epoca, a queste giornate intense che vivremo in questi giorni con questa diretta, ma soprattutto con i tanti collegamenti, poi proseguiranno anche all'interno della pagina delle informazioni di Primo Canale, insomma. Ci saranno degli speciali realizzati dal nostro Lorenzo Vigo. Insomma, sarà una settimana importante e anche più di una settimana perché la vivremo sino al 5/6 di settembre. Quindi saranno insomma davvero tanti tanti giorni. Grazie per essere con noi. Un saluto anche alla nostra Benedetta. Ciao Benedetta, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo un contributo ancora, Andrea, forse? No? Ah, perfetto, perché ci sta arrivando un altro contributo, poi avremo naturalmente i nostri collegamenti, ma aspetto le vostre telefonate, aspetto i vostri messaggi, si può parlare di tutto, non soltanto di vela, Allora, siamo pronti con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Sono ancora Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
1: Ho chiamato prima per la festa di Capodanno.
0: Sì.
1: Volevo fare una precisazione,
0: Sì.
1: siccome hai parlato di voti.
0: Sì.
1: La decisione è della giunta comunale.
0: No, no, quello l'ho sentito, però di solito naturalmente Bucci è uno che ne conosce, ne sa di queste cose, per quello che dicevo, anche quando lui è stato sindaco. Però giustamente io mi sono solo permesso di dire che sono cose che se le vuoi fare, se poi non le vuoi fare va benissimo, però le devi organizzare un po' prima, tutto lì, tutto lì.
1: Con l'aria cattiva mi sembra che non sia il caso di pensare a Capodanno. La cinghia, semmai, la dobbiamo tirare tutti assieme, mi sembra.
0: No, no, no,
1: Grazie.
0: certo. Grazie a te di nuovo. No, no, no.

0: Ma ripeto, per l'amor di Dio, io sono sicuro però che se poi dovessero decidere il comune, per l'amor di Dio, di non fare nulla, poi ci sono quelli che dicono: ma non è possibile, è una città morta, non fanno mai niente, ecco perché lo fanno. Quindi vedi, bisogna poi riuscire a accontentare tutti, ma sono assolutamente d'accordo con te che insomma attualmente i problemi sono altri e non solo AMT, non solo AMT. Bene, bene, bene, siamo ancora in procinto davvero di collegarci, manca pochissimo con la nostra Vele d'epoca, quindi con la nostra inviata, ma soprattutto non tanto solo il discorso di parlare delle Vele d'epoca con Alessandra Boero, ma anche tutto quello che ruota intorno, quello che c'è, come avete visto e come avete sentito, sono tante feste, tante collaterali. Ogni giorno si finisce dal mare e si inizia a divertirsi sulla terra. Alessandra Boero, ancora da Imperia, vediamo questa volta che cosa ci racconta. Alessandra, eccoci.
1: E qui in banchina, in Calata Anselmi, si continuano a incontrare campioni, neanche bisogno di presentazioni, basta solo dire brasiliano. Allora anche lei qui ad Imperia, la prima volta, tra l'altro.
2: Prima volta ad Imperia, sì. Mi
1: Le piace?
2: piace molto la città, la marina è perfetta per ospitare una manifestazione del genere. Ci sono già tutte nuove, tante barche classiche per la settimana prossima.
1: Ecco, i suoi colleghi, con i suoi colleghi abbiamo più volte parlato della predisposizione naturale, e quindi della conformazione di Imperia della costa proprio per ospitare eventi del genere. Ha già avuto modo lei di almeno annusare l'aria in mare?
2: Sì, abbiamo fatto 3 giorni di allenamento, e non è stato molto ventoloso, però diciamo che la previsione possono cambiare, spero che arrivino un po' più di vento per la regata.
1: Ecco, voi i grandi velisti pluripremiati siete di fatto una grande comitiva che si rincontra ciclicamente. Qua siete davvero in tanti.
2: Sì, sono barche che ci piacciono e quindi barche, tante di noi abbiamo navigato nel passato, è sempre un piacere navigare con queste barche fantastiche.
1: Ecco la differenza, l'abisso, diciamo, tra le barche di una volta, le barche storiche e quelle attuali. La grossa differenza qual è? Per voi che siete cresciuti chiaramente con una difficoltà e una fatica fisica non indifferente.
2: La grossa differenza è che queste sono barche molto più pesanti, dislocanti, con equipaggio grosso, che hanno lo spinnaker, quindi una barca con 16 persone, in confronto alle barche moderne di coppa di oggi, che vanno in 6 persone, barca leggerissima,
1: Si guidano con l'app in rapporto.
2: È tutta un'altra cosa, però sempre bella, però la teoria è uguale, solo che tutto succede molto più veloce e è differente.
1: In 16 dovete andare veramente d'accordo.
2: Serve allenamento perché deve, come un pit stop di Formula 1, deve ognuno fare il suo bene e se per caso qualcuno sbaglia, gli altri devono cercare di coprire e che non vada in palla di neve, no?
1: Ultima domanda, altrimenti ci sciogliamo dal caldo e dal sole. Un rimpianto e un sogno nel cassetto?
2: Ma io non ho grossi rimpianti,
1: Ma
2: sono molto
1: così, eh?
2: contento di quello che ho fatto fino ad oggi. Ho avuto anche il grosso piacere di vedere la mia figlia vincere 2 oro. E poi bisogna sfruttare, mentre siamo ancora qua,
1: Mordiamo il
2: cercare di
1: mordibile.
2: divertirsi.
1: Grazie, grazie,
2: Prego.
1: grazie. Grazie.
0: Grazie a Alessandra Boero e il suo ospite che comunque ci ha dato anche una bella informazione, no? Comunque un'utile informazione, una curiosa informazione, chiamatela un po' come volete. Sono addirittura in 16, 16 persone su ogni imbarcazione, quindi come ricordava giustamente Alessandra, non è facile, bisogna essere un po' tutti d'accordo. bordo, poi ovvio c'è lo skipper, c'è quello che dà tutte le indicazioni, però fondamentalmente ognuno poi ha un compito, perché non è che uno va tutti lì, ognuno avrà il suo compito, giusto?

0: onestamente. Però 16 persone sono davvero tante tante rispetto invece, diceva, alle altre imbarcazioni tradizionali, quelle più performanti, dove addirittura sono 5 o 6. Poi ormai la tecnologia la fa veramente da padrona, veramente a bordo di queste imbarcazioni c'è veramente di tutto. Sono le 11:28, poi tra qualche istante, poi prima della pubblicità, poi comunque subito dopo cercheremo di collegarci nuovamente con la newsroom. Sono moderato, è arrivata la nostra Aurora Bottino per cercare anche di capire un po' come sta andando tutto questo discorso legato alla scomparsa di questa persona in mare. Okay? Grazie ancora a tutti quelli che ci stanno scrivendo, ancora anche per il discorso legato al 2026. Ho un po' chiesto fondamentalmente, un po' in maniera anche così, un po' provocatoria, come sta andando, e vedo che insomma già ci sta rispondendo già qualcheduno. Insomma, ci dice il nostro amico Andrea, Frank, come vuoi che sia stato il 2026? Come gli altri, con alti e bassi, ma con la salute che è insomma sempre importante. Un buon amore, amicizia e lavoro lo facciamo scivolare. Spero che tra 40 anni ti posso dire di nuovo la stessa cosa, dato che oggi di anni ne ho 53. Sei giovane come l'acqua, sei ancora giovane come l'acqua. Allora, andiamo avanti. Dimmi, Andrea. Ah, abbiamo Elisa. Pronta. Elisa Ricci, nuovamente in Newsroom 28. Ritorniamo perché insomma abbiamo bisogno di sapere se ci sono delle ulteriori novità su questo discorso legato alla persona scomparsa. Elisa.
1: Esattamente, Franco. Allora, io volevo farvi un quadro generale per quanto riguarda le autostrade, ma ne parliamo tra poco. Parliamo prima di quello che sta succedendo questa mattina, quindi del giovane disperso in mare, e abbiamo reperito ulteriori informazioni, nuovi quindi aggiornamenti. Innanzitutto parliamo di due giovani, due amici che si trovavano sulla spiaggia appunto a Bogliasco. Uno di questi due giovani appunto era in difficoltà in mare, allora l'amico ha tentato di salvarlo. Peraltro si trovavano in una spiaggia proprio in cui non ci sono bagnini, quindi bagnini di un'altra spiaggia. Si sono accorti di quello che stava accadendo in mare, si sono tuffati per cercare di salvarli, non riuscendo a raggiungerli, sono tornati a riva e hanno chiamato i soccorritori. E di conseguenza sono giunti sul posto i soccorritori, come dicevamo prima, vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri 118, che sono riusciti a salvare il secondo giovane, l'amico, quindi di colui che inizialmente si trovava in difficoltà in mare, e l'hanno riportato a riva. Mentre per quanto riguarda del primo giovane ancora non si hanno novità. La paura è quella che possa essere annegato, quindi queste sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti proprio che abbiamo, e vedete, continuate a vedere proprio le immagini di quello che sta accadendo, e anche nel nostro articolo che noi stiamo aggiornando proprio in live, quindi in diretta, vedete alcune immagini dell'elicottero, i vigili del fuoco sul posto, i sommozzatori, una situazione diciamo di difficoltà che abbiamo riscontrato questa mattina a Bogliasco. Quindi queste sono le ultime proprio che riguardano la situazione del disperso in mare. E io poi, Franco, volevo appunto aggiornarvi anche per quanto riguarda le autostrade, perché questa mattina abbiamo parlato di controesodo estivo, i diversi rientri. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le segnalazioni, perché rispetto a questa mattina, poco dopo le ore 9, iniziamo già a vedere alcune criticità proprio sulle autostrade ligure. E la prima segnalazione riguarda la tratta genovese. Abbiamo una coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone a causa di lavori. Siamo in A7 direzione Milano. Questo è un cantiere di cui parliamo da tempo, e proprio negli orari di maggiore afflusso sulle autostrade succede questo: si crea una coda, si creano rallentamenti proprio in prossimità di questo cantiere. Quindi questo per quanto riguarda la tratta genovese. E allora noi ci spostiamo sulla 10, perché oggi abbiamo detto che i rientri, il controesodo riguarderà soprattutto la 10 e la 12, quindi le direttrici diciamo costiere. Quindi andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale.

0: quale abbiamo innanzitutto qua vediamo una coda di 4 km tra Savona e Spotorno, questo in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso, e poco più in basso vediamo rallentamenti, pensate bene, di 13 km tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova a causa di traffico intenso. Naturalmente in questo caso si tratta di rallentamenti, mentre per quanto riguarda la situazione di cui abbiamo parlato prima, quindi tra Savona e Spotorno, si parla proprio di coda, quindi una situazione differente. E poi più in basso invece andiamo all'ultima segnalazione, che riguarda una coda di 1 chilometro tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Genova, sempre a causa di traffico intenso. Voi nel frattempo potete trovare il nostro articolo in evidenza, che appunto ci racconta di quella che è la situazione di quest'ultimo weekend di rientri, di controesodo estivo, quindi oggi nella giornata di sabato e domani nella giornata di domenica 30 agosto. E sulle autostrade e sulle autostrade dell'Italia, in generale sulle autostrade italiane, sono previsti 25 milioni di spostamenti, quindi si parla di numeri importanti che vanno a disegnare un quadro complesso che riguarda proprio la mobilità. Ricordo inoltre che questa mattina è previsto bollino rosso sulle autostrade e nel pomeriggio invece la situazione sarà un po' più tranquilla con un bollino giallo. Nella giornata di domani invece situazione invertita, bollino giallo nella mattinata, rosso invece nel pomeriggio. Naturalmente sotto la lente le direttrici, come vi dicevo prima, costiere, la A10 e la A12, ma anche naturalmente la A7 e la A26 verso nord. Quindi questo è il quadro anche che riguarda le nostre autostrade. Noi continuiamo a monitorarle e a tenervi aggiornate anche per permettere a chi si vuole mettere in viaggio di farlo nel modo migliore possibile. A te, Franco.
1: Grazie, grazie Elisa, davvero grazie. Allora, noi rientriamo nuovamente in diretta perché insomma stiamo provando a raccontarvi, davvero ci stiamo riuscendo, grazie anche alla nostra Alessandra Boero, che la vedo già in bassa frequenza baciata da questo sole meraviglioso di questo grande spettacolo della vela internazionale a Imperia, suddiviso da queste due settimane, poi vi ricordo anche il 40° raduno storico. Allora, sei pronta per salire a bordo? Tanto volevo chiederti, Alessandra, mi sembra di capire che c'è un po' di ritardo inevitabile dovuto alla mancanza del vento necessario, qualche notizia in più? Prego Alessandra.
2: Ancora un buongiorno Frank e ancora i telespettatori. Si sta alzando leggermente il vento, infatti stanno partendo le imbarcazioni pronte, si spera, a regatare. Come hai detto tu giustamente, non si può assolutamente fare dei pronostici proprio perché il vento è il protagonista indiscusso. Detto questo, tu hai detto baciata dal sole, ma dipende, anche un po' schiaffeggiata oggi perché fa effettivamente caldo. Questa brezza inganna, ti garantisco che inganna, però insomma si va avanti come dei treni, come si suol dire, con il vento si spera in poppa. La banchina si sta piano piano svuotando, questo perché i grandi personaggi che hanno fatto la storia della vela, soprattutto quella italiana, sono impegnati, ripeto, stanno uscendo, non tutti tra l'altro accompagnati dai gommoni, questo è un buon segno. Per il resto anche i gommoni di supporto si stanno riempiendo di appassionati e professionisti del settore, a partire dalle riviste e quant'altro. Quindi diceva, adesso si è proprio sulla vera parte tecnica. Alle 10.30 c'è stato il briefing proprio per prendere un po' in mano la situazione. Il ritorno è avvolto nell'incognita, nel punto di domanda. In teoria alle 18 dovrebbe essere il prossimo appuntamento. Prima il panoramica di quelli che saranno gli eventi, poi ci sarà anche questa sera intorno alle 17 un aperitivo alla presenza del sindaco di Imperia Claudio Scaiola, ma questa chiaramente è una routine perché qui automaticamente ci sono degli scambi, delle conoscenze, delle importanti strette di mano per quello che poi potrebbe essere effettivamente il futuro agonistico del porto di Imperia. Abbiamo parlato con i velisti, con i campioni, che tutti concordano nel dire che la conformazione, la costa di Imperia si adatta proprio a questo tipo di manifestazioni. Ricordiamo che stiamo parlando di un campionato mondiale, la prima volta, ma io sono certa che non sarà l'ultima per la città di Imperia. Poi per quanto riguarda le presenze, come abbiamo detto,

0: detto, tanti curiosi, ma adesso i grandi nomi stanno girando e quindi si viene proprio anche per cercare il selfie con quello che è stato il campione del passato, perché in questo momento prevarica particolarmente il ricordo del passato, quindi il Moro di Venezia, Azzurra e quant'altro. Quindi ti dico, Frank, è particolare, un'imperia che si sta veramente affacciando a un qualcosa di nuovo e soprattutto, ripeto, di importante. Poi, come hai detto, tu hai anticipato, si tornerà a parlare di vere d'epoca, le nostre regine indiscusse, arrivati, il raduno ormai arrivato al suo 40° anno, quindi anche questi festeggiamenti importanti, una banchina pronta tutte le sere a rendere omaggio sia a questi meravigliosi legni, sia chiaramente anche alla città d'Imperia che negli anni è sempre più predisposta ad ospitare e anche a fare a patti, diciamo, con l'inquinamento acustico, perché come sappiamo da buon Liguri il mugugno c'è. Ah, ma devo dirti la verità che negli ultimi anni... Sì, anche perché giustamente si fa notte fonda, gli equipaggi giustamente vogliono e devono divertirsi, perché dopo la giornata di regate poi c'è questa abitudine, quindi ti dico, siamo pronti, Frank, siamo sempre più sul pezzo e quindi... secondo me non può che crescere, ripeto, la portata, l'entusiasmo, la presenza e quant'altro. Un'altra cosa, e poi se vuoi ti ripasso la linea, la novità di quest'anno è anche stata coinvolgere i più piccoli, perché c'è proprio la ciurma di piccoli, quindi questo è interessante, non l'abbiamo ancora visto, una piccola anticipazione che sto dando, perché questo lo avremo proprio nel raduno delle vele d'epoca. Ripeto, in questi 4 giorni noi stiamo vivendo prevalentemente una parte tecnica, prevalentemente tecnica, ci sono veramente dei professionisti del settore, degli esperti anche di riviste e quant'altro, quindi ripeto, mirati proprio a livello chirurgico. È tutto, Frank, a meno che tu non voglia farmi sciogliere o baciare, come hai detto tu, dal sole. Vedi tu.
1: Ti faccio sciogliere ancora un minuto solo per chiederti, insomma, abbiamo parlato di questi due grandi eventi che si suddividono, come giustamente ricordavi te, tra il Mondiale 12 metri e il raduno poi storico, giunto alla sua 40ª edizione. Vogliamo però parlare, Alessandra, e dire che un evento come questo, di questa portata a livello internazionale, 10 giorni, è anche un evento... catalizzato sull'indotto, perché saranno sicuramente tante le persone che si fermeranno, ristoranti che lavoreranno e quant'altro, oltre a essere una cartolina di promozione assolutamente importante per questa parte di territorio così molto molto vicina alla Francia, possiamo dirlo, no Alessandra?
0: Beh, la pesca è facilitata chiaramente con la Francia vicino, ma questo si sa, non sono io a doverlo ricordare, un indotto importante che anche lì c'è molta attenzione, perché è la prima volta che questo raduno delle vele d'epoca si trasforma, ripeto, anche in campionato mondiale, quindi sicuramente, ma ripeto, torno a ribadire, sul discorso del mondiale siamo davvero sul tecnico, quindi tu hai parlato giustamente di addetti ai lavori, ma deve ancora esplodere e il discorso e probabilmente esploderà nei prossimi anni. Sul raduno si gioca facile, perché sappiamo perfettamente, e la gente che arriva tra l'altro cade in uno dei mesi più belli per andare al mare, perché è anche giusto dire quello, perché noi abbiamo un turismo, come si sa, prettamente lombardo e piemontese, al quale negli ultimi anni si è aggiunto il nord Europa, una presenza veramente importante, quindi si va, è una serie di combinazioni studiate a livello chirurgico proprio per dare ossigeno anche agli operatori e alle attività commerciali, quindi un Borgo Marina, perché noi qua ci troviamo a Borgo Marina Imperia, che si riempie e si veste di fatto a festa, ma viene poi coinvolta anche Oneglia, quindi la parte più commerciale della città di Imperia, perché chiaramente il porto turistico, con questa sua conformazione ed è talmente ampio, che è riuscito, diciamo, a unire Porto Maurizio ad Oneglia, quindi è una grandissima passeggiata fronte mare, grazie anche al parco urbano, alla neo inaugurata pista ciclabile, perché ormai a Imperia la si può visitare attraverso proprio la pista ciclabile, quindi sicuramente anche questa è un'ulteriore scommessa e anche c'è la curiosità chiaramente non solo degli imperiesi per vedere quanto queste carte proprio gettate sulla scrivania possano dare dei risultati, ma è certo, proprio perché adesso non so se riuscite a vedere dalle immagini, manca poco a mezzogiorno, fa davvero caldo in banchina, ormai i 12 metri sono andati per gareggiare, però ripeto, come vedete c'è sempre del movimento, quindi particolarmente interessante anche questo aspetto che giustamente hai tirato fuori.
1: Posso andare a prendere un po' di refrigerio e munisciti per il prossimo collegamento di un meraviglioso cappello da comandante, da capitano, ti voglio vedere col cappello da capitano, d'accordo?
0: Vediamo se me lo merito.

0: Grazie Frank.
1: Grazie Alessandra, grazie, buon lavoro a te e a tutta la truppa impegnata di Primo Canale. Noi adesso ci fermiamo un attimo, proprio davvero un minuto solo per un po' di pubblicità, poi rientriamo, leggeremo i vostri messaggi e ho bisogno ancora delle vostre telefonate come avete fatto finora. Dai che andiamo e rimaniamo insieme a voi sino alle ore 13.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: In tutta Italia.

0: 11:45, allora ci dicono che tra una quarantina di minuti circa potrebbe essere ammainata la famosa bandiera intelligenza. Voi sapevate che cos'è la bandiera intelligenza? Non fate gli intelligenti. Allora, si usa prima di un messaggio per indicare che la comunicazione precedente è stata compresa o per rispondere a un segnale. Insomma, sarebbe bello poi magari anche con Alessandra entrare un po' in quelli che sono i colori, le bandiere di avvertimento, di comunicazione tra di loro. Avete sentito 16 persone a bordo, insomma, non è una passeggiata per chi insomma poi fa questa gara. Poi ovvio devi essere assolutamente appassionato e devi essere anche bravo, bravo, bravo. Nel frattempo questa sera alle 19, e parliamo anche di sport e di calcio, la Samp giocherà la sua prima partita ufficiale in casa, tra le mura amiche, come si dice, contro lo Juve Stabia, che non sarà una partita per nulla semplice, anche perché la Samp dovrà dimostrare che quel pareggio acciuffato, mettendoci veramente fisicamente la faccia, insomma, è di buon auspicio, con una partita con il Cesena che ha avuto molti, insomma, molti chiari e molti chiaro luce, chiaro scuro, ma insomma così così. Però speriamo bene, ore 19, come sempre poi Primo Canale vi dirà e vi avvertirà su tutto. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Ascolti, io è da poco che mi sono sintonizzata.
0: Sì.
1: Parlate delle vele bellissime, guardi, penso che io ho un modellino del 1600 rotti. Ma volevo dire questo, che non so se ne avete parlato.
0: Dica.
1: Ma oggi è la festa della Madonna della Guardia.
0: Come no, come no, ne avrei...
1: L'avete detto?
0: L'abbiamo già detto e abbiamo detto che faremo poi anche un pezzo sicuramente nella pagina dell'informazione di Primo Canale, lo seguiremo come è giusto che sia, perché è una grande festa, signora, assolutamente.
1: Mi sono sintonizzata tardi e non sentendone parlare.
0: No, no, fatto
1: la Madonna
0: bene,
1: della Guardia per noi genovesi è importante.
0: Anzi, le dico già e lo dico anche al nostro Andrea Rocchiccioli in regia, noi abbiamo anche proprio un piccolo speciale dedicato alla Madonna della Guardia che ho fatto proprio io in viaggio in Liguria. Se poi il nostro Andrea lo trova, ve la facciamo vedere perché merita. Però, ma lei andrà, signora, su? Andrà?
1: No, sono vecchia. 90 anni, non posso.
0: Quanti?
1: 90.
0: Ma è una bambina, signora, ma è una bambina.
1: Sì. La ringrazio.
0: Grazie a lei, signora, buona giornata.
1: Grazie. Mi scusi, ma
0: cosa scusi, ma scherza.
1: Tardi e...
0: Ha fatto benissimo, perché
1: la guardia per noi genovesi è importante.
0: Assolutamente, ha fatto bene. Poi ripeto, questa trasmissione è la vostra, siete voi a farla. Allora, ha fatto bene a ricordarla, anzi.

0: Poi vedrai che il nostro Andrea, lui che è un manico, riesce a trovare anche proprio questo piccolo specialino dedicato al santuario della Madonna della Guardia. Nel frattempo Andrea ci sta già facendo vedere qualcosa. Ah, il santuario, che c'erano delle immagini con una... c'era il concerto, è vero, è vero, è vero. Però se poi trovi vedrai che c'è proprio una mini puntata di Viaggio in Liguria sul santuario della Madonna della Guardia. Allora, ricordiamo che tanto siamo sul Monte Figonia, siamo circa 820 metri di altezza e il 29 agosto, proprio oggi, lo ricordiamo, si celebra come ogni anno, ecco, guardate che meraviglie che sono queste immagini, l'apparizione della Vergine Maria al famoso contadino Benedetto Pareto, avvenuto nel 1940, siamo nel comune di Ceranesi sul Monte Figonia. È spettacolare, questo è un luogo che al di là di tutto puoi essere fedele o non fedele, no? Però ragazzi ci devi andare, perché quando vai lassù e becchi magari anche una giornata bella, c'è una vista da lassù nel piazzale, ragazzi, che è una cosa pazzesca, pazzesca. Quindi evviva davvero la festa della Madonna della Guardia, ok? Che si celebra proprio nella giornata di oggi. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Aspetti che chiudo la televisione, se no non posso dire niente. Allora, dato che siamo nel 1926...
0: Scusa, staccate tutto. Ragazzi, vi chiedo una cortesia, signori e signori belli. Se non spegnete il televisore è impossibile comunicare perché arriva tutto in ritardo. Quindi prima spegnete il televisore e mi ascoltate solo ed esclusivamente attraverso la cornetta. Signora, mi scusi, non è per maleducazione, le chiedo di richiamare perché così... Ah, ce l'hai ancora? L'ha fatta già? Eccola qua, ce l'abbiamo. Prego, prego.
1: Io ho pensato che sono 100 anni che siamo diventati la grande Genova.
0: Sì.
1: Io sono di Voltri, sicché Voltri era piccola.
0: Dove c'è la focaccia buona, è vero signora?
1: La focaccia buonissima. c'è il mare bellissimo.
0: È vero, è vero.
1: Non ci sono stabilimenti balneari, però noi andiamo a sederci sulla spiaggia, vabbè, tranquilli, pacifici.
0: Allora, mi diceva, signora, di questi 100 anni.
1: In questi 100 anni, come Volti, che dovrebbe essere diventata importante, siamo decaduti, perché noi avevamo intanto servizi di pretura addirittura, avevamo il pretore a Volti, ma pian piano ce l'hanno tolto. Avevamo i carabinieri, non ci sono più, sono da Renzano. Avevamo i... non ci sono più. E non so, abbiamo avuto proprio pochi vantaggi. Per fare una tessera elettorale che dovevo rinnovare, avrei dovuto andare in Corso Torino, perché qui non la facevano. Perché, non lo so, facendo la Grande Genova si fa tutto nella Grande Genova.
0: Sì, sì.
1: E io sono contraria alla Grande Genova, mi piaceva la piccola Voltri. C'era anche la Calatiacani, adesso se dico così scatenerò.
0: Sì, sono tutti quei mestieri che sono spariti ormai, veramente.
1: Poveri cani, quelli facevano una brutta
0: cosa. No, c'è ancora un servizio ovviamente per gli animali magari, però insomma una volta c'era proprio la calapa che rincorreva il cane con il cosino lì e lo tirava, però è vero. Signora, grazie, lei ha fatto bene perché giustamente il 2026 ha segnato proprio il centenario della Grande Genova, che nasce nel 14 gennaio del 1926, come tramite il famoso Regio Decreto che unì proprio il centro storico ai 19 comuni vicini, quindi ha fatto bene a ricordarlo, l'unificazione sono stati 19 comuni autonomi, tra cui Bolzaneto, Cornigliano, Nervi, Pegli, Pra, Sestri e Voltri, che si unirono al famoso comune di Genova, ma la signora che ha chiamato da Voltri non è poi stata così tanto tanto contenta, le faceva piacere essere un po' più giustamente nella sua Voltri e non troppo questa unificazione, ma del resto, questo è comunque. Signora, grazie davvero anche per la sua testimonianza. Tanti tanti messaggi ancora. Dov'è? Ecco, c'è l'amico, aspetta, Claudio, che ha detto una bella cosa, giustamente, che alla Guardia una volta si andava su anche col trenino, c'era proprio il famoso trenino, e anche lì ho fatto anche una puntata, c'era la gabinovia della Guardia, insomma ce n'erano di mezzi di locomozione per arrivare e di trasporto per arrivare alla Guardia, peccato che non esistono più, insomma sarebbe quasi ormai penso impossibile, chissà quanti soldi.

0: ci vorrebbero per rimettere insieme il trenino, però se vi andate a vedere le foto, il vecchio trenino che partiva e portava su alla guardia è veramente bellissimo, c'è una storia meravigliosa. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Gisella di Toriglia.
0: Ciao Gisella, dalla bella Toriglia. Noi
1: dalla bella Toriglia,
0: abbiamo anche la
1: tra
0: telecamera personalizzata, adesso Andrea Rocchiccioli te la fa vedere, abbiamo le nostre telecamere nella vostra bella piazza dove c'è la chiesa. Dimmi tutto.
1: Oggi è la festa della Madonna, domani è la festa della Madonna di Toriglia, della Madonna della
0: Oggi è del santuario della Madonna della Guardia e domani Toriglia. Eccola qua, guarda, la vedi la bella Toriglia baciata dal sole?
1: Avete detto di spegnere il televisore, io sto parlando con lei, ma col televisore spento.
0: No, no, ma attenzione, non spegnere il televisore, abbassare solo il volume, il televisore lo può tenere acceso, assolutamente.
1: Ormai lo spento,
0: Vabbè, vabbè, non si
1: comunque
0: preoccupi. Mi dica tutto. Allora, quindi domani la festa?
1: domani è la festa di Toriglia. Io non sono di Toriglia proprio, però insomma sono del comune. Io volevo fare una piccola precisazione.
0: Dica.
1: Posso farla?
0: Prego.
1: Abito in una casetta sulla statale 45 che va verso Piacenza,
0: Sì.
1: che confina con un rivo che passa tra la mia casetta e un'altra villa grossa che ha un muraglione alto. Ora questo rivo e sempre finché l'acqua, gli acquazzoni venivano normali, si riempiva, ma era
0: Come
1: tutto
0: si
1: piano.
0: chiama questo rivo? Lei lo sa?
1: Non so come si chiama,
0: No, vabbè,
1: è in via Bobbio, le posso dire che è in via Bobbio e
0: vabbè.
1: Toriglia.
0: Ok?
1: E niente, io adesso hanno buttato delle bacche, insomma, della spazzatura in fatto di alberi, però. E l'ho fatto presente all'assessore del comune, ma mi ha
0: Sì.
1: detto che per lui questo qui non ostruisce il tubo che poi passa sotto lo statale 45 e poi il fiume prosegue, io non so dove va, probabilmente andrà nell'Ostrilia, e che per lui assolutamente non è necessario pulirlo. Allora ho detto va bene, gli manderò mio marito, c'è 72 anni, ma fino adesso le forze ce l'ha buona, la farò pulire da lui. Niente, io volevo soltanto dire una cosa, non ho mai chiesto niente al comune di Toriglia, non l'ho mai disturbati per niente. Questo era un favore che ci tenevo tanto e che ci tengo tanto, se mi sentono di mandare un uomo a togliere queste bacche, che ce ne sono parecchie.
0: Assolutamente ha fatto bene, signora, a dirlo, anche perché fondamentalmente speriamo che possa magari Maurizio Beltrami, che è il sindaco di Toriglia, che lei conoscerà, ascoltare o qualcuno fa da tramite e glielo riferisce, perché questa signora giustamente dice nel momento in cui arriveranno le grandi piogge potrebbero creare problemi, no?
1: Perché mi si è già riempito qualche anno fa, perché avevano messo dei tronchi proprio che mio marito si è immerso giù nel fiume, che gli arrivava alla cintura, si è tolto
0: Non
1: tutti i
0: faccio.
1: travi per far passare l'acqua perché mi entrava in cantina. Io ho
0: Certo.
1: proprio, dico la verità, ho paura quando arrivano quelle piogge
0: Quelle bombe
1: monumentali,
0: d'acqua,
1: perché
0: sì.
1: lui non ha sbocco questo rivo qui, tra casa mia, dove può entrare in cantina, e il muraglione che è il muraglione di una villa di fianco, non
0: Sì.
1: ha spazio per espandersi, per potersi
0: Certo,
1: sfogare.
0: certo, certo.
1: Capite?
0: Allora, signora,
1: Quindi
0: io la ringrazio. Abbiamo fatto tutto in diretta. Spero e mi auguro davvero che qualcuno possa trasmettere questa sua richiesta fatta con grande gentilezza. Le auguro buona giornata e buona festa domani per tutta Toriglia, va bene?
1: la stessa cosa, la ringrazio, la saluto e buon lavoro.
0: Grazie, signora, buona giornata. Grazie, grazie. Allora, quindi domani anche la festa vera e importante di Toriglia. Non mancate perché a Toriglia si mangia bene, giusto, Enrico? Giusto? Perché Enrico Cirone mi ha mandato un messaggio l'altra volta, mi ha detto che vai a mangiare a Toriglia perché si mangia bene, lo so che si mangia bene, come? Ma anche Andrea Rocchiccioli lo sai, vero? Andre, si mangia bene a Toriglia? Allora, siamo arrivati alle 11:57, prendiamo ancora una telefonata, leggiamo un po' di messaggi e poi ci avviciniamo al prossimo collegamento anche con Alessandra Boero, ma abbiamo un po' di pubblicità prima. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto?
0: Prego.
2: Enrico, Franco,
0: Sì, sono io, dimmi, dimmi.
2: io volevo parlarti di una cosa molto molto importante. Sono
0: Sì.
2: sempre Fabrizio, non sono un altro, sono sempre Fabrizio.
0: Dimmi.
2: Ricordi il nome, per favore. Io volevo parlarti.

0: nella nostra via, si mette nella nostra via, perché se voi volete fare un giro qua a Monassana, con le telecamere, vedete un po' di venire, perché c'è qua davanti al nostro portone, via San Felice 3, interno 1, fuori, c'è una un pietrone enorme che io rischio di inciamparmi, non so come mai, e poi la strada è veramente disastrosa da riasfaltare da cima a fondo, cioè rifare completamente l'asfalto, rifare l'asfalto, poi ti avevo detto, se parlavi di MT, dei pullman nuovi, del 477 bianco, dei 13 bianco, 14 bianco, 48 bianco, la linea Prato, Brignole, Prato, caricamento, 13, 77, San Felice, Cartagena, va bianco, normale, e venuto fuori. Ora, se tu vuoi parlare un attimo in diretta, perché siamo ad agosto, se vuoi mettermi adesso, per settembre,
1: va bene. Allora, scusami solo se ti interrompo, ma perché dobbiamo andare poi in pubblicità e poi ci dobbiamo collegare con Alessandra. Però ho capito fondamentalmente tutto il problema legato, come hai ricordato te, te li sei iscritti tutti alla faccia quanti sono, alcuni sono, verranno tagliati, alcuni no, però insomma cerchiamo, io mi sono scritto anche la via e tutto, vediamo di capire un attimo, perché giustamente tu hai detto, hai avuto anche problemi di deambulazione, sei scivolato, sei caduto, e questo non deve assolutamente succedere. Fabrizio, ti ringrazio come sempre. Devo andare in pubblicità, Andrea? No? Perché poi ho mandato una foto, ragazzi, ma la vediamo dopo. Un po' di pubblicità e poi Alessandra Boero, andiamo ancora a Imperia con queste signore del mare belle, eleganti.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana soleggiato. In Liguria ancora estate piena in tutta la regione, con il caldo però che si fa sentire sia come temperature che come umidità, quindi comunque caldo ancora piuttosto pesante. Più nel dettaglio, Imperia e provincia, con il sole protagonista, questo sabato un po' di vento da sud che porta appunto aria umida, mare localmente mosso, temperature fino a 30-32 gradi, ma poi c'è anche il contributo dell'umidità. Savone e provincia, situazione del tutto analoga, anche qua con un po' di vento da sud, quindi anche mare, ripeto, localmente mosso e temperature fino a 30-31 gradi più l'umidità. Per quanto riguarda Genova e provincia, anche qua poco da segnalare, nel senso che sarà una giornata estiva con tanto sole, un po' di vento, quindi mare localmente mosso, comunque con moto ondoso in attenuazione, ecco, il passare delle ore, temperature fino a 28-29 gradi, però poi sulla pelle si sente anche qualche grado in più. Anche nel Tigullio sarà una bella giornata da piena estate, con però il caldo che si fa sentire pure qua a causa dell'umidità. E infine nello Spezzino, situazione del tutto analoga, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di vento dai quadranti meridionali e temperature alte, per fortuna, non tocchiamo valori record. Giornata di domenica all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche annuvolamento nell'entroterra del Ponente Ligure, soffia ancora un po' di vento, quindi in mare localmente mosso. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ve lo stiamo raccontando da questa mattina, sarà così anche domani, insomma queste giornate delle vele d'epoca Imperia, ma non solo, come ci ha ricordato anche la nostra Alessandra Boero che ci sta per noi curando tutti i collegamenti, poi vedrete, avremo anche delle immagini meravigliose col nostro dronista, cose belle, belle, belle che vi faremo vedere, ma stiamo anche parlando insomma di notizie e una di quelle sicuramente più importanti è di questo giovane disperso ancora in mare, poi adesso comunque avremo anche un aggiornamento, non arrivano buone notizie, insomma, ma vi farò poi dire tutto dalla nostra Elisa Ricci. Poi tanti tanti messaggi ancora, però prima dei messaggi io volevo, adesso dato che il tema caldo è sempre quello di AMT, il nostro Andrea Popolano è andato un po' in giro per le città, insomma, per le nostre vallate, Polcevera, Scrivia, quant'altro, per ascoltare un po' veramente la gente, no? Che cosa ne pensa di questo problema di AMT e sul taglio delle corse e quant'altro. Allora, andiamo ad ascoltare un po' il primo dei due Vox Populi e poi magari lo commentiamo insieme.
1: Spendere anche magari meno soldi, meno fondi pubblici per i festeggiamenti di Capodanno e destinare quei soldi ad AMT potrebbe essere una buona soluzione?
2: Non lo so, mi sembra un po' bizzarra la cosa.
3: Qui rispondo come facevano i romani, cioè fai divertire il pubblico ti segue politicamente.
2: Allora, secondo me se c'è un eccesso nelle spese tipo spettacoli così, non è che sia molto d'accordo. Io sarei per una riduzione, cioè utilizzare magari quei soldi per installare un po' forse AMT.
4: Il comune investe senza dubbio sull'AMT, ma poi ci sono anche gli altri bisogni della città, le altre scelte che il comune deve fare per tutti i cittadini.
3: Fondi se ci sono va bene, ma secondo me il ritorno, anche se non fai un capodanno in piazza, ma fai gestire bene una città da un punto di vista di servizi, che può essere AMT, come la sanità, anche lì apriamo un capitolo, in realtà poi la cittadinanza è ancora più contenta e ritengo ti segua ancora di più.
0: Quindi il discorso è quello, fare il Capodanno, non farlo, fare le feste, risparmiare molto per fare invece le cose importanti di cui la città ne ha bisogno. E allora vi invito a leggere anche un articolo del nostro direttore Matteo Angeli che si intitola Meglio i pinguini a Capodanno o gli autobus per l'entroterra? Genova decida le priorità. Poi ognuno la può pensare a proprio modo, però dategli un occhio, come diciamo sempre. Nel frattempo sono le 12:05, saremo con voi sino alle 13. Adesso, tra qualche istante, la nostra Alessandra Boero si ricollegherà con noi. Nel frattempo, mi fai vedere, Andrea, ce la facciamo mica vedere la foto invece, dato che, ecco, bravo Andrea. Dato che siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda anche il mettere le gambe sotto il tavolo, almeno voi, beati voi. Guarda un po', Andrea, ci mandano un piatto meraviglioso di porcini che dice sono pronti per farli sulla brace. Beati voi, anche perché, ragazzi, è il momento dei funghi, quindi tassello, torriglia, montoggio e chi più ne ha più ne metta, è il momento veramente, sta iniziando la raccolta dei funghi, ok? Ah, molto bene. Dunque, Elisa Ricci, che questa mattina la stiamo facendo lavorare tanto, ma è giusto, è giovane e brava. Allora, Elisa, ritorniamo a parlare un po' di questa notizia, che è la notizia più importante di tutta la mattinata, di questo disperso, di questi dispersi in mare. Allora, com'è la situazione? Perché mi sembra di capire che siano arrivate le notizie.
5: Sì, esattamente Franco, intanto voi potete trovare l'articolo in apertura proprio nella nostra pagina primocanale.it. Continuiamo ad aggiornarlo naturalmente proprio con tutte le informazioni in tempo reale. E dalle ultime informazioni è venuto fuori che i due giovani che si sono trovati in difficoltà in mare non erano in realtà due amici. Il primo appunto era in mare, stava facendo il bagno proprio nello specchio acqueo della spiaggia sotto la chiesa, spiaggia che diciamo non aveva servizio di salvataggio attivo, quindi non vi erano bagnini sul posto e si è trovato in difficoltà.

difficoltà proprio a causa delle onde, non riusciva più a tornare a riva. Allora un uomo di 30 anni si sarebbe tuffato proprio per cercare di dare una mano al giovane. E qua rispondiamo un po' alla tua domanda di prima, Franco, le correnti erano forti, quindi il

0: soccorritori, i vigili del fuoco, l'elicottero Grifo, e sono riusciti a ritrovare il trentenne e riportarlo a riva. L'altro ragazzo invece è ancora purtroppo disperso, scomparso tra le onde. Il timore è proprio quello che possa essere annegato, e peraltro questa è una novità che a rendere complesse proprio le operazioni sono le onde che si infrangono sulle grosse rocce che sono davanti alla spiaggia, per cui al momento risulta proprio impossibile l'intervento dei soccorritori. Quindi il primo giovane è ancora purtroppo disperso. E queste sono naturalmente le informazioni che abbiamo reperito fino al momento, ma come vi dicevo prima, noi continuiamo ad aggiornare live il nostro articolo e a darvi anche delle informazioni tramite questi collegamenti. A te, Franco.
1: Grazie, grazie Lisa, anche perché poi prima del termine della puntata faremo sicuramente anche, insomma, un giro di informazioni per quanto riguarda il discorso legato alle autostrade, perché come hai ricordato anche tu, insomma, bollino rosso per quanto riguarda rientro, contro esodo, vedrete che insomma tra stamattina, oggi pomeriggio e soprattutto domani ci saranno un po' di problemi. Non so se abbiamo un'altra telefonata, Andrea, ancora no? Sì, ce l'abbiamo, allora pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno a lei.
1: Prego.
2: Ho avuto notizia di quello che ha detto prima, però io la chiamavo perché sono uno forse che prima del suo, diciamo, annuncio di oggi,
1: sì,
2: mi sono già letto l'articolo di Matteo Angelino.
1: Il nostro direttore, sì.
2: Sì, il nostro direttore. E devo dire che bello, interessante, però forse si dimentica qualcosa, che dal 2021 AMT aveva iniziato una campagna di, diciamo, elettorale, con viaggi gratis per giovani, per anziani e via.
1: Però scusi, mi perdoni, perché la definisce una campagna elettorale? Ma glielo faccio solo come domanda, proprio così, to cure.
2: Beh, diciamo che si andava verso le elezioni e quelle che
1: lei dice è stato fatto in riferimento a quello, quindi l'ha messo in stretto collegamento?
2: Quello, cioè, una cosa che poi dopo è quello che è venuto fuori nel 2025, quello che è venuto fuori è un bordello. Io ultimamente ho letto l'articolo anche sul Secolo di Alberuti, che mi sembra una persona seria, ma per carità sono tutti persone serie, e devo dire che cerca non lo scontro, come mi sembra che abbia fatto il Matteo Angeli, diciamo, ma perché sinceramente trovo che volere a tutti i costi dare addosso a qualcheduno è sbagliato.
1: Va bene, allora tanto la ringrazio. Tenga presente una cosa, che al di là di tutto, io non ho bisogno ovviamente di prendere le parti del nostro direttore, che insomma fa il suo lavoro a livello professionale da tanti anni e decide lui le cose che vanno scritte e quelle che non vanno scritte. Io penso e mi auguro, ma lo dico con estrema sincerità, che al di là di tutte queste polemiche che ci stanno, perché uno può pensarlo da una parte, vedi, c'è ovviamente chi dice ovviamente perché quando c'erano gli altri le cose vanno andate. Andatevi a vedere invece quanti paesi a livello europeo erogano servizi gratuiti per quanto riguarda la mobilità. Insomma, tenete presente che quando fai un'operazione del genere, ovvio, devi essere capace nel farlo, non è che la fai solo ed esclusivamente dicendo ai giovani gratis, devi avere dei capitolati, devi avere dei soldini, devi avere l'argent de poche, perché come hanno detto tanti, e non certo Franco Nativo, che è soltanto un conduttore televisivo, fondamentalmente devi sapere che poi comunque il più delle volte questi servizi vanno in perdita, quindi avere poi i soldini per recuperare da altre parti. Però comunque vede che noi passiamo tutto, non abbiamo filtrato, lei ha detto le cose che ha voluto dire. Questo lo dico perché ci sono tanti che dicono dite le cose che vi interessano, le altre non le fate parlare. No, sempre nel massimo dell'educazione lei ha potuto dire quello che ha voluto, per l'amor di Dio. Poi comunque ripeto, ognuno è libero di pensarla come crede, va bene? Allora, quindi parlando proprio di questo modello, sì, adesso arrivo, abbiamo un altro Vox Populi che penso l'abbia di nuovo realizzato la nostra Lucrezia, sempre per chiedere un po' a voi, no? All'utente che tutti i giorni sale sul pullman e parla anche con la pancia, va bene? Ma ne sa, perché prende tutti i giorni il pullman, paga l'abbonamento, vede, scopre.

0: copre e può dare anche delle indicazioni. Allora andiamo ad ascoltare la nostra Lucrezia con questo secondo Vox Populi.
1: A letto della recente crisi di AMT e dei tagli che sono stati fatti alle corse dell'entroterra, secondo lei la risposta che i sindaci hanno dato è stata eccessivamente dura o è comprensibile?
2: I cittadini?
1: I sindaci, i sindaci.
2: Ok, e beh, secondo me insomma, tagliare le corse dell'entroterra vuol dire isolarli. Cioè, secondo me bisogna trovare un'altra soluzione dal punto di vista economico.
3: Non solo nell'entroterra, anche sulla città, questo è il problema grave, grosso.
4: La situazione era molto grave, è molto grave.
5: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
6: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
7: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto. Secondo me si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
3: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
4: Ora rimetterla a posto ci vuole tempo, quindi aspettiamo, speriamo che facciano più presto possibile.
0: Aspettiamo, speriamo che facciano, questo è, poi fondamentalmente la gente di tutti i giorni giustamente questo ti risponde. Allora sono andato a vedermi un attimo quali sono i posti, i paesi dove offrono un servizio gratuito o quasi per quanto riguarda la viabilità, quindi in questo caso quelli che erogano servizi gratuiti sui mezzi pubblici. Allora partiamo. Attenti, non ditemi subito, grazie, ma sono due paesini piccolissimi. Va bene, però c'è una graduatoria, ci sono. Al primo posto troviamo il Lussemburgo, che ho capito, è piccolissimo, va benissimo. È punteggio massimo perché è totalmente gratuito per tutti i residenti e turisti su treni, tram, autobus. Quindi Lussemburgo, vai lì, non paghi niente, ovviamente poi anche il turista, non è che puoi stare lì 20 anni, come turista, poi prendi la cittadinanza, va bene. A Malta, di nuovo piccolissima, l'isola di Malta e va bene, però ve lo dico, gratuito per tutti i residenti tramite la carta d'identità maltese. Andiamo avanti, la Austria, già l'Austria, sempre più piccola dell'Italia, ma molto più grande delle altre due, ha introdotto questo Klimaticket, che è un biglietto climatico. Questo è intelligente, permette di usare qualsiasi mezzo pubblico del paese con un unico abbonamento annuale low cost. Arriviamo alla Germania, Germania non è piccola. E allora, famosa anche lei per questo suo abbonamento mensile da 49 euro. 49 euro, valido su tutti i trasporti regionali e locali del paese, 49 euro, quando dice la Germania, Germania. L'Ungheria offre abbonamenti nazionali e regionali estremamente economici a prezzi popolari dedicati ai pendolari, a coloro che lo devono prendere tutte le mattine. Non so che cosa vuol dire estremamente economici, però se lo dicono ci voglio credere. Poi abbiamo Cipro, di nuovo molto piccolo, va bene, poi andiamo sulla Spagna. La Spagna ha azzerato i costi dei treni a breve e media percorrenza, ok? E anche lì per i pendolari ci sono delle fasce davvero molto fragili che applicano prezzi interessantissimi, soprattutto forti sconti sui trasporti. A parte che la Spagna ha fatto un lavoro meraviglioso da anni, ha trasportato la gomma sul ferro, cosa che noi, ciao grazie, arrivederci. La Svizzera, quando si parla della Svizzera, è tutto bello, è tutto pulito, i monti, Heidi e le caprette, rete eccellente ed efficiente con abbonamenti integrati unici come il metà prezzo o l'abbonamento generale, sebbene i costi comunque restino elevati. La Svizzera è carissima, un etto di prosciutto in Svizzera, Andrea in regia, ti perdi i capelli, te lo dico perché, però attento, il tuo stipendio mensile sono soldini, ecco, è tutto in proporzione, va bene? Poi ci sono gli altri paesi fanalini di coda, come insomma la Francia, l'Italia, a che posto è? Almeno per questa classifica, può essere uno su, uno giù, ventunesimo posto, si trova nella parte bassa della classifica, il rapporto in questo caso evidenzia la mancanza di un abbonamento valico unico in tutta la nazione, perché ogni regione qui fa quello che vuole, va bene. Allora 12:17, dopo tutta questa preambolo, però mi sembrava giusto e anche interessante, perché almeno parliamo di cose che un po' sappiamo. Un po' di pubblicità, rimanete in linea perché non è finita, anzi il bello deve ancora iniziare.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

0: Ancora in diretta nell'attesa di collegarci con Imperia, ancora tanti tanti messaggi. Buongiorno caro Franco, sono Fabrizio da San Pier d'Arena. Tranquilli, è tornata la festa dell'unità e a Capodanno hanno già scritturato gli intilimani. Più di sinistra di così, grandi, grandissimi. Io vado pazzo però per gli intilimani. Allora, abbiamo una telefonata? Eh? Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia,
1: dire.
0: Dimmi.
1: Che vabbè, ti potrei dire delle cose da ridere, ma te le dico poi la prossima settimana. Perché invece adesso ti dico che mi è dispiaciuto, insomma, io non lo conosco Rai Nucci, però sì. Invece volevo andare su questo argomento. Quando non servi più, calcio di lato e basta. Cioè, oggi il giornalismo, il giornalista non è un lavoro facile. Perché a parte il fatto che quelli che lo fanno da anni e anni e anni hanno avuto un sacco di tribolazioni, perché prima sono stati hanno dovuto farli inviati, sono stati paesi pieni di guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso questo che solo forse per questioni politiche non lo so, perché non è che io posso giudicare,
0: certo.
1: Però giudico proprio l'atto che quando non servi più, anche in qualunque lavoro, un calcio e basta. L'unica cosa che ti rimane da fare è chiedere i tuoi diritti a pagamento e quindi poi, se ti va bene, ti daranno dei soldi. Ma non è che la gente può essere trattata così, eh? Ecco, e a me, per me questa cosa è l'esempio di quando uno ti dice ma sai, adesso ho pensato, ho cambiato idea, non servi più. Ecco, poi hanno fatto bene quelli di Reporter a unirsi, perché è strano trovare la solidarietà dei colleghi. Quando io ho letto che oggi per il giornalista fa un articolo e va per 8-10 euro pagato solo per una, magari una ricerca, una notizia, eccetera. Cioè non è che ti danno miliardi, voglio dire.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Un lavoro che sta diventando veramente, secondo me, in questo caso troppo politico.
0: E bene. Mi piace... Bene, bene, ti ringrazio, grazie, grazie, grazie. Allora, come sapete, la vicenda di Sigfrido Ranucci, a questo punto possiamo dire ex conduttore di Report, è stato rimosso, sollevato, trovatelo voi l'aggettivo giusto, per un caso politico? Perché non piaceva più? Comunque, fatto sta che gli hanno proposto di andare a fare il corrispondente al Cairo. E lui ha detto: non vorrei che mi volessero far fare la fine di Regeni. Insomma, va bene, vedremo, vedremo. Allora, un'altra telefonata, e tanto oggi vi ricordo, voglio anche ricordare poi il programma della festa del santuario della memoria dell'apparizione alla Nostra Signora della Guardia, però abbiamo una telefonata ancora.

0: Giusto Andrea? Allora, pronto, buongiorno, eccoci. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a lei. Niente, io volevo fare un discorso per quanto riguarda MT. Io sono
0: Sì.
1: figlia di un dipendente MT e allora sia mia mamma soprattutto non usufruisce di un abbonamento con uno sconto. Lei paga l'abbonamento per intero. Cioè purtroppo il problema che c'è sempre stato è la questione che una volta c'era l'autista e il bigliettaio e tutti indistintamente pagavano il biglietto.
0: E come?
1: Oggi il biglietto, il 40% non lo paga, però purtroppo anche quando salgono i controllori a bordo, cioè poi nominativi, queste cose qua, indirizzi, non si sa se sono effettivamente veritieri perché magari dicono che non hanno il documento indietro,
0: Sì.
1: però quando arriva una sanzione in casa, quanti la pagano? Cioè non si riesce a ritroso comunque a
0: Però
1: recuperare.
0: Sa cosa chiedo, signora, io? Ma in maniera molto, ma molto, molto sincera e anche lo dico con estrema sincerità, probabilmente dico, ma quasi in maniera anche infantile, ma mettere un controllore come c'era prima, ma sarebbe stato un grande problema o dobbiamo adesso invece avere per forza di cose la tecnologia dappertutto che poi o non funziona o non riescono a obliterare? Non lo so, chiedo, mi dica anche il suo pensiero.
1: Assolutamente, io le dico il mio pensiero, che è quello. Innanzitutto daremo del lavoro a più persone, secondo ci sarebbero più controlli e
0: Ah
1: fortemente
0: beh certo, o c'è il biglietto o non ce l'hai, non entri, non era così, una volta.
1: certo. Poi cioè, eventualmente anche ci sarebbero meno cose che si vedono sugli autobus. Io sarei del parere che tornerei all'antico, a far
0: C'è
1: tornare la figura del controllore.
0: Giusto, c'è da dire signora solo una cosa, però questo è anche giusto dirlo, che la mole di persone che salgono sull'autobus oggigiorno non è certo la mole delle persone che salivano negli anni 60-70, ecco. Quindi puoi immaginare se ci fosse un controllo con persone che dopo un po' non vogliono fare la fila, gli altri se ne vanno, gli altri dicono non è possibile, quindi dobbiamo mettere anche insieme queste cose qui, è anche giusto dirlo.
1: A un 50%, perché intanto gli autobus sono sempre stracarichi in certi orari, di
0: Ah,
1: conseguenza,
0: questo
1: cioè,
0: certo, questo certo.
1: ecco, cioè,
0: Bene,
1: dovremmo.
0: signora, la ringrazio, è stata molto molto gentile, grazie. Poi ci sono anche persone che mi scrivono, Frank, sarebbe anche utile, e qui vabbè, c'è un po' di ironia, ma nemmeno troppo, che la gente utilizzasse il sapone e i deodoranti. Anche lì è vero, perché a volte sinceramente sali su che veramente dici scusi, fammi capire, questo è il pullman che devo prendere, scendo e ne prendo un altro perché è impossibile. Allora, parlando di questa grande festa della memoria dell'apparizione Nostra Signora della Guardia, oggi si celebra la festa, tantissimi saranno i fedeli che stanno già arrivando su e che sono già arrivati su. Allora, già questa mattina dalle ore 7 sono iniziate le sante messe mattutine in Basilicata. Alle 10 c'è stata proprio la commemorazione con la supplica alle 10 presso la Cappella dell'Apparizione, con la tradizionale processione delle confraternite e la messa pontificata che è stata presieduta dall'arcivescovo. Poi oggi pomeriggio il programma prosegue, mi sembra giusto e doveroso dirlo anche, alle 16 con la messa pomeridiana presieduta addirittura dal cardinale Angelo Bagnasco. Poi ci saranno ulteriori messe, una alle 17:15 in Basilicata, una alle 18:30 all'aperto, quindi sarà anche molto suggestiva, presso la famosa cappella dell'apparizione e poi il tutto concluderà alle ore 21 con un'ora di contemplazione con musiche d'organo, violine e canti mariani, dove andrà anche il nostro Lorenzo Vigo che è appassionato di canti mariani. Quindi mi raccomando, oggi pomeriggio, no, adesso a parte gli scherzi, sarà una grande giornata, è bella, mi raccomando perché andate su e oltre a godere di questo spettacolo della natura c'è anche un appuntamento importante non solo per i fedeli, ok? Allora, c'è qualche cosa Andrea, ditemi voi, Nel frattempo io aspetto ancora la nostra. Ok, allora ci fermiamo un attimo solo per un po' di pubblicità. Alessandra Boero mi dicono che è già pronta, si è alzato anche in volo il nostro dronista personale. Rimanete insieme a noi, non scappate.

0: 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the race.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sono le 12.30 da questa mattina alle ore 9, stiamo seguendo le vele d'epoca ad Imperia, questo spettacolo veramente meraviglioso che vi invitiamo, anzi se siete in zona o comunque voleste passare una giornata particolare, ecco, guardate queste immagini che ci raccontano tanto anche delle pre-gara, poi insomma ormai la gara è partita, adesso avremo anche delle immagini dall'alto con il drone, tanti tanti equipaggi, ma soprattutto anche tanti curiosi, li vedete là in cima, insomma. Imperia diventa per 10 giorni la capitale internazionale della vela. Nel frattempo tanti tanti messaggi stanno arrivando, ad esempio rimettere, abbiamo parlato del controllore, rimettere il controllore sul bus bisogna anche dargli uno stipendio, giustamente, dice non ce l'abbiamo nemmeno per pagare quelli che abbiamo adesso, non lo fa gratis, bisogna assumere il doppio del personale, quanto verrà a costare questo biglietto? È ovvio che bisognava pensarci molto prima a questa possibilità. Ciao Franco, scusa, sai se oggi AMT per la partita Samp-Juve Stabia c'è il servizio? Ma penso, mi auguro veramente di sì, ci mancherebbe, che parte da Molassana per andare allo stadio. Di solito, anzi, ti dico che l'ho letto ieri questa notizia, penso sia assolutamente veritiera, e AMT dovrebbe aver potenziato ulteriormente anche il servizio proprio per questa partita. Poi ancora, oggi pesce spada in padella, Marco, auguri, beato te, io non so manco se mi mangerò un panino col salame. E poi, cos'è che, se ce lo fanno mangiare il panino. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Nativo, sono Rolando.
0: Buongiorno, mi dica tutto.
1: Niente, io volevo fare una riflessione con lei. Siccome sento lamenti quotidiani per i mancati servizi e per tutte le mancate, diciamo, no, possibilità di accedere ai servizi sanitari, eccetera,
0: Sì.
1: dovremmo, io lo dico per tutti, non è che ognuno di noi si facesse un po' di esame di coscienza e si rendesse conto che il nostro paese è il primo in Europa per evasione ed elusione fiscale. L'ultimo per gli aumenti salariali e terz'ultimo per il divario delle disuguaglianze economiche e sociali, penultimo per il finanziamento per l'istruzione pubblica, e abbiamo una situazione dove una parte di cittadini, aziende, multinazionali, cittadini chiaramente evadono e poi gli viene fatto i condoni, le sanatorie, e ci sono ministri e premier che dicono che le tasse sono pizzo di Stato oppure la gramigna, come dice Salvini. Nel momento in cui la politica dà questi segnali, voglio dire, no, di condoni continui a quelli che non le pagano e massacrano a quelli che le pagano, noi siamo arrivati a quelli che le pagano, una tassazione record che è arrivata al 43,1%, ma non per quelli che le pagano, ma per quelli che le pagano. Se ci fossero quei miliardi, 100 di evasione e 80 di elusione fiscale all'anno evasi ed elusi, avremmo la possibilità di avere un paese più benestante per tutti, servizi pubblici per tutti, sanità gratuita per tutti, e magari eviteremo di fare tante polemiche e poi scannarci fra tifoseria a destra e a sinistra, non rendendoci conto che
0: La
1: finché ognuno di noi non fa il suo dovere, saremo sempre in questa situazione.
0: famosa guerra tra poveri, poi, no? Come si

0: Dice sempre, giustamente, no? Poi la ringrazio della sua attenta osservazione, anche perché sì, l'avevamo detto, l'Italia è veramente al vertice in Europa per mancato gettito dell'IVA, responsabile poi, come abbiamo anche ricordato nei giorni scorsi, di quasi un terzo del totale europeo, perché poi non lo fai solo nel tuo paese, ma essendo comunità europea. Pensate che le cifre stimate, le perdite fiscali complessive variano da circa 80 100 miliardi all'anno, questa cifra stimata dal governo, che può addirittura arrivare fino a quasi 200 miliardi secondo invece alcune analisi internazionali. Che cosa succede con tutti questi soldini che poi non vengono ovviamente corrisposti? L'economia sommersa, ovviamente il lavoro nero, l'economia non dichiarata, che il tutto poi incide, pensate, per oltre 10-20% del PIL nazionale, il prodotto interno lordo. I settori colpiti li abbiamo detto: la sanità, i trasporti, la ristorazione, il commercio, ma soprattutto i servizi erogati a quelli che poi sono anche i lavoratori autonomi. Quindi, insomma, tutto questo per dire ha fatto bene il Signore a ricordarlo, che anche lì gettiamo la pietra nello stagno e poi ciao, grazie, arrivederci. Ok? Va bene, allora ditemi qualcosa, insomma, il drone è quasi pronto, ci siamo. Ok, vabbè. Allora io nel frattempo chiedo poi alla nostra Elisa Ricci se cortesemente si riprepara in redazione, così ritorniamo anche lì, anche perché dobbiamo parlare delle autostrade, perché ahimè mi dispiace per chi è andato tanto tanto in vacanza, io invece partirò il 20 finalmente, insomma no, a parte gli scherzi, ritornano in tanti, ci saranno tante tante autovetture sulle nostre autostrade, quindi dobbiamo andarle a vedere e capire un po' com'è la situazione, perché oggi è bollino rosso. Ciao Frank, oggi anch'io vado su al Santuario della Madonna della Guardia. Bravo. Poi un saluto anche alla nostra Pierina da Imperia, che sta seguendo ovviamente le vele, altre persone che dicono Ranucci non se lo meritava, invece chi dice Ranucci se lo meritava, come vedete anche qui ognuno. Poi, ancora persone che stanno mandando dei piatti di pasta meravigliosi, vi prego, abbiate pietà perché il povero Frank oggi mi sa che non mangerà nulla, ok? Allora, abbiamo probabilmente un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi se la disturbo perché niente,
0: Mi dica.
1: volevo rispondere al signore di prima.
0: Aspetti, aspetti. E il signore di prima, quello che parlava dell'evasione fiscale? Così
1: Sì,
0: facciamo
1: allora.
0: chiarezza.
1: Niente, beh, io ho avuto un negozio per 39 anni e non ho mai evaso niente. Poi mi sono trovato che purtroppo il lavoro non andava, ma ho sempre pagato. Quindi
0: Beh, però
1: adesso poi
0: scusi,
1: mi sono
0: perché lei.
1: trovato.
0: Sì, mi scusi se la interrompo, però poi la lascio parlare. Però il signore ha detto a livello, non ha detto sono tutti così, ha detto, abbiamo detto che il nostro paese comunque grazie ad alcuni furbetti, insomma, siamo così, ma ci sono altrettante persone, come nel suo caso, che hanno pagato fino all'ultimo centesimo, eh? Questo è giusto dirlo, però.
1: Volevo spiegare la situazione. Poi mi sono trovato in difficoltà col negozio, ho dovuto chiudere. Negli ultimi 2 o 3 anni non sono riuscito a pagare tutto. E quindi ho dovuto fare per forza una rottamazione, se no mi avrebbero cercato come un ago in un pagliaio, perché arrivava sempre qualche lettera. Quindi
0: Certo.
1: perché non lo fanno anche con quelli che non pagano tutto?
0: Tenga presente che il sommerso vuol dire che a volte non riescono nemmeno a identificarli. Nel momento in cui adesso c'è la fattura elettronica, la cosa è molto molto più difficile. Comunque io capisco il suo discorso e comunque le faccio anche i complimenti, perché non tutti poi chiedono una rottamazione, non tutti si sentono di affrontare comunque altre ulteriori spese. Comunque la ringrazio, grazie davvero. Insomma, anche tutto questo discorso è un discorso che ci vorrebbero altro che una ventina, una trentina di puntate. L'Elisa Ricci è pronta. pronta, che peraltro Elisa dobbiamo fare i complimenti perché ieri è entrata a far parte anche di Gradinata Sud, sarà la nostra nuova collaboratrice, sarà con lei, come peggio per lei? Guarda, lo sai che in regia hanno detto peggio per lei, ti rendi conto? Tutti i genuani sono qua. No, dicevo, Elisa, con lei che poi avrà la gestione di tutti i messaggi e delle nostre...

0: sono domande che faremo ai nostri spettatori. Ma adesso invece non parliamo di Samp, ma parliamo di autostrade, vero Elisa?
1: Esattamente, sì, purtroppo dobbiamo spostare la nostra attenzione non sulla Samp, che comunque giocherà oggi, quindi poi magari ci sarà qualche articolo proprio dedicato a lei, ma adesso parliamo di autostrade, perché come abbiamo preannunciato sarà una giornata difficile proprio a causa del controesodo estivo, diversi quindi i rientri proprio che si registreranno nella giornata di oggi, sabato 29 agosto, e di domani, domenica 30 agosto. E andiamo quindi a vedere quella che è la situazione proprio adesso. Partiamo subito dalla tratta genovese, dove abbiamo da vedere insieme due segnalazioni. La prima in A7 direzione Milano, abbiamo una coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone per lavori. Per chi ci ha seguito già da questa mattina, in realtà questa è una segnalazione che abbiamo già più o meno dalle 10 del mattino, proprio perché in quest'area abbiamo un cantiere stradale, e naturalmente negli orari di maggiore afflusso, quando sono molte le persone che si trovano sulle autostrade in questa tratta, succede proprio questo, si va a creare una coda, dei rallentamenti su questa tratta, quindi in A7 direzione Milano specifico. E poi ci spostiamo in A12 direzione Genova, perché sono previste delle code a tratti tra Rapallo e Bivio A12 e A7 Milano-Genova a causa di traffico intenso. E queste sono le due segnalazioni che vediamo per quanto riguarda la tratta genovese, ma noi naturalmente ci spostiamo e teniamo monitorate anche le due direttrici costiere A10 e A12. Partiamo subito dalla A10, quindi la tratta di Ponente, ricordo, da Savona fino al confine con la Francia, e andiamo a vedere com'è la situazione qui, perché prima abbiamo visto qualche chilometro di coda, diversi rallentamenti. Adesso io vi parlo di una situazione che in realtà è un po' cambiata, condizioni, diciamo, sono del traffico sono migliorate fortunatamente, ma ancora si registrano dei rallentamenti infatti di 4 chilometri tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, questo a causa sempre del traffico intenso. E poi abbiamo ancora rallentamenti di 1 chilometro tra Finale Ligure e Feglino, questo in direzione Genova, sempre a causa di traffico intenso. L'ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme nella tratta A10 di Ponente, coda di 1 chilometro tra Confine di Stato e Barriera Confine di Stato in direzione Genova, sempre a causa del traffico intenso. Migliore invece la situazione sulla A12, dove al momento possiamo vedere che nella tratta Ligure non si registrano segnalazioni, infatti la tratta che vedete poi in giallo è quella non di nostra competenza, quindi che entra proprio in Toscana, quindi al momento direi che questa parte non ci interessa. Quindi voi potete comunque trovare, io ve lo ripeto, potete trovare il nostro articolo relativo proprio alle autostrade, relativo a questo weekend, tra gli articoli in evidenza sul nostro sito primocanale.it. Gli occhi saranno proprio puntati sulle autostrade della Liguria. Si aspettano in Italia in generale sulle autostrade 25 milioni di spostamenti nelle prossime ore. Infatti si tratta di numeri importanti che disegnano un quadro complesso che riguarda la mobilità. E ripetiamo i bollini: questa mattina bollino rosso sulle autostrade liguri, bollino giallo invece poi nel pomeriggio. Situazione invece invertita nella giornata di domani, domenica 30 agosto: bollino giallo nella mattinata, rosso invece nel pomeriggio, quindi si potrebbero registrare maggiori criticità nel pomeriggio. E poi vedremo invece come sarà la situazione lunedì, perché poi alcuni magari decidono anche di rientrare nella giornata di lunedì, evitando di stare sulle autostrade nel weekend. E come vi dicevo, A10 e A12 direttrici costiere più a rischio, infatti saranno molti i rientri proprio su queste direttrici, ma naturalmente noi teniamo l'attenzione anche sulla A7 e sulla A26 verso nord, quindi questo

0: è comunque il quadro complessivo che possiamo trovare al momento. A te, Franco.
1: Dato che siamo poi in dirittura di arrivo, ti chiedo novità, ma proprio breve breve, sul disperso, ancora nulla?
0: Allora, ancora andiamo a vedere un attimino se è stato aggiornato il nostro articolo e vediamo insieme, guardiamo proprio in tempo reale se c'è qualche cambiamento. Al momento l'unica novità mi sembra essere quella che appunto noi abbiamo parlato di questi due giovani che il primo si trovava in difficoltà in mare, il secondo, un altro uomo, non, ripeto, non erano amici, ha visto il giovane in difficoltà e ha deciso di tuffarsi per salvarlo, quindi si è tuffato, le onde ovviamente erano alte, c'erano forti correnti e quindi non è riuscito a salvarlo, si trovava in difficoltà, allora sono intervenuti i soccorritori a portare a riva il trentenne. Ecco, questa la novità, sarebbe stata una ragazza residente a Nervi che si trovava proprio in spiaggia, quindi questa è sicuramente una novità. Altra novità è che il ragazzo disperso è un 24enne. Il timore che abbiamo già detto, già ripetuto, è quello che possa essere annegato. Quindi diciamo, questa potrebbe essere un'altra tragedia, ma naturalmente vedremo nelle prossime ore quello che accadrà. Io ripeto, il soccorso è inoltre, sono inoltre sul posto, i soccorritori naturalmente, ma l'intervento è molto difficile proprio a causa delle correnti, quindi questa mattina si registrano grosse onde e forti correnti sul mare a Bogliasco, quindi sicuramente questa è una difficoltà non da poco, ecco.
1: Queste ultime novità anche molto molto interessanti. Allora, sono le 12.45, ancora una quindicina di minuti in vostra compagnia, tanti stanno mandando anche messaggi, ad esempio io seguivo Report e Ranucci, non si merita di non avere più la sua trasmissione. Poi andiamo avanti, buongiorno, sono Giuliana, mi accodo al signore che ha fatto l'elenco di come si trova oggi l'Italia, si dimentica la nostra classe politica strapagata, con sono un numero esagerato di senatori onorevoli, il loro stipendio viene pagato da poi chi paga le tasse, appunto da chi le paga, grazie anche se non sarà letto, signora Giulia, visto che l'ho letto, perché io cerco di leggerli tutti, anche quelli che ovviamente non sono ovviamente magari belli, no? O comunque ti chiedono anche delle cose che pensano di metterti in difficoltà, l'importante è dire le cose come stanno. Prima della pubblicità, buongiorno, una volta sul bus c'era il bigliettaio e non il controllore, oggi le persone entrano sul bus da tutte le porte, anche se non si può, e sarebbe impossibile controllarle, Loriana, è vero anche lì ragazzi, dovrebbero entrare soltanto dalle laterali o solo dai centrali, dall'altra parte salgono ovunque. Ci fermiamo per un attimo, non scappate.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Vele d'epoca, da questa mattina alle ore 9 in diretta, vi stiamo raccontando tutto quello che sta succedendo a Imperia e succederà. Adesso vedrete, probabilmente avremo delle immagini veramente molto, molto suggestive anche dall'alto, ma prima di questo stiamo veramente attendendo la partenza perché ci sono stati un po' di problemi per quanto riguarda ovviamente il vento e lo sapete, se non c'è il vento non si può partire, almeno ci vuole comunque una velocità di vento adeguata. Per l'inizio di questo mondiale 12 metri. Abbiamo parlato poi anche del 40° raduno storico che invece andrà in scena, lo dobbiamo ricordare, dal 2 di settembre al 5 di settembre. Insomma, saranno 9 giorni intense che Primo Canale peraltro vivrà rigorosamente in diretta. Se volete c'è tempo ancora per una barra due telefonate, forza se mi volete anche soltanto augurare buon appetito, dato che io oggi non mangerò nulla, ma al di là degli scherzi anche qualche messaggio, tantissimi ne sono già arrivati, avete sentito. C'è anche una ragazza che scrive: speriamo tanti auguri per questa persona dispersa. L'abbiamo detto da questa mattina, abbiamo parlato delle autostrade e abbiamo anche ricordato che la prossima settimana, in concomitanza anche con le regate di Vele d'Epoca e questo 40° raduno storico, andrà in scena un altro evento molto molto importante. Stiamo parlando del rally di Santo Stefano d'Aveto, che anche in questo caso Primo Canale sarà rigorosamente in diretta con le sue telecamere personalizzate, quindi non perdetevi anche questa grande occasione perché ogni volta, l'abbiamo visto anche con Rally della Lanterna, poi non so se riusciamo a trovare due immagini al volo, vedi tu Andrea, abbiamo notato una cosa, non soltanto la bravura di questi piloti straordinari, ma anche le inquadrature, le immagini ci hanno restituito luoghi bellissimi del nostro entroterra. Poi quando vedi sfrecciare questi bolidi lungo queste stradine strette, insomma, per chi non è del mestiere ti trovi anche un po' di... ma suggestivo. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco.
0: Chi è?
1: Sono il lupo del Faiallo.
0: Uè, il lupo del Faiallo. Quante volte vengo su dal Faiallo, che posto meraviglioso è quello lì. Dimmi tutto.
1: Da sentire, per la faccenda MT, che la gente dice bigliettario. Se metti il bigliettario, che sull'uno specialmente è un carrozzone, arrivano tutti scappati di casa, che se il bigliettario gli chiede il biglietto, lo prendono e lo buttano fuori dal finestrino.
0: Addirittura.
1: Non siamo più come 50 anni fa.
0: Ah beh, questo certo, questo assolutamente.
1: Ti dicono, dammi i documenti non ne ho, cosa vuoi? Ti prendono a schiaffo e ti prendi ancora una coltellata.
0: Senti, mi fai uscire un attimo fuori da questo discorso di MT? Sai perché? Perché ovviamente tu fai allo, quindi con tutta la zona, il Turchio, ma tu te lo ricordi durante la famosa puntata Portobello, no? Con Enzo Tortora, quando c'era quel personaggio che aveva detto che per eliminare la nebbia in Valpadana bisognava buttare giù tutto il Turchino, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo, sì, ma di matti ce n'è tanti in giro, all'epoca ce n'erano pochi. Ora invece...
0: Mamma mia, mi hai fatto venire in mente questa cosa qua. Va bene, senti, grazie per la tua telefonata. Hai già mangiato, hai già pranzato?
1: No, sto aspettando la pasta che cuocia. Cosa
0: mangi di buono? Dimmelo un po', così mi fai venire un po' di acquolina in bocca.
1: Allora, rigatoni o elicoidali, come c'è scritto, con le zucchine e il pomodoro.
0: E allora, però è bello, io mi mangio un piatto di elicoidali. Va bene, grazie, grazie al nostro amico del Passo del Faiallo, Faiallo, che posto, andateci se non ci siete mai andati perché è spettacolare. Allora, altri messaggi, mamma mia quanti, eccolo qua, leggo questo, vedi qua, dunque, un saluto da Andrea da Molassana, purtroppo dal 25 luglio mi sono rotto la spalla sulla incompiuta, sono rientrato su Genova e grazie a voi sono riusciti a vedere l'eclissi e ora le vele d'epoca, mia moglie è di Imperia, per quello sono tanto legato al ponente. Grazie, grazie carissimo, tanto auguri, auguri per insomma questo problema che hai avuto, la famosa incompiuta era quella delle biciclette, la famosa ciclabile, che poi l'hanno compiuta mi sembra alla fine, comunque grazie davvero, un saluto. Abbiamo un'altra telefonata, dai che siamo addirittura di arrivo, pronto?
2: Ciao, volevo che mi rinverdissi un po' la memoria. Io sulla Madonna della Guardia. Io ricordo che da bambino, cioè subito dopo guerra, perché io sono del 40, facevamo

0: con la parrocchia, andavamo, facevamo, diciamo, il famoso pellegrinaggio a piedi, facendo la scorciatoia, eccetera. Ma dov'era il trenino? Io non lo ricordo.
1: Allora, c'era il trenino nella parte bassa, peccato che adesso magari qualche immagine la riusciamo anche a trovare, che porta, era la guidovia che ti portava su praticamente.
0: Sono non vedente, quindi non lo riesco a vedere.
1: Okay. Comunque c'era questa guidovia che ti portava su ed era veramente molto molto suggestiva. Pensa che addirittura ci sono ancora i vecchi binari, ormai è diventato un tracciato, peraltro devo essere sincero, ci sono stato per girare una puntata di Viaggio in Liguria, tenuto anche come tenuto, perché ormai è pieno di erbe, erbacce dappertutto, e anche lì però non riescono a mettere a posto da una parte, figurati se vanno lì, però lì ci passano anche tante famiglie con i bambini, con i cani, perché puoi fare una bella camminata, arrivi fino a praticamente giù a Rivarola e a Ponte Decimo. Però magari poi la troviamo un'immagine della guidovia degli anni 60 che portava su al santuario. Grazie caro anche per questa tua tua informazione, e vi ricordo che oggi appunto si celebra la festa della Madonna della Nostra Signora della Guardia, che poi è la festa in realtà della memoria dell'apparizione. Eccolo qua, grande Andrea, lo vedete? Ecco, passava qui, arrivava fin qui, c'è tutta una storia, se ve la andate a leggere è bellissima, peccato che poi i costi, mantenere tutta la gestione non era facile, e anche qui è decaduto il tutto, però veramente è veramente molto molto suggestivo. Dai che siamo con una delle ultime telefonate, pronto? Buongiorno. Chiudere, aspetta, per favore, chiudete l'audio del televisore, lasciatelo acceso ma spegnete l'audio, ok? Vediamo se ce la facciamo. Pronto?
2: Ti voglio dire, sono Lucia, ti voglio dire una cosa che a te piacerà tanto. Allora, a Santa Margherita, dove c'è il porto, tutte le sere c'è la barca, sponsorizza, attento, non è che ciò interesse, c'è la barca che fa il fritto di pesce, lì ogni porzione 13 euro, te la dà nel cartoccio, e tu poi te la mangi dove vuoi.
1: Sì, però guarda, tu sei cattiva, perché sai che io oggi il povero Frank non mangia quasi niente e tu mi giri il coltello nella piaga.
2: E vabbè, però guarda, è talmente buona che ne vale la pena.
1: E lo credo. Va bene, grazie carissima di questa tua informazione. Sapevo che non solo a Santa Margherita, anche a Rapallo, comunque in tutti questi luoghi ci sono queste barche che fanno itturismo, insomma, sono bravissime e mangi delle cose molto molto bene. Buona. Allora, c'è un'altra persona che, parlando proprio della guidovia, non mi ricordo come si chiama, comunque mi dice la guidovia partiva da Ceranesi. Ecco, guarda che meraviglia, ma guarda sta foto, da Ceranesi l'ho fatta a piedi, è un percorso molto molto bello, fatelo, perché guardate che cos'era questa piccola guidovia, che io in maniera forse anche erroneamente l'ho chiamata trenino, però per darvi la giusta sensazione, guardate che spettacolo, anche la foto come è stata fatta in maniera obliqua, bellissima, complimenti. Poi non capisco perché non si possa entrare sull'autobus pieno dalla porta dove c'è posto, basta dare il tempo e di scendere, magari, ma nessuno poi lo fa. Buongiorno Frank, e a proposito di vitalizi, ne vogliamo parlare? Simonetta, sai quante puntate ci vorrebbero per i vitalizi? Mamma mia, però è così, non c'è niente da fare, avevano votato per eliminarli, ma figurati se si tolgono i vitalizi, è così. Allora signori, 12:57, da stamattina alle ore 9 il Frank vi racconta che cosa? Il veliero, ditemi solo se, ma non penso, se riusciamo ancora, niente, va bene. Allora, però domani mattina noi siamo nuovamente in diretta, non so dirvi ancora di preciso se alle ore 9 o alle 10, comunque probabile forse dalle 9, perché domani davvero entreremo nel vivo di questa giornata importante che è partita oggi, ve l'abbiamo raccontata con le interviste con la nostra Alessandra Boero, però vi abbiamo anche parlato di tutto quello che è successo nella mattinata. La notizia più importante ve l'abbiamo data e ridata di questo giovane disperso in mare a Bogliano, non se ne sa ancora nulla, un ragazzo di 24 anni, insomma, che continuano le ricerche da parte dei vigili del fuoco e di tutti gli altri operatori di soccorso, insomma, speriamo bene, come speriamo anche tanto tanto bene per il disperso di Rapallo nel Tibet, che insomma da mercoledì non se ne sa più nulla. Basta, oggi grande festa anche al Santuario della Madonna della Guardia.

Italia, vi abbiamo dato tutte le notizie, seguiremo da vicino anche l'evolversi di questo controesodo sulle nostre autostrade con tutte le nostre trasmissioni in diretta. Dico ancora una cosa, ciao, sono Marina da Granarola. Non si potrebbe rinunciare alla funivia e invece rimettere in uso la guidovia che portava la guardia? Cara ragazza, hai detto una bella cosa, però chissà, non siamo noi che abbiamo in mano la stanza dei bottoni, ce lo auguriamo. Basta, siamo arrivati alla fine. Io voglio veramente ringraziare tutti voi, come sempre, per le tantissime telefonate, messaggi, tutti. Io cerco di leggerli veramente tutti, ma credete, erano veramente in tanti. Grazie, come sempre, nella stanza dei bottoni. Loro sì che sono nella stanza dei bottoni e sono potenti, perché io sono qui davanti alle telecamere, posso parlare, ma se la stanza dei bottoni schiaccia, mi saluta. Grazie a Andrea Rocchiccioli, grazie a Mario Boccuni, la collaborazione tecnica di Lorenzo Vigo, ma soprattutto tutti voi. Un grazie e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale, tantissimi ce ne saranno. Stasera Samp, Juve Stabia alle ore 19, come sempre seguiremo tutto sul nostro sito ufficiale. Un saluto, un buon proseguimento e buon appetito per chi ha la fortuna di farlo attualmente da Franco Nativo. Ci vediamo domani mattina. Grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conrad! Ma vai da Conrad! Vai da Conrad! Vai da Conrad!
3: Vieni da Conrad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conrad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, voliamo oggi in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Paolo Pani, buongiorno.
1: Tiziana, come va? Mi
0: Tutto
1: sentite?
0: bene, tutto bene. Allora, non le rubo troppo tempo perché so che ha una storia veramente molto densa nel raccontare come da Genova si è arrivato adesso a vivere lì in Brasile. Da dove vuole cominciare?
1: Cominciamo dall'inizio, dal principio. Tutto è nato in un treno.
0: Perché è nato su un treno?
1: Io stavo tornando da Roma, dal matrimonio di mia cugina portante, e stavo pianificando un viaggio per l'India. Volevo andare in India a fare un viaggio iniziatico, sai, quei viaggi. E praticamente cosa è successo? Mi ha mandato il cucettaro, il responsabile delle cucette, che era un giovane di Benevento che non parlava una parola di inglese, mi ha mandato una ragazza che non parlava assolutamente nessuna parola di italiano e che era

0: assolutamente indiana, proprio completamente nelle fattezze di una donna indiana, mancava solo il puntino rosso nel mezzo della fronte, rosso o nero. E allora mi sono messo a parlare in inglese, ho risolto dei problemi che aveva, e poi a un certo punto le ho chiesto: ma scusa, ma di che parte dell'India sei? Lei mi ha semplicemente detto che era carioca, cioè brasiliana di Rio de Janeiro. E da lì è iniziata la mia avventura, nel senso che mi sono reso conto che qualcuno un po' di secoli prima aveva fatto esattamente lo stesso errore, dopo aver traversato il mare su tre caravelle. E niente, quindi mi sono trasferito in Brasile così per scoprire un po' il paese, per incontrare il fatidico amore, che è durato poco, però comunque è eterno finché dura, come dice una canzone brasiliana. E quindi mi sono trasferito qui nel 2007. Io abitavo in Francia, già stavo a Nizza. Quindi sono arrivato e mi sono messo a lavorare come cantante. C'è un coro sinfonico molto, molto interessante qui a San Paolo, in
1: E quindi è
0: un'orchestra, una
1: partito dalla
0: sala.
1: musica.
0: Completamente, sì, io sono figlio di musicisti, professori di conservatorio, entrambi. Mio padre suonava in orchestra a Genova, Giorgio Pani, magari qualcuno se lo ricorda, e mia madre invece ha insegnato al Conservatorio Paganini per 40 anni più o meno. E quindi praticamente sono venuto qui a cantare e poi la cosa nasce cosa, mi sono un po' innamorato di questa città che è un New York dell'emisfero sud, no? È una capitale abbastanza interessante che offre tante opportunità, ecco, questo. Lo sanno i Martinelli, Matarazzo, le famiglie italiane si sono trasferite qui che hanno fatto grandi fortune. E poi, come dice Beppe Grillo, tradò io il Brasile, nel senso che comunque la maggior parte degli italiani che viene qui poi fa come me, cioè si trasforma in emigrato. E io ho due figli italo-brasiliani. Mio figlio ha studiato a Genova per un po', poi però siamo dovuti tornare qui di corsa perché la mamma non si ambientava. E, i nonni sono di origine genovese, sarda e brasiliana, africana, indigena. Hanno
1: Quindi
0: patrimonio
1: un mix
0: genetico
1: un po' di
0: abbastanza
1: tutto il
0: sviluppato.
1: mondo. Senta, Paolo, come si vive, a San Paolo?
0: A San Paolo si vive di fretta, stressati, c'è un grandissimo transito e traffico di macchine, moto, camion, eccetera. Ci sono pochissimi treni in questo paese, praticamente non ci sono treni, pochissimi treni, vengono usati principalmente per il trasporto di materiali, non di persone. Quindi, nonostante San Paolo abbia un metro abbastanza sviluppato, anche una linea di trenini, sì, monotriglio, come li chiamano qua, cioè monorotaia, aerei, eccetera. Il traffico è una cosa allucinante. Poi questo fiume che vedete lì in queste immagini di repertorio è una pozza maleodorante, purtroppo. Mentre un secolo fa ci si nuotava, si facevano le gare di canottaggio. E quindi siamo in una situazione abbastanza critica dal punto di vista della natura. Infatti io faccio parte di vari gruppi che piantano, sai, giardini urbani,
1: Sì.
0: quelle cose lì che però fanno un po' pena come tentativo di riconvertire una città completamente invaso dal cemento. Questo qui è un bellissimo esempio invece di ristrutturazione urbana. Hanno trasformato la stazione che serviva per portare il caffè da San Paolo a Santos in una sala da concerto, che è proprio quella dove inizialmente dovevo andare a cantare, la Sala San Paolo, una bellissima sala da concerto, la più bella forse dell'America Latina. E
1: Ma
0: quindi
1: oggi
0: niente,
1: è
0: San
1: una città cara, una città sicura, una città dove è facile trovare lavoro? Come l'hai vista anche cambiare in questi anni?
0: Allora, quando sono arrivato a San Paolo usciva da 3 giorni di blocco totale, un'organizzazione malavitosa locale che si chiama PCC, aveva praticamente messo a ferro e fuoco la città, quindi tutti i miei amici mi dicevano sei pazzo, ma dove vai? Però era l'inizio dell'era Lula, quindi diciamo il Brasile si è trasformato abbastanza. Io mi ricordo, sono arrivato in una città che era molto violenta, molto pericolosa, e poi pian piano invece è diventata una città cosmopolita, una specie di Berlino appunto dell'emisfero sud.

o New York dell'emisfero sud. La cosa che più mi ha colpito è questa architettura stravagante, nel senso che non c'è nessun line style, come si dice, della città, no? L'architettura è lasciata agli architetti che sono di tutto il mondo e vengono qua a sbizzarrirsi. Per cui, per esempio, io abito

0: Ma è
1: Poi
0: una
1: vedete, per
0: città
1: esempio.
0: cara, è facile per esempio comprare casa, andare al ristorante si può fare oppure ci sono dei prezzi che non consentono di andare se hai uno stipendio medio?
1: Allora, ecco, lo stipendio medio dipende di dove. Nel senso, se hai uno stipendio medio europeo, vivi bene. Se hai uno stipendio medio brasiliano, diciamo, fai una vita normale. Qui, diciamo, il concetto di finanza ovviamente è molto opinabile, molto vario. C'è un salario minimo che equivale a 1.500 reais, sono quanto? 6 per 3, 18, 300 euro, 350 euro. E col quale teoricamente si dovrebbe poter sopravvivere, però appunto ci sono delle zone di San Paolo dove una bottiglia d'acqua costa 20 euro. Insomma, ci sono delle zone più ricche. Ad esempio, vedete questa immagine è molto interessante: questa villa costruita in cima a un grattacielo, proprio dal Matarazzo, che voleva mostrare alle persone che non è pericoloso vivere in altura, in altezza. E quindi niente, qui ci sono delle zone di San Paolo dove si vive con poco, con 300 euro e 350 euro al mese vivi, campi diciamo. Però ci sono delle zone di San Paolo dove con 5.000 euro al mese sopravvivi, nel senso dipende molto, cioè è molto basato su questa questione dei quartieri, no? Cioè come a
0: Quindi
1: San
0: sono
1: Paolo, come a
0: tante
1: New York.
0: città nella città,
1: Esattamente,
0: un po'
1: pensate che
0: come
1: ogni
0: tante grandi
1: quartiere
0: metropoli.
1: ha un comune, né? Ogni quartiere ha un comune, quindi è abbastanza interessante vedere questo. E ogni
0: Ed
1: stato
0: è
1: brasiliano,
0: una
1: sono
0: città
1: 27 stati. Ecco,
0: sicura?
1: anche questa è una domanda interessante, nel senso dipende dal quartiere, ovviamente. Io per esempio abito in un quartiere molto alto, nel senso che ho un po' paura dell'invasione dell'acqua, perché ci sono molte enchentes, come si dice in portoghese, invasioni alluvionali
0: Alluvioni.
1: dell'acqua, no? Sì, hanno costruito un sacco di piscine gigantesche per fare in modo che l'acqua vada in posti dove non disturba il traffico, però non è semplice. E quindi in questa zona dove abito io, ecco, da 2 mesi ci sono delle gang di 3 motociclisti che fanno dei furti anche a mano armata. Grazie a Dio non hanno ancora fatto vittime, però insomma non è una bella cosa. E in questo quartiere è tranquillissimo. Quindi si spostano, diciamo, queste gang, no?
0: Certo.
1: Diciamo che, ecco, se qualcuno ha abitato a New York è un'esperienza molto simile, nel senso che ci sono dei quartieri, appunto, dove bisogna stare attenti, andare in giro vestiti con jeans e maglietta, senza orologi, senza anelli, eccetera, e quartieri dove invece puoi tranquillamente sfoggiare
0: Che
1: un.
0: questo è un po', diciamo, un tratto comune in molte grandi, come dicevamo prima, metropoli, in alcune parti, del mondo. Senta Paolo, che cos'è che le manca di più, di Genova e della Liguria?
1: La farinata, la focaccia al formaggio,
0: Sai che è il
1: la
0: primo che ha
1: focaccia col
0: detto
1: formaggio.
0: farinata, così subito, di botto?
1: No, allora c'è un amico genovese che ha messo un ristorante, si chiama Lido Amici di Amici, faccio anche un po' di pubblicità, dove si mangia genovese molto bene, qui a San Paolo. Però in realtà,
0: Ma è un
1: ecco, ci
0: genovese?
1: sono dei. Lui è genovese, sì. Suo fratello ha fatto il conservatore come me, lui
0: Beh,
1: era.
0: quindi allora bisogna farlo, ovviamente, anche lui in questa rubrica. Quindi quando lei sente un po' di nostalgia, un po' di saudage, in realtà, dell'Italia di Genova, va lì e si mangia un pezzo di farinata.
1: Esatto, poi ovviamente anch'io ho imparato a produrmi. Ho trovato anche un ragazzo rumeno che ha messo su una panetteria italiana, lui è cresciuto in Italia e fa della focaccia discreta. Nel senso, poi alla fine a San Paolo ci sono delle colonie genovesi, delle colonie liguri, delle colonie napoletane, calabresi. Io insegnando italiano, che è una delle attività principali che ho svolto da quando sono arrivato, ho incontrato persone di origini veramente. Di tutte le possibili zone
0: E c'è
1: dell'Italia, che parlano ancora dialetti
0: richiesta, cioè vogliono imparare
1: che non esistono
0: l'italiano?
1: più. Assolutamente sì, sia per una ragione proprio prettamente amministrativa, nel senso che per avere la cittadinanza italiana, una persona di origine avendo sangue italiano deve comunque comprovare un brasilierismo, deve provare di avere una conoscenza.

0: la lingua italiana è
1: Ah.
0: abbastanza buona. E poi perché comunque diciamo che chi è italiano per un nonno, per un bisnonno, un trisnonno, poi alla fine rimane nel cuore una voglia di conoscere, di
1: Le
0: comprendere, di
1: proprie
0: scoprire
1: origini,
0: questa
1: le origini
0: cultura.
1: della propria famiglia e quindi anche la lingua. Allora Paolo, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Espero vê-los aqui em São Paulo para ter um pouco de saudade juntos da Itália.
1: Grazie,
0: Molto
1: grazie mille.
0: piacere,
1: Salutiamo
0: grazie
1: anche il
0: Tiziana.
1: maestro Sergio Chiappa che ci ha messo in contatto. Arrivederci, a presto.
0: Maestro Sergio Chiappa, eravamo all'asilo assieme.
1: Arrivederci.
0: Saluti.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

L'Imperia Sailing Week è il grande evento internazionale dedicato alla vela e alla storia nautica, che si svolge a Imperia dal 28 agosto al 6 settembre 2026. L'edizione di quest'anno celebra i 40 anni del raduno delle vele d'epoca di Imperia, unendo competizioni sportive di alto livello alla celebrazione della cultura marinara. Da domani parte la ITMA World Championship, il prestigioso campionato del mondo dedicato agli International 12 Meter. Sabato 29 agosto torna il tributo di fede al Cristo degli Abissi, tradizione che da 72 anni unisce generazioni di subacquei amanti del mare. Il programma si svolgerà a Camogli con inizio alle 18.15 nella sala del Consiglio Comunale e la proiezione di video dedicati al Cristo degli Abissi e alla storia della subacquea ligure. Alle 19 a Santa Messa nell'oratorio di San Prospero e Santa Caterina. Dal 31 agosto al 2 settembre torna a Ventimiglia Sapori alla Marina, Tavole Mediterranee. Giunta alla 7ª edizione sostenuto da Regione Liguria. A Cala del Forte saranno protagoniste 19 attività del territorio con 3 serate dedicate ai sapori liguri, alla ristorazione locale e alla musica dal vivo. Nelle precedenti edizioni la manifestazione ha richiamato complessivamente oltre 20.000 presenze. L'antica fiera del bestiame di Carcare celebra la prestigiosa edizione del centenario dal 27 agosto al 1 settembre 2026. Ad animare il centro della città, oltre alla grande mostra mercato di animali e alle specialità enogastronomiche, ci saranno mostre zootecniche, mercati tipici e intrattenimento dedicati alla tradizione agricola della Val Bormida. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò, che è
1: Grazie.
0: proprio il parroco di questa chiesa, il
1: Rettore della
0: rettore.

0: rettore della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
0: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
1: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde, appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
0: E dov'è la lettera?
1: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe, guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è. Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania, guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore, e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
0: Ecco, stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
1: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna ai monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
0: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
1: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
0: E riesce a indicarla?
1: Deve essere ovviamente quella in basso a destra.
0: Ok, quindi qua più o meno.
1: Ecco.
0: Diceva, racconta.
1: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
0: Ah.
1: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria,

0: Turchia, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto. Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però la cornice è andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
1: Mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa, che dall'esterno sembra un palazzo. Cioè è un palazzo in
0: dall'esterno realtà. Dall'esterno è un palazzo, perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del Seicento gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglion.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. E inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano?
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello!
0: E sono affreschi bellissimi. Che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
1: Ah.
0: E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia!
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che
1: affresco.
0: Meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi, sono del 1400. Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Si continuano a scoprire,
0: si
1: insomma,
0: continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente, un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto
0: trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di
1: maretta, come si suol dire.
0: Possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato dorato con le raffigurazioni.

0: raffigurazioni, c'è San Bartolomeo.
1: San Bartolomeo, altri santi, i monaci basiliani vengono raffigurati nella base, del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto
0: Sì, è
1: bello,
0: ancora nel suo
1: risplende,
0: splendore
1: sì.
0: veramente. Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo che
1: Grazie a
0: anche i
1: voi.
0: genovesi la ringrazieranno e i Liguri, insomma, chi ci vede per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandilo in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
1: Certo.
0: Grazie Padre Giorgio, noi
1: Grazie a voi.
0: continuiamo il nostro viaggio. Andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Impresa diretta, raccontiamo. Abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletta Genova. E adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui ci sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica. Città antica che finiva esattamente giusto là in Piazza Corvetto e che a metà Ottocento inizio dell'Ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto si arriva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, è stato sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Bessaresasco, decidono, c'è sempre in concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare, la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bachernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà, perché quest'anno a fine secolo arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era un piccolo castello che era dove oggi c'è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia il Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire dei palazzi. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1800 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, mettete un paletto a caso, anche nella stessa via abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di

0: omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta ci si guardava questo e se vediamo sono Erner Urbano che dura ormai da 150 anni.
1: Veramente. Quindi, molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
0: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruiremo a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso e quindi in alcune vie di speculazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle. In altre vie, in questo caso qua proprio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Farina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortevolmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
1: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
0: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato dell'acquedotto storico.
1: Ah.
0: Qui in Corso Alfierino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo ancora degli archi, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo in questo caso qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua.
0: Sopra gli archi vedete quelle piccole porticine, sopra di ispezione, piuttosto che bronzini dove si poteva. C'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle.
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto. Ce n'è molto meno, quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era il nostro cassetta dell'acqua, dove doveva controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo le inferriate che danno su Via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, eccola, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia, questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone.
1: Accidenti.
0: Di uno scontro. Così raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente. Perché se vedete il ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, coloro che ci ascoltano, di cercare, ce ne sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi.
0: Beh, sì, il gioco diciamo si ripete un po'. Diciamo nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi. Quindi questa è una via più areata, una via dove poter avere un giardino, una casa proprio sopra. La luce, perché la luce tra nei vicoli ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè costruire i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cercano nuove zone, una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi, dove sono

0: Abbiamo vite molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più. Via Sarotti, via Palestro, nell'intenzione originaria, devono nascere come viali alberati. In realtà non nascono, e poi, come dire, più palazzi, meno verde in realtà. Però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questa cosa abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanenti, ma se vedete... Questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber. Abbiamo, salendo verso Pezzavani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi abbiamo, cioè la zona verde, poi che sale, ci sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di Circolazione a Monte incrocia molte creuse. Dicevamo, siamo attorno agli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Sarocchino, che parte da via, collega via, più o meno, corre lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in Circolazione a Monte. Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville, per esempio giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, Sarrocchino c'ha le sue ville dove sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti, in realtà verso la cinta muraria che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo, chissà?
0: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia dei, se guardate, alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra...
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con... Attenzione, attraversare, perché questa...
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Mentre in questo caso...
0: Sì, questa cosa diciamo che non guardatela troppo, ma pensatela come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote.
1: È vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla come sì. Sono a moto, per riuscire a salire lungo queste creuse. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche piano piano le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse per Albaro ancora un'altra cosa, forse Albaro ancora diverso, perché Albaro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare all'Albaro, perché Albaro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, Albaro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato Albaro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via Albaro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via Albaro ne avete ancora tante. E sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo Sabbia d'Arena, certo. Cornigliano. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo Albaro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini. Ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando all'Albaro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnecco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno.

0: E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti, poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università ho deciso che volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente, perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, comunità.
0: Italiani.
1: Infatti, esatto, sì, italiani.
0: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
1: Allora
0: studia?
1: sì, perché esatto sì, può essere un po'... Allora in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora partendo dalla comunicazione si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, faccio un po' tutto quello che è la parte visual,
0: Esatto.
1: tutti i video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni e niente, perciò io ovviamente avendo studiato una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un mix molto bello.
0: Esatto.
1: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. Per adesso vorrei continuare, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà.

0: più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa bella che
1: Certo.
0: anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto, tipo al paese. E è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo, come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, è un ciampo. Più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile, e
1: città cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che.
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Beh.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: Beh, certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro, e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna, come io, mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia, e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale. E questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani, perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me, e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella, che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa, e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto, perché alla fine dico, vale la pena poi rimanere in questa città, perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi. Ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare. Qui, non avendo questa cosa, la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono, per esempio, lavori in inglese, o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana.

0: italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo. E sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento. Ovviamente, di nuovo, essendo una capitale, ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: Genova.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo si era conosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti
0: Genova,
1: facciamo
0: ecco,
1: vedere,
0: guarda, è
1: guarda, la
0: bellissima,
1: nostra
0: questo mi
1: regia ti
0: manca
1: fa
0: di...
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca.
1: Oggi è una
0: Sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos e nos vemos alla prossima. Ciao,
1: Ciao, grazie Francesca, a presto, arrivederci.
0: ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Saar. Play the Race, con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia.

0: entriamo a Calatanselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Orù. Ciao Chiara!
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchiola, armatore di Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca di Imperia, all'epoca vincemmo la Spirit of Tradition, non c'era un grado di competizione così elevato come c'è oggi, però la barca andò molto bene, era il primo anno che si recatava a bordo del Coca Burra 3 e fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
2: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove come potete vedere ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coca Burra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale, che ha un'anima.
2: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coca Burra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia appunto in Australia, e i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente appunto era il Coca Burra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: Lei difendeva?
2: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
2: Coca Burra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia a Perth con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono indietro la Coppa. Quindi all'epoca Coca Burra 3 perse la Coppa come defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo.
1: Ecco. Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coca Burra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, grazie. Continueremo a parlarne, a te.
0: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni, oggi 40 anni dopo sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92 infatti il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele

0: e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
1: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina, allora tutto pronto, si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
2: 10 giorni di grande vela, si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.
1: Tra l'altro una giornata molto particolare perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
2: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori, che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto Imperia si presta alla grande.
2: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
2: A voi.
1: Grazie.
0: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scajola che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986 e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancora prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane, la preparazione della sua prima

partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1 settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome.

0: partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà naturalmente protagonista, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° di settembre. Allora Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vera. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Eccoci. Manca veramente che pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una sailing week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Perasché, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima, e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te Matteo.
0: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
4: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
5: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
4: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio, di confronto, ma anche competitivo.
5: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora. Bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo

0: felici,
1: coltello tra i denti.
0: Ecco, è felice di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
1: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto e sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
0: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
1: Il rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calatanselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
3: Il villaggio Regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Lovray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Lori Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coccaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87. Oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappa d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Sena, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden,

0: Deligno, Vincent Bovi e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signore e signori, un applauso per i protagonisti del campionato del mondo, 12 metri stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Impera, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia. Un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti, perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
0: Signore e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scaiola, the Mayor of Imperia, the onorevole Claudio Scaiola. And now, e adesso è...

0: il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
1: Grazie mille. Signore e signori, autorità, militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore e devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizioni veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
0: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria. And especially here in Imperia. A kind thank to the mayor.
3: Grazie,
2: the mayor
3: is really the man,
2: is the hero of this
3: event.
2: Without him, nothing will happen.
3: Senza di lui, nulla sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: And support the administration
3: il suo lavoro,
2: because
3: lo
2: really
3: supportiamo.
2: Think that,
3: e pensiamo
2: this is an opportunity unique.
3: Un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: Is growing every year,
3: Imperia sta
2: and every year we have events like this one.
3: Ed è molto importante avere eventi di questo genere.
2: Right, today, that are giving to the region and
3: che
2: to this specific province and city.
3: E a questa specifica provincia e città un sapore di
2: sailing that
3: vela internazionale
2: like
3: che non è
2: before.
3: Mai stata così
2: so
3: in passato.
2: This is
3: questa
2: that has
3: è veramente qualcosa che consideriamo molto importante.
2: The weather in the next day, I'm
3: il tempo, il meteo nei prossimi giorni, l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante e spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per i prossimi giorni.
0: Ladies and gentlemen, Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte, siate corretti e grazie Imperia.
0: Thank you to the president, Mr. Winter. E adesso è il momento

finale della nostra presentazione, della nostra opening del mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al 12 metri World Championship 2026.

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: To go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling 'cause I'm young, rich, black.

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche.

0: barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.
1: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia alla grande, c'è la predisposizione naturale.
0: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
1: No.
0: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
1: si
0: con sobrietà.
1: Parlatore, ho detto si beve.
0: Perché non si beve?
1: Si gareggia e si regatta.
0: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie.
1: Grazie, grazie Presidente, ripassiamo la linea.
2: Grazie mille, grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo prima di lasciarvi il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale. Insomma sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto terza giornata, primo settembre ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16 la Silence Cooking Experience nell'Aula Lounge, insomma tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io Matteo ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
2: E allora grazie Chiara Orrù, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati. Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: Vabbè... Quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110, 112 anni e che diamine su. Edo, Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestrochino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi cerca? Chi è che mi cerca? Buonasera!
0: Ma Edo non mi ha riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi!
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare ai tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellino.
0: Ah, però che pacco!
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo lì? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì. A parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia. Venga su, dai. Dai, venga su. No, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: E suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sei quando ti sciorti.
1: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
0: E quindi... Sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Beh, adesso non mi ricordo più un cazzo, aspetta. Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, sì. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
3: Pesci.
0: No, io, lui deve dire.
3: Fatevelo voi.
1: Ok. Ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical, sai, con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.

0: a te.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non go capiu in Belin?
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi la scassi!
1: Non urdire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. La pacchista. Vai. Ecco, ha due addirittura le pacche. Che due cessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i due cessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33... 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacomo.
2: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci, dipingendo l'ultima cena, ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
0: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
1: Bene, bene, bene.
0: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
3: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
0: Per cortesia,
3: no,
0: anche lei.
3: Per favore, tenga,
0: sì.
3: Me lo dia forte qui sulla testa.
0: Vabbè, se non vuole altro. E due. E tre. E adesso mi spiega perché questa cosa.
3: Sono anni che non prendevo due cappellate.
0: La prego, per favore.
3: Grazie.
0: Piuttosto, come si chiama?
3: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
0: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
3: Sì. Sono anni che vengo da sola.
0: No, ma signora... c'è un po' di confusione,
3: sì.
0: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
3: Sì?
0: Sì?
3: Sì, mia sorella, la Teresa.
0: La Teresa.
3: È lì, in platea.
0: In platea?
3: Teresa!
0: Teresa? Dove era Fabio Cannone? Dove Fabio Cannone arriverà?
3: La Teresa,
0: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì, sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera, buonasera.
3: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
0: Due gocce d'acqua.
3: Uguali, siamo gemelle.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, adesso... Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
3: È il dottore, è il dottore.
0: Vuol sapere che cosa volete fare?
3: Allora,
0: sì.
3: mi sono confidato e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
3: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito?

0: sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
1: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
2: San Martino no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
2: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugè che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma mia sorella.
0: Io glielo devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia. Che rimanga qua tra di
2: Lo
0: noi.
2: sappiamo in casa, così sì.
1: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato, si è tirata giù la gonna e gli ho detto: Belan, Belen, che belin.
1: Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
2: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco e
2: Sì, tengo il
0: allora
2: mio pacco.
0: vediamo
2: Il
0: che
2: nostro
0: cosa
2: pacco.
0: c'è dentro il suo
1: Il
0: pacco.
1: suo pacco era il 7, vero?
2: Esatto, no,
1: Esatto.
2: sì.
1: Spacchetto?
2: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
2: Spacchetta.
0: Spacchetta?
1: Intanto non mi vede però
0: Al mio
1: lei, eh? Non mi
0: 3,
1: vede?
0: sì, non la vede?
2: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo. Qui ci sono. Occhio che qui minchia, Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni, Rocco, stasera. Allora, Rocco, contiamo fino a 3. Ok? Pronti, via! Vai! Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
2: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il
0: Vabbè,
2: nostro pacco.
0: vediamo almeno che
2: Vediamo
0: cosa.
2: il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti? Spacchetta! Ha vinto un Belu Belin!
2: Belubeli, finalmente! Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso, Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata,
0: No, no,
2: vieni.
0: Teresa, stai qua, dove vai?
1: Smelli, smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro, poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini. È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora, un applauso a Teresa! E adesso, che seratina, ragazzi. E adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero. Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, no, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di, signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po', signora, mi dica, se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero. No. Io così non ce la faccio, eh. Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è. E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora? Apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate?

0: E allora, signori, buon divertimento.
1: No, no, no, no, no, no. Questa la devo presentare io.
0: Allora insomma, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
1: Maleducato.
0: Signora Baudetti, come va? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
0: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
1: Cerchiamo di farcela, grazie.
0: Cerchiamo insomma di farcela.
1: Comunque, mi dica, buonasera. Sì. In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo
1: dico. Ma comunque. La sigla di apertura, Sugar Sugar, sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento!
0: Buon divertimento, Sugar Sugar!

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la latara A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.

0: va, sa.
1: E dai, vai, su.
2: Raspara pana parna fara mara, ta darmanta da sara, ta rasbagla calzara.
0: Sacara camanalba.
1: Questa è un'antica canzone.

0: canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ca! Come va?
2: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
2: La prasanta ma fratalla gamalla.
3: Pancara.
1: Pancara.
3: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana.
2: Da patatana.
3: Da patatana.
0: Sì, di...
3: Patatana. Vabbè, vabbè. Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine. Ah.
2: Ancora nanta.
3: Poca roba.
0: Ancora niente, poca roba.
1: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Che voglia di accarezzare una ragazza.
2: Non darla ma a una manca casà, guarda.
0: Non dirlo a me, ho anche una pistoletta carica.
3: Pastalata. Capastalata. Ha dato manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
2: Ah. Ah. Manca. Ah. Pastalata.
1: Pastalata. Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera ci si diverta.
2: Sa. Ah. Ma casta cassa ca?
0: E questa cessa chi è?
2: Lasciala parlare.
4: Sana. Sa? La radana. La pafaga dall'asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altro.
0: E pensa le altre.
4: Amà.
0: Fa la parola.
4: Amà. Ma pa calama. Calapan.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
4: Sono anche ballerina.
0: Sono anche ballerina.
3: La matarappa.
0: Non mi tira più.
4: Vaspatatata nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
1: Vaspatta spara.
0: Aspetta e spera.
3: Guarda questa, guarda questa, capazza da foca!
2: Patatana!
0: Guarda questa, che bella ragazza!
3: Capazza da fagana!
1: Capazza da
3: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
2: Guarda, guarda come si attaccana, là ha una carta classa.
0: Guardate come si tacchina, lui ha una certa classe.
2: Sa.
1: Santa Balamanza. Cama ta cama.
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
3: Ava.
1: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei, un detersivo?
1: Trattalana. Da quando ti ho visto dalla prima volta che mi sono innamorata da te.
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
3: Ma va a cagare.
0: È comprensibile.
3: Riprova.
1: Rapprava. A mamma. Ava. Ta papà, un ladra. Arrabata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tu papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi?

0: faccio vedere io.
1: Bagasca,
2: ratta bagasca,
1: pazza da marda,
2: tra,
1: tra.
0: E insomma,
1: era brava. Scasa, ma sono innamorata da te dal primo momento che ti basta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
1: Guarda la stalla,
2: la
1: lana. A ta al vanta cacacarazza capella.
0: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
2: Ma fascala, ma vaffancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
2: Dammambaca in alla pa.
0: Dammi un bacio, dammi un bacio e nulla più.
2: Va. Va la tassa la trambara, alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
3: Da mambaca salabaca.
0: Dammi un bacio.
1: Da mambaca calalanga.
3: Calalanga!
0: Un bacio con la lingua.
2: Ma sa, cantata la malattia cavata.
0: Le malattie che avete, sì.
1: Ta preganganacca.
0: Prega in ginocchio.
2: Satada cagacazza.
0: Vabbè.
2: Ah, sana spasata. Ma par salda,
0: insomma,
2: passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
1: Bratta patana.
2: Magnatta.
1: Bagasca. Baraccana.
2: Tra. Cana salda, tatta la parta saprana, anca la faca.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
2: Fa spattanta gratta.
4: Ma spattanta gratta.
2: Siamo rimasta da sala.
1: Sala salata.
2: Fatta sala.
4: Parassa ta carana.
2: Me fa rassara.
3: Anche ta sa carana.
4: Cosa fatta sta Sara?
2: Samarata.
4: Venite con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannon Island.
0: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
4: Bavanera canna.
0: Saccara. Sarà una serata incredibile.
4: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vedrai che sarà incredibile.

0: Dai, dai, su forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, trucco.
1: Sì. Dottor Mentana, sì. Com'è bello.
0: Grazie,
1: lei,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Devi sapere, caro orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Forza. Com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero? È bellissimo.
0: Grazie, orienta, e oggi voglio aprire la trasmissione. Missione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ah, sì. Ma lei ha sempre un cazzo nella mano. Volevo dire, un colpo in canna.
0: Sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: No, orienta, ma cosa dici?
1: Mi dica un po'. E quindi oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Presto, iniziamo, vai, Orietta.
1: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
0: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, Buonasera signori!
2: Buonasera,
0: prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla picciocchi, il lancio del martello cum granus salis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego!
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito, Fratelli d'Italia, non siamo interessati alle poltrone. Quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, presidente!
4: È caduto il governo!
3: Starda.
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone loro. La Sant'Anchia

0: cinghie piantate dentro. E Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona. E poi quello, come si chiama, San Giuliano.
1: Sì. Quello dei bagni, in Corso Italia.
0: Mangialo, Rex.
2: No, no, Rex, cuccia.
0: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco! Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce?
3: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
2: Onorevole.
3: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
0: Brava!
3: Una vera pompeiana.
2: Ah, meno male,
3: E lui un incrocio tra Lino Banfi,
1: Lino Banfi
3: e Pupo.
4: Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
2: Signori,
4: su,
2: signori, per favore, noi siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa, va. Sì.
5: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
0: Certo. Oh, sì, gelato
4: al cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
2: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
5: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
3: Il governo è come nel Gattopardo. Si cambia per non cambiare davvero.
0: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
2: Oh, buoni, buoni, Miro, vi date lo studio così. Fermi, fermi, vi faccio via. Fermi, vado avanti. Mamma mia.
1: Oh, questo... Questo governo sta a fa storia!
0: Sì, la storia,
5: la storia delle figure di merda!
0: Sì, onorevole!
1: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare!
5: Bravo.
1: Voi il partito delle M&M!
0: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato, no, ma per favore!
1: No, è il partito della mussa morta!
2: No. Signori, bravo, signori, bravo, signori, bravo, vi vedo un po' agitati! No, buoni, buoni, buoni! Buoni! Meloni sta perdendo tutto! Buoni! Segretario, la caccio, eh! Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi! Luigi!
6: Porca coraggia! Una patatina e popcorn! Merendine, salatini, cocco, cocco, fresco!
5: Luigi! Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
6: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
2: Di Maio.
6: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio! Evviva la gondola di Di Maio!
5: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
4: Ritornerò in ginocchio da te!
2: Di Maio, non è che lei, scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, buoni, buoni, sit.
0: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
2: Stacco l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva.
1: Arrivo.
2: Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni, buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio! Paolo, ci sei?
7: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento!
2: Paolo.
7: Teste di cazzo, accendetemi il microfono!
2: Paolo!
7: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento!
2: Paolo. Paolo.
7: Adesso sì, funziona, funziona! Buonasera, grazie direttore, mi scuso con i nostri telespettatori, oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
8: Scusi, veramente, mi dà due colpi. No.

0: was ready.
1: Nessun problema, lui è sempre pronto.
0: Tucca tucca tucca long potato.
2: La prego, Presidente, si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato, il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
0: Ah, because American people are the big, big coglion.
1: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
2: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
0: Puttanoni for everyone!
1: Allora, puttanoni for tutti!
2: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
0: Ask Elon!
1: Chiedete a Elon.
0: Elon, sorry. Also, we're expanding the Groenland of Panama and Italy.
1: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
2: Italia?
0: Yes, with Georgia, my friend.
1: Sono d'accordo con Georgia.
2: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
0: Because, che pensi me, I'm gonna the American people.
1: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
2: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
0: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
1: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
2: E chi sarebbe questo grande attore?
0: Roger Moore!
2: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
0: Ozza crotoriam!
2: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
0: No latino, leggi contrario, ozza crotoriam! Ma hai rotto il cazzo!
2: Grazie, grazie, Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma. Grazie, direttore.
3: Grazie mille, Paolo, per il servizio. E torniamo a noi alla nostra maratona sulle Paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco. L'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
4: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
3: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
5: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
3: Ma chi date alla fine?
4: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere! E che ci mettiamo a ridare, ma dai!
6: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
3: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, non rischia di implodere come una nana bianca?
6: Sicuramente non di colore.
5: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
5: Stella nana tutta...
4: Ma state zitta!
3: Di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato, vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitte?
0: Io voglio rispondere io.
3: Vada, segretario,
0: gli rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
3: E cioè?
0: Cerchi in Lega!
3: Regia, vi prego, buoni, dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego, basta, regia, e pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo

0: Buonasera e benvenuti a Bella Ma, il talent di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, e parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ore, ale frate! Dallo! Dai con questa mano! Vai bastardi!
0: Yo! E adesso facciamo un applauso per i boomers.
2: Una rotonda sul mare.
3: Il nostro disco
0: bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire ma anche nel modo di salutarsi è davvero veramente tutto cambiato.
4: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
5: Bello, bello,
4: bello, dico io.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
4: Ah, oh raga, a me più tira che molla.
6: Che vergogna.
7: Danke, gute Morgen.

0: brava, brava. Mia che galantuomo.
1: Gentile.
2: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
1: Eh sì, che i boomers hanno vissuto il boom economico, sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad abbroggiarsi a internet.
3: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
4: No, no, sono fuori, raga.
3: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirà che internet.
0: Internet. Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
4: Su Facebook. Con mia moglie facciamo i TikTok.
0: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok.
5: Ah, sì? E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex. TikTok, TikTok.
0: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
3: Bella, te lo capì, bella
4: comunque,
3: zia.
4: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
0: Noi stiamo diventando degli influencer.
2: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Perché comunque detto, dai. Prego Ela, vai avanti.
1: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
6: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
7: Col wifi.
6: E stiamo una crema, raga.
2: Una crema? Cioè, che vuol dire?
6: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
1: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
0: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
7: Oh, zio, zio, stai sciallo, Cioè, ma come pa... Cosa t'ha? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, è giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
2: Che vuol dire gostato?
3: Ma lascia perdere, frego, gostato. Sono cose nostre.
1: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e ses. Oh, ses a distanza, il cyber sex.
0: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
8: Ma io non capisco, sesso a distanza e un beggio, come fai a far centro?
0: Ma non vi ricordate, anche noi praticavamo il cyber sex.
8: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre, fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che fiducia.
7: È giusta.
0: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
3: Bravo. Oh zio, zio, ecco, zio, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
6: Vai, vai con la musica, vai con le mani, dai. Dai, dai, dai.
3: Vai, frello.
6: Dai. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton mangia solo la pasta con il ton.

0: Monsters House! Frau Blucher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Non sono per me, macchie di leopardo.
3: Per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Ti che hai ragione.
1: Bravo.
4: Non sei bene.
5: Vuole la leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo.
6: E zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Chi fa chi mi se bevi, ma ti spiace.
7: Ma guardaci, bro.
3: Sì, guarda.
7: Tutta tech, maglietta PSG e vai che dici.
8: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, ah, vai noi!
4: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così. Ce
4: questo
1: lo dico
4: sicuro,
1: io.
4: Vedi, sicuro. Guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire,
3: bravo,
1: ma in realtà...
6: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
3: Ma cosa è Milfona?
1: Posso dirti Milfona?
6: Milfona, non Milfona.
7: Milfona.
6: Dimmi un po', Milfona, che cos'è che vuoi?

0: dire frenzonato.
1: Frenzonato.
2: Un po', diglielo un po', Melfona. Cosa vuoi? Cosa abbiamo detto?
0: Frenzonato.
2: Gostato l'abbiamo detto.
3: Vabbè, che siamo gli altri, vedi.
0: Gostato l'abbiamo già detto.
2: Hangover.
0: Hangover, gostato.
2: Frenzonato.
0: Frenzonato, no.
2: Che ci di
1: con calma,
2: scusate,
1: poi siamo noi ricoglioniti
2: un attimo, sì, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
0: Frenzonato l'abbiamo già detto,
2: e quello è a parte che è gostato, abbiamo detto Hangover,
1: abbiamo fatto
0: si legge male perché è la seconda replica,
4: l'ha scritto davvero,
0: sono già lavato le mani dal pomeriggio,
1: a me può avete anche a me
2: frenzonato, allora io ci chiedo frenzonato,
0: no,
4: l'abbiamo già detto
0: frenzonato, l'abbiamo già detto, devi chiedere
4: disonesta.
2: Ma a Hangover l'ho chiesto.
4: Sì,
2: allora dimmi un po' che se ti dico un attimo frenzonato l'ho detto,
0: sì.
2: Allora dato per scontato frenzonato,
1: che l'abbiamo detto,
0: abbiamo dato
2: anche Hangover, mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
1: L'abbiamo detto.
3: Bravo.
2: Che cosa? Così ci devo chiedere.
0: Disonesta.
2: Cosa vuol dire frenzonato fatto? Disonesta.
1: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba? Che...
2: No, è uno che la dà.
3: Capito.
1: Gnatri, dicevimo, bagascia.
4: E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
0: Fuffaguru, un'altra.
4: Fuffaguru.
2: Ragazzi, se vi dice...
1: Fuffaguru.
2: Ecco, frenzonato.
1: Va bene.
2: Frenzonato.
4: Fuffaguru.
2: Hangover.
0: Sì.
2: Che io non sono tanto.
0: Ma non si vede.
2: Scusate, devo chiedere una cosa. Frenzonato, chi l'ha sentito alzi la mano, l'ha sentito Rocco, è mio amico Rocco, lo so, e allora diciamo
0: fuffaguru,
2: a Gover l'abbiamo
1: detto,
2: lo so, volevo farvi vedere che Hangover ve l'abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
2: Ghostbuster.
1: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo detto.
2: Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a poco.
0: Fuffaguru.
1: Quindi fuffaguru, ti sai che...
0: Sarà tipo frenzonato.
1: No, ti sai che voglio dire contamusse.
0: Ah,
1: me l'hanno detto.
2: È uno che conta...
1: Un tamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo questo.
2: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
1: No, io basta con questo frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
2: ma lì se ti sale il crimine,
0: no,
4: ho detto non se ne accorge.
5: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, gli asi. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi gli asi?
2: Allora noi come generazione Z che
5: sì,
2: abbiamo costato.
1: Oh, beh, lì.
2: Che abbiamo detto? Gostato!
5: L'avete detto, ya!
2: Frenzonato?
0: Sì, mi pare! Mi pare
2: allora
0: di sì,
2: noi,
0: zio!
2: Allora noi come cantante abbiamo...
1: Mammut!

0: Ma brava! Brava la generazione Z!
1: Vai, camo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del Volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanzstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria che semmo parte a trasmissione più bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh Gilbi, ti turesa stasera?
0: Hai visto, mia chi, mia.
1: Ti pagina bumbunea e anche un po' acheccato. A proposito, come si dice acheccato in senese?
0: Buliciu.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh. E a ciubella de Turigia. Applausi, applausi. E a ciubella de Turigia, a Carolina, che ne parliamo Carolina. Do Skymetro, da Funivia du Lagaccio, oh. Insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
0: A parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Poi
2: siamo a Sant'Ursese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. A me piace, un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, certo, va bene. Certo. A me piace, piace fighe, allora cosa dico. Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
3: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
1: Gilby, mia Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
1: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, ghemu de prenutazione?
3: Ghemu una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì. Vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea, proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Mai ben. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? E casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: È casa Parodi. Baci! Come baci, va? Vieni un po' per piacere. Baci, va? Un attimo che ma è
5: mai. Arrivo un momento.
4: Vieni, Nan,
5: so chi arrivo.
4: Stammi buono.
5: E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è.
4: Baci, senti un po' che c'è quello della televisione. Come femmo di cognome di altri, mi dice?
5: Bellin, che è un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
1: Ecco. Ma no, come in sciaporta?
4: Allora, sciala mio, va a vedere in sciaporta, porta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi...
1: Sono lì.
4: Allora, Parodi, sì.

0: Parodi. Esa porta, stai ferma.
1: Ecco, allora io volevo parlare con Te la do Parodi.
2: Anughè è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
1: Ma si era prenotata.
2: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti, che c'è. Ci passo mio marito, che passo me, ma io vengo.
0: Sì, cosa che è?
2: Telefono, quello è quello da televisione.
0: Ah, quello da televisione. La
2: qua te la do. Via, pigi, lo stanno attento. Sì. Come lì.
0: Qui, e via. Allora, dove è la netta? Gemma! Gemma!
2: Sun chi baci? Sun dere?
0: Sun de?
2: Sun dere, mia, chi siete? Pena volta che umidere, mia.
0: Ah, beh, senti, non ti avevo visto.
2: Senti,
0: che bellino,
3: non so come la mia finista sei.
2: Pronto?
0: È un momento. Pronti?
1: Oh, pronto, pronto. È casa Parodi, giusto?
0: Un momento, per favore.
1: Ma no.
3: Ma come un momento?
1: Ma no.
4: Dice?
0: Ma se c'è memoniatri di cognome, Gemma?
2: Aspetta che faccio vedere il porta.
0: Ma no. È un momento, eh. Andiamo a vedere il porta. Perché che noi abbiamo un
2: baci?
0: Sì.
2: Me su sarà de fea.
3: Ma come si fa?
0: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto, de sotto della chiave.
2: Ho capito. Si dice zebrino.
0: Ah,
2: zebrino.
0: Non mi avvegna questi moderni chi
2: è. Zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
0: Ah, oh. Pronto.
2: Lasciù a Succhiello, mi.
0: Allora, sì. si chiamiamo Parodi Succhiello.
1: Oh, sì.
2: Cos'è che baci?
1: Ho capito.
0: Momento.
1: No.
0: Ma te cattò un cordless? E io pensavo che invece un Leo Cordes.
2: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
0: Sì, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
2: sì?
0: Bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda. Che non mai capivo perché fanno tutti così questo culo di gallina.
2: Vabbè, femmolo.
0: Va bene. Sì, pronto. Chi parla?
1: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, Te la do Parodi. Che si era
0: un momento.
1: Sì, perché?
0: Dice che volevo parlare con Parodi.
2: Te la do, glielo dico che Nughè.
0: Nughè, poi è un cordless che un po' va un po'.
1: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
0: Ci passo mia moglie.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
1: No, aspetti.
0: Aspetti.
1: Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, esce di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccia sentire.
2: Sono cose moderne. Anche con il computer.
0: Guarda, ho capito.
5: In fibre.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
2: Fa che in gruppo? Fa che in gruppo? Faccio così. Bravo.
0: Ci faccio mia moglie?
2: Lungo.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora?
1: C'è da ascoltare, famiglia Parodi.
0: Un momento.
1: Ma no.
0: Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo
2: un gruppo.
0: Siamo sicuri che.
2: Sì.
0: A posto. Per sicurezza, vanno un po' a vedere in sa porta o no.
2: Torna.
0: Sì, perché questo qui continua a menare.

0: Paolo, parodi, sì, parodi. Sì. Ma mica che cazzo ne so come si chiamiamo. È un momento.
1: Mia baci, ho stacco a targhetta.
2: Cilvino che fai
0: voi? Ah, allora c'è su Ghibli.
1: Te lo metto qui, metto
0: mettimelo questo. Lì. Beh, lì sembra di essere in Sicilia.
1: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora. Allora, in la targhetta c'è scritto Parodi trattino Succhiello.
1: Succhiello.
3: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci passa mia moglie. Che non c'è.
3: Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
1: sì,
3: potete vincere 50 panettoni.
1: Oh. 50?
0: 50 panettoni?
3: Sì.
1: Mai ben.
0: Cosa... come le...
3: Allora.
0: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
3: Ma no, ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa.
0: Siamo a casa?
3: Sì.
0: Vanno a vedere in sciaporta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
1: Baci! Baci! Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in sciaporta.
0: Che le hanno rubato,
1: hanno rubato la targhetta, baci!
0: Te l'hai staccata prima.
1: A bolle.
0: Potevi andare giù da Cifotrono.
1: Al Cifotrono.
0: Sì, chi è? Chi parla?
3: Oh, allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
0: E chi vuole? Attenzione!
2: Non dica un numero.
3: Allora, sentitemi, famiglia.
0: Chiedo l'aiuto da casa!
3: Siete in casa, per 50 panettoni del 2012.
0: Oh, bellino.
1: Bellino,
0: del 2012, che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così, del terrassamento.
3: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
1: I regalemmo ai amici.
0: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
1: Lo do a Steva.
0: Sì.
3: Allora, che cos'è il Kigemu?
0: Aia. Dice, con sull'eu Kigemu.
3: Vi do un aiuto.
1: Un aiuto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.
3: Ancora, no? Siete già in casa.
0: Ah,
3: non
0: siamo già in casa.
3: Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
4: Allora, volete l'aiuto?
3: Cioè, sì.
4: Allora,
3: cucinosofo.
4: Fa molto bene alla salute.
3: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
3: È cilindrico.
0: È cilindrico. E fa bene alla salute.
1: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
0: Allora, me mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
1: Sì.
0: Forse sai gli anima non si ricorda bene. Sì. Dice, però l'ho già sentito da qualche parte.
3: Sicuro.
1: Ma si accende qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
3: Vedi che...
2: Che demo Bambi, diamoci un aiuto, sennò
1: fino a finire.
0: Con chi parlo?
2: Dai. Su, Vampi, mi senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa!
2: Allora, famiglia Parodi, via, sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
3: No, va bene così.
0: Sì, vada
2: avanti. Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
1: Allora.
0: Sì.
2: Allora. Ukigemu,
0: sì,
2: ula la forma lunga,
0: e
2: la riva fino a 30 citti di lunghezza. Viva il Kigemu! Lunga vita al Kigemu! Ho capito questo
0: leo,
2: ma stai calmo.
0: Vigila.
2: Non ti agitare, stai tranquillo.
0: Senti un po' chi è. Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi? Dammi la mano.
1: Fermo punte.
0: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
3: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
3: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
3: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì,
3: avete capito che fa bene alla salute, sì, cilindrico, sì, e 30 centimetri.

0: centimetri. È buono, si può usare quando toccandolo risulta duro e sodo al tatto. Perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
1: Con l'addito
2: che se solo schiacci tipo la mozzarella, ed è soda, o è buon. Se era grinsito, o è da cacciare.
1: Me sa che semo, baci.
2: Sì,
3: capito.
1: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
2: Cioè?
1: Allora.
2: Ricapitoliamo.
1: Ricapitoliamo. È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
0: È di colore verde.
1: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
2: Sì, ma è verde.
1: È verde?
2: Ecco, sulle quello di Hulk.
1: È il belino di Hulk.
2: Allora, guardi, abbiamo due possibilità.
4: Due.
2: Sì. Uleu belin di Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
1: Bravo.
4: Fammi già parlare di me, spiace.
1: Abbiamo vinto?
4: Ma non è induino.
0: No.
2: Allora,
4: Uki Gemu.
2: Sì.
4: È il cetriolo.
2: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
4: Ora
5: vi spiego. È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
1: Allora, o è proprio come quello di me a maio, è 95% di acqua.
2: Sì, ma quel 5%?
1: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
2: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco, cosa facciamo, sprissi.
1: Mi passo a Elsa. Vabbè, dico.
2: Facciamo.
0: Mi dispiace.
2: Dai, sì, un altro. Noi siamo parodi. E ci faccio un'altra domanda.
1: La nostra figlia.
4: Ti sai cosa facciamo?
2: Un premietto.
4: Mio amico che ha fatto ciò. Ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
1: Ho capito.
0: Va bene.
1: Sì. Ma mai io ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Dica quello de Braghe.
2: Sì.
1: Quello de Braghe, quello bello.
2: Quello lì che
0: pensa. No.
2: Allora, le meglio ave e Braghe sguarò in tu cu, che ho cu sguarò in te Braghe.
4: Bene, ma cosa? Ma se muniamo.
2: Ho vinto.
0: Ma no.
3: È bello.
1: Uno lea quello lì de Braga, la natru, è proprio vea, cioè sente questo, è proprio vea che Gondwin e Funzi nascono senza seminali. Che Gondon.
0: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
2: Ancun, sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
4: Allora, vi dico un proverbio.
2: Sì.
4: Stanno ben a sentire. Un proverbio
2: che
4: dovevi fare traduzione. Olè. Tite come o canduleccia. Che un pigento qui lo dice cubeccia.
1: Questo chi ti lo sa?
2: Ma questo lo so.
1: Sì.
2: Questo lo so. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita. Però pagano la tari più alta di tutta Italia.
1: È vero.
2: E come diceva un caro vecchio amico della Bai, indimenticabile Marco Reste Biancalana, o diceva, amio, sai a, ma c'ho la mio e ci vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma! Andiamo, io chiedo l'aiuto da casa. Già fermo. Vieni, Gemma. Vieni, Ciani. Pur sinistra di che vale le tocchi del tipe. Darmele brife le lasci in tu sei tu belle, tu qui tu preve, nerva le tanti, si deve tu, tu ne

0: invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
1: Cosa ti genchi, Gemu?

0: Buonasera, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto con il mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornavano all'albergo di notte, boom, boom, boom,
0: però,
2: certi corpi che te lo dico a fare.
0: Però dai,
2: oh! C'è sta amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Non
2: lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la
2: chiamano? La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare pigli il maialino parlante, la botte di.
0: Ma come sei cattivo? Ma piuttosto, Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni lo lasciate giù intercamerino che si stava a cagare addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: Rondine.
2: D'un truzzo.
0: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io
0: incontrarlo?
2: Sì, Marì, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora, regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, che ti che. Maria, proprio bello, Che allora, eleganza, minchia, che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli frigiochi, Su 30 anni che c'unghio e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin. Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Cado?
1: Cado. Ma questo capisce un cazzo. Allora, senti, comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
1: No, perché... Questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
3: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così, no?
1: No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Musica! Ma tu...

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate? Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo. Carino, è bello, ma truzzo. Io sono una donna.

0: Fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
1: Allora tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
0: Oh, mica posso ballare con questo, mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
2: Anima mia! Te la canta tua!
0: Oh, mica lo posso dare uno,
2: cioè... Anima mia!
3: Cioè, Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
1: Un altro?
0: Cadò?
3: Sì.
0: Cadò?
3: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
2: Dov'è quella mangia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più.
0: Io ti ammazzo.
1: Per favore, smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata. Per piacere, smettila. Prego.
3: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che è un'ora che gira per...
0: Mi guardia il corpo.
3: Però, scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
1: Lo stesso.
3: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto. Perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
1: Sono gelosa.
3: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare. Siete due gocce d'acqua.
1: Hai visto?
3: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo e il sarto. Attenzione a imbelinarci, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. Io a te, sai dove ti porto? Ti porto. Dopo che abbiamo. Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
2: Sì.
3: C'è Fabio Cannone, ecco.
4: Ciao Maria.
1: Ciao Fabio.
0: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino, altro che kebab.
3: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin, ho deciso che ti porterò a Potantico.
2: Ah, sì?
3: Sì, prima ti porto su Bigo.
2: Bigo.
3: Poi ti faccio vedere la lanterna.
2: Sì.
3: E poi ti do lo squalo. Ah,
4: che classe.
2: E poi dove mi porti?
3: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai, Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegati.
1: Grazie, Kevin.
3: Vieni, Gemma.
0: Io mi tengo Fabietta.
1: E allora, Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
0: Tutta l'Italia.
4: Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera! Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi!
1: Moscemo, buonasera, bentornati a una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto, o come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscemo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Mo andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
4: Io mi chiamo Aldo. Sono calabrese, vivo al Fossato, tipo per il grifone.
1: Bravo, sì.
4: Su uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo.
1: Ma benissimo,
4: sono
1: Aldo.
4: Del Fossato, tipo per il grifone.
1: Sono yacht.
4: Mi chiamo Aldo.
1: E abbiamo qui il terzo concorrente. Mo dica, chi è? Si presenta.
5: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Mo benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
0: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
3: 5.000 euro.
4: 1.000 euro.
5: 15.000 euro.
1: E vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
5: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
0: Bracciale in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
3: 6.000 euro.
4: 10.000 euro.
5: 5.000 euro.
1: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Aldo. Al centesimo anche tu.
4: Mi chiamo Aldo.

0: fossato, tipo per il grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
0: sono
1: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo, però, con la terza vetrina.
0: Terza vetrina.
2: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
3: 8.000 euro.
0: 9.000.
4: 7.000.
1: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo.
0: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del fossato, tipo per il grifone, sono Yoch.
1: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta.
3: Verrà il mio turno.
1: Andiamo subito con la prossima proposta, via.
2: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
3: 150 euro.
0: 100 euro.
4: E saranno sui 300 euro.
1: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
3: No, per carità.
1: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
3: 400 euro.
0: 720.
4: Anche con i treni?
1: Anche con i treni, mo sì.
4: 2.000 euro allora.
1: Mo no, solamente 295 euro. Mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
0: mio
1: ecologici?
0: Io ho visto tanto, non pago un bel IMPA perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
1: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina.
1: Dica,
0: io mi chiamo Aldo, sono dal fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli.
1: Sì.
0: Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio, il secondo
0: allora,
1: premio,
0: mischio,
1: un
0: mischio,
1: premio bellissimo per tutti
0: fuori.
1: Quanti.
0: Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora.
0: No, 990 rosa. 990
4: a 90.
0: Andiamo a darceli.
1: Ma guardate che premi.
4: Intanto,
1: pensate,
4: tanto
1: lo
4: diciamo
1: champagne a storia. Una prebilibatessa per il tavolo.
4: Primo premio
1: per i palati. E il primo premio
4: Verde, azzurro, non si capisce.
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia. Al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
4: Intanto il primo premio
0: la
4: azzurro
1: è un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio più fortunato di
4: azzurro
1: tutti.
4: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
4: Buttati
1: su,
4: che è morbido.
1: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
2: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
3: 45.000 euro.
0: 17.000.
4: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente Giovannino! Bravo!
3: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
3: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.

0: fanno 100 settimane!
1: 100, 100, 100, 100!
2: Allora, vuole parteciparci?
0: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
2: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
0: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
2: Assolutamente no.
3: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
0: Tanto in entrambi i casi l'ingresso un leumesimo è...
4: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
3: Prenderselo nel culo è più...
1: rapido!

0: mandare via, vieni qua, Edo.
1: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
0: No, Edo, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
2: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi
0: aprire
1: questo?
0: Perché è quello più importante di tutti.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabille prendo spunto da queste lavandaie, sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la BAI Strocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la BAI Strocchi come testimonial.
0: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
1: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
0: il
1: can-can della BAI Strocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi. Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti. Congediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore. Bravi, bravi, bravi. Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere. Ma ahimè, signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice, vai, che magari... No, signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso. Ma d'altronde, quanti pacchi ci sono? Quanti tipi di pacchi? Di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente, di non avervi tirato un pacco. Grazie.

abbassare la musica, di lasciarla, perché mentre i ragazzi entrano, io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'associazione goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: finisce qua. Tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona Covoni.

le scenografie Stefano Filata.

0: volano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù, Matteo.
1: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
1: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli, lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
1: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
2: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
2: Ecco. Di solito
0: non hai sentito.
2: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro. Siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
0: Allora. Se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità e speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto, inno!

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, voliamo oggi in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Paolo Pani. Buongiorno.
1: Tiziana, come va? Mi
0: Tutto
1: sentite?
0: bene, tutto bene. Allora, non le rubo troppo tempo perché so che ha una storia veramente molto densa nel raccontare come da Genova si è arrivato adesso a vivere lì in Brasile. Da dove vuole cominciare?
1: Cominciamo dall'inizio, dal principio. Tutto è nato in un treno.
0: Perché è nato su un treno?
1: Io stavo tornando da Roma, dal matrimonio di mia cugina portante, e stavo pianificando un viaggio per l'India. Volevo andare in India a fare un viaggio iniziatico, sai, quei viaggi. E praticamente cosa è successo? Mi ha mandato il cucettaro, il responsabile delle cucette, che era un giovane di Benevento che non parlava una parola d'inglese, mi ha mandato una ragazza che non parlava assolutamente nessuna parola di italiano e che era assolutamente indiana, proprio completamente nelle fattezze di una donna indiana, mancava solo il puntino rosso nel mezzo della fronte, rosso o nero. E allora mi sono messo a parlare in inglese, ho risolto dei problemi che aveva. E poi a un certo punto le ho chiesto: ma scusa, ma di che parte dell'India sei? Lei mi ha semplicemente detto che era carioca, cioè brasiliana di Rio de Janeiro. E da lì è iniziata la mia avventura, nel senso che mi sono reso conto che qualcuno un po' di secoli prima aveva fatto esattamente lo stesso errore, dopo aver traversato il mare su tre caravelle. E niente, quindi mi sono trasferito in Brasile così per scoprire un po' il paese, per incontrare il fatidico amore, che è durato poco, però comunque è eterno finché dura, come dice una canzone brasiliana. E quindi mi sono trasferito qui nel 2007. Io abitavo in Francia, già stavo a Nizza. Quindi sono arrivato e mi sono messo a lavorare come cantante. C'è un coro sinfonico molto, molto interessante qui a San Paolo,
0: E
1: in
0: quindi è
1: un'orchestra, in una
0: partito dalla
1: sala.
0: musica.
1: Completamente, sì, io sono figlio di musicisti, professori di conservatorio, entrambi. Mio padre suonava in orchestra a Genova, Giorgio Pani, magari qualcuno se lo ricorda, e mia madre invece ha insegnato al Conservatorio Paganini per 40 anni più o meno. E quindi praticamente sono venuto qui a cantare e poi da cosa nasce cosa? Mi sono un po' innamorato di questa città che è New York dell'emisfero sud, no? È una capitale abbastanza interessante che offre tante opportunità. Ecco, questo lo sanno i Martinelli, Matarazzo, le famiglie italiane si sono trasferite qui che hanno fatto grandi fortune. E poi, come dice Beppe Grillo, tradò io il Brasile, nel senso che comunque la maggior parte degli italiani che viene qui poi fa come me, cioè si trasforma in emigrato. E io ho due figli italo-brasiliani. Mio figlio ha studiato a Genova per un po', poi però siamo dovuti tornare qui di corsa perché la mamma non si ambientava. E i nonni sono di origine genovese, sarda e brasiliana, africana, indigena. Hanno
0: Quindi
1: patrimonio
0: un mix
1: genetico
0: un po' di
1: abbastanza
0: tutto il
1: sviluppato.
0: mondo. Senta, Paolo, come si vive, a San Paolo?
1: A San Paolo si vive di fretta, stressati, c'è un grandissimo transito e traffico di macchine, moto, camion, eccetera. Ci sono pochissimi treni in questo paese, praticamente non ci sono treni, pochissimi treni, vengono usati principalmente per il trasporto di materiali, non di persone. Quindi, nonostante San Paolo abbia un metro abbastanza sviluppato, anche una linea di trenini, sì, monotriglio, come li chiamano qua, cioè monorotaia, aerei, eccetera. Il traffico è una cosa allucinante. Poi questo fiume

0: nome che vedete lì in queste immagini di repertorio è una pozza maleodorante, purtroppo. Mentre un secolo fa ci si nuotava, si facevano le gare di canottaggio. E quindi siamo in una situazione abbastanza critica dal punto di vista della natura. Infatti io faccio parte di vari gruppi che piantano, sai, giardini urbani, sì, quelle cose lì che però fanno un po' pena come tentativo di riconvertire una città completamente invaso da cemento. Questo qui è un bellissimo esempio invece di ristrutturazione urbana. Hanno trasformato la stazione che serviva per portare il caffè da San Paolo a Santos in una sala da concerto, che è proprio quella dove inizialmente dovevo andare a cantare, la Sala San Paolo, una bellissima sala da concerto, la più bella forse dell'America Latina.
1: Ma e quindi oggi niente, è una città cara, una città sicura, una città dove è facile trovare lavoro? Come l'hai vista anche cambiare in questi anni?
0: Allora, quando sono arrivato a San Paolo usciva da 3 giorni di blocco totale, un'organizzazione malavitosa locale che si chiama PCC, aveva praticamente messo a ferro e fuoco la città, quindi tutti i miei amici mi dicevano sei pazzo, ma dove vai? Però era l'inizio dell'era Lula, quindi diciamo il Brasile si è trasformato abbastanza. Io mi ricordo, sono arrivato in una città che era molto violenta, molto pericolosa, e poi pian piano invece è diventata una città cosmopolita, una specie di Berlino appunto dell'emisfero sud, o New York dell'emisfero sud. La cosa che più mi ha colpito è questa architettura stravagante, nel senso che non c'è nessun line style, come si dice, della città, no? L'architettura è lasciata agli architetti che sono di tutto il mondo e vengono qua a sbizzarrirsi. Per cui, per esempio, io abitavo in basso di un grattacielo che è il più alto di San Paolo, che si chiama 360 gradi, costruito da un'architetta britannica, bellissimo, però non c'ha assolutamente niente a che vedere con niente.
1: Ma è
0: poi
1: una
0: vedete,
1: città
0: per esempio,
1: cara, è facile per esempio comprare casa, andare al ristorante si può fare, oppure ci sono dei prezzi che non consentono di andare se hai uno stipendio medio?
0: allora, ecco, lo stipendio medio dipende di dove. Nel senso, se hai uno stipendio medio europeo, vivi bene. Se hai uno stipendio medio brasiliano, diciamo, fai una vita normale. Qui, diciamo, il concetto di finanza ovviamente è molto opinabile, molto vario. C'è un salario minimo che equivale a 1.500 reais, sono quanto? 6 per 3, 18, 300 euro, 350 euro. E col quale teoricamente si dovrebbe poter sopravvivere, però appunto ci sono delle zone di San Paolo dove una bottiglia d'acqua costa 20 euro, insomma ci sono delle zone più ricche. Ad esempio vedete questa immagine è molto interessante, questa villa costruita in cima a un grattacielo, proprio dal Matarazzo, che voleva mostrare alle persone che non è pericoloso vivere in altura, in altezza. E quindi niente, qui ci sono delle zone di San Paolo dove si vive con poco, con 300 euro e 350 euro al mese vivi, campi diciamo, però ci sono delle zone di San Paolo dove con 5.000 euro al mese sopravvivi, nel senso dipende molto, cioè è molto basato su questa questione dei quartieri, no? Cioè come a
1: Quindi
0: San
1: sono
0: Paolo,
1: tante
0: a New York.
1: città nella città,
0: Esattamente,
1: un po'
0: pensate che
1: come
0: ogni
1: tante grandi
0: quartiere
1: metropoli.
0: ha un comune, né? Ogni quartiere ha un comune, quindi è abbastanza interessante vedere questo. E ogni stato
1: Ed è
0: brasiliano,
1: una
0: insomma, ci
1: città
0: sette stati.
1: sicura?
0: Ecco, anche questa è una domanda interessante, nel senso dipende dal quartiere, ovviamente. Io per esempio abito in un quartiere molto alto, nel senso che ho un po' paura dell'invasione dell'acqua, perché ci sono molte enchentes, come si dice in portoghese, invasioni alluvionali
1: Alluvioni.
0: dell'acqua, no? Sì, hanno costruito un sacco di piscine gigantesche per fare in modo che l'acqua vada in posti dove non disturba il traffico, però non è semplice. E quindi in questa zona dove abito io, ecco, da 2 mesi ci sono delle gang di 3 motociclisti che fanno dei furti anche a mano armata. Grazie a Dio non hanno ancora fatto vittime, però insomma non è una bella cosa. E in questo quartiere era tranquillissimo. Quindi si spostano, diciamo, queste gang, no?
1: Certo.
0: Diciamo che, ecco, se qualcuno ha abitato a New York è un'esperienza molto simile, nel senso

0: che ci sono dei quartieri appunto dove bisogna stare attenti, andare in giro vestiti con jeans e maglietta, senza orologi, senza anelli, eccetera, e quartieri dove invece puoi tranquillamente sfoggiare
1: Questo è un po', diciamo, un tratto comune in molte grandi, come dicevamo prima, metropoli, in alcune parti, del mondo. Senta Paolo, che cos'è che le manca di più, di Genova e della Liguria?
0: La farinata, la focaccia al formaggio,
1: Sa che è il
0: la
1: primo che ha
0: focaccia col
1: detto
0: formaggio.
1: farinata, così subito, di botto.
0: No, allora c'è un amico genovese che ha messo un ristorante, si chiama Lido Amici di Amici, faccio anche un po' di pubblicità, dove si mangia genovese molto bene, qui a San Paolo. Però in realtà,
1: Ma è un
0: ecco, ci
1: genovese?
0: sono dei... Lui è genovese, sì. Suo fratello ha fatto il conservatorio come me, lui
1: Beh,
0: era...
1: quindi allora bisogna farlo, ovviamente, anche lui in questa rubrica. Quindi quando lei sente un po' di nostalgia, un po' di saudage, in realtà, dell'Italia di Genova, va lì e si mangia un pezzo di farinata.
0: Esatto, poi ovviamente anch'io ho imparato a produrmi, ho trovato anche un ragazzo rumeno che ha messo su una panetteria italiana, lui è cresciuto in Italia e fa della focaccia discreta, nel senso poi alla fine a San Paolo ci sono delle colonie genovesi, delle colonie liguri, delle colonie napoletane, calabresi, io insegnando italiano, che è una delle attività principali che ho svolto da quando sono arrivato, ho incontrato persone di origini veramente... di tutte le possibili zone
1: C'è
0: dell'Italia che parlano ancora dialetti
1: richiesta? Cioè, vogliono imparare
0: che non esistono
1: l'italiano?
0: più. Assolutamente sì, sia per una ragione proprio prettamente amministrativa, nel senso che per avere la cittadinanza italiana, una persona di origine avendo sangue italiano deve comunque comprovare un brasilierismo, deve provare di avere una conoscenza della lingua italiana abbastanza buona. E poi perché comunque diciamo che chi è italiano per un nonno, per un bisnonno, un trisnonno, poi alla fine rimane nel cuore una voglia di conoscere, di
1: Le
0: comprendere, di
1: proprie
0: scoprire
1: origini,
0: questa
1: le origini della
0: cosa.
1: propria famiglia e quindi anche la lingua. Allora Paolo, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Espero velos aquí in San Paolo. Per avere un poco di saudade juntos da Italia. Molto
1: Grazie, grazie mille.
0: piacere,
1: Salutiamo
0: grazie
1: anche il
0: Tiziana.
1: maestro Sergio Chiappa che ci ha messo in contatto. Arrivederci, a presto.
0: Maestro Sergio Chiappa, eravamo all'asilo assieme. Saluti.
1: Arrivederci.

0: E dopo tanta attesa, finalmente eccolo il via alla Sailing Week di Imperia con la città del Ponente che si trasforma in una vera capitale della vela. Tra poco la cerimonia di inaugurazione di quella che è la parte dedicata alla classe 12 metri stazza internazionale che va a impreziosire questa edizione che è la 40ª delle vele d'epoca, a cui si aggiunge anche questo prezioso tassello, quello di grandi barche che sono state protagoniste nella storia della Coppa America. Andiamo subito ad Imperia, entriamo a Calata Anselmi in questa caldissima giornata di fine agosto, salutando la nostra Chiara Uru. Ciao Chiara.
1: Innanzitutto buonasera Matteo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Parte l'Imperia Silence Week, insomma una settimana di eventi, appuntamenti, un ricco calendario di eventi. E allora non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito all'interno di questa manifestazione qui ad Imperia con l'armatore Maurizio Vecchio.

0: armatore di Icaca, Coca Burra 3, una imbarcazione, una, ce la spiegherà bene lui di che cosa si tratta, che parteciperà al campionato mondiale 12 metri, la classe 12 metri, insomma non è la prima volta qui ad Imperia però per lei.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, lei ricorda bene, 10 anni fa eravamo qui per la vele d'epoca d'Imperia.

0: fu una grande soddisfazione. Quindi oggi siamo ad Imperia un'altra volta, in un clima fantastico, perché qui ad Imperia si sta veramente bene.
1: Si sta bene, un po' di caldo, però.
0: Oggi sì, però a livello velico diciamo che è sicuramente una situazione ottimale, dove, come potete vedere, ci sono tutte le barche migliori che circolano in questa zona, per cui tra Liguria, Francia.
1: La potete vedere, Coccaburra è proprio alle nostre spalle, guardate, la inquadrerà Francesco Righi. Insomma, ci racconta un po' la storia di questa imbarcazione, di questa barca speciale che ha un'anima.
0: Sì, certo, assolutamente. Allora, Coccaburra, terzo scafo della serie, viene costruita in Australia per la Coppa numero 26, Coppa America numero 26, ed è risultata all'epoca la miglior barca nel blocco dei Defenders. I Defenders sono coloro che si sfidano, che si contendono il diritto per difendere l'America's Cup. Gli americani nell'83, dopo 132 anni, hanno perso la Coppa vola per la prima volta nella storia, appunto, in Australia. E i team australiani si scontrano, e all'interno di questi team la barca emergente, appunto, era il Coccaburra 3, che va a scontrarsi poi in finale con gli americani. Ecco perché dovete sapere che in Coppa America le barche che contano sono due, cioè quella che difende e quella che sfida.
1: E difendeva?
0: Beh, io non difendevo nulla perché non c'ero.
1: La sua barca.
0: Coccaburra 3 all'epoca difese la Coppa, non ci riuscì perché gli americani andarono in Australia aperta con delle condizioni climatiche quasi estreme, con vento oltre i 20 nodi tutti i giorni, e quindi si batterono fino veramente all'ultimo respiro e portarono dietro la Coppa. Quindi all'epoca Coccaburra 3 perse la Coppa come Defender, però rimane nella storia dell'America's Cup come l'unico Defender australiano della storia, a memoria, non credo di sbagliare in questo. Ecco.
1: Grazie a Maurizio Vecchiola, armatore della Coccaburra 3. Insomma, siamo entrati nel vivo di questa manifestazione che prevederà due eventi, quindi 40 anni delle vele d'epoca e poi ancora il campionato mondiale della classe 12 metri internazionale, stazza internazionale. Grazie a te Matteo, continueremo a parlarne. A te.
2: Grazie Chiara. E dunque l'edizione che si apre stasera non è soltanto quella più lunga della storia della vele d'epoca, è una edizione del quarantennale di questa manifestazione che riunisce tre diverse stagioni della cultura velica, delle grandi barche classiche, i 12 metri che hanno costruito il mito della Coppa America e l'Italia contemporanea di Luna Rossa, proiettata naturalmente verso Napoli 2027. Le vele d'epoca nacquero nel 1986 da un'intuizione di Pierfranco Gavagnin, figura centrale della vela mediterranea, tra i fondatori della celeberrima Giraglia. Alla prima edizione parteciparono una trentina di imbarcazioni. Oggi, 40 anni dopo, sono oltre 60 quelle annunciate per il raduno imperiese. Attenzione però, si celebrano 40 anni dalla nascita della manifestazione, non la 40esima edizione consecutiva. Dal 92, infatti, il raduno assunse una cadenza biennale per poi tornare annuale nel 2019. Come detto, la grande novità di quest'anno è il campionato del mondo dei 12 metri stazza internazionale che inauguriamo stasera. Il nome può trarre in inganno, non sono barche lunghe 12 metri, ma scafi che misurano normalmente intorno ai 20 metri. Quel numero deriva da una formula di stazza che tiene conto della lunghezza, della superficie delle vele e delle caratteristiche dello scafo. Ma è arrivato a Calatanselmi anche il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che tiene moltissimo a questa manifestazione. Con lui c'è la nostra Alessandra Boero. Buonasera.
3: Sindaco, finalmente ha raggiunto anche lei la banchina. Allora, tutto pronto? Si parte effettivamente, non dico proprio con il vento in poppa, ma col botto mondiale.
4: 10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta

0: lotta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo. Quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vere d'epoca.
1: Tra l'altro una giornata molto particolare, perché questa mattina in banchina tanti addetti ai lavori, tanti tecnici, ma anche curiosi, perché effettivamente, essendo la prima volta di un evento di tale portata, la gente sta ancora cercando di capire davvero i calibri che ci sono qui in banchina. Noi abbiamo avuto modo già di intervistare dei pluricampioni della vela, quindi c'è tutto un sottomondo che si sta muovendo e sono, ripeto, pronti domani a salpare.
0: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina. Quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ecco, un'ultima cosa, tanto lei lo sapeva già, gli equipaggi, gli skipper, i tattici e quant'altro hanno detto: Imperia si presta alla grande.
0: Beh, Imperia, c'è chi dice che Cristoforo Colombo si allenasse anche col vento del ponente, poi non so quanto questo possa corrispondere in effetti alla realtà, però è altrettanto vero che i grandi velisti sostengono che il campo di regata qui da noi nel ponente, nell'imperiese, sia un campo di regata ideale per le condizioni climatiche del vento e del mare.
1: Grazie sindaco, la lascio andare.
0: A voi.
1: Grazie.
2: E allora grazie alla nostra Alessandra Boero e naturalmente anche al sindaco di Imperia Claudio Scagliola, che ha voluto raccontare così questo inizio di Sailing Week, che dunque mette assieme due diversi grandi eventi, quello dedicato ai 12 metri stazza internazionale che cominciamo a celebrare da questa sera, e poi nella giornata di martedì ci sarà invece l'inaugurazione anche della seconda parte di questa settimana dedicata alla vela, cioè le vele d'epoca che sono arrivate al loro 40° anno, fondate nel 1986, e questo è sicuramente un aspetto molto importante. Uomo centrale in questa edizione è Mauro Pelaschier, peraltro Pelaschier amico di Primo Canale, perché proprio con me commentò qualche anno fa una edizione delle regate di primavera di Portofino, quindi fu anche un talent di Primo Canale in passato, e che è stato nominato ambasciatore, testimonial, padrino di questa edizione così importante delle vele d'epoca di Imperia. Pelaschier è nato a Monfalcone nel 1949, ha partecipato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e poi a Montreal nel 1976 nella classe Finn. Nel 1983 fu il timoniere di Azzurra, primo challenger italiano nell'America's Cup. Quella campagna contribuì a trasformare la vela in un grande racconto sportivo nazionale. Chi non ricorda delle notti passate a guardare i risultati della vela e dell'America's Cup, naturalmente con occhi italiani, guardando Azzurra ancor prima del Moro di Venezia. Il rapporto con Imperia è anche personale, perché Pelaschier ha ricordato di essersi allenato in queste acque da giovane. La preparazione della sua prima partecipazione olimpica avvenne proprio nello specchio acqueo di Imperia. Sarà protagonista dei principali momenti della manifestazione, naturalmente la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca del 1° settembre, l'incontro pubblico del 2 e la parata d'eleganza insieme alle premiazioni. Questo dunque è anche il nome pesante che è stato messo in gioco in questa edizione della Sailing Week, la prima con questo nome, ma che è naturalmente la 40ª delle celebri vele d'epoca di Imperia. Direi di tornare con i nostri inviati a Calata Anselmi per raccontarvi in tempo reale la partenza di questo grande evento che vi regaliamo in diretta, e peraltro vi regaleremo in diretta tantissimi momenti di questa settimana, e le nostre telecamere con Primo Canale Production saranno naturalmente protagoniste, saremo sempre lì, vi racconteremo tutto con i nostri inviati, con Alessandra Boero, con Chiara Orru, con Lucrezia Marini, con il sottoscritto che sarà a Imperia in due giornate.

0: nel corso di questa settimana, tra le altre per raccontarvi la grande inaugurazione del 1° di settembre. Allora, Chiara Orru, si alza l'attesa per questa presentazione. Intanto magari dacci anche qualche dettaglio sui tempi, se qualcosa si sta muovendo. Penso che debba esserci anche un piccolo corteo per raggiungere l'area lounge dove appunto tra poco ci sarà l'inaugurazione. Chiara?
1: Eccoci insieme Matteo, sono con un ospite, l'assessore allo sport, alla cultura, Ruggero. Insomma, quanto è importante per Imperia un evento di questo genere?
2: È sicuramente un evento molto importante che qualifica Imperia come città dello sport e città della vela. È un percorso di lunga durata, perché questa è una storia d'amore con le barche che è nata 40 anni fa.
3: Ma sicuramente... Imperia, buonasera, ecco, buonasera e benvenuti. Manca veramente pochissimo. All'inizio della cerimonia di apertura del mondiale 12 metri stazza internazionale. Restate con noi, anzi chiamate chi non c'è, perché fra 5 minuti andremo ad introdurre i nostri equipaggi.
1: Ecco, abbiamo avuto anche l'annuncio, ricominciamo, il bello della diretta.
2: Sì, sicuramente dicevo che è una storia d'amore che dura da 40 anni, quella di Imperia con la vela. Negli ultimi anni, grazie all'amministrazione Scaiola, sicuramente questa manifestazione è cresciuta sempre di più, tanto da diventare una sailing week, non solo più le vele d'epoca. E questo ci ha permesso di ospitare, a partire da domani, le regate conclusive della Coppa del Mondiale 12 metri stazza internazionale.
1: Un ricco programma di eventi, non solo le vele d'epoca, che ricordiamo partiranno il 2 settembre, ma anche un ricco programma di eventi correlati alle vele e al campionato mondiale.
2: Assolutamente, da questa sera la banchina si animerà di eventi tutte le sere, ma avremo anche presentazione di libri, avremo un ospite d'onore come Mauro Peraschè, che farà una chiacchierata per raccontare quello che è tutto il mondo della vela, diciamo che lui è un'icona, ma poi avremo anche tante attività nei nostri musei, di cui siamo molto, molto fieri, molto orgogliosi, avremo delle mostre all'interno dell'Expo Salso e ci daremo da fare anche per far passare il tempo ai bambini, con laboratori di disegno, con il Disney Club e con la mamma di Geronimo Stilton, che verrà a raccontare il suo personaggio.
1: Insomma, un po' eventi per tutte le età.
2: Eventi per tutte le età, perché questo deve essere un evento inclusivo e che faccia scoprire, anche attraverso eventi collaterali, il mondo della vela, perché è uno sport meraviglioso, adatto ai bambini ma è adatto anche ai più grandi.
1: E poi Imperia si presta benissimo.
2: Imperia si presta benissimo a tutto, perché è una città bellissima e quindi noi siamo sempre molto orgogliosi e molto felici di ospitare manifestazioni di ogni tipo.
1: Abbiamo fatto un po' il quadro generale di quello che sarà la settimana, l'Imperia Sailing Week, non solo le vele d'epoca, i 40 anni, lo ricordiamo, ma anche il campionato mondiale e un ricco programma di eventi. A te Matteo.
0: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, tra poco la inaugurazione, ma intanto volevo farvi rivedere l'intervista della nostra Alessandra Boero ad un'altra leggenda della vela mondiale, Tommaso Chieffi, anche lui ad Imperia.
4: Sempre qui da Calata Anselmi, mi accompagna questa volta un pluricampione della vela, Tommaso Chieffi, dietro di noi la barca che utilizzerà e guiderà in questo campionato mondiale. Allora Chieffi, intanto siamo contenti di essere a Imperia, Imperia si presta, anche lo specchio di antistante Imperia si presta, il ponente c'è.
5: Felicissimi, le previsioni sono molto buone, oggi piove però serviva per lavare le barche, altrimenti non avremmo saputo come fare. Scherzi a parte, nel pomeriggio dovrebbe schiarire, dovremmo avere un buon libecciolo che tende poi a aumentare domani le regate dovrebbero essere molto divertenti e poi prosegue la settimana, vedremo.
4: Ecco, parlando prima mi hai raccontato anche delle occasioni per incontrare non le vecchie glorie, perché lo siete sempre, siete attuali, quindi anche questo è un momento anche di scambio e di confronto, ma anche competitivo.
5: Assolutamente sì, siamo tutti un po' vecchie glorie, perché chi ha corso su questo tipo di barche evidentemente ha un'età un po' più avanzata dei nuovi campioncini che vengono fuori ora, bisogna conoscerle, sono barche molto particolari, e però siamo tutti ancora molto competitivi, cioè non è che siccome siamo diventati un po' avanti con gli anni ci siamo rammolliti, no, ecco, tutt'altro, siamo col coltello tra i denti.
4: Ecco, e felici di stare vicino, perché mi hai detto che lì dentro riuscite a stare in 14.
5: 14, sì, ci vogliamo molto bene, ci abbracciamo ogni tanto.

0: Eh sì, siamo 14 di equipaggio, tanti.
1: Una curiosità, un rimorso, un rammarico del tempo che fu, oppure la voglia è rimasta uguale?
0: Rimorso, rammarico, ce n'è uno grosso di non aver vinto la medaglia alle Olimpiadi. Nell'84 ci eravamo andati molto vicini, poi una serie di circostanze sfortunate hanno fatto sì.
2: Chieffi, ma subito sul palco di Calatanselmi inizia la inaugurazione della stazza 12 metri internazionale.
3: Il villaggio Regate, e andiamo ad introdurre i nostri protagonisti. Diamo ora il benvenuto agli equipaggi, a partire dall'equipaggio di French Kiss. Barca varata nel 1985 su progetto di Félim Briand, armatore Christophe Bobol, e gareggia nella tappa d'Imperia con un equipaggio composto da François Xavier Lee, Thomas Bourgeois, Robin Christol, Benjamin Betty, Chloé Leroux, Jean-Pierre Laville, Franck Louvray, Philippe Saclier, Pascal Borel, Philippe Thouet, Maxence Boydart, Marc Pajot, Laurence Delange e Michael Vincent. Questo è l'equipaggio di French Kiss e stanno arrivando. Segue l'equipaggio di Kiwi Magic, progettata da Laurie Davidson. È una barca che rappresenta il Royal New Zealand Yacht Squadron nella Louis Vuitton Cup del 1987. Oggi è armata da Marianne Fris Petersen e gareggia con Willem Reichmann, Frederik Blocher, Joachim Antoine Scholler, Troels Andersen, Jonathan Bernard Christensen, Mikkel Rosenberg, Christopher Black Petersen, Jens Quist, Jesper Feld, Jes Graham Hansen, Jorgen Rasmussen, Joel Buven Schuller, Jolbert Van Dijk, David Pavlak, Kent Dalsbo, Frank Gert. E intanto è arrivato qui davanti a noi l'equipaggio di French Kiss con Marc Pajot. Andiamo ad accogliere l'equipaggio di Coccaburra 2, costruita a Perth per la Coppa America del 1987. Oggi è armata da Patrizio Bertelli e gareggia con Giulio Giovannella, Gabriele Bruni, Torben Grael, Francesco Binetti Pozzi, Flavio Grassi, Manuel Modena, Andrea Serpi, Cesare Bozzetti, Marcelo Ferreira, Massimo Galli, Romolo Ranieri, Bonifacio, Emanuele Bonifacio, Nicolò Robello, Paolo Bassani, Marco Carpinello, Lautaro Sanchez, Giovanni Tognozzi, Marsilio De Pirro. Tempo di dare il benvenuto anche all'equipaggio di Coccaburra 3, varata nell'86 per rappresentare l'Australia nella Coppa America dell'87. Oggi è armata da Maurizio Vecchiola e regata con Luca Chiarello, Flavio Rocca, Vittorio Landolfi, Ciccio Santinelli, Elvis Faraon, Claudio Vallesi, Alberto Gallina, Matteo Puggina, Nello Pavoni, Paolo Rossi, Aldo Migliaccio, Michele Malandra, Tommaso Chieffi, Andrea Merani. Nel frattempo è il momento di accogliere KZ5, costruita nel 1936 da William Fife III e oggi dell'armatore Andy Bianchedi, e gareggia nella tappa d'Imperia con Saverio Cigliano, Alessandro Siviero, Greg Parker, Giuseppe Filippis, Matteo Dall'Agnola, Andrea Pavan, Claudio Celon, Stefano Schiaffino, Gianmaria Camanna, Flavio Favini, Pietro Dalì, Paolo Piccione, Francesco Coari, Tiziano Nava, Michele Remagnino e Alessio Cindolo. Last but not least, è il tempo di a dare il benvenuto a South Australia, costruita nel 1985, oggi armata da Jill Stewart e gareggia con Jan Delplas, Valérie Thomasin, Yannick Paulet, Pablo Martinez, Gilles Gernot, Robert Gildek, Rodolphe Plisson, Christian Stanek, Ivan Polroux, Arnaud Senat, William Massey, Yuri Golubtov, Guillaume Oden, Jacques Deligno, Vincent Bovy e Flavio Plinio Frediani. Ed ecco, signori e signori, un applauso per i protagonisti del

0: Il campionato del mondo, 12 metri, stazza internazionale, schierati lungo le banchine di Imperia. Imperia, città di cui è sindaco l'onorevole Claudio Scaiola, e inviterei l'onorevole a raggiungerci sul palco per un benvenuto ai nostri protagonisti. Sindaco, buonasera. Chiamo anche il presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore, l'ammiraglio Nannini e il presidente della classe 12 metri, Chris Winter.
1: Benvenuti a Imperia. Un saluto agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un'opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo in questa città che si candida ad essere sempre di più una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha una storia con un nautico che ha costruito molti comandanti di nave, che ha avuto dei velisti significativi. Quest'anno sarà il 40° anniversario delle vele d'epoca, di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati, e siamo riusciti a collegare i due eventi. Prima il mito della vela, e la Coppa America è il mito della vela. La Coppa America storica, la vostra, quella che è andata fino al 1987, è quella che ci affascinava per le capacità veliche degli equipaggi. Oggi la Coppa America è più tecnologica, è diversa, più difficile forse da capire, salvo che attraverso i mezzi televisivi che riescono a farci capire le posizioni e tutti gli elementi di queste bellissime regate. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloci della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela, dove si ammira, guardando regatare voi, le capacità della storica vela, ormai tutte Marconi, non ci sono più le vele diverse, che ci fanno e ci danno una grande immagine. Quindi siamo lieti e speriamo di darvi tutta l'accoglienza che meritate per essere arrivati fin qua. Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente. Alle nostre spalle c'è un museo navale importante, c'è il planetario più importante e più moderno d'Italia, è il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato in modo particolare proprio al mare della vela. Ecco, quindi vi siamo molto riconoscenti, perché voi ci nobilitate questa città della vela, dove potremo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America. Grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo che vi fermiate ancora di più, oltre. So che uno o due di equipaggi vostri gareggeranno anche nel proseguio della manifestazione. Siete i benvenuti, siete un po', e ci auguriamo possa così essere, i messaggeri da dire nel mondo: guardate che forse aveva ragione Cristoforo Colombo, che c'è chi dice che venisse qua davanti a abituarsi in un campo di vento che viene giudicato molto molto bello, utile come condizioni di mare e di vento per regatare al meglio. Ci auguriamo che così sia anche per voi e che l'accoglienza che vi daremo in banchina in città sia al pari del ringraziamento che dobbiamo per la vostra presenza. Cosa si augura? Il buon vento, ma stavolta auguriamo anche il buon tempo. Grazie.
0: Signori e signori, il sindaco di Imperia, l'onorevole Claudio Scaiola, the Mayor of Imperia, di onorevole Claudio Scaiola. And now, e adesso è il momento di ricevere il benvenuto da parte del presidente di Astronautica Imperia, Biagio Parlatore.
2: Grazie mille.

0: Signore e signori, autorità, militari tutte, benvenuti a nome di Assonautica a questa nostra inaugurazione dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno, grazie al campionato del mondo 12 metri stazza internazionale, ci rende ancora più orgogliosi e trasforma questo evento delle vele d'epoca in un evento che guarda al futuro. Devo dire che in questi momenti ci sono state molte difficoltà per poter organizzare un raduno di questo livello. Come sapete bene, i 12 metri stazza internazionale sono le barche classiche che hanno fatto la nostra storia della vela, la storia dell'American Cup. Ce l'abbiamo un po' tutti nel cuore. E devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo. Ecco, questo vuole essere un messaggio che per me è fondamentale da dare a tutti i regattanti, che ci sia lo spirito sportivo prima di tutto. Regalateci emozioni in mare come solo voi siete in grado di fare con la vostra classe. Anche in questi giorni abbiamo già visto degli allenamenti spettacolari che ci hanno riempito di gioia. E da parte di Assonautica, da parte mia e dello Yacht Club, io vi auguro il benvenuto. Permettetevi di ringraziare anche l'amministrazione, perché grazie al nostro sindaco e all'amministrazione intera siamo riusciti a portare un raduno di questo livello e difficoltà tecnica qui a Imperia. E vorrei ringraziare anche tutta la macchina organizzativa che già fin qui ha fatto tanto, che farà tanto e che speriamo ci permetta di rendere questa festa, questi giorni di competizione veramente piacevoli per tutti. Termino con un augurio, come si fa nel modo più semplice in questo mondo. Auguro a tutti buon vento, buone regate e che vinca lo sport. Grazie.
1: Signori e signori, il presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore. E adesso un applauso per l'ammiraglio Nannini, che ci raggiunge anche lui per un benvenuto a nome della regione.
2: Good evening everyone. I will speak in English. So I'm here actually with at least three different hats, but mainly as the chief of staff of the president of Liguria region.
3: Sono qui a parlare a nome del presidente Bucci.
2: I'm proud to see all these crews here today. So on behalf of President Bucci, a very warm welcome here in Liguria, and especially here in Imperia. A kind thank to the mayor.
3: Grazie
2: the mayor
3: davvero al sindaco.
2: Is really, che è davvero is really the man, is the hero of this
3: l'eroe.
2: Event. Without him,
3: serata.
2: Nothing will happen.
3: Senza di lui nulla sarebbe accaduto.
2: We follow as administration.
3: Noi seguiamo come amministrazione.
2: Support the administration,
3: il suo lavoro,
2: because
3: lo supportiamo.
2: Really think that,
3: e pensiamo
2: this is an opportunity
3: che
2: unique.
3: Questa è un'opportunità
2: Imperia
3: unica.
2: Is growing every year,
3: Imperia sta
2: and every
3: crescendo
2: year
3: ogni
2: we
3: anno.
2: Have events like this one.
3: Ed
2: that,
3: è molto importante avere eventi di questo genere.
2: Right, today. That are giving to the region and
3: che
2: to this specific province and city,
3: e a questa specifica provincia e città un sapore di
2: sailing that,
3: vela internazionale
2: like
3: che non è mai stata così
2: so
3: in passato. Questa è veramente qualcosa che consideriamo molto importante. Il tempo, il meteo nei prossimi giorni l'avete sicuramente visto che farà un po' su e giù, sarà abbastanza sfidante per voi, ma sarà sicuramente emozionante. E spero che voi vi divertirete molto anche per il vostro soggiorno qui. Grazie, buon vento e per i prossimi giorni.
1: Ladies and gentlemen, the Admiral Nannini on behalf of Regione Liguria. And now it's time to have the welcome of the president of the international 12 meter international class, Mr. Chris Winter.
4: Hello. I have to say it's a great honor for the 12 meter class to be in Imperia.
3: Essere qui a Imperia.
4: I'll keep my speech short.
3: Sarò breve. Grazie a questi ragazzi. Grazie al club e grazie alla municipalità per il supporto che ci ha dato. C'è stato più di un anno per organizzare questo evento. Ora siamo pronti, andate forte. Siate corretti e grazie Imperia.
1: Thank you to the president Mr. Winter. E adesso è il momento finale della nostra presentazione, della nostra opening del Mondiale 12 metri. Ci prepariamo con le autorità per il taglio del nastro che darà ufficialmente inizio al

0: Dunque, questo è il momento del taglio del nastro di questa edizione, di questa prima Sailing Week, 40esima edizione delle Vele d'Epoca di Imperia, e stasera inauguriamo il campionato dei 12 metri stazza internazionale. C'è un bel nastro tricolore, quindi tra poco le autorità potranno tagliare il nastro e considerare ufficialmente iniziata la manifestazione.
1: To go cutting the ribbon.
0: Siamo pronti a tagliare il nastro
1: open the 2026,
0: e aprire
1: 12 meters
0: questa 2026 12 metri stazza internazionale.
1: Scissors are arriving.
0: Stanno arrivando le forbici.
1: Le forbici sono pronte nelle mani del sindaco, con Biagio Parlatore, con Winter della classe e l'ammiraglio Nannini. E il campionato del mondo è ufficialmente aperto. The 12 meters World Championship 2026 is now officially open. So guys, stay with us and enjoy the rest of the evening. State con noi e continuate a godere del resto della serata, offerta e organizzata da Astronautica Imperia. Questa è il campionato del mondo 12 metri di stazza internazionale. Ringrazio l'equipaggio di Coca-Burra. Prego ragazzi, buon divertimento e continuate a godere del resto della serata qui a Imperia. Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black.

0: E dunque è stata inaugurata questa competizione mondiale della classe 12 metri stazza internazionale che da oggi si apre ufficialmente ad Imperia in questo grande evento della Imperia Sailing Week che da martedì avrà anche il grande momento delle vele d'epoca giunte alla loro 40esima edizione. Il sindaco Claudio Scajola passa in rassegna gli equipaggi di questa competizione. Sono tante imbarcazioni di altissimo livello che saranno protagoniste di una competizione veramente molto importante che davvero rende Imperia una capitale della vela per questa estate 2026. Tra poco dovremo tornare anche dalle nostre inviate sul posto, ci dovrebbe essere la nostra Alessandra Boero che tra poco dovrebbe essere con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, colui che ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Naturalmente su input e indicazione dell'amministrazione comunale, del sindaco Claudio Scajola, che voleva per i 40 anni delle vele d'epoca un'edizione veramente speciale. E io sono convinto che questa possa essere l'inizio di un'avventura nella vela di alto livello internazionale per l'intera città di Imperia, come raccontava tra la storia e la leggenda il sindaco Scajola, le parole pronunciate su Cristoforo Colombo e i suoi allenamenti sul mare di Ponente prima di affrontare la traversata dell'Oceano Atlantico. Alessandra Boero è pronta con Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, e allora finalmente, diciamo così, si è tolto il velo su questa grande competizione. Alessandra.
1: Assolutamente sì, mi accompagna appunto come anticipato Biagio Parlatore, presidente Assonautica. Allora, l'abbiamo già detto, questa mattina si parte veramente alla grande. Ora è ufficiale.
2: Sì, c'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperia Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia che sono proprio combattivi nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
1: Un'inaugurazione prettamente tecnica.
2: Sì, anche perché sono barche tecniche, sono barche, come dicevo, eleganti, ma soprattutto sono delle signore del mare che ci hanno fatto sognare e faranno sognare tutta la città, Imperia e gli spettatori in questi 10 giorni.

0: Il sindaco Scajola ha più volte lanciato il messaggio: qui si veleggia la grande, cioè la predisposizione naturale.
1: Beh, avete mai visto qualcuno che va in barca e non beve? Ho capito?
0: No.
1: Assolutamente no, per cui si beve, si beve la grande, ma
0: si
1: con sobrietà.
0: Si veleggia, parlatore, ho detto si veleggia,
1: perché non si beve.
0: Si gareggia e si regatta.
1: Va bene, stavo scherzando chiaramente. Grazie mille, sono contento e emozionato e speriamo che vada tutto bene. Grazie,
0: grazie, grazie Presidente, ripassiamo la linea.
2: Grazie mille, grazie mille. Allora noi siamo in chiusura di questa nostra diretta che ha portato nel cuore della Liguria e di tutto il resto del paese questa bella inaugurazione. Vediamo se c'è anche Chiara Orrù per un saluto finale. Anche lei sarà impegnata in questi giorni a Imperia, si godrà il bel clima della città del Ponente, un meteo ballerino, ma insomma credo che dopo il gran caldo di oggi un po' di brezza si sia comunque alzata sull'Imperiese. Che dici Chiara, si sta meglio adesso?
3: Assolutamente sì Matteo, devo dire che oggi davvero si era creata una vera e propria cappa, c'era veramente caldo, però adesso la brezza ha lasciato posto, insomma ecco stanno entrando tutti gli equipaggi, sia dei campionati mondiali sia delle vele d'epoca. Intanto io vi ricordo prima di lasciarvi il calendario di questi giorni, anche perché è un ricco programma di eventi. Il 2 settembre io vi ricordo quello che è l'inizio delle regate, delle vele d'epoca, la storica regata che ormai da 40 anni prende vita qui ad Imperia, e poi ovviamente il campionato mondiale. Vi ricordo sabato, domani, prima giornata di regate del mondiale 12 metri, quindi giornata dedicata a queste barche, a queste imbarcazioni, e poi ancora domenica 30 agosto la seconda giornata del mondiale, insomma sarà un'anteprima di quello che sarà poi l'American's Cup a Napoli del 2027, e poi lunedì 31 agosto, terza giornata, primo settembre, ultima giornata del mondiale, e concludiamo il 2 settembre, come vi dicevo, prendono il via le celebri regate delle vele d'epoca che quest'anno compiono i suoi 40 anni, e poi si concluderà appunto il 5 settembre. Non mancate anche il 6 settembre, dalle 12.30 alle 16 la Silence Cooking Experience nell'aula lounge, insomma tanti gli eventi in programma in questa Imperia Silence Week, tanti eventi, come vi diceva anche prima l'assessora, sono tanti gli eventi in programma anche per tutte le età. Vi ho fatto un po' il riepilogo di quella che sarà la settimana. Io Matteo ti restituisco la linea da Imperia con questa brezza bellissima.
2: E allora grazie Chiara Orrù, grazie Alessandra Boero, grazie naturalmente a tutta la squadra di Primo Canale Production coordinata da Massimo Saperdi a Imperia, e grazie naturalmente anche ad Alex Toselli, produttore esecutivo di questa nostra serata e di questa settimana di dirette da Imperia. Ci godremo la grande vela tutto in diretta su Primo Canale, primocanale.it, e naturalmente con reel e contenuti sui nostri social. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento.

Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?

0: romanzo?
1: Anzitutto ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato un rapporto positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo, trovato posto fisso. E questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No,
0: che lascia...
1: quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ecco.
1: In questo qua invece...
0: In questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece, appunto, la polizia ha individuato un assassino e lui, insieme all'avvocato difensore, si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto, perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata...
1: Adesso, blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, si incontra,
0: diciamo, sempre attuale. Sempre attuale,
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno,
0: ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo sì, in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come... Come
1: i titoli vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore, con Carlo.
0: Cioè, tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: come
1: me lo
0: è venuto in mente?
1: Sicuramente, dunque, c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle...
0: è evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è...
0: Prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si è divertito a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene. Speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore. Buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Tra il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione. Si farà il 5-6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorde, Montebruno.
2: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
2: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveto. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10º rally della Val d'Aveto. Play the Race.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MIT su Italia al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questa è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato a terra il giovane. Già questa mattina il giovane che si era salvato nella mattinata.
1: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro. Ho detto guarda che sta morendo e poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro. Poi sono andata, mi ha dato al mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare. Guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi occhio a occhio, io non ce l'ho fatta, volevo salvarlo, però purtroppo così è andata malissimo.
0: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra Ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano emettito sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orru.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta la

0: Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
1: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza, con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora Bottini.
2: È tornata a Genova la festa dell'unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra su Italia al servizio urbano paventati da MT.
3: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta, proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
4: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
5: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
6: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
1: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa del Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Sali e il sindaco dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefieschi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni, e è andato a raccogliere il loro disagio Andrea Popolano.
7: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
8: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
7: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
8: Vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
9: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
8: Lì per muoversi da?
9: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
8: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
7: Adesso tutto. Vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante, che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
10: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
7: Chiedere passaggio a qualcuno. Quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
1: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scaiola, all'intervista di Matteo Cantile.
11: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere 2 nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roia sicuro con la sostituzione del tubo sotto lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde, il primo.

0: E la buona notizia è che siamo stati ascoltati e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Liderappa. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roja ce l'avremo sempre e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
1: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva.

0: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi, qui all'acquario di Genova, abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre, questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre, in esclusiva anche una cena proprio nel Dehors, qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
1: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione eretta, sia sulla pancia. In genere, quando hanno la posizione eretta, ripiegano il muso e il becco verso il corpo. Poi in effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva. E durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale diciamo, all'emisfero attivo.
2: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente in Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica, una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
3: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina. Quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
5: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998 e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta
6: Un
5: dal
6: po'
5: suo
6: di
5: progetto
6: tutto.
5: originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
6: E alla fine cosa avete fatto?
5: Siamo partiti. Ed è
6: Siete
5: stata,
6: partiti e avete vinto.
5: sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
2: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
7: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario Quaranta, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
8: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi

0: regattanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5 con un equipaggio praticamente tutto italiano che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta, le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani con un vento diverso da oggi, probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
1: Ecco Mario, una curiosità, le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione, si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
0: No, direi una condizione ideale comunque, c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa, e direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
1: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività, perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati, ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte. È titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie per il momento è tutto.
2: E concludiamo con una notizia di spettacolo, proseguono gli appuntamenti di Villa Tigullio Rapallo, questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia, un one man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale, io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi in regia, vi auguro un buon weekend, primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora, buona serata a tutti.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a tutti gli amici di Primo Canale, la tendenza per la giornata di domenica sulla Liguria con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il Mar Ligure quasi calmo, poco mosso sotto costa. Andiamo a vedere invece la parte dell'Imperiese con cielo sereno, poco nuvoloso, una minima attorno ai 22-23 gradi lungo la costa, 28 gradi di massima, ma anche qualche punta di 30 gradi come a Imperia. E la parte del Savonese, anche qui tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, comunque sarà una piacevole giornata estiva con massime prossime ai 30 gradi a Savona. Provincia di Genova, anche qui una giornata di cielo sereno con qualche annuvolamento di passaggio, più probabile in mattinata, una temperatura massima che sfiorerà quasi 30 gradi lungo la costa. Tiguglio, cielo sereno poco nuvoloso, vento tra il debole e il moderato, comunque una giornata soleggiata con una minima di 22-23 gradi mediamente lungo la costa, grado in più, grado in meno, massima invece prossima ai 30 gradi. E poi uno sguardo allo Spezzino perché l'alta pressione che interesserà l'Italia ovviamente interesserà anche la Spezia, con una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso e una temperatura di poco sotto i 30 gradi. Tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, c'è una giornata di sole o al più qualche nuvola di passaggio, non prevediamo comunque piogge. Temperature lungo la costa, le minime tra i 20 e i 25 gradi, massime invece prossime quasi ai 30 gradi, comunque oscilleranno tra i 27 e i 30 lungo la costa. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli.

0: Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.
4: In tutta Italia.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MT su Italia al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questo è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato a terra il giovane. Già questa mattina il giovane che si era salvato nella mattinata.
1: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare.

0: all'altro, ho detto guarda che sta morendo, e poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro, poi sono andata, mi ha dato il mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare, guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì, per chi di aiuto, una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi occhio a occhio, io non ce l'ho fatta, voleva salvarlo, però purtroppo così è andata malissimo.
1: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra Ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano emetti sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orru.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta alla Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
1: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza, con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora Bottini.
3: È tornata a Genova la festa dell'unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra sui tagli al servizio urbano paventati da MT.
4: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta, proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
5: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
7: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
1: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefieschi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni, e è andato a raccogliere il loro disagio Andrea Popolano.
8: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
9: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
8: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
9: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse.
10: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
9: Lì per muoversi da?
10: Io abito

0: Noceto, sopra dove c'è Robbia, poi vai su a piedi.
1: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, sì, dalle diverse frazioni.
2: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio, fai, come fa?
3: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Bobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
2: Bisogna chiedere passaggio a qualcuno. Quindi sì, siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
4: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roja tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scajola, all'intervista di Matteo Cantile.
5: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere due nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roja sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino, e la buona notizia è che siamo stati ascoltati e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riveracqua. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roja ce l'avremo sempre e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
4: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
6: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi qui all'acquario di Genova abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre. In esclusiva anche una cena proprio nel Dehor qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
7: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione eretta, sia sulla pancia, e in genere quando hanno la posizione eretta ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva, e durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale al l'emisfero attivo.
4: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica. Una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
8: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai. In programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
9: Beh, perché questo evento mette insieme

0: Gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ma durante l'Imperial Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
3: Ed è stata... Siete partiti e avete vinto.
2: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
4: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
5: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario 40, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
6: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5 con un equipaggio praticamente tutto italiano, che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta. Le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani con un vento diverso da oggi. Probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
5: Ecco Mario, una curiosità: le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione? Si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
6: No, direi una condizione ideale. Comunque c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa. E direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
5: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività, perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati. Ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte. È titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così. Questo d'altronde, Mario, è il tuo mondo. Grazie, per il momento è tutto.
4: E concludiamo con una notizia di spettacolo. Proseguono gli appuntamenti di Villa Tigullio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale. Io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Boccuni in regia, vi auguro un buon weekend. Primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avet. Play the Race.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MIT sui tagli al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questa è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata.

0: dettato una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato a terra il giovane questa mattina, già questa mattina, il giovane che si era salvato nella mattinata.
1: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due, poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro, ho detto guarda che sta morendo e poi sta uscendo fuori e voleva tornare anche indietro, poi sono andata, mi ha dato il mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare, guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato il pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per poco, per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi, occhio a occhio. Io non ce l'ho fatta, volevo salvarlo, però purtroppo così è andata malissimo.
0: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra Ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MT sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orrù.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta alla Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
0: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'Unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza, con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora
3: È
0: Bottini.
3: tornata a Genova la festa dell'Unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città, il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra sui tagli al servizio urbano paventati da MT.
4: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
5: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
7: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
0: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, del servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefischi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni e è andato a raccogliere il loro disagio. Andrea Popolano.
8: Nel disagio più assoluto, perché noi abbiamo

0: abitiamo nell'entroterra, ne abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente
1: dato un passaggio.
2: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
0: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
2: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera
0: aspettare.
2: Senza che questa arrivasse?
3: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
2: Lì per muoversi da?
3: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
2: Così è difficile perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
0: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
4: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
0: Bisogna chiedere passaggio a qualcuno. Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
5: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roja tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scajola, all'intervista di Matteo Cantile.
6: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere due nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roja sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino. E la buona notizia è che, se non stati ascoltati, e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riveracqua. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roja ce l'avremo sempre e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
5: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
7: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi, qui all'acquario di Genova, abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre. In esclusiva anche una cena proprio nel Dehor, qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
8: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione retta, sia sulla pancia. In genere quando hanno la posizione retta ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva, e durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale all'emisfero attivo.
5: E adesso

0: la Sailing Week, aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica, una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
1: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri Stazza Internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
2: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
1: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
3: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
4: E alla fine cosa avete fatto?
3: Siamo partiti.
4: Ed è stata... Siete partiti e avete vinto.
3: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
0: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
5: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario 40, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
6: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5 con un equipaggio praticamente tutto italiano, che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta, le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani con un vento diverso da oggi, probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
5: Ecco Mario, una curiosità, le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione, si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
6: No, direi una condizione ideale, comunque c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa, e direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
5: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività, perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati, ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte, è titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie, per il momento è tutto.
0: E concludiamo con una notizia di spettacolo. Proseguono gli appuntamenti di Villa Tiguglio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti.

volte lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale, io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi in regia, vi auguro un buon weekend, primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto a tutti gli amici di Primo Canale, la tendenza per la giornata di domenica sulla Liguria con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il Mar Ligure quasi calmo, poco mosso sotto costa. Andiamo a vedere invece la parte dell'Imperiese con cielo sereno, poco nuvoloso, una minima attorno ai 22-23 gradi lungo la costa, 28 gradi di massima, ma anche qualche punta di 30 gradi come a Imperia. E la parte del Savonese, anche qui tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, comunque sarà una piacevole giornata estiva con massime prossime ai 30 gradi a Savona. Provincia di Genova, anche qui una giornata di cielo sereno con qualche annuvolamento di passaggio, più probabile in mattinata, una temperatura massima che sfiorerà quasi 30 gradi lungo la costa. Tiguglio, cielo sereno poco nuvoloso, vento tra il debole e il moderato, comunque una giornata soleggiata con una minima di 22-23 gradi mediamente lungo la costa, grado in più, grado in meno, massima invece prossima ai 30 gradi. E poi uno sguardo allo Spezzino perché l'alta pressione che interesserà l'Italia ovviamente interesserà anche la Spezia, con una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso e una temperatura di poco sotto i 30 gradi. Tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con l'anticiclone, cielo sereno poco nuvoloso, sarà una giornata di sole o al più qualche nuvola di passaggio, non prevediamo comunque piogge. Temperature lungo la costa, le minime tra i 20 e i 25 gradi, massime invece prossime quasi ai 30 gradi, comunque osciilleranno tra i 27 e i 30 lungo la costa. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MT su Italia al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti

0: i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118, che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questa è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo a riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato in a terra il giovane questa mattina, già questa mattina, il giovane che si era salvato nella mattinata.
1: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso, proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno o l'altro. Uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro. Ho detto guarda che sta morendo. E poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro. Poi sono andata, mi ha dato il mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare. Guarda sta morendo anche tu. Li vediamo così con gli occhi. Abbiamo gridato tutti quanti, quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi occhio a occhio, io non ce l'ho fatta, volevo salvarlo però purtroppo così è andata malissimo.
0: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra Ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano Ameti sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orru.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Valpolcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi. E anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta alla Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
0: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'Unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza, con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora Bottini.
3: È tornata a Genova la festa dell'Unità dopo

Con 9 anni di assenza, nel cuore della città, il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno,

0: duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra sui tagli al servizio urbano paventati da MT.
1: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta, proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
2: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
3: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
4: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
5: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Sali e il sindaco dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefieschi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni, e è andato a raccogliere il loro disagio Andrea Popolano.
6: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
7: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
6: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
7: Chiedo, vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse?
8: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
7: Lì per muoversi da?
8: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
7: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
6: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
9: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
6: Chiedere passaggio a qualcuno. Quindi sì. Siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
5: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scaiola, all'intervista di Matteo Cantile.
10: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere due nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roia sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino. E la buona notizia è che, se non stati ascoltati, e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riveracqua. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roia ce l'avremo sempre, e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
5: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
11: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi, qui all'acquario di Genova, abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre. In esclusiva anche una cena proprio nel Dehors, qui all'acquario, quindi

0: Un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
1: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione eretta, sia sulla pancia, e in genere quando hanno la posizione eretta ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva, e durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale all'emisfero attivo.
2: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente in Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica. Una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
3: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai. In programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri Stazza Internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico, ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
5: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
6: E alla fine cosa avete fatto?
5: Siamo partiti.
6: Siete partiti e avete vinto.
5: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
2: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
7: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario Quaranta, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
8: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche, con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5, con un equipaggio praticamente tutto italiano, che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta. Le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani, con un vento diverso da oggi. Probabilmente ci sarà un vento da est,

0: forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
1: Ecco Mario, una curiosità, le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione, si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
0: No, direi una condizione ideale comunque. C'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa. E direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
1: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati. Ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte, è titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie per il momento è tutto.
2: E concludiamo con una notizia di spettacolo. Proseguono gli appuntamenti di Villa Tigullio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one-man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale. Io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi in regia. Vi auguro un buon weekend. Primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MIT sui tagli al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo,

0: avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118, che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questa è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì, una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago, che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde, che spinte dal vento si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato a terra il giovane questa mattina, il giovane che si era salvato nella mattinata.
1: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro. Ho detto guarda che sta morendo e poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro. Poi sono andata, mi ha dato al mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare. Guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi occhio a occhio, io non ce l'ho fatta, volevo salvarlo però purtroppo è così andata malissimo.
0: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra ligure, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano Ameti sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orru.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta alla Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
0: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora.

0: Bottini.
1: È tornata a Genova la festa dell'unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra su Italia al servizio urbano paventati da MT.
2: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta, proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
3: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
4: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
5: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
6: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Sali e il sindaco dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefieschi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni, e è andato a raccogliere il loro disagio Andrea Popolano.
7: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
8: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
7: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
8: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse.
9: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
8: Lì per muoversi da?
9: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
8: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
7: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante, che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio come fa?
10: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
7: Chiedere passaggio a qualcuno. Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
6: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scaiola, all'intervista di Matteo Cantile.
11: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere 2 nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roia sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino. E la buona notizia è che, se non stati ascoltati, e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riveracqua. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roia ce l'avremo sempre, e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
6: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
12: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna?

0: notturna. Noi siamo stati proprio oggi all'Acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi, qui all'Acquario di Genova, abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre, questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre, in esclusiva anche una cena proprio nel Dehors, qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
1: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione retta, sia sulla pancia. In genere, quando hanno la posizione retta, ripiegano il muso e il becco verso il corpo. Poi in effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva. E durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale diciamo, l'emisfero attivo.
2: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente in Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica, una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
3: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
4: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina. Quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
3: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
5: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998. E ho trovato lei a Favignana, dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta
6: È stato un
5: dal
6: po' di
5: suo progetto
6: tutto.
5: originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo
6: E
5: morti.
6: alla fine cosa avete fatto?
5: Siamo partiti. Ed è
6: Siete
5: stata.
6: partiti e avete vinto.
5: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
2: Adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
7: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario Quaranta, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
8: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di.

0: regate, direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5 con un equipaggio praticamente tutto italiano che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta, le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove. Confidiamo sulle giornate di domani, con un vento diverso da oggi, probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
1: Ecco Mario, una curiosità, le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione? Si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
0: No, direi una condizione ideale. Comunque, c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa. E direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
1: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati. Ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte, titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie, per il momento è tutto.
2: E concludiamo con una notizia di spettacolo. Proseguono gli appuntamenti di Villa Tigullio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one-man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale. Io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi in regia. Vi auguro un buon weekend. Primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Oh, ti muovi?
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
6: Perché? Ecco perché.
7: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dav, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
10: Perché conviene!
11: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settimane

settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the race.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Vogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MT su Italia al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questo è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco dopo 8 ore. Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più al largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportando alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare.
1: E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato in a terra il giovane. Questa mattina, già questa mattina, il giovane che si era salvato nella mattinata.
2: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro. Ho detto guarda che sta morendo e poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro. Poi sono andata, mi ha dato il mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare. Guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per poco, per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi.

0: Occhio, occhio, io non ce l'ho fatta, volevo salvarla, però purtroppo così è andata malissimo.
1: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra Ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano Amici sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orrù.
2: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta la cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
1: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'Unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza, con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora
3: È
1: Bottini.
3: tornata a Genova la festa dell'Unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città, il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra sui tagli al servizio urbano paventati da MT.
4: È corretta, ma in questo momento stanno cercando di dare proprio un input alla giunta proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
5: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
6: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto. Secondo me, si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
7: È un problema di tutta la provincia perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
1: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefischi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni e è andato a raccogliere il loro disagio. Andrea Popolano.
8: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente
9: Dato un
8: dato un
9: passaggio. Cioè,
8: passaggio.
9: vi auto-organizzate in qualche modo?
8: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
9: Che vi è capitato di restare ad aspettare
8: Sì,
9: la
8: di
9: corriera senza che
8: aspettare.
9: questa
8: Sì,
9: arrivasse?
8: no,
10: Io un giorno mi è
8: esatto.
10: successo, che io non lo sapevo, sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20, ma uno fino all'1:20 cosa fa?
9: Lì per muoversi da?
10: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
9: Così è difficile perché poi muoversi
8: Eh sì,
9: dall'entroterra, dalle diverse
8: dell'entroterra.
9: frazioni,
8: Adesso vabbè,
9: tutto.
8: siamo in estate, uno può anche stare fuori,
10: Sì.
8: però ma d'inverno la cosa
10: Sì.
8: diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante che viene su da Crocefischi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è
10: Cosa
8: servizio,
10: faccio?
8: come fa lei da sola?
11: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefischi, Vobbia e Valenzona senza corriere, se uno ha una visita medica.

0: bianca o ha un'età che non ha la patente deve rimanere lì e non basta.
1: Il passaggio a qualcuno. Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
2: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roja tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scajola, all'intervista di Matteo Cantile.
3: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere due nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roja sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino. E la buona notizia è che, se non stati ascoltati, e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riverappa. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roja ce l'avremo sempre e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
2: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
4: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi qui all'acquario di Genova abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre. In esclusiva anche una cena proprio nel Dehor qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
5: I pesci, per esempio gli squali, possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione retta, sia sulla pancia. In genere quando hanno la posizione retta ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva, e durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale al l'emisfero attivo.
2: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente in Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica, una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
6: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai. In programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
7: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
6: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé

0: Un passato unico ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
1: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
2: E alla fine cosa avete fatto?
1: Siamo partiti.
2: Ed è stata... Siete partiti e avete vinto.
1: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
3: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
4: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario Quaranta, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
5: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5 con un equipaggio praticamente tutto italiano, che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta. Le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani con un vento diverso da oggi. Probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
4: Ecco Mario, una curiosità: le onde hanno agevolato un certo tipo di imbarcazione? Si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
5: No, direi una condizione ideale. Comunque c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa, e direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
4: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività, perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati, ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte. È titolare tra l'altro di Cantieri Navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie, per il momento è tutto.
3: E concludiamo con una notizia di spettacolo: proseguono gli appuntamenti di Villa Tiguglio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale. Io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Boccuni in regia, vi auguro un buon weekend, primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Il Rally Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione.

0: si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveto. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveto. Play the Race.
6: ELAC, Novi, Dufour presentano

Lo chiamavano Walter, ma il suo nome è Donato Bilancia. È considerato per il numero di omicidi commessi il più grande killer italiano. 17 delitti in 7 mesi, tra l'ottobre del 1997 e l'aprile del

0: 1998. Le sue vittime predestinate appartengono a diverse categorie: prostitute, giocatori d'azzardo, pendolari sui treni e anche un metronotte.
1: Fino a 46 anni ha fatto una vita da balordo, grande giocatore, spesso a contatto con elementi malavitosi, frequentatore abituale di prostitute, arrestato già a 15 anni, ma

0: dove la notte con i suoi bui e le luci annebbiate diventavano lo scenario preferito del crimine.
1: Ti ricordi, Franco, Bilancia nasce a Potenza, figlio di un dipendente pubblico e di una casalinga. Con la famiglia si trasferisce prima ad Asti e nel 1956 a Genova. In famiglia la vita è complicata. Lui la descrive, forse esagerando, come un vero e proprio inferno, soprattutto per le frequenti e pesanti punizioni del padre. Va male a scuola e infatti la lascia dopo aver ripetuto 3 volte la terza media. Svolge diversi lavori, fa il meccanico, il panettiere e anche il barista. Ma sentiamo su questo tema Carlo Martigli, scrittore, romanziere, che sta curando proprio una docufiction su Bilancia. E la domanda è: tu hai conosciuto un compagno d'infanzia di Walter? Era veramente così? Un bambino così complicato, con una vita così complicata?
2: Questo amico era qualche anno più grande di Donato Bilancia, e ancora è vivo, è vegeto, e mi ha raccontato che proprio da ragazzino, nelle zone di Bavari e da altre parti, lui veniva lì, una roba di 7, 8 anni, 10 anni, con delle banconote, e voleva scommettere con i grandi su tutto. Scommettiamo che vince la partita quello lì, scommettiamo che riesco a fare 3 salti, voglio dire, cioè scommetteva su tutto. E questi qui gli dicevano: ragazzino, levati dai piedi, lasciaci in pace, eccetera eccetera. Avevano magari sui 15 anni, lui ne aveva 7, 8, 10, e si attaccava a questi grandi qui, e veniva sempre cacciato via. Però poi dopo sono successi di tutti i colori.
0: E li vedremo sicuramente.
2: Infatti, ma non so se posso raccontare un altro episodio.
0: Da bambino? Sempre da bambino?
2: Da bambino sì, purtroppo, perché hai appena accennato il fatto che considerava la sua vita un inferno. Un inferno e le punizioni del padre. Una di queste punizioni del padre, che probabilmente è una di quelle che hanno anche così formato o deformato ancora meglio la sua vita, era che il padre lo prendeva in giro per via della micropenia. Ce l'aveva piccolo, per capirsi. E delle volte lo denudava di fronte agli amici, eccetera, gli calava i pantaloni.
1: L'umiliazione. Questo,
2: umiliazioni certo. Terrificanti.
0: E questo altro, sempre a quell'età lì.
2: Aveva dire dai 7 ai 10 anni, diciamo, una cosa di questo genere. Quindi capisco poi, non che comprenda, però voglio dire, l'atmosfera familiare veramente era infernale da questo punto di vista.
0: Walter è un bambino cresciuto in fretta nella piazza centrale del quartiere di San Fruttuoso, dove giocava a pallone, con compagni diventati anche molto famosi, come Beppe Grillo, per esempio, che allora si faceva chiamare Giuse. Scrive Alessandro Ceccherini: lo schermo ci riconsegna l'educazione siberiana di uno sterminatore che cresce con i furti di bicicletta e approda le rapine finché non viene rapito dalle bische clandestine che proliferano tra i caruggi come rifugio a una crisi economica e esistenziale che spazza la Genova degli anni 80 e 90 più del Levante, che si abbatte sul porto, spenna polli finché il pollo non diventa lui.
1: Eh già, insomma, Bilancia è quello che si può definire un giocatore patologico, lo spiegava bene prima Carlo Martigli, ha la malattia del tavolo da gioco. In una botta può vincere milioni di lire e in un'altra botta, magari poco dopo, perdere tutto, seduto ad un altro tavolo. Il suo compagno di gioco più assiduo è un certo Maurizio Parenti, ma c'è un fatto terribile che lo ha sconvolto e probabilmente ha provocato il suo cambiamento. Quando aveva 36 anni, era il 1986, suo fratello Michele, tormentato da una fortissima depressione, si era gettato sotto un treno a Pegli, portando con sé alla morte anche il figlioletto di 4 anni. Ecco che da quel momento treni e stazioni diventano uno scenario tragico e ossessivo per Donato Walter. Ma dovranno passare ancora

0: 7 anni prima che cominci la vita da killer.
1: Le donne di Bilancia, prostitute, cameriere, conoscenti, amiche, un po' più di amiche, sicuramente miracolate, sono sfilate questa mattina per la ripresa del processo, ma restano anonime per loro espressa volontà. Dalle loro deposizioni altri tasselli si aggiungono all'intricato mosaico di una personalità indefinibile.
2: Sono state dichiarazioni, a mio avviso, rilevanti per ricostruire la personalità dell'imputato, anche con riferimento ad epoche un po' più lontane rispetto ai fatti o addirittura ad epoche prossime ai fatti, in alcuni casi molto ravvicinate.
1: Nelle deposizioni un denominatore comune, la morte per suicidio del fratello e del nipote adorato.
3: E a un certo punto esordisce con la frase: voi cosa ne sapete di una perdita molto importante in famiglia come quella di un fratello, con appresso un figlio che lui peraltro adorava e sosteneva di identificarsi molto. E ricordo che sosteneva che il ragazzo assomigliava molto a lui.
1: Bilancia è preciso, estroverso, educato, ma siccome è anche fragile, soprattutto sessualmente, diventa violento. Desidera una fidanzata, ma si rifugia in rapporti mercenari. Prova anche una terapia medica, ma scappa anche da questa possibile soluzione. La sua considerazione dell'universo femminile? Assolutamente nulla.
3: Le donne sono tutte, come dire, inferiori. Non valgono più di molto. La frase che diceva è della... sì. Forse si riferisce al fatto che devono tutte piegarsi e mettersi in ginocchio.
1: Ma le amiche chiedeva i soldi, quelli che perdeva al gioco, che poi rendeva puntualmente, le metteva però anche in guardia.
3: Contava che puntualmente chi ha questo vizio del gioco perde, vince, perde, ma la vincita è aleatoria, è precaria, è momentanea, che poi c'è subito la conseguente perdita, e quindi ci sensibilizzava sul fatto, a noi, insomma, amiche, diciamo, sul fatto di non cadere mai in questa trappola mortale. Lui sosteneva che fosse veramente una trappola mortale.
0: È vero che Bilancia scommetteva su tutto?
4: È verissimo, lo accennavo prima. Non si fermava davanti a niente, però una cosa, scusa, che di prima che hai accennato del discorso del suicidio del fratello Michele
0: e del nipotino
4: di 4 anni, perché è un episodio, come detto giustamente, che lo ha segnato per tutta la vita. Però c'è un fatto particolare, perché a suo tempo Bilancia, poi lo disse, aveva dato la colpa della depressione del fratello alla moglie che si chiamava, se non sbaglio, Ornella. Quindi il fratello per lui rappresentava la figura alternativa rispetto a questo
5: padre, che lo aveva umiliato a quel
4: modo, che lo umiliava in tutti i modi e maniere. Quindi il suicidio dà la colpa all'Ornella, e da quel momento inizia, poi lo dice lui, proprio il suo disprezzo verso le donne. Quindi abbiamo da una parte il gioco compulsivo, scommette su tutto, eccetera, dall'altra l'odio verso le donne, anche qui in duplice veste, sia per la colpa di Ornella, sia per quel senso sempre di umiliazione, eccetera, che gli aveva portato il padre con il discorso della micropenia. Quindi tutto quanto diventa una sorta di bomba a orologeria, che poi vediamo cosa succederà ancora.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
6: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
10: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: Il 16 ottobre del 1997, il primo delitto, in un appartamento di via Merello, a Molassana, tutto per colpa di un pollo. Walter sente l'amico Parenti vantarsi con il padrone di una bisca di avergli portato come cliente quel pollo di bilancia. Scopre così che i due lo avevano bidonato, portandogli via molti milioni in un mese di gioco truccato perfettamente. Un affronto per lui, grande giocatore. Insostenibile la storia del pollo, gli fa perdere la ragione.
1: Così la sua prima vittima è proprio il proprietario della bisca che aveva tramato alle sue spalle con l'amico, Giorgio Centanaro. Bilancia entra nella sua casa, gli tappa la bocca con del nastro adesivo, lo fa spogliare e lo soffoca a mani nude, e mentre fa tutto questo ha anche la spudoratezza di spiegargli per filo e per segno perché lo sta facendo. Così tira fuori proprio quella storia del pollo che per lui era stata, per la sua reputazione, era stata così offensiva. Ma il fatto allora viene archiviato come morte per cause naturali. Il killer è stato bravissimo a non lasciare sul luogo del delitto alcuna traccia.
0: Passano soltanto 8 giorni, pensate, 8 giorni. Il 24 ottobre seguente è il turno dell'ex compagno di gioco, proprio quel Parenti che lo aveva chiamato pollo. Bilancia lo uccide, ma non gli basta una vittima. Parenti è insieme alla moglie Carla, scotto, sventurato. Sono appena rientrati

0: Da pochi giorni dal viaggio di nozze, un colpo di pistola alla testa, Bilancia gli ruba nella casa affacciata sul porto antico 13 milioni di lire e alcuni orologi. Da quel momento in poi Bilancia ci prende gusto a ammazzare e la sua sete di sangue non si ferma più. Alimentata da un tragico mito di onnipotenza, onnipotente al tavolo da gioco, onnipotente sui luoghi degli omicidi.
1: Per non perdere il vizietto di uccidere, 3 giorni dopo Bilancia ammazza un'altra coppia, sempre a Genova. Questa volta le vittime prescelte sono 2 orefici, Bruno Solari e Maria Luigia Pitto. Forse dietro il delitto c'è un movente economico legato ad una rapina. Fatto sta che vengono uccisi nella loro abitazione di via Monticelli a Marassi. Si salva per miracolo la donna delle pulizie, che mentre Bilancia uccide riesce a nascondersi sul balcone terrorizzata. Ascoltate la freddezza della confessione di Donato Bilancia. Dice così: la moglie ha chiamato la domestica dicendole di chiamare la polizia. Ho tentato di calmarla, quindi ho sparato alla signora. Nel frattempo avevo di nuovo riaperto la porta, il marito aveva cercato di buttarmi fuori, ma il primo colpo è partito, lui è andato verso l'interno dell'appartamento e io gli ho sparato alla schiena.
0: Pensate, 5 vittime in 11 giorni, dal 16 al 27 ottobre, un agghiacciante record criminale col cronometro in mano. È il 13 novembre quando Bilancia si sposta a Ventimiglia per rapinare e uccidere Luciano Marro, un cambiavalute. Lo ammazza e gli porta via quasi 50 milioni.
2: Psicosi da serial killer, elementi scatenanti, qualsiasi cinquantenne con capigliatura folta e brizzolata, alto e robusto. Chiunque corrisponda a questa descrizione si metta il cuore in pace e tenga un'agenda a portata di mano, perché prima o poi potrebbe essere avvicinato educatamente da un agente in borghese che cortesemente gli chiederebbe l'alibi per alcune delle notti più drammatiche della cronaca nera ligure. L'effetto psicosi travolge tutto, dando l'impressione che l'uomo più ricercato del momento abbia una frenetica attività di pubbliche relazioni tra lettere e telefonate raccolte da impavidi liceali e smarrite casalinghe. Nella sostanza si tratta di fantasmi che con tanta forza prendono corpo e altrettanto velocemente si dissolvono, creando intorno all'omicida o ai diversi assassini l'alone di inafferrabilità tipico di una leggenda metropolitana. Intanto, come dicevamo, perdono consistenza alcune delle piste seguite negli ultimi tempi. Quella del bancomat è stata definitivamente smentita dagli inquirenti dopo approfonditi accertamenti. In questura, un mini vertice tra i principali protagonisti dell'inchiesta ha visto come speciale interlocutrice il commissario Alessandra Bucci, responsabile della sezione Buon Costume e profonda conoscitrice del mondo notturno delle lucciole. L'ipotesi che l'ambiente in cui ricercare l'uomo sia quello degli abitué della vita notturna genovese è sempre più valida.
1: Anno nuovo, nuove vittime. Il 25 gennaio del 1998 il serial killer si sposta nella zona di Manin. Questa volta toccherà al metronotte Gian Giorgio Cano. Il motivo? Un inspiegabile odio verso le forze dell'ordine, quello che Bilancia chiama odio verso le divise. Gian Giorgio Cano, guardiano notturno, viene ucciso mentre sta facendo il suo giro quotidiano in un portone di Corso Armellini, in circonvallazione a monte. E siamo proprio davanti al cinema Manin.
0: Dalla confessione di Donato Bilancia, avevo notato che un altro metronotte, invece, faceva un percorso in via Armellini, andando verso Corso Firenze. Entrava in un secondo portone, a sinistra della via, vicino a un supermercato, poi proseguiva, prendendo la macchina e fermandosi poco più in là, nel lato di marcia. Entrava in un secondo portone, che è quello poi dove l'ho ucciso.
1: Arriviamo così ai giorni delle prostitute, un'altra categoria. L'odissea di sangue comincia a marzo con 3 omicidi. Il 9 marzo uccide Stella Truia a Varazze. Il 18 marzo l'Ucraina Lyudmila Zubskova a Pietraligure, entrambe vengono freddate con un colpo alla testa, ma il 24 marzo Walter commette un errore. Si apparta con la prostituta transessuale Lorena a Novi Ligure, però per un puro caso passano 2 metronotte.

0: altre devise, altro scatto omicida. Questi ultimi, Massimiliano Gualillo e Candido Randò, vengono ammazzati barbaramente mentre la povera ragazza sudamericana riesce miracolosamente a sopravvivere.
1: Il 29 marzo, Mario, è la volta di un'altra prostituta, la nigeriana Tessy Adodo. E siamo arrivati alla svolta importante nelle indagini, che come si dice, come dicevamo sui giornali, brancolavano nel buio, a parte il periodo in cui fu seguita la pista del delitto avvenuto in un giro di gioco d'azzardo. Questo ultimo delitto convince gli investigatori a raggruppare i casi in un unico filone. Una sola mano, forse, ha colpito tutti. In mezzo a questi delitti, però, il 20 marzo tocca un altro cambiavalute. Anche Enzo Gorni è di Ventimiglia e viene ammazzato con un colpo alla testa, ancora con una calibro 38. Bilancia era nell'ufficio di Gorni prima della sua morte.
0: Ed ecco un particolare molto importante: anche in quel caso si era vista una Mercedes. Un testimone l'ha notata, una Mercedes nera. L'auto viene addirittura inquadrata dalle telecamere di un casello autostradale. Ed è la stessa auto che quattro giorni dopo sarà sulla scena del delitto dei due metronotte con il ferimento della transessuale Lorena, che fornirà ulteriori decisive indicazioni sull'uomo e sulla berlina. Sarà proprio lei, Lorena, il testimone chiave in questa indagine che porterà poi alla cattura del mostro genovese, il primo errore in fondo di questo serial killer che era così difficile da individuare.
1: Quella sera, Mario, Bilancia risulta registrato al Casinò di Sanremo. Bilancia aveva acquistato l'auto per 5 milioni di lire invece dei 7 richiesti. Motivo per cui non vi fu mai un passaggio di proprietà, e questo è un passaggio chiave. Il killer, quando si spostava per le sue missioni di sangue, aveva l'abitudine di accodarsi alle altre vetture, ai caselli autostradali, per non pagare il pedaggio. E le multe arrivavano al legittimo proprietario, che in breve ne fu ossessionato.
0: Com'è, Carlo Martigli, la storia della cena tra Bilancia e un'ispettrice di polizia?
2: Diciamo che questo qui è una delle cose più, di fronte a tutte queste tragedie, quasi una cosa buffa, la possiamo dire, perché pochi giorni prima di essere arrestato, poi vediamo anche, possiamo vedere anche come e perché ci sono stati un arresto fatto in un certo modo, comunque lui era a cena in una pizzeria di San Pier d'Arena insieme a degli amici storici, tra cui una ispettrice di polizia che non sapeva nulla. È vero che si brancolava nel buio, in realtà però c'era dietro tutta una serie di indagini molto coperte, perché avevano paura, visto che c'erano gli ambienti del casinò, di queste cose, giravano i soldi, che ci fosse qualcuno che un domani potesse anche dire qualche cosa, far uscire il qualcosa sulle indagini. Col giornale in mano, se non sbaglio era Il Secolo, c'era il suo identikit e la fotografia di una Mercedes bianca.
0: L'identikit lo abbiamo alle spalle.
2: Esattamente. E Bilancia dice all'ispettrice di polizia, che non sapeva assolutamente nulla di questo fatto qua: no, guarda che roba, guarda, guarda come mi assomiglia, ma guarda che buffo, guarda lì, ma tu pensa come mi assomiglia. E la macchina, pensa il Mercedes, ce l'ho uguale anch'io, ma pensa che
1: coincidenza.
2: Che coincidenza buffa. Ecco, questo per dire un attimo veramente la faccia da poker, come possiamo dire, di Donato Bilancia, che veramente di fronte all'ispettrice di polizia, di fronte a mostrargli l'identikit, a fargli vedere quanto gli somiglia, prendeva il giro, scherzava. D'altra parte, voglio dire, diceva Edgar Allan Poe che la cosa migliore per nascondere una cosa è metterla in evidenza.
1: Certo.
2: E forse lui ha utilizzato anche questo sistema.
0: Carlo e Franco, direi che per ora ci fermiamo qui, ma la storia del super killer, ahimè, è ancora lunga.
1: È una storia lunga.
0: Alla prossima puntata.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
1: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: 17 omicidi in soli 7 mesi, dalla fine del 1997 agli inizi del 1998. L'attività criminale di Bilancia non si ferma. Forse proprio a causa della pressione delle indagini che si stanno stringendo, il killer, per confondere le idee, cambia modo di agire e soprattutto, ancora una volta, cambia la tipologia delle sue vittime. Dopo cambiavalute, dopo metronotte, prostitute, ecco il momento dei pendolari dei treni. Il 12 aprile, sul treno Intercity da Spezia a Venezia, Donato Bilancia uccide nella toilette con un colpo di pistola alla testa l'infermiera milanese Elisabetta Zoppetti. Dopo l'omicidio della prostituta macedone Cristina Valle del 14 aprile, Bilancia torna a fare scorrere il sangue sui treni. Il 18 aprile colpisce Mariangela Rubino, che fa la babysitter. Come se non bastasse la criminale violenza, dopo lo sparo fatale si masturba sul cadavere della sfortunata ragazza.
1: Sentite la sua confessione. Questa è stata una cosa rapidissima, perché io sono montato sul treno a Sanremo e sono sceso a Bordighera, quindi è stata una cosa rapidissima. Il fatto è avvenuto tra Sanremo e Bordighera, che è uno sputo di tempo. Io ero nel corridoio, davanti alla toilette, e la signora è arrivata, sempre con la borsa. Dalla mia posizione potevo vedere la porta della toilette. Ho visto arrivare la signora, è entrata nel bagno.

0: ho aspettato qualche minuto e poi sono entrato con questa chiave, la solita. Ho aperto la porta all'improvviso e l'ho colpita subito alla testa, prima che si rendesse conto di quello che le stava accadendo.
1: Quest'ultimo sanguinoso avvenimento scatena il panico. Le donne, te lo ricorderai Franco, erano in pericolo, c'era l'invito di non viaggiare in treno da sole e venivano raddoppiati i controlli. Ma Donato Bilancia non si ferma. Il 20 aprile, ecco il suo ultimo omicidio. Questa volta sceglie un luogo assolutamente nuovo, Arma di Taggia, e in autostrada, nell'area di servizio Cognoli Sud, rapina e uccide il benzinaio Giuseppe Mileto. La colpa della vittima? Ha rifiutato di fargli un credito. Ma il cerchio comincia davvero a stringersi intorno al serial killer. E arriviamo così al fatidico 6 maggio.
0: Gli investigatori, come abbiamo detto, riescono a individuare Donato Bilancia quasi per caso, attraverso l'auto comprata da un amico. Quest'ultimo va in procura per denunciare la mancata formalizzazione del passaggio di proprietà e per contestare quella raffica di multe ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Insomma, il killer usava quest'auto in autostrada senza pagare mai. I carabinieri scoprono una corrispondenza perfetta con l'identikit che aveva fatto la Translorena e soprattutto una corrispondenza con il DNA trovato sul corpo di Maria Angela Rubino.
1: Il killer viene arrestato il 6 maggio 1998 all'uscita dell'ospedale di San Martino di Genova. In caserma non dice niente, anzi ha un atteggiamento da sbruffone, fuma e non parla. Dopo una settimana di silenzio inizia a vuotare il sacco e la sua prima confessione, pensate, dura 3 giorni. Gli investigatori hanno la certezza di 7, forse 8 omicidi. In realtà sono molti di più, sono 17. Carlo Martigli, insomma, l'arresto è stato clamoroso in tutti i sensi.
2: Sì.
1: I carabinieri e non la polizia, per esempio.
0: Anche se la polizia c'era andata vicino.
2: Certo. No, il punto è questo. Tutto l'intervento, compreso l'ultimo giorno dell'arresto al San Martino con la famosa tazzina da caffè in base alla quale ebbero la certezza che si trattava del killer, con la barista che prende la tazzina, fa le cose, sapeva già tutto, la nasconde in modo tale da poter poi utilizzarla. In realtà tutta l'indagine era stata fatta dalla polizia. E come mai l'hanno arrestato i carabinieri? Allora, bisogna dire che ad aprile, quindi il mese prima, c'era stato un po' di problemi per l'arma, erano venuti fuori degli scandali, erano stati arrestati un generale, un maggiore, un capitano, insomma l'arma non aveva fatto una bella figura. E allora, da quello che si sa, tramite un accordo tra il Ministero della Difesa, Carabinieri, e il Ministero degli Interni, Polizia, venne deciso che l'arresto l'avrebbero fatto i carabinieri, così insomma andava a posto un po' la storia. Una cosa però, attenzione, quando lui parla, è importante quello che hai detto prima, dice nella confessione, quando dice con la chiave, con la solita chiave, perché lui si era fatto fare la chiave uguale a quella dei capotreni.
1: Pazzesco.
2: Per cui lui poteva aprire direttamente.
0: Per cui programmava
2: fino. Era tutto prestabilito prima, cioè aveva sta chiave, lo poteva fare in qualunque momento.
0: Racconta quel giorno Carlo Piano nel suo libro Il Torto, racconta così. Il 6 maggio del 1998 è un mercoledì. A Genova alle 11 del mattino un uomo di mezza età, trasandato con la barba di qualche giorno, esce dal pronto soccorso dell'ospedale di San Martino. È andato lì a fare delle radiografie e ora, a capo chino, si dirige verso la sua Vespa per tornare a casa. È un lampo. 3 carabinieri in borghese gli piombano addosso all'improvviso nel parcheggio dell'ospedale. Lo catturano. L'uomo è impaurito, è stupito. Teme che quelle persone gli facciano del male. Quell'uomo spaventato è Donato Bilancia, 47 anni, il più grande criminale del Novecento italiano, secondo lo psichiatra Vittorino Andreoli. Il 6 maggio, così, segna la fine di un link.

0: è l'inizio di un grande enigma, quello della figura di Bilancia.
1: Eh sì, proprio così. Donato Bilancia, dopo un iniziale silenzio, confessa tutti i delitti. Addirittura, pensate, addirittura ne aggiunge uno su cui nessuno aveva mai indagato, il primo, quello di Giorgio Centanaro. Una morte passata come morte naturale, ipotesi che aveva molto amareggiato Bilancia, perché invece nel suo straordinario egocentrismo, quello era stato il primo scalino della sua grande carriera da serial killer. È interessante anche lo stratagemma usato per incastrare il serial killer, quello che diceva prima Martigli, con il DNA. Verrà catturato in seguito alla comparazione del suo DNA lasciato sulle scene del crimine con quello trovato su una tazzina di caffè. Lo ha bevuto al bar e ha anche gettato il mozzicone di una sigaretta. Così i carabinieri lo hanno seguito, lo hanno identificato il DNA del sospettato e così scatta l'arresto davanti all'ingresso dell'ospedale.
0: Adesso abbiamo una nuova testimonianza, un nuovo ospite, Roberto Orlando, all'epoca capocronista di Repubblica e quindi un giornalista che ha seguito direttamente e con i suoi cronisti tutta la vicenda di Donato Bilancia. C'è qualcosa in più da aggiungere alla storia che stiamo raccontando?
2: Sì, anche se ormai il processo è chiuso definitivo, sì, lui è morto, Bilancia, però... quindi la partita è definitivamente chiusa, però ci sono ancora alcune zone d'ombra di questa serie di delitti impressionanti. Che avevano in qualche modo anche disorientato gli investigatori. Ad esempio, quando vengono uccisi i due orefici di Marassi, una testimone, una giovane testimone, racconta alla polizia che era intervenuta per quel delitto, che dopo aver sentito gli spari dell'appartamento di sopra, ha sentito scendere due persone dalle scale. Cosa succede? Che questo distoglie l'attenzione sull'omicidio, per così dire, per semplice rapina, perché diventa veramente anche un problema di una questione di malavita. Perché? Perché le precedenti due vittime di Bilancia erano, come avete ricordato, parenti e la moglie Scotto. Il testimone di nozze di parenti era uno della famiglia Fiandaca.
0: Notissima famiglia
2: della malavita organizzata, erano certo. Boss dell'Andrangheta, e questo fa pensare agli investigatori che quindi si dedicano a una serie di ricerche all'arte. In quell'ambito per capire quale potesse essere il ruolo della malavita in questi due delitti a questo punto.
1: E invece ci racconti quel tuo episodio,
0: quello che riguarda...
1: curioso ma abbastanza angosciante che ti era capitato.
2: Chiuso il processo, un amico delle forze dell'ordine, che conoscevo veramente da molti anni, e comunque non si era, diciamo, premurato di dirmelo, certo, a tempo debito, non si è mai.
0: Quando è tutto finito,
2: mi dice, sai che l'identikit che avevamo a un certo punto ricostruito, grazie alla transessuale che era sfuggita a Bilancia, si era finta morta, e aveva potuto quindi segnalare intanto la macchina, ma soprattutto descrivere, fare un identikit molto preciso dell'aggressore, era molto somigliante a te, tu avevi gli stessi tratti somatici in sostanza, quindi anche tu hai sollecitato la nostra attenzione.
0: Tu come hai reagito?
2: Io lì per lì sono sentito veramente girare i polsi, perché insomma è una rivelazione abbastanza inquietante.
0: Certo,
2: poi però lui, per tranquillizzarmi, mi ha detto, guarda, non ti preoccupare, perché in realtà non sei stato solo l'unico sospettato, ma addirittura abbiamo sospettato un maresciallo dei carabinieri che, oltre ad essere molto simile a quell'identikit, aveva anche una Mercedes nera.
1: Figuriamo.
2: Quindi
0: coincideva di più.
2: Certo. Sì.
1: Quando si siede davanti al pubblico ministero Enrico Zucca, l'assassino seriale esordisce affermando: se volete che vi racconti la mia storia, dobbiamo cominciare dall'inizio. E l'inizio non è un omicidio. Non sono 8 omicidi, ma 17. Ammette dunque tutti i delitti.
0: Bilancia è stato preso in esame negli anni da almeno una dozzina di psichiatri. Quello che io ho fatto non lo sa nessuno, se non io, ripete a tutti. Secondo loro, crudeltà e piacere si intrecciano nel movente dei suoi delitti, compiuti per ragioni futili o senza ragione alcuna, tutti legati tra loro da un unico filo rosso,

0: puro odio, per disamore, solitudine e rancore verso il prossimo. Il killer fa mettere a verbale questa spiegazione: perché io ho fatto sempre tutto da solo ed è stata sempre la formula ideale per non avere problemi.
1: Dunque, reo confesso, nell'aprile del 2000 il Tribunale di Genova lo condanna a 13 ergastoli e 28 anni di prigione. Bilancia trascorre 20 anni dietro le sbarre del carcere di Padova, prima da detenuto isolato e quindi solitario a causa delle minacce da parte degli altri detenuti.
0: Poi l'ergastolano è protagonista di una inattesa, lenta risalita. Il pentimento, lo studio, il diploma di ragioneria nel 2016, la collaborazione con il gruppo teatrale del carcere, l'iscrizione a un corso di laurea in progettazione e gestione del turismo culturale. Inizia perfino a pregare. E a cominciare dal 2011, Bilancia inizia a versare parte della sua pensione civile, poco più di 500 euro mensili, a un bambino con sindrome di Down e altre disabilità e a una famiglia siciliana con tre figli disabili. In questa fase diventa una specie di uomo per bene. E questo accende una piccola luce in questa storia così nera, commenta il giornalista Renato Pizzini, che ha collaborato al docufilm sul killer scritto da Pino Corrias.
1: Nel corso della sua vicenda processuale gioca le sue carte al tavolo della revisione del processo, poi però tira fuori un sospetto, prova a scompaginare le accuse. In un delitto racconta: non fui solo. Insomma, Donato Bilancia muore di Covid il 17 dicembre del 2020 in carcere a Padova. Hanno scritto il giorno della sua scomparsa: lo ha ucciso un killer molto più seriale e invisibile di lui.

0: Dal Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte.

0: notte, la domenica 6 settembre.
1: Target di Santo Stefano d'Avito ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Avito viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,99 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
8: Perché conviene!
9: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Puoi amare, non puoi non amare la libertà, la musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente lo stesso mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo, e la musica le

0: donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti appassiona di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi verso le 3

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buona Voglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente, facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto.

0: molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità. A cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno sette vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, due o tre me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già due o tre volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui non è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella. Non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero, libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto. Era un bozzetto che era, in fondo, un raccontare la fine di una boa dove la mia vita... Fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte, una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera. Cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta.
3: Che non ha bisogno di particolari presentazioni, è stato presidente dell'Emilia Romagna per 10 anni, oggi è europarlamentare, presidente del PD, ma soprattutto è uno che ha amministrato, e questa per me non è una cosa esattamente secondaria, perché quando amministri scopri rapidamente la differenza fra il dire una cosa e realizzarla, e in mezzo c'è quel piccolo dettaglio che si chiama realtà, e la realtà purtroppo non legge i comunicati stampa, non segue le correnti e soprattutto se ne frega abbastanza di chi abbia prevalso nell'ultima discussione interna. Le persone vogliono sapere se l'autobus passa, se riescono a prenotare una visita, se una strada è sicura e se i loro figli avranno un lavoro e se riusciranno un domani a comprarsi una casa. Ed è su questo che alla fine veniamo misurati e giudicati. Credo quindi che questa sera sia una buona occasione per parlare soprattutto di una parola, ovvero di governo, perché noi del Partito Democratico siamo spesso molto bravi e abbiamo una capacità straordinaria di interrogarci su noi stessi. Dobbiamo ricostruire il partito, riorganizzarlo, rilanciarlo, ripensarlo. Grazie. Va tutto benissimo, però dopo aver fatto tutte queste cose bisogna anche capire che fare con questo partito, e forse la cosa migliore da fare è tornare a governare, esattamente come abbiamo fatto a Genova.

Naturalmente adesso arriva la parte meno comoda, dimostrare che siamo i più bravi, perché le elezioni si vincono la sera e il giorno dopo poi bisogna tornare a governare giorno per giorno e bisogna farlo occupandosi delle grandi scelte strategiche su cui sono impegnati ad esempio i nostri assessori, ma anche delle piccole cose.

0: che sia la mia collocazione politica all'interno del dibattito nazionale. Viene a chiederti perché non è passato l'autobus o perché il cassonetto della spazzatura è pieno da giorni, e normalmente lo fa anche con una certa dose di incazzatura. E quindi credo che questa concretezza debba tornare ad essere il centro della nostra cifra politica, perché Genova non può essere soltanto una bella vittoria da ricordare nelle prossime feste dell'Unità, deve essere il punto dal quale ripartiamo, per Genova certamente, ma anche per la Liguria, una Liguria nella quale dobbiamo tornare ad avere l'ambizione di governare. Non aspettando semplicemente che chi governa attualmente sbaglia, perché stare sulla riva del fiume non è esattamente un programma elettorale, dobbiamo provare a costruire un'alternativa credibile sulla sanità, sui trasporti, sul ciclo dei rifiuti, sul lavoro e sulle infrastrutture, ma anche sul rapporto fra Genova, la costa e l'entroterra, perché non possiamo ricordarci solo dell'entroterra quando avviene una frana o quando manca un medico di famiglia o quando vengono tagliati dei servizi. E poi ovviamente c'è il nostro paese, e anche qui dovremmo dirlo con molta semplicità: essere il principale partito di opposizione non può essere la nostra massima aspirazione. L'opposizione è una funzione fondamentale, ma deve essere anche un qualcosa di temporaneo, non una vocazione. Dobbiamo voler tornare a governare questo paese. E per farlo non basta dire ogni giorno che Giorgia Meloni sbaglia, dobbiamo saper convincere gli italiani di saper fare meglio, che abbiamo un'idea più seria e più solida sulla sanità pubblica, sul lavoro e sui salari, sulla scuola, sull'industria, sulla sicurezza, che non può essere un vocabolo lasciato solo alla demagogia del centrodestra, e sull'Europa e su dove collochiamo l'Italia nel dibattito internazionale, cosa che proprio Meloni, su cui non credo abbia avuto particolare fortuna, consegnando l'Italia al più becco servilismo trampiano. E soprattutto dobbiamo tornare a parlare oggi con chi non ci vota, essere popolari e non essere populisti, perché se parliamo soltanto con quelli che sono già d'accordo con noi passeremo sicuramente delle bellissime serate, ma non è il modo migliore un domani di tornare a vincere le elezioni. E in tutto questo penso che Stefano, nella sua esperienza in Emilia-Romagna, abbia dimostrato proprio questo, che si possa essere profondamente di sinistra senza abbandonare la concretezza, che si può ottenere insieme identità e azione di governo e soprattutto che si possa parlare al di fuori dei propri steccati. Poi possiamo continuare tranquillamente a discutere fra noi, siamo bravissimi a farlo e non credo che domani rinunceremo a far tutto ciò. Ma mentre discutiamo dobbiamo ricordarci che là fuori c'è un paese reale che aspetta risposte ad esempio sui carburanti che continuano a crescere giorno dopo giorno ormai da mesi e su cui il governo non ha saputo fare altro che organizzare dei tagli delle accise temporanee, peraltro bruciando miliardi di risorse. A Genova abbiamo dimostrato che sappiamo vincere e che possiamo vincere. Adesso dobbiamo dimostrare di saper governare meglio di chi ci ha preceduto in questi 8 anni. In Liguria dobbiamo costruire le condizioni per tornare a vincere. E in Italia dobbiamo smettere semplicemente di considerarci il miglior partito di opposizione, con ambizione e concretezza e soprattutto ricordandoci che non siamo qua solo a manifestare, a far testimonianza di idee, ma che dobbiamo metterle in campo con concretezza e ambizione. Io mi fermerei qua, ho già rubato abbastanza tempo all'intervista, ringrazio ovviamente ancora Stefano per la presenza e grazie a Matteo Cantile che chiamo sul palco a questo punto. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie Filippo. E adesso a Stefano Bonaccini bisogna chiedere come si fanno tutte queste belle cose che ha enumerato il nostro Filippo e cercheremo di farlo stasera. Intanto però vorrei cominciare così. Lei ha partecipato nel 2023 alle primarie contro Elly Schlein e nella prima parte delle primarie, quella in cui votavano soltanto gli iscritti al partito, ha vinto in 19 regioni su 20. Noi siamo la 20ª, vuole dire qualcosa questo simpatico pubblico assiepato qui stasera?
2: Che vi voglio bene, anche perché intanto vi chiedo una cosa, un grande applauso, sono andato

0: A salutarli uno ad una, a quelli che sono là con 60-70 gradi che stanno lavorando e permettono di fare queste belle feste dell'unità. È vero, io tra gli iscritti ho vinto, in 19 regioni perso solo in una, era la Liguria, ma era una competizione interna. E io un minuto dopo che ho perso le primarie tra gli elettori, pur avendole vinte non di poco tra gli iscritti, mi sono guardata allo specchio e mi sono detto: guai se fai come hanno fatto troppi nel passato, che appena eletto un segretario o una segretaria hanno lavorato per indebolirlo o demolirlo. Io penso che un conto è una competizione tra noi, ma a me era molto chiaro che l'avversario stava a destra, non nella nostra famiglia, e credo che se il PD è così unito, qualche merito forse ce l'ho anch'io.
1: Va bene. Risposta politicamente corretta. Intanto io devo ringraziarla, perché un giornalista non poteva sperare niente di meglio di quello che è successo ad Albenga per avere qui Stefano Bonaccini, che insomma è diventato il caso nazionale, ripreso da tutti i giornali, attaccato da tutti i partiti vostri avversari. Allora cerchiamo di spiegarla, l'ha già spiegata in realtà, ma insomma non si fa male a ritornare su quelle parole. Cosa voleva dire dicendo che gli elettori del centrodestra sono, mettiamola così, meno scolarizzati rispetto a quelli del centro-sinistra?
0: Ma la cosa curiosa è che io ho detto una cosa, un concetto che chi mi conosce o mi ha visto me l'ha sentito dire da tanti anni. Devo dire che mi ha veramente colpito essere oggetto di un'aggressione mediatica come questa, perché avessi detto che gli elettori che votano a destra sono ignoranti, avrebbero avuto tutto il diritto di attaccarmi. Ma io non ho dato un giudizio, anche perché, vede, sarebbe stato andare contro le mie radici, la mia origine e la mia famiglia. Io sono figlio di due genitori meravigliosi, mia mamma è rimasta orfana da bambina di entrambi i genitori, ha dovuto fare anche l'emigrante perché non avevano niente da mangiare, mio papà ha fatto il camionista tutta la vita, venivano da famiglie molto povere e loro, con sacrifici enormi, hanno permesso a me di avere tutto ciò, con pochi mezzi e pochi studi, hanno permesso a me di avere le opportunità che loro non avevano potuto avere. Io vengo da quella storia lì, da un piccolo paese di provincia, da una famiglia molto umile, da elettori e militanti del Partito Comunista Italiano che in sala da pranzo, come si chiamavano allora, avevano la foto di Enrico Berlinguer, e io vado molto orgoglioso di quella storia, perché non abbiamo nulla da vergognarci. Vede, quello che è incredibile è prenderti una frase e usartela contro, quando quella cosa io né la penso né l'avrei mai potuta pensare, perché sarebbe offensiva. Io ho detto un'altra cosa, peraltro oggi corroborata, andatevi a vedere il sito di BD Media, da una ricerca che credo fece la LUIS a riprova di tanti studi e analisi che ci sono, che dimostrano esattamente quello che ho voluto dire. E che cosa ho detto? Quello che non è smentibile e che è un problema per la sinistra. Io ad Albenga ero con Roberto Arboscello, facevamo un dibattito e ho spiegato perché dobbiamo toglierci puzza sotto al naso e andare soprattutto laddove oggi abbiamo meno consenso, quando noi quel consenso, non dico tutto, ma per gran parte dovremmo rappresentarlo. La sinistra nasce per difendere prima di tutto i più deboli e quelli che hanno avuto o hanno meno opportunità. Eppure andatevi a vedere le analisi sul voto del primo e del secondo Trump, del voto in Gran Bretagna quando ci fu la Brexit, del voto alla Le Pen in Francia o del voto prima la Lega, poi a Meloni, o penso potrebbe succedere, speriamo di no, con Vannacci. E cioè che le persone che vivono nelle periferie delle città o nelle aree interne, dalla montagna alle campagne, coloro che sono economicamente un po' più in difficoltà, quelli che hanno un po' meno scolarizzazione di altri, non tutti ovviamente, vuole che non ci siano plurilaureati che votano a destra come gente che ha la quinta elementare che non vota a sinistra, ma figuriamoci. Ma se andate a vedere gli studi e le analisi ci dicono che purtroppo sinistra hai un problema in tutto l'Occidente, noi oggi cediamo da un punto di vista maggioritario il voto alla destra. E guardi che

0: sei in Emilia-Romagna, vinciamo da sempre o quasi, è perché quel voto lo riusciamo ancora a rappresentare. Vi faccio un esempio su cosa voglio dire. Quando ci siamo accorti che anche da noi c'era un problema in montagna e nelle aree interne, io ho fatto una cosa. Mentre oggi Valditara e Meloni taglia i fondi agli asili nido, noi in Emilia-Romagna per primi abbiamo reso gratuiti tutti gli asili nido in tutti i comuni della montagna e delle aree interne. E nei comuni della pianura, se oggi fossimo a Genova, Silvia Salis dalla regione, se ci fossimo noi, riceverebbe 5.200 euro per ogni nuovo posto che crea il nido, e quindi anche nelle città le fasce meno abbienti hanno l'asilo nido praticamente gratuito. Era per fare un esempio. Io mi auguro che la polemica finisca lì. Sapete dove sono io domattina? Sono alla Summer School di Fratelli d'Italia a Bellaria. Mi avevano invitato per un confronto col capogruppo Carlo Fidanza. Come l'anno scorso andai a Roma alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a confronto con Giovanni Donzelli. E come dire, con quello che stanno facendo e dicendo, Però ci vado, perché io sono una persona seria e lo sanno. Io aggressioni così mediatiche me le ricordo in quei due mesi della campagna elettorale, ve la ricordate? Nel 2019, inizio 2020, quando Salvini e la Lega avevano il 35% di voti e avevano vinto le ultime 10 regioni su 10 in cui si era votato, compresa l'Umbria, mai perduta dalla sinistra prima, solo tre mesi prima. Ecco, non gli è andata proprio bene, se guardo quella campagna. Facciano come credano, per fortuna madre natura mi ha dato spalle robuste e voglio ringraziare le tantissime e tantissimi che in queste ore, avendo capito perfettamente che non mi permetterei mai di offendere nessuno, ma era un monito alla sinistra, mi stanno mandando una marea di solidarietà, e le garantisco che fa bene anche quella.
1: Grazie Presidente. Devo dire che, da come ho sentito la sala rumoreggiare, è piaciuto di più Berlinguer che Donzelli, però era forse un'impressione mia.
0: Guardi, devo dirle che quando ho fatto il presidente...
1: Questa di Berlinguer doveva dirla prima però, nel 23, quando, non oggi, è tardi adesso.
0: Quando ho fatto il presidente di regione, a parte che una trentina di sindaci che avevano battuto il centro-sinistra hanno sostenuto me firmando e sostenendo la mia candidatura, guardi, praticamente tutti i sindaci di centrodestra mi hanno sempre rispettato molto. E sa perché? Perché a loro dicevo sempre: guardate, verrete trattati esattamente come gli altri. Perché quando guidi un'istituzione, è vero che sei eletto da una parte, così funziona la democrazia, ma dovresti ricordarti che tu devi fare gli interessi di tutti i cittadini, anche quelli che non ti voteranno mai. Ecco, mi sarei aspettato un po' più di rispetto di chi è alla guida delle istituzioni di questo paese in queste ore.
1: Mille grazie. Senta, me la traduce... puzza sotto il naso? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, andare nelle periferie a parlare con le persone che vivono lì e non dire che l'immigrazione è per forza sempre una cosa buona? Che la sicurezza, la percezione in realtà è realtà?
0: Puzza sotto il naso vuol dire che se vuoi fare politica devi avere il coraggio di andare prima di tutti dove si rischiano il freddo e i fischi. E per un po' di anni il Partito Democratico in passato a volte ha dato l'impressione che si preferiva trovarsi magari in pochi al chiuso, al caldo, a darsi ragione o a discutere, ma tornare a casa e tutto sommato le cose andavano bene lo stesso. Ecco, io penso che la sinistra in generale, non è tanto il PD, se è vero quello che ho detto e se è vero com'è corroborato da ogni analisi, altrimenti non avrebbero vinto molto spesso le elezioni loro. Per quello io dico, dobbiamo tornare, e con Elly Schlein secondo me ce la stiamo facendo, a partire dal prossimo anno alle politiche, a recuperare meglio e di più il voto di coloro che sono parte delle classi che chiamiamo popolari, no? Io puzza sotto il naso intendo questo. Ad esempio, come ha detto molto bene il segretario che è intervenuto, Guai se commettiamo ancora una volta l'errore di lasciare il tema della sicurezza, come abbiamo fatto in questi anni, al centrodestra, perché il tema della sicurezza dei cittadini ha a che fare, come dice Walter Veltroni, con la libertà delle persone. Una comunità che non sia sicura non è una comunità libera. Una donna o una

0: ragazza che non può girare in un parco all'ora che le pare non è una persona libera come vorrebbe. E attenti, che quando una comunità è poco sicura, di solito chi la paga di più in termini di rischi sono le categorie più fragili, a proposito di quello di cui parlavamo prima. Per me non aver la puzza sotto il naso vuol dire, come scrissi nel mio primo libro, Quello si può battere la destra dopo la vittoria alle regioni, che bisogna saper andare in un bar, ascoltare chi hai di fronte, non rispondergli con chiacchiere da bar, ma dargli la dignità che merita anche lui. Perché vede, quando dico che il programma che dovremmo scrivere, dopo ne parleremo, spero non sia di 3.000 pagine come siamo molto bravi di solito a fare, ma la gente non ha il tempo di leggerlo. Quando dico scriviamo poche cose ma molto chiare, che le capisca chiunque, perché quando vanno a votare il voto di ognuno conta esattamente alla stessa maniera. Ecco, io non vorrei mai un PD populista, anzi è proprio il contrario, i populisti sono i primi nostri avversari, ma voglio un PD che sia sempre più popolare e dunque per farlo non solo in campagna elettorale, tutto l'anno in mezzo alle persone.
1: Va bene, siamo a Genova, caro Presidente Bonaccini, e qui Silvia Salis ha invertito una tendenza negativa per il centrosinistra che durava da parecchi anni. Mi dicono che c'è un rapporto di reciproca stima tra lei e la sindaca di Genova. Che cosa si sente di dirle, visto che si parla un sacco di Silvia Salis ultimamente?
0: Che sia reciproca non lo so, io la stimo molto, conoscevo Silvia anche prima, perché... Io avevo tenuto la delega allo sport quando ero presidente della Regione Emilia-Romagna per 10 anni e Silvia aveva un ruolo istituzionale molto importante come vicepresidente del CONI, quindi avevamo avuto modo di conoscersi, scambiare qualche opinione. Venuta a Reggio le ho detto: guarda che se nascevi qui, oltre al martello ti facevano tirare anche la falce, ma questo insomma fa lo stesso. Io penso che Silvia stia facendo bene. Silvia ha vinto una sfida grazie ovviamente al supporto di tanti e di tante, nessuno di noi vince mai o vincerebbe mai da solo, ma credo che sia stata protagonista di una bellissima campagna elettorale. Anch'io, per quel poco che contava, sono venuto qui a sostenerle e a darle una mano, e penso che quello che è accaduto nella sfida elettorale di Genova, rivinta dopo 9 anni mi pare, perché si era terminato un anno prima il corso elettorale, sia stato merito certamente di un Partito Democratico che secondo me ha avuto molto coraggio dal livello regionale a quello provinciale a quello comunale, e che ha saputo anche spiegare agli alleati che tra veti e controveti non si va da nessuna parte, perché ricordo che solo poco tempo prima in Regione Liguria di pochi voti abbiamo perso, anche perché nella coalizione non si è capito, a proposito di quello che dicevo all'inizio, che invece a far baruffe nella stessa, tra virgolette, famiglia, sarebbe bene mettere da parte qualche differenza e volgere lo sguardo a come batti gli avversari. Quindi io di Silvia ho molta stima e sono convinto che stia facendo e può fare molto bene alla guida di Genova. Certamente, da Presidente Nazionale del PD, il mio applauso, perché ci avete dato una grande soddisfazione a tutti quanti.
1: Ah, voi dovete sapere una cosa, è giusto che lo sappiate, perché di solito non succede così, e invece è successo così. Io ho parlato con un paio di persone prima di intervistare Bonaccini, e nessuno mi ha detto: di questo argomento il Presidente non vuol parlare. Quindi l'intervista è libera, posso chiedere a Bonaccini quello che voglio. Forse faceva meglio, ma no, non lo so, questo vediamo. Detto questo, c'è una domanda che le devo fare però, e cioè: si parla tanto di una Silvia Salis proiettata a livello nazionale. Lei lo ha anche smentito recentemente, però resta questa ambiguità, se non altro nella narrazione attorno a questa figura politica. E allora le chiedo se secondo lei farebbe bene Silvia Salis a pensare già ad una possibile ribalta nazionale, o se invece secondo lei dovrebbe assolutamente restare a chiudere il mandato a Genova come minimo fino alla fine di questo mandato.
0: Io non decido per Silvia Salis, certamente la mia esperienza dice che se fai bene dove sei ti si aprono dopo tutte le porte.
1: Bene.

0: Chiaramente per vincere le elezioni serve un leader, quantomeno qualcuno che andrà al voto. Lei ha detto recentemente in un'intervista che guardavo oggi pomeriggio: se parlassimo ora di primarie saremmo degli sciagurati, ha detto esattamente questa parola.
1: Sì, proprio così.
0: Però mentre sentivo questa sua dichiarazione mi è venuto in mente questo sostanzialmente, che o il candidato premier o il premier, se vincerete le elezioni, lo fa il segretario del partito che prende più voti, come fanno nel centrodestra, e quindi inevitabilmente Elly Schlein, visto che è la segretaria di quello che sarà ragionevolmente il partito più votato nel centrosinistra, oppure si fanno le primarie. Cioè non vedo una terza via, sarebbe ai miei occhi incomprensibile che fanno Casale primo ministro, lui sarebbe contento, però diventerebbe un gioco non comprensibile, non sarebbe accettabile. Quindi o fai le primarie o il candidato è Elly Schlein, secondo me.
1: Allora, partiamo dal principio. Confermo quello che ho detto e sto dicendo in ogni luogo dove vado, ma vedo che mentre lo dico la reazione è uguale dal nord al centro al sud, vuol dire che forse mi capiscono abbastanza bene. In questo momento e per le prossime settimane si abolisca la parola primarie, ma per un motivo... Non perché non sia uno strumento con cui selezionare la premiership. Lei ha detto quello che penso anche io, che ieri sera a Campiglia Marittima, intervistato al direttore del Tirreno e Stefano Zurlo del giornale, ho ribadito. Adesso però non è il momento dei nomi e cognomi, che mi permetto di dire è stato uno degli sport più praticati nel Partito Democratico. E quando parli troppo di nomi e cognomi, che solitamente coincide con le nostre carriere, di cui non gliene può giustamente fregare niente a nessuno, perché ai cittadini normali non gli interessa il nostro destino, gli interessa cosa faremmo per risolvere qualche problema magari che hanno nel loro, se parliamo solo di nomi e cognomi rischiamo di non avere il tempo di parlare di contenuti. Io credo una cosa, che noi il prossimo anno possiamo davvero vincere le elezioni, perché il centrodestra consegnerà, cioè Meloni, al paese una situazione rispetto alla quale, alla domanda agli italiani, sia che si voti a primavera, sia che si voti in autunno, stai meglio o peggio di 5 anni fa? Non dico tutti ovviamente, ma io credo che la maggioranza dirà peggio, perché la crisi economica e sociale, dopo ne parleremo, morde e la si vede continuamente. Però non penso che vinceremo le elezioni solo se pensassimo di mettere insieme dei partiti o dei movimenti o delle liste civiche solo perché siamo contro la destra. Anche a Genova, a quelli che incontrate per strada, l'idea che noi si sia solo contro gli altri non gli basta, perché ti chiede cosa faresti tu. Secondo, non credo nemmeno che per vincere il prossimo anno basti parlare male di Meloni dalla mattina alla sera. Non basta, perché noi dobbiamo offrire agli italiani, soprattutto a quelli che non ci hanno votato, o a quelli che ci avevano tolto il voto, o a quelli che potrebbero anche cambiare idea perché sono molto delusi. Io l'altra mattina a Campogalliano ho fatto rifornimento, avevo dietro di me 2 persone, siamo scesi un attimo in attesa perché c'era caldo che facesse rifornimento quello davanti. Ovviamente Campogalliano, ci sono nato e cresciuto, li conosco. Uno dei due viene da una famiglia storicamente di centrodestra, gli ha detto l'altro, oh, st'altra volta, perché commentavano il costo della benzina, st'altra volta bisogna votare quelli come Stefano, e lui gli ha detto: guarda, io votare centrosinistra Stefano lo sa, lo rispetto, ma non ce la farò mai nella vita. Però ti garantisco che la prossima volta è molto probabile che io non dia il voto a questi, perché mi avevano promesso che avrebbero addirittura abolito le accise e il costo della benzina, per quanto costa, io per il mestiere che faccio, faccio fatica a arrivare a fine mese. A proposito, che invece di nomi e cognomi sarebbe utile parlare dei problemi dei cittadini e dei contenuti. Allora, dobbiamo fare 2 cose, se posso proseguire. La prima, dobbiamo unire il centro-sinistra. È condizione sufficiente unire per vincere? No, altrimenti avremmo vinto anche la regione, non solo a Genova. Ma unire il centro-sinistra diventa condizione, seppur non sufficiente, necessaria per provarci. Perché? Perché 4 anni fa, mi permetta, non sono stati gli italiani a mandare a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, l'hanno votato in tanti, ci mancherebbe, ma non era il 51%, era poco più del 40%. A mandare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è stato un centro

0: che nemmeno ha pensato che ci si divideva in due. Beh, ma se ci dobbiamo dividere in due, dividiamoci in tre. Loro li invidio anche quando divisi, tutti uniti, e noi ognuno per sé, divisi e per tre, e al governo ci sono loro. Se il prossimo anno noi tornassimo a dividerci, questa volta le garantisco che Giorgia Meloni non farà nemmeno la campagna elettorale. Può venire in vacanza qui in una delle meravigliose località liguri, tornare riposata dopo tre mesi e la campagna elettorale e tornare a Palazzo Chigi. E oggi ho letto una cosa che mi ha colpito in positivo, io che sono settimane che faccio appelli, non so se utili o meno. Ho letto che Carlo Calenda ha detto: se Vannacci starà di là, allora ci sono rischi di tenuta democratica e quindi dovremo ripensare a come fare un grande fronte unito, tutti insieme democratico. Non traggo conclusioni, ma è una cosa che, come dire, non aveva, almeno a mio memoria, ancora detto con questa nettezza. Io ve la voglio dire così, ed è un appello a tutti quelli che non si sentono di destra, ma in un mondo in cui contemporaneamente ci sono Donald Trump, i criminali Putin e Netanyahu, i neofascisti di AfD in Germania al 42% nei sondaggi nel Länder della Sassonia-Anhalt, Ergermanies, che va al voto tra pochi giorni, al 30% nei sondaggi primo partito nel paese, Marine Le Pen condannata con sentenza passata in giudicato per uso improprio di fondi europei per il suo partito, seppur condannata è in testa in tutti i sondaggi, e il prossimo anno potrebbe la Francia avere per la prima volta un presidente della Repubblica che viene da un partito di estrema destra. Vedete cosa succede in Italia? Vannacci che ogni 3x2 ci ricorda che Mussolini è stato uno statista. Pensate che Vannacci l'anno scorso a Strasburgo, intervenendo e guardando i banchi del centro-sinistra, lei sa che è molto largo in Europa, perché in maggioranza con me ci sono anche i colleghi e le colleghe di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, ha detto: volete fare una cosa utile all'Europa? Sparite, anzi cominciate ad allenarvi a correre, perché presto ne avrete molto bisogno. È verbale, ma è simile a una minaccia. Io poco dopo gli ho ricordato: guarda, generale, che se puoi dire una sciocchezza del genere in un'aula parlamentare dove ci hanno liberamente eletti, è perché 80 anni fa, anche dando la vita, c'è stato chi ha cacciato i nazifascisti, quel regime, e ci ha ridato libertà, democrazia, pace e diritto di parola e di pensiero anche a te. Perché magari se c'eri tu parlavi magari in camicia nera qua, noi non so dove eravamo. A parte che non so se ha visto, ha sfidato alcuni politici
1: a nuoto
0: e poi alla mezza maratona. Mi sono permesso di dirgli: guarda che a me e a te ci hanno eletto in Europa per dimostrare che sappiamo usare il cervello, mica i muscoli, perché poi ogni tanto è bene anche che ci capiamo rispetto a queste provocazioni. Allora, unire il centro-sinistra, ho detto, però non è sufficiente. Cosa può diventare sufficiente per batterli? L'idea che abbiamo del paese, l'idea di alternativa, che per me significa non solo contro gli altri, ma un'idea di paese che viene persino prima di cosa pensano loro. Siccome l'Italia non sta bene, ed è il motivo per cui secondo me Giorgia Meloni andrebbe a votare il prima possibile, seppur non sono d'accordo, molti nella coalizione, perché vedrete che faranno fatica a fare la manovra di bilancio. Ho letto che potrebbero cercare uno scostamento di bilancio, non sanno dove trovare un euro. Non ci sono politiche industriali, saremo quest'anno e il prossimo il peggiore dei 27 paesi per crescita nelle previsioni, e finiranno i fondi del PNRR. Quando leggo che il presidente della regione Liguria o qualche sindaco di centrodestra si rallegra perché inaugura un'opera, un servizio finanziato col PNRR, io ovviamente sono contento, perché da italiano e per le vostre comunità è un fatto positivo. Dovrebbero avere l'onestà intellettuale di aggiungere: grazie al governo Conte 2, al governo Draghi e alle forze europeiste come il PD, che in Europa non hanno fatto come avrebbero fatto la Lega e Fratelli d'Italia, che non avevano votato a favore dei 250 miliardi di euro. Ma dal prossimo anno non ci saranno più. Allora, le prossime settimane, e ho chiuso, mettiamoci al lavoro per scrivere un programma di poche cose, leggibile, chiaro, e che sia il progetto per mettere intorno adesso tutte le forze politiche che sottoscrivano il programma, per non sentirsi libere di andarsene il giorno dopo. E poi davanti agli italiani abbiamo le due scelte che ha indicato lei: o si fa come in tutti i paesi democratici più o meno del mondo, in tanti

0: paese dove il primo partito, se c'è un voto di coalizione, esprime, nel caso vinca, il premier o la premier, oppure andremo alle primarie. Però, ripeto, in questo momento, nelle prossime settimane, per favore mettiamo da parte la parola primarie. Peraltro io giro l'Italia, come sapete, ad agosto l'ho girata tutta, da cima a fondo, e io, credetemi, come qui stasera, non ne trovo uno o una che mi chieda quando è che farete le primarie. Mi chiedono come si possono ridurre le liste d'attesa in sanità, mi chiedono come mai il loro figlio o figlia, pur con una laurea, è da troppi anni precario e per arrivare a fine mese ancora è la famiglia che gli dà una mano, mi chiedono perché c'è un mondo che fa paura, perché invece che la pace ogni giorno scoppia una guerra, cioè i problemi dei cittadini. Grazie.
1: Ok, allora dai, mettiamoci a scriverlo questo programma, però è un programma di coalizione ovviamente, perché già fare un programma solo dentro il PD, che è un partito grande con le sue correnti, non è così semplice, figuriamoci mettere insieme gli altri. Allora, adesso diciamo così, non vogliamo scrivere 3.000 pagine, me lo auguro, è vero che c'è l'intelligenza artificiale che riassume, ma non esageriamo, scriviamo una pagina sola. Lei è un europeista, crede nel sostegno all'Ucraina, considera certamente Putin un pericoloso criminale che ha lanciato una guerra terrificante nei confronti di un paese vicino, come lo scrive il programma di politica estera con Giuseppe Conte?
0: Beh, intanto va ricordato che non è che di là sono molto uniti su queste cose, peraltro chi andava sulla Piazza Rossa indossando la maglietta di Putin inneggiandoli è uno che fa il vice premier nel governo di destra, o no? Vorrei ricordarlo, perché dopodiché io penso che sulla politica estera, e la domanda è pertinente, è vero che io ho molta fiducia che la coalizione la metteremo insieme, sa perché? Perché credo che nessuno si prenderà la responsabilità di quella sciagura che successe 4 anni fa, perché se ci divideremo ancora i nostri elettori ci rincorreranno per darci calci nel sedere. E credo che non sarà difficile metterla insieme, perché ormai quando si vota in uno degli 8.000 comuni italiani o in una delle 20 regioni, anche memori di quello che accadde qui e dopo non è più accaduto, il centro-sinistra quando non è unito è l'eccezione che conferma la regola, e quindi questo l'abbiamo capito e imparato. Però capisco che per fare un programma in un comune o in una regione non è che devi scrivere politica estera.
1: È più semplice, oggettivamente più
0: semplice.
1: Mentre
0: per guidare un paese la politica estera è fondamentale. Allora, diciamo una cosa però, che se sto a quello che accade nel mondo, quello che un po' ci divide è il tema dell'Ucraina, non il resto. Perché sul genocidio a Gaza, a proposito, ricordatevi sempre che questo governo, a differenza anche di tanti altri governi non di sinistra, non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina. Quando non è che risolveremmo d'amblè i problemi, ma certamente diremmo che quella popolazione ha diritto a stare a casa propria e che ha diritto a vivere in uno Stato coi propri confini. Quando noi denunciavamo insieme la guerra illegale in Iran, non è che ci dispiaceva se venisse a mancare qualche ayatollah criminale. Avevano appena mandato a morire, vi ricordate, 30.000 ragazzi e ragazze che chiedevano solo più libertà. Anzi, dico una cosa alla sinistra internazionale, europea, italiana, di cui faccio parte. Forse avremmo dovuto, a partire da me, andare un po' più in piazza anche per quei ragazzi e quelle ragazze, come abbiamo fatto giustamente tanto per il genocidio di Gaza e il popolo palestinese. Ma noi quando denunciavamo la guerra illegale a Teheran è perché saltare ogni, tra virgolette, idea di star dentro al diritto internazionale, pensare di esportare la democrazia con le bombe non è che ha portato bene quando ci si è provato. Il risultato era esattamente quello che denunciavamo potesse accadere, e cioè che da un punto di vista del regime, il regime non solo non se n'è andato, ma quello militare dei Pasdaran sta sostituendo quello teocratico degli Ayatollah, e quindi la recrudescenza verso chi vive là non è minimamente cambiata. Ma cos'è successo in aggiunta? Che hanno usato l'arma più potente che hanno, hanno chiuso lo stretto di Hormuz e oggi ci tocca pagare carburanti, bollette eccetera, tra le più care al mondo, per condanni per milioni di italiani, cittadini, famiglie e imprese. Vede? Ho il sospetto che l'attacco così forsennato al sottoscritto serva anche a Meloni e al suo governo per evitare di parlare com'è che aveva

promesso di abolire le accise e ci troviamo la benzina che ha questi costi così drammatici. Pensate così o no? Io penso di sì. E sa cos'è? È che io non darei mai la colpa a Meloni, a Salvini o a Tajani dell'attacco illegale che è colpa di Netanyahu coperto da Trump. Ma c'è una responsabilità morale mica piccola. Chi sono stati tra i più grandi tifosi di Trump e Netanyahu? Chi è che girava col cappellino Make America Great Again? Chi è che in questi anni non si è mai azzardato a fare una critica a loro? Sono stati loro. E con questi sovranisti il mondo non è più sicuro. Il mondo fa molta più paura. Guardi, si dice che i giovani non partecipano. Poi ci siamo svegliati e abbiamo visto, a proposito di analisi, che la fascia di età che ha più partecipato all'ultimo referendum è stata quella tra i 18 e i 25 anni. E addirittura, se avessero votato solo loro, non avremmo vinto col 54%, ma c'è chi sostiene che avremmo vinto con oltre il 60%. Due terzi di quei ragazzi e ragazze hanno votato no. Io non credo che tutti sapessero al millimetro la riforma costituzionale, cosa prevedeva, eccetera. Credo che uno dei segnali più potenti che è arrivato da loro, che hanno paura di perdere il bene più prezioso che hanno, cioè il pianeta dove vivono, sia stato al governo di dire basta, noi non vogliamo più guerre, datevi da fare tutti quanti per un mondo di pace. Dice, ma tu hai sostenuto l'Ucraina? Sì. E io penso che abbiamo fatto bene, e aggiungo, il governo Meloni si è comportato, l'ho sempre detto, bene, da governo, in questo caso, a differenza della gran parte delle volte, da governo europeista. Gianni Cuperlo, qualche tempo fa, usò una frase per me molto efficace, che era questa: se si ferma la Russia, finisce la guerra. Se si fermano gli ucraini, è finita l'Ucraina. E se noi accedessimo a una pace che dà ragione a Putin, cioè gli consegna i territori per i quali ha mandato a morire migliaia, ha ammazzato tante persone, vorrebbe dire che creiamo un precedente drammatico, cioè chi ha forza militare per aggredire uno più debole lo può fare, e sta a vedere che dopo un po' gli danno anche ragione. Però io credo, quindi, il sostegno all'Ucraina assolutamente sì. Dov'è che secondo me possiamo trovare però un punto d'incontro? È che l'Europa ha mancato in questi anni ad essere interlocutore per cercare di arrivare a una pace il prima possibile, giusta e duratura. Ci si riesce? Non lo so, ma ci devi provare. Però anche qui mi faccia dire una cosa. Se mi chiedeste qual è la prima cosa che faresti, Stefano, in Europa se ti dessero la bacchetta magica, non è una misura economica di cui pur avremmo bisogno. Eliminare il diritto di veto ai singoli stati membri, che ancora nel 2026 per me è incomprensibile. Perché lo dico? Se in comune a Genova Silvia, la sua amministrazione, portano una delibera, quanti sono i consiglieri di opposizione in comune? 14? Se dei 14 consiglieri di opposizione a Genova uno solo votasse contro e gli altri a favore, lei, la sua redazione, scriverebbe il giorno dopo, annuncereste, beh, grande risultato politico. In Europa accade il contrario. Sulla politica estera, la difesa comune, basta uno a impedire agli altri di poter decidere. E quando non puoi decidere, è paralisi. E di fronte alla paralisi, già troppi cittadini sfiduciati dalla politica, se ne possono aggiungere altri che pur votano credendoci, ma che se vedono che il loro voto non serve a niente perché è eletto là, non puoi procedere. E quindi, siccome avevo letto che Meloni poteva ragionare su cominciare a ragionare di cooperazione rafforzata, spero lo faccia, perché fino ad oggi quelli più contrari a eliminare il diritto di veto sono stati Meloni, Salvini e i partiti sovranisti e di destra in Europa. E sa secondo me perché? Perché noi, che avremmo bisogno di un'Europa più forte e unita, loro invece credo che vogliono un'Europa più debole e divisa, perché un'Europa più debole e divisa è quella a cui puoi scaricare qualsiasi colpa quando a volte le ha, ma anche quando magari non le ha, per togliersi, per mettersi alibi rispetto magari a fallimenti o a cose promesse e non mantenute nel proprio paese. Io penso e spero che presto, come noi sosteniamo, ad esempio l'Europa indichi un portavoce unico, un mediatore unico a nome di tutti i 27 paesi, per pretendere che si provi ad aprire un tavolo in cui anche l'Unione Europea e ovviamente l'Ucraina si siedano per cercare di arrivare il prima possibile a una pace giusta. Peraltro la Russia, che pur sta conoscendo una recrudescenza drammatica e vergognosa,

0: cosa, avete visto anche oggi decine di vittime, però vedo che Putin sta reagendo anche, perché mi dicono in tanti, molto in difficoltà, sia sul piano militare ma anche sul piano economico e sociale nel proprio paese. Ecco, io penso che ci sia comunanza di vedute sul volere un mondo con più pace. Io no, sono a favore della difesa comune per un motivo. Sono molto legato all'articolo 11 della Costituzione. I costituenti scrissero non l'Italia rifiuta la guerra, ma addirittura ripudia la guerra, che era anche un impegno morale. E io mi auguro di vivere in un paese, fino che scamperò, e mi auguro per le mie figlie e la mia nipotina di 3 anni, che ancora per secoli l'Italia ripudi la guerra. Non voglio vivere in un paese che abbia il diritto dovere di andare a offendere o a bombardare o attaccare chi che sia. Però siccome i criminali nel mondo non mancano, sperando di arrivare un giorno a una pace ovunque, ma nel frattempo se qualche criminale vuol venire a bombardarci, ad aggredirci, io difendere le mie figlie e la mia nipotina, vi dico la verità, voglio almeno avere la possibilità di poterlo fare. Dopodiché è l'esatto contrario la difesa comune, e qui siamo d'accordo con Giuseppe Conte, è l'esatto contrario del riarmo nazionale, perché il riarmo nazionale, se non mette quella che i tecnici chiamano interoperabilità del sistema, lascia che vada come oggi. Possiamo aumentare le spese di quello che volete, ma nessuno sarà più sicuro di prima, perché nessuno dialoga con l'altro. Lei dice: ma dove troverete le risorse? Le dico una cosa, per me è stato vergognoso che Giorgia Meloni e troppi premier, a differenza di Sanchez e credo pochi altri, abbiano firmato il 5% di aumento delle spese per i prossimi anni. Dice: ma 5% non è tanto. No, sono decine di miliardi di euro. E lo dico perché, dicendo che sono per la difesa comune, anche in Spagna Sanchez ha aumentato le spese per la difesa, ma il 5% è troppo. Se vinceremo le elezioni e andremo al governo, quel 5% va cambiato, perché è irresponsabile e nessuno è in grado di metterlo.
1: Però...
0: e ciò che arriverebbe al 5, io dico, li metteremo tutti sulla sanità e sulla scuola pubblica.
1: Ok, però questo... va bene che siamo alla festa dell'unità, però questo strappa l'applauso, però c'è un problema. Se facciamo la difesa comune, oggi possiamo dire che non arriviamo al 5%, che bisogna spendere di meno perché stiamo spendendo soldi per la difesa nazionale e quindi stiamo sprecando risorse. Ma domani che fai l'esercito europeo, caro Presidente, i soldi bisogna che li metti.
0: Ma infatti io
1: glielo dovrei dire
0: ho
1: a loro,
0: citato la Spagna di Sanchez, che ha aumentato le spese, non mi ricordo se è dall'1,2 al 2 o 2,2, ma è chiaro che aumenti per costruire un sistema che soprattutto all'inizio mette insieme l'interoperabilità.
1: Centinaia di miliardi ci vogliono.
0: Si spende meno, perché oggi tutti i 27 insieme spendono e spendiamo di più della Russia e anche della Cina, solo che siccome ognuno fa per sé, ripeto, anche spendendo non il 5, il 10, il 20, il 30% in più, guardate che in ogni caso nessuno di noi sarà più sicuro in futuro. Per cui io ho fiducia, ripeto, ho fiducia, ci siederemo, non possiamo imporre le scelte che scriveremo nel programma, ma voglio aver fiducia che troveremo le ragioni per trovare un accordo sul programma.
1: Ultima domanda su questo, poi gli ultimi 10 minuti li facciamo sull'economia. Lei sta parlando degli Stati Uniti d'Europa, caro Presidente, a me sembra proprio così.
0: Beh, noi abbiamo come europarlamentari del Partito Democratico tutti insieme lanciato un manifesto che lo trovate, è stato firmato da decine di migliaia di persone, un sacco di amministratori e amministratrici locali, che dice appunto che l'approdo dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa. Guardate, c'è poco da fare. Se
1: non sono tutti d'accordo nel centro-sinistra,
0: no, questo... no. M'ha detto in dialetto a Campo Gagliano un signore l'altra mattina davanti a un caffè, in dialetto: ho letto che hai detto Stati Uniti d'Europa. Se ma menga d'America, caghe Trump. Gli ho detto: no, stai tranquillo, noi intendiamo tutta un'altra cosa, posto che alle prossime elezioni di midterm, tra poche settimane, speriamo arrivi una buona notizia da quel paese, che sia il prodromo che quel grande paese possa tra 2 anni conoscere una stagione diversa da questa. Peraltro lei mi citava l'Ucraina, a proposito di quelli che hanno tifato e tifano per Trump, vi ricordate cosa disse Trump appena insediato? In 24 ore porterò la pace in Ucraina. Guardate dove siamo dopo 4 anni. Vi ricordate quel video di Elon Musk che con l'intelligenza artificiale faceva cadere i dollari sulla testa di Trump e Netanyahu, con davanti il mare, la spiaggia, un drink, lo sdraio e dietro quello che sembrava

0: Luna Park o la California, solo che quella era Gaza. Cosa ti diceva quel video? Che coi dollari posso comprare persino la vita o la morte delle persone. Pensiamoci, pensateci. Quindi io non ho dubbi che troveremo un accordo, anche perché, vede, ve lo faccio dire, non l'ho detto prima, dobbiamo stare uniti, perché la prossima volta non si voterà solo per il governo, che già vi pare non poco, si eleggerà il successore di Sergio Mattarella. Io mi porterò per tutta la vita, con grande onore e orgoglio, l'aver potuto due volte, da grande elettore in qualità di Presidente dell'Emilia Romagna, scrivere Sergio Mattarella nella scheda che infilavi in un'urna che ha consentito nel suo piccolo di eleggere Mattarella Presidente della Repubblica. Posso dirlo? Grazie a Dio che abbiamo quel galantuomo! Se mi chiudo gli occhi e penso che si sarebbero potuti votare la volta scorsa con le regole che vogliono approvare questa volta, cioè che chi vince si porta a casa tutto, compreso eleggersi da solo il Presidente della Repubblica, la volta scorsa ci fosse stata una regola così, io penso che avrebbe letto un signore, non ne cito il cognome, che va orgoglioso d'avere i busti di Mussolini in uno dei propri appartamenti. Ci siamo già capiti. Allora è bene che ci si rifletta tutti quanti. Vogliono andare ad approvare una legge elettorale che per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana metterà in condizione chi vince di prendere tutto ed eleggersi anche il Presidente della Repubblica, che per le funzioni che ha e la propria natura di quel ruolo dovrebbe invece rappresentare il massimo possibile delle forze in Parlamento e anche degli italiani. Per cui, guardi, io ripeto, sono molto fiducioso che anche per questi motivi il centrosinistra questa volta starà unito, saprà unirsi e mi auguro persino un po' allargarsi rispetto ad oggi.
1: Mi sta simpatico Bonaccini, ma mi vengono in mente solo battute cattive. Anche Matteo Renzi, che pure sta con voi nel centrosinistra, credo nel prossimo giro, ha fatto eleggere quel signore coi busti al Senato, al Presidenza del Senato. Sa che c'è questa grande polemica sul voto segreto, che tanto segreto non sembrava. Vabbè,
0: non prendo la provocazione.
1: No, va bene, lasciamolo andare. Tanto Renzi comunque... Vedremo cosa succederà. Parliamo di economia. Magari proprio di carburanti. Cioè, che cosa farebbe se fosse al governo, se fosse il ministro Giorgetti, per cercare di affrontare questa enorme crisi che si è aperta, senza usare quello stesso populismo che oggettivamente usò Giorgia Meloni con quei video davanti alla pompa di benzina, che sono diventati il suo karma probabilmente, cioè scoppiata la più grande crisi petrolifera degli anni 70, evidentemente perché doveva, diciamo, essere punita di queste frasi che poi non è riuscita o non ha potuto mantenere.
0: Beh, io sposo in pieno la proposta di Elly Schlein, ho visto che nella Lega si sta aprendo un dibattito, spero sia prodromo di un accordo del governo, perché se il governo fa una cosa che viene incontro a milioni di italiani, io non è che sono contro solo perché è il centrodestra. Se è una cosa a favore del paese, io ne sono assolutamente d'accordo. Temo non lo faranno, ma sposo la proposta di Elly Schlein. In una fase straordinaria vanno tassati gli extra profitti delle grandi società energetiche, che hanno portato a casa molte risorse e molti soldi in questo periodo, e quello potrebbe aiutare a calmierare, mi pare l'abbia già fatto il Portogallo, altri ci stanno pensando. Più in generale sul tema dell'energia, però, un'altra proposta che abbiamo fatto e che in altri paesi è fatta e che non capisco perché il governo abbia ancora fatto, è quello di disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, perché anche questo porterebbe a calmierare. Quindi non le sto a elencare tutte, ma di proposte ne abbiamo, e queste due che vi ho fatto sono proposte concrete che si potrebbero fare immediatamente. Ha visto che l'Unione Europea domanda, ha detto che tocca agli stati nazionali e possono farlo, intervenire sul tema degli extra profitti. Ecco, non è vero che noi siamo un'opposizione che dice solo no, siamo un'opposizione che ha delle idee e vorremmo che, quando sono nell'interesse di milioni di famiglie o di imprenditori e imprenditrici oggi in grande difficoltà, venissero attuate proprio per il bene del paese. Io devo tornare a casa, ho 3 ore e un po' di viaggio.
1: Quindi non mi vuoi rispondere sul nucleare?
0: No. Ma guarda, rispondo facilmente. Io non sono chiuso a nessuna ricerca su nuove tecnologie e sul nucleare di nuova generazione. So però che anche arrivassimo a qualcosa di nuovo e di diverso, per realizzarlo ci vogliono tra i 15 e i 20 anni. E noi cosa facciamo nei prossimi 15 e 20 anni? Continuiamo a pagare

0: costi che mettono in ginocchio milioni di cittadini, di famiglie e di imprese. Quindi stiamo al buon senso, investiamo di più e meglio nelle energie rinnovabili. Ad esempio avremmo bisogno dell'acquirente unico, come avremmo bisogno di dimezzare i tempi autorizzativi oggi, che nel nostro paese qualcuno ha stimato sono in media di 6 anni, quando la media europea è di 2-3 anni. Perché dobbiamo il prima possibile, guardate quello che sta accadendo con i cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni. Non so se avete visto Cremona, anzi mandiamo un abbraccio a tutti i cremonesi. Elly Schlein ha telefonato poco fa al sindaco e ho molto apprezzato che Giorgia Meloni e il governo immediatamente si siano mossi per stare vicino a quella
1: comunità.
0: Anche
1: il capo dello Stato.
0: Capo dello Stato lo fa sempre. Io ho fatto il presidente della regione e ricordo la prima telefonata era sempre del presidente Mattarella. Insomma, in 10 anni ho dovuto gestire un terremoto, una pandemia, un'alluvione, so cosa vuol dire andare a letto e non dormire la notte per gestire quelle tragedie. Coldiretti ha stimato, pensi, che solo in agricoltura sono 20 miliardi di euro che abbiamo pagato negli ultimi 4 anni per i cambiamenti climatici, a volte con fenomeni che sono l'uno esatto contrario dell'altro. Troppa acqua, alluvioni, nessuna acqua, siccità. E se ci pensa, ieri a Cremona non stiamo parlando solo di agricoltura, che pur mi dicono i raccolti sono perduti, ci sono un sacco di feriti, non so quanti milioni di euro di danni, 10.000 auto sfasciate da chicchi di grandine enormi
1: e anche da alberi.
0: Quindi insomma dobbiamo stare molto attenti, per cui bisogna intervenire e dobbiamo passare il prima possibile dall'utilizzo di energie fossili che inquinano all'utilizzo di energie rinnovabili, e gradualmente ci sono misure, come abbiamo suggerito, che si possono e si debbono fare. Dopodiché tutto quello che è ricerca dal punto di vista nucleare per me deve andare avanti e dobbiamo verificare quello che accade. Ma noi adesso abbiamo un problema impellente, che noi nei prossimi anni rischiamo di essere un paese non solo che cresce poco, un paese che va letteralmente in ginocchio se non è in grado, e questa è una delle priorità che ci prendiamo se andiamo al governo, di abbassare il costo della benzina e dell'energia.
1: Bene, me lo segno che la benzina costa cara.
0: giusto.
1: Ultima domanda, quando si vota, perché io capisco questa cosa del non parlare di primarie, che vuol dire soprattutto volgarmente non parliamo di noi stessi, della nostra roba, ma cerchiamo di parlare alle persone, questo lo capisco, però credo anche che se per esempio si andasse al voto in primavera, però poi il leader deve uscire abbastanza rapidamente, il programma deve esserci, cioè io devo avere il tempo di decidere se vi voterò oppure no.
0: Io non sono Telma e non le so dire quando si voterà. Posso avere qualche previsione, seppur leggo, quindi non ho nessun elemento concreto per quello che sto per dire, che la Lega spingerebbe per andare a fine legislatura per cercare di augurarsi che il fenomeno Vannacci, che credo peschi tantissimo in particolare nel loro elettorato, insomma la Lega ha avuto a un certo punto il 34-35% dei voti, ha avuto il 33% nella mia regione in quella stagione, oggi la Lega nei sondaggi è data al 4, al 5, al 6, ma comunque ovviamente un crollo reale. E io mi ricordo quando ho fatto campagna elettorale per le europee 2 anni fa, e lo uso sempre per dire che dobbiamo anche sempre avere un occhio a candidare persone popolari, radicate, competenti, che abbiamo già sperimentato, che si sono fatti ben volere. Perché oggi le persone scelgono la persona prima che il partito, ci piaccia o no. Io se no non avrei preso 390.000 preferenze, che è stato il record nella storia delle europee nel nord-est. Il precedente era di una sua collega, Lilli Gruber, 320.000 credo 20 anni fa. Se non mi avesse votato anche gente che solitamente non ci vota. Andavo in Veneto, in Friuli, in Trentino, Alto Adige, e mediamente in un mercato, in una piazza, davanti a un bar, qualcuno mi si avvicinava e mi diceva: io sono della Lega ma ti voto. E io dicevo: sì, me lo dici perché ti ho davanti. Diceva: ma no, scusa, sono venuto io, che interesse ho? E mi spiegava che il capolista era troppo anche per lui, cioè Vannacci, che la lista che avevano fatto era di gente che non conoscevano, e mi aggiungevano: ti ho visto in TV, sulla pandemia mi sembra che sei stato bravo, l'economia in Emilia Romagna, la sanità insomma proprio male non vanno. Poi aggiungevano: mi sembri Zaia o Fedriga, che non so se era un complimento, però vede, io vengo da una terra dove
1: da lui era un complimento.
0: Io

0: tra l'altro ci ho lavorato benissimo con entrambi quando ero presidente della conferenza delle regioni. Quando
1: ne ho sentito parlare bene anche in Liguria di Bonaccini, dal centrodestra, quindi insomma.
0: Ma io un sospetto di questi attacchi ce l'ho, poi no, ne parleremo in futuro.
1: In separata sede.
0: Io penso che dobbiamo appunto utilizzare gli argomenti, quello che pensiamo, eccetera, per provare ad andare a parlare non solo al nostro elettorato. Vale per me anche stasera. Paietta, tantissimo tempo fa, sosteneva che quando fai un comizio in una piazza del tuo partito, mediamente quelli che hai davanti sono già convinti, quindi la cosa più importante è non sbagliare qualcosa per non perdere un voto. Io vengo da una terra dove, avendo iniziato a fare politica fin da ragazzino, peraltro io ho cominciato con i movimenti per la pace negli anni Ottanta, mi hanno insegnato due cose. La prima, che partecipare va bene, ma se si può è meglio vincere. E la seconda è che la più grande soddisfazione per chi fa politica dovrebbe essere quella di andare a conquistare un voto di chi non te l'ha mai dato perché l'hai convinto, oppure recuperare un voto, perché anche l'astensione, se torna a votarti, è un cambiare voto di chi te l'aveva magari tolto. Per cui insomma io penso che la Lega viva questo gran problema oggi del rischio di essere svuotata da Vannacci, però mi verrebbe da dirle, come ho detto prima, che fosse per Meloni si va a votare ieri piuttosto che domani. Perché? Posto che prima della primavera non si può andare anche tecnicamente, devono cambiare eventualmente la legge elettorale, bla bla bla. Perché il paese non solo non sta bene, ma ogni giorno che passa sta peggio. Vedrete che da qui al prossimo anno ogni giorno sarà un in più, non un in meno, che farà sempre più fatica a curarsi, perché sta migliorando in Liguria la sanità pubblica o peggiorando? Avevano promesso che avrebbero ridotto le liste d'attesa o no? Ma se tu favorisci il privato, e parlo adesso di scelte nazionali, no? Nel non dare risorse che servirebbero, è chiaro che in difficoltà si va comunque tutti. Allora, primavera può darsi, tenga conto che si voterà però il prossimo anno non nella maggioranza dei comuni italiani, ma certamente in comuni molto importanti. A primavera si voterà a Roma, nella capitale, si voterà a Milano, si voterà a Napoli, si voterà a Torino, si voterà in una città che conosco bene, che è Bologna, e altre. In queste cinque, in questo momento, sta governando in tutto il centrosinistra. Nelle analisi che vedo anche da parte vostra, dei commentatori, dei giornalisti, degli analisti, non vi è alcuna certezza finché non si è spogliata l'ultima scheda, teniamo i piedi per terra. Però diciamo, si dice, tra le due forse più probabile una vittoria del centro-sinistra piuttosto che del centrodestra. E se dovesse andare come tutti noi ci auguriamo, è chiaro che un voto in quelle città prima delle elezioni politiche, potrebbe dare un senso al clima che si registra nel paese e anche a corroborare quelli magari che vincono, no? Speriamo noi. Quindi io penso che in questo momento la cosa più probabile sia un voto a primavera, che anticipa persino il voto delle elezioni amministrative, posto che per quanto mi riguarda, se si fa l'election day sarebbero soldi risparmiati, e per me quando risparmi dei soldi dei cittadini è sempre un bene, seppur non è che con quei soldi risolviamo tutti i problemi del mondo, non voglio fare demagogia al contrario. Quindi io penso quello. Le primarie le faremo, io penso che settembre, ottobre sono i mesi del programma, e dopo, se si deciderà che lo strumento tra i due che lei ha elencato sarà quello delle primarie, abbiamo il tempo per organizzare le primarie. Ma adesso dobbiamo fare le cose per bene. Adesso si lavori sul programma, sulle priorità, si metta insieme un centro-sinistra unito. Io credo come voi che il prossimo anno vorrò tornare, se mi inviterete, alla festività di Genova, e vorrei tornarci col centro-sinistra che è tornato al governo. Grazie.
1: Grazie, grazie al presidente Stefano Bonaccini. Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Un applauso anche a chi mi ha intervistato.

0: né della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120

0: 209 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
1: Ah.
0: Più 835 euro.
1: Ah.
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: In collaborazione con SAR. Play the Race, con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
11: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, e toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
12: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
11: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraverso il passo del Fregarolo e scende fino a Casoletti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
12: Target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
13: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui vi accompagniamo a scoprire parte dei chiostri di Genova, che sono dei veri e propri tesori, un po' nascosti spesso nelle chiese, e partiamo da uno sicuramente dei più famosi, che è il chiostro di Santa Maria di Castello. Benvenuto, bentornato Ettore Parodi, che fa parte dell'associazione di Santa Maria di Castello, ex professore, conoscitore insomma di tutti questi gioielli. Nelle immagini di Francesco Righi iniziate a toccare con mano questo splendore che caratterizza questo, come lo posso definire?
1: Questa è la loggia dell'Annunciazione di Santa Maria di Castello. Da su un chiostro.
0: Ecco, intanto stiamo iniziando a vedere un po' questi affreschi.
1: Sì, il famoso secondo chiostro, ed è stata dipinta nel 1452. Era stato appena finito questa parte di convento, e è venuto qui un pittore tedesco, Giusto di Ravensburg, il quale ha voluto rappresentare nel soffitto i precursori di Cristo, cioè coloro che hanno parlato di Cristo prima della sua venuta, come le sibille.
0: Aspetti che Francesco si è spostato sul chiostro interno, quindi proviamo anche a raccontare quello. Ma Francesco, io starei un attimo sull'affresco, così chiudiamo la parte relativa all'affresco, vada pure avanti.
1: Come le sibille, i profeti, San Giovanni Battista.
0: Chi sono le sibille?
1: Le sibille sono delle antiche divinità del mondo greco-romano che avevano questa caratteristica di predire il futuro, e di conseguenza loro hanno detto della venuta di Cristo, ecco, in poche parole.
0: Del resto oggi si dice sibillino, credo che derivi da quello.
1: Esatto. Però la cosa più importante è questo affresco, l'affresco dell'Annunciazione, che è stato dipinto, come dice il cartiglio, nel 1452 da Giusto de Alemania, cioè Giusto di Ravensburg. L'Annunciazione ci fa vedere l'angelo, che è vestito, guarda caso, da domenicano, perché questo convento era abitato dai frati domenicani, ha le ali da pavone, perché il pavone veniva ritenuto immortale,

0: dalla sua bocca esce l'annuncio: Ave Maria, grazia plena. Maria accetta l'annuncio con una certa perplessità, come in tutte le annunciazioni.
1: Quindi si vede il viso con gli occhi un po' girati da un lato.
0: Esatto. E dall'alto Dio, attraverso il Verbo, infatti il Verbo si fa carne, fa concepire Maria. Il Verbo entra attraverso l'orecchio, quindi per aurum. Maria concepisce Cristo e si forma quindi un triangolo: l'angelo, Dio, Maria. Poi abbiamo
1: alcuni particolari.
0: Abbiamo per esempio questa camera dove troviamo un cardellino e un bacile con l'acqua. Allora, questi sono preannunci della passione.
1: Il cardellino è là dalla fontanella, chiamiamola, dalla bacinella d'acqua.
0: Esatto. Sono preannunci della passione, perché Cristo, quando sale il Calvario, riceve l'aiuto di un cardellino che gli toglie la spina dalla fronte. Poi abbiamo dei rocchetti di filo che sono bianchi e azzurri.
1: Li vediamo qua, proprio lì sopra, vicino alla piantina.
0: Come sono bianchi e azzurri, come lo stemma di chi ha donato questo dipinto, cioè i Grimaldi Oliva, ecco lo stemma là su in cima. E Maria stava filando nel momento dell'annuncio, e infatti alle dita degli anelli, che non sono anelli, ma sono strumenti per poter filare. Poi abbiamo ancora il rosario e il cordone che teneva il saio dei domenicani.
1: E vediamo qua il cordone e laggiù il rosario.
0: E questo ci sta a dire, praticamente ci vuole dire: seguite i domenicani, perché siete sulla strada giusta se li seguite.
1: Quanti particolari può contenere un affresco di questo genere, che è stato poi nel tempo un po' restaurato, immagino?
0: È stato restaurato, ma tutta questa balconata non c'era, era chiusa da persiane, e quindi di conseguenza per molto tempo è stato riparato. E anche adesso comunque c'è una pellicola che ripara l'affresco.
1: Meraviglioso. E là cos'è, un basso rilievo, alto rilievo? Non ho mai imparato la differenza.
0: Questo è un sovrapporta che ci fa vedere San Domenico con i suoi frati. Come vedete, anche questo sovrapporta era stato donato dalla famiglia Grimaldi Oliva, ma lo stemma è stato scalpellato al tempo della Rivoluzione Francese. Sopra invece abbiamo San Domenico, che ci invita al silenzio, alla clausura, alla meditazione all'interno del convento.
1: Ecco, molto curioso. Adesso ci possiamo spostare invece sul chiostro esterno, che possiamo vedere solo dall'alto, perché ci sono un po' di lavori. Vediamo se i vetri non sono troppo sporchi, riusciamo ad accompagnare. Ah, benissimo, allora apriamo, Francesco, così riesci ad inquadrare forse un po' meglio. Siamo vicinissimi al porto, al mare, che si vede dallo sfondo. Mi racconti di questo chiostro?
0: Questo è il secondo chiostro. Il primo si trova sotto a questo palazzo. Perché nell'Ottocento il convento venne requisito dallo Stato italiano, venduto a un costruttore, e quindi il costruttore tirò su poi questo palazzo di civile abitazione. Invece il chiostro...
1: Apriamo anche questa, così riusciamo a vedere anche la parte superiore senza il vetro, insomma, in mezzo. Ed ecco qua quello che riusciamo a fare. Notiamo anche la parte superiore del chiostro con gli archi. Sì, ci possiamo andare fra poco.
0: Il chiostro presenta, raccoglie molte pietre tombali di persone che avevano la tomba in questo convento.
1: Persone nobili?
0: Solitamente persone nobili. C'erano anche i borghesi.

0: Insomma, diciamo che Santa Maria di Castello per secoli è stata il cimitero della nobiltà di questa parte della città.
1: Di Castello perché?
0: Di Castello perché la chiesa, quando è stata costruita, si trovava al di sotto del castrum, che era il castello di difesa dalla parte alta della città.
1: Qua, piano piano, ci appropinquiamo.
0: Andiamo anche nel giardino.
1: Ecco, bravissimo. Andiamo a scoprire anche il giardino, che sono sicura farà impressione per la sua bellezza. Saliamo nella parte superiore. Ci sono tanti angoli in questa Santa Maria di Castello che meritano sicuramente una visita, e se è guidata, come grazie ad Ettore, tutto è molto molto meglio. Allora ci fermiamo un secondo e poi vi riaccogliamo nel giardino.

0: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 settembre, con carta insieme, bagno doccia Dove, 700 ml vari tipi, sconto 40%, a 2,29€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aveste. Play the Race.

0: A spasso all'interno di Santa Maria di Castello, alla scoperta del cortile, del chiostro, adesso con Ettore Parodi, che fa parte dell'associazione Santa Maria di Castello, con le immagini di Francesco Righi entriamo in un luogo di grande, grande pace. Guardate che meraviglia, c'è un giardino qui ricavato, Ettore.
1: Dunque, questo giardino è stato ricavato al tempo della costruzione del convento.
0: Quindi siamo nel...
1: Siamo nel 1400. È nato come orto o come luogo dove coltivare le erbe medicinali. Qui c'era una farmacia molto importante e di conseguenza avevano bisogno anche di queste erbe curative.
0: Nel convento chi viveva?
1: Nel convento vivevano chiaramente i domenicani.
0: Suore.
1: Era un convento maschile.
0: Ah, frati domenicani.
1: Frati domenicani che erano nel periodo più intenso dai 150 ai 200. Quindi c'era una quantità di persone notevoli.
0: Che vita facevano?
1: Facevano una vita abbastanza dura, potrei dire, nel senso che intanto c'è da dividere tra frati che avevano preso gli ordini, quindi erano sacerdoti, e frati che invece facevano opere di servizio, i conversi. Facevano una vita dura nel senso che dovevano pregare ogni 2 ore di notte.
0: Anche di notte?
1: Soprattutto di notte, andare nel coro a cantare le laudi, eccetera, eccetera. E poi avevano tutte le funzioni da svolgere, dovevano studiare, dovevano anche viaggiare. Quindi sì che avevano il piatto assicurato, ma...
0: Se lo guadagnavano
1: abbastanza.
0: Lì abbiamo visto un po' di piante officinali che avete voluto mantenere.
1: Adesso

0: Devo dire che questo orto, questo giardino attualmente è tenuto in piedi da un gruppo di volontari.
1: Bene, per fortuna che esistono i volontari.
0: Fanno veramente un'opera incombiabile. E lì ci sono erbe medicinali, chiamiamole, come il rosmarino, la salvia e tante altre, però poi ci sono anche tutti questi agrumi a limone, kumquat, questi sono arance amare, che adesso stanno preparandosi per la prossima marmellata.
1: Ecco, perché qua appunto durante la giornata cosa si faceva oltre a pregare?
0: Ma durante la giornata c'erano tutte le funzioni religiose da svolgere, che erano tantissime. Se noi pensiamo che qui ci sono circa 300 tombe e la mortalità del tempo era molto elevata, pensate solo ai funerali. Qui ci sono sepolti 14 dogi, centinaia di ambasciatori, di senatori, di personale alto della Repubblica di Genova, e quindi pensate cosa dovevano essere i funerali solamente qua, ecco.
1: Nella parte superiore
0: questo era convento c'era la scuola di teologia. Ci sono due chiostri bellissimi sovrapposti che però non si possono visitare, si possono solo vedere dall'esterno. Attualmente è stato dato a una cooperativa universitaria e quindi è uno studentato.
1: Che meraviglia, pensate, avere le camere che si affacciano su questo giardino. E invece lì, incorniciata...
0: Lì abbiamo il campanile, l'abside, la parte posteriore della chiesa, che ci fa vedere com'è grande il convento, e si vede anche la torre in Brieci, qualche merlo della torre in Brieci.
1: È vero che qua fuori abbiamo visto nella precedente puntata. Esatto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Ettore, continuiamo un po' a passeggiare qui, perché dal primo cortile abbiamo intravisto un chiostro al piano superiore, l'ho definito io, ma ha detto che esatto, ci si può andare,
0: sì.
1: E quindi lo facciamo. Ogni pietra, ogni inferriata parla del passato, veramente, bisogna sempre pensare.
0: Queste sono le pietre tombali che sono state qui raccolte, che riguardano le sepolture del 1500.
1: Oh, c'è veramente tanta storia. E qua si potrebbe visitare per diverse ore, credo, questo complesso.
0: Per fare una visita ben fatta, 2 ore e mezza non bastano.
1: Ma quando è aperta e quando è visitabile?
0: È sempre aperta tutti i giorni dalle 10 all'1 e dalle 3 alle 6.
1: Quindi le persone possono venire liberamente anche aiutarsi con le scritte, i pannelli informativi.
0: Non solo, ma possono chiedere ai volontari che sono sempre presenti ed essere accompagnati nel corso della visita.
1: Meraviglia. Mi piace anche far vedere questa immagine che racconta comunque la vicinanza del mare, di quello che oggi è il porto e di quello che un tempo già era il porto.
0: Non c'erano
1: queste gru enormi, non c'erano queste strutture moderne, ma c'era comunque...
0: Qui non si vedeva.
1: Cosa si vedeva?
0: Si vedeva il mare aperto.
1: Non c'era nulla,
0: perché il porto era dalla penisola del Molo in là.
1: Allora, parliamo di questo spazio.
0: Questo spazio è stato ricavato... È stato recuperato, si può dire, dopo i grandi restauri degli anni 60. Qui c'erano le celle dei frati.
1: Le cellette.
0: Qui hanno buttato giù tutto. Sono venuti fuori questi capitelli, che sono alcuni addirittura di epoca romana e altri medievali. E praticamente si è visto che qui c'era una specie di deambulatorium, di chiostro sopraelevato.
1: Per camminare, passeggiare?
0: Probabilmente sì, perché qui a fianco c'era l'antica biblioteca, che adesso possiamo dare un'occhiata.
1: Ah, bene, bene. Cos'è rimasto di questa antica biblioteca?
0: È rimasta una sala, che adesso è la sala Grimaldi, che viene utilizzata per conferenze.
1: E qua sotto rivediamo dal piano di sopra quello che abbiamo visto da sotto, quindi il chiostro più basso, diciamo, il primo chiostro. E questi sono, è una mostra temporanea?
0: È in corso una mostra sulla calligrafia, sia cristiana che islamica. E quindi di conseguenza sono...

0: esposte opere calligrafiche islamiche, per esempio, potete vedere.
1: E nelle pareti si intravede ancora quello che era probabilmente un affresco che poi si è scolorito.
0: Sono affreschi che risalgono anche questi al 1400. Mm-hmm. Alcuni sono addirittura di Giusto di Ravensburg, cioè colui che ha fatto il dipinto che abbiamo visto giù, l'Annunciazione.
1: Bene, allora Francesco, precedici pure così terminiamo la nostra visita anche in altri spazi. Che possono essere all'interno della chiesa. Ormai diciamo che prendiamo tutto ciò che si può prendere di questa meraviglia e tutte queste parti che sono conservate qua.
0: Marmi quattrocenteschi che i volontari, grazie al loro contributo, hanno rimesso all'onore del mondo, perché erano nel magazzino dei marmi.
1: Ma Santa Maria di Castello, il convento quanto c'è stato?
0: Il convento c'è stato dal 1442 fino al 2015.
1: Al 2015.
0: Esatto, perché nel 2015 c'erano ancora qui quattro frati domenicani che poi sono andati via.
1: Che curiosità, incredibile.
0: Qui comunque, quando hanno fatto tutti questi restauri, hanno messo questi marmi. Questo era un tabernacolo della fine del 400.
1: Cos'erano i tabernacoli?
0: Il tabernacolo è il luogo dove c'era conservata l'ostia. Ed era giù dove attualmente c'è il fonte battesimale. Questi invece sono cuspidi di un monumento che rappresentano San Domenico, la Madonna con Bambino e San Pietro Martire. E là abbiamo la grande la morte, e questa era la pietra tombale della famiglia Grimaldi.
1: Ecco, è un'immagine molto tetra.
0: Siamo sempre nel 1400, la seconda metà del 1400. Abbiamo la morte, che può prendere con la falce, può prendere con l'arco e la freccia, i sacchi di denaro che stanno ai suoi piedi non servono più, e l'unica speranza è la vita eterna rappresentata dalle foglie di vite.
1: Che bello! E questi testi enormi, antichissimi, antifonario.
0: Cosa quando vuol si dire? Parla di calligrafia, sì. Il confronto tra la calligrafia araba e la calligrafia cristiana. Questo è un antifonario dell'inizio del XIV secolo.
1: Quindi cosa si trova all'interno?
0: Questi erano praticamente preghiere musicate che venivano cantate nel coro dai frati durante le veglie.
1: Mamma mia, sono reperti storici molto, molto importanti. È estesissima questa chiesa di Santa Maria di Castello?
0: È estesissima e non si vede, perché è tutta costruita su fasce.
1: Come terrazzata anche addirittura la chiesa.
0: Esatto, quindi le terrazze sono notevoli.
1: È bello ogni punto di vista, ne abbiamo già percorsi diversi, ma ogni porta che si apre, ogni appunto scorcio che si gode da un certo punto, fa sembrare il tutto unico e diverso. Intorno, ovviamente, dicevamo, gli spazi ristretti, ci sono le case ammassate, più antiche, più moderne, i terrazzini ricavati, ma veramente un grande angolo di pace
0: da visitare.
1: Ecco, mai subito bombardamenti questa chiesa?
0: Per fortuna ha subito dei bombardamenti al tempo di Luigi XIV nel 1684. Nel corso dell'ultima guerra non ha subito importanti bombardamenti, mentre tutta la zona intorno è stata in gran parte distrutta dai bombardamenti inglesi dell'ultima guerra.
1: Quindi una sorta di miracolo, possiamo dire, ha salvato questo patrimonio.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Ecco, adesso ritornando giù, andiamo a destra forse?
0: Sì, ma andiamo a destra e usciamo. O andiamo nella sacrestia.
1: Va bene, va bene. Direi che potremmo quasi concludere questo viaggio invitando tutti i nostri telespettatori che vogliono venire a visitare appunto Santa Maria di Castello. Siamo arrivati di lì?
0: Sì.
1: Allora, comunque procediamo per l'uscita, venirla a visitare. Abbiamo visto che ci sono diversi orari che adesso ricapitoleremo e chiudiamo ancora con questa visuale interna. Siamo all'interno della sacrestia, di legno scuro.
0: C'è da dire questo, prima di essere sacrestia era la cappella della famiglia Grimaldi Oliva. L'unica cosa che è rimasta dell'antica cappella è quel portale

0: che vedete là.
1: Che meraviglia, di marmo bianco.
0: Nel 1450, e poi però nella seconda metà del 600 hanno fatto questa trasformazione.
1: Boiserie.
0: E vi invito ad apprezzare questa boiserie, appunto. Questo è noce lombarda.
1: Sappiamo che il noce è il legno proprio principale, il più pregiato per la mobilia e le boiserie.
0: E quindi è un'opera d'arte anche questa, un'opera di falegnameria che è un'opera d'arte.
1: Lì.
0: Qui abbiamo la Madonna Regina di Genova, vedete che ha lo scettro in mano, e San Bernardo in adorazione. Questo gruppo ligneo, che risale al primo 700, ultimo 600, era nell'oratorio dei Re Magi, che è stato completamente distrutto dai bombardamenti.
1: Quello,
0: e quindi
1: un
0: recupero.
1: Sì. Benissimo, allora ricordiamo ancora una volta, chi volesse venire a visitare Santa Maria di Castello può farlo liberamente, tutti i giorni?
0: Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiede ai volontari e verrà anche accompagnato a fare la visita.
1: Bene, grazie Ettore, ci rivediamo un'altra puntata con altri chiostri, perché Genova ne è piena ed è un patrimonio di tutti che vogliamo appunto raccontare. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

Un uomo di 79 anni muore in mare a Chiaveri per un malore, mentre un giovane disperso nelle acque di Bogliasco è stato ritrovato vivo dopo 8 ore di ricerche. Gelo nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano MT su Italia al servizio extraurbano. Ha preso il via in piazza Caricamento la festa dell'Unità. Primo Canale seguirà queste giornate per capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aperto ufficialmente Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica.

Buonasera, benvenuti a questa edizione di Primo Giornale che vede purtroppo nel bene e nel male il mare protagonista, il mare del Levante Ligure della nostra regione. Questa mattina infatti a Chiavari un uomo di 79 anni, residente a Genova, è morto dopo aver avuto un malore mentre faceva il bagno insieme alla moglie. Si è tuffato nella spiaggia libera di Preli insieme alla donna. Dopo pochi minuti i due anziani si sono accorti di non riuscire più a tornare a riva e l'uomo, forse per lo sforzo, ha avuto un malore. Subito sono intervenuti i bagnini di un vicino stabilimento balneare insieme alla capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta su cui sono stati caricati marito, moglie e bagnini. Purtroppo però l'uomo era già privo di vita. La donna è stata soccorsa a riva dal 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Questa è purtroppo, diciamo così, la pagina brutta. La pagina più felice invece a Bogliasco è andata fortunatamente meglio ad un giovane di 24 anni che sempre questa mattina ha avuto dei problemi mentre faceva il bagno, è stato trascinato al largo dalle onde e poi ritrovato dai vigili del fuoco.

0: dopo 8 ore.
1: Si è conclusa con un lieto fine una giornata di paura vissuta a Bogliasco, dove un giovane di 24 anni scomparso questa mattina tra le onde è stato ritrovato e messo in salvo dopo 8 ore di ricerche dai vigili del fuoco per essere poi affidato alle cure dei sanitari. L'allarme era scattato intorno alle 9:30 quando due ragazzi si sono ritrovati in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e delle forti correnti davanti alla spiaggia sotto la chiesa. Uno dei due è entrato in acqua per fare il bagno ma ha incontrato subito problemi. Secondo le testimonianze di diverse persone presenti in spiaggia, l'amico si è tuffato dopo averlo visto spinto dalle onde sempre più a largo. Lo ha raggiunto e insieme hanno tentato di aggrapparsi ad uno scoglio, ma la forza del mare li ha di nuovo allontanati e spinti verso altri scogli. Proprio lì una ragazza residente a Nervi che si trovava in spiaggia, insieme ai bagnini della caletta di Bogliasco, è riuscita a recuperare uno dei due, un trentenne, riportandolo alla riva. Dell'altro si sono perse le tracce tra le onde. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco e l'elicottero Drago che hanno subito avviato le ricerche. A rendere complesse le operazioni sono state le onde che, spinte dal vento, si infrangevano sulle grosse rocce davanti alla spiaggia, per cui è risultato impossibile l'intervento dei sommozzatori. Alla fine, fortunatamente, è stata evitata una nuova tragedia del mare. E adesso sentiamo la drammatica testimonianza della donna che ha riportato a terra il giovane già questa mattina, il giovane che si era salvato nella mattinata.
2: Un momento all'altro stanno chiedendo aiuto tutti e due e poi l'abbiamo consigliato per andare vicino allo scogli, così almeno per attaccare. Poi hanno fatto così, poi hanno girato verso proprio vicino al muro, sono venuti tutti e due. Poi hanno trovato difficoltà tutti e due, uno all'altro, uno voleva salvare l'altro, non riusciva a salvare né uno né l'altro. Ho detto guarda che sta morendo e poi stavo uscendo fuori e voleva tornare anche indietro. Poi sono andata, mi ha dato al mare un colpo qua e poi l'ho tirato con le mani così fuori, voleva tornare e non l'ho lasciato tornare. Guarda sta morendo anche tu, li vediamo così con gli occhi, abbiamo gridato tutti quanti quelli che eravamo lì per chiedere aiuto. Una signora ha chiamato al pronto soccorso, io ho tirato quello lì e poi aspettiamo qualcuno che arriva, però non è arrivato nessuno, era per pochi minuti per salvarlo, con gli occhi occhio a occhio, io non ce l'ho fatta, volevo salvarlo però purtroppo così è andata malissimo.
1: Una giornata di fede e tradizione sulla quale si è allungata però l'ombra dello scontro politico. Gelo questa mattina nella tradizionale festa della Madonna della Guardia tra la sindaca Salis e i sindaci dell'entroterra ligure che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano Ameti sui tagli al servizio extraurbano. Chiara Orru.
3: Sembrava addirittura che potesse non salire, ma un'assenza alla festa della Madonna della Guardia sarebbe stata troppo rumorosa. Alla fine Silvia Salis c'era, ma sul Monte Figogna ha trovato un clima molto diverso rispetto a un anno fa. A pochi metri dalla sindaca di Genova i sindaci dell'Alta Val Polcevera, che nei giorni scorsi hanno bocciato il piano AMT sui tagli al servizio extraurbano, aprendo anche una profonda frattura all'interno del Partito Democratico. Saluti istituzionali, ma rapporti piuttosto freddi, e anche tra la gente l'accoglienza nei confronti di Salis è sembrata meno calorosa rispetto allo scorso anno. Presente anche il presidente della regione Marco Bucci. La mattinata si è aperta alla Cappella dell'Apparizione, poi la tradizionale processione delle confraternite fino alla Basilica, dove l'arcivescovo Marco Tasca ha presieduto la messa pontificale. Una giornata di fede e tradizione sulla quale questa volta è inevitabilmente arrivata anche l'ombra dello scontro politico.
1: E restiamo in clima politico perché fino al 6 settembre Piazza Caricamento a Genova torna ad ospitare la festa dell'unità, la grande festa del PD, torna nel centro cittadino dopo 9 anni di assenza con dibattiti e con socialità. Primo Canale seguirà queste giornate in maniera molto, molto attenta per cercare di capire cosa pensano gli elettori di quello che sta accadendo a Genova. Aurora Bottini.
4: È tornata a Genova la festa dell'unità dopo 9 anni di assenza. Nel cuore della città il Partito Democratico ha scelto Piazza Caricamento per rilanciare la propria kermesse politica. 10 giorni di incontri, dibattiti e appuntamenti che vedranno passare dal palco anche alcuni dei principali esponenti del centro-sinistra nazionale. Ma la prima serata non sembra aver restituito l'immagine di una grande mobilitazione. A pesare potrebbe essere anche il clima interno al Partito Democratico genovese, che nelle ultime settimane non è apparso particolarmente sereno, soprattutto dopo il duro botta e risposta tra i vertici del partito e i sindaci dell'entroterra sui tagli al servizio urbano paventati da MT.
5: È corretta, ma in questo momento sta

0: cercando di dare proprio un input alla giunta, proprio per dire o fate qualcosa o così non si può andare avanti.
1: Abbiano ragione i sindaci dell'entroterra, perché è un servizio essenziale per chi vive già in zone disagiate.
2: Ma le corse sono state tagliate perché purtroppo devono adesso organizzare tutto, secondo me, e si tratta di mettersi intorno a un tavolo e discutere insieme.
3: È un problema di tutta la provincia, perché l'azienda serve anche i comuni limitrofi.
4: Abbiamo parlato prima a proposito del servizio della festa della Madonna della Guardia con il gelo tra la sindaca Sali e il sindaco dell'entroterra, quelli che sono i problemi che questi comuni, diciamo così, stanno subendo o si appresteranno a subire in seguito ai tagli di MT, dal servizio extraurbano. Ebbene, anche i residenti di Vobbia e Crocefieschi lamentano tanti i disservizi con cui hanno a che fare tutti i giorni, e è andato a raccogliere il loro disagio Andrea Popolano.
5: Nel disagio più assoluto, perché noi abitiamo nell'entroterra, abitiamo a Vobbia e siamo senza corriere, e siamo venuti giù con persone che ci hanno praticamente dato un passaggio.
6: Cioè, vi auto-organizzate in qualche modo?
5: Si fa quello che si può, però è stato un forte disagio. Così all'improvviso è stato proprio un forte disagio.
6: Credo vi è capitato di restare ad aspettare la corriera senza che questa arrivasse.
7: Sì, no, esatto. Io un giorno mi è successo, che io non lo sapevo. Sono stata ad aspettare quello delle 11:10, poi ho dovuto aspettare quello dell'1:20. Ma uno fino all'1:20 cosa fa?
6: Lì per muoversi da?
7: Io abito a Noceto, sopra dove c'è Vobbia, poi vai su a piedi.
6: Così è difficile, perché poi muoversi dall'entroterra, dalle diverse frazioni.
5: Adesso vabbè, siamo in estate, uno può anche stare fuori, però sì. Ma d'inverno la cosa diventa anche più critica. Poi ci sono persone come lei, che è una villeggiante, che viene su da Crocefieschi, ha prenotato la casa anche per il prossimo anno, ma se non c'è servizio, come fa?
8: È una vergogna solo a pensare di lasciare Crocefieschi, Vobbia e Valenzona senza corriere. Se uno ha una visita medica o ha un'età che non ha la patente, deve rimanere lì e non basta.
5: Chiedere passaggio a qualcuno. Quindi siamo nell'entroterra, siamo proprio nel disagio più assoluto.
4: 50 milioni di euro per raddoppiare l'acquedotto Roia tra Sanremo e Imperia. La nuova condotta sarà realizzata a terra lungo la pista ciclabile per garantire la sicurezza idrica del ponente. Lavori conclusi entro il 2030. Sentiamo in proposito il presidente della provincia, Claudio Scaiola, all'intervista di Matteo Cantile.
9: Per vivere ci vuole l'aria e l'acqua. Sull'aria ci pensa il Padre Eterno e speriamo che gli uomini non creino difficoltà a questo. Per l'acqua ci devono pensare gli uomini, l'acqua c'è, bisogna andarla a prendere. Abbiamo fatto nel nostro piano come provincia la necessità di avere due nuove fonti di approvvigionamento. La prima, quella di avere il Roia sicuro con la sostituzione del tubo sottomarino, mettendolo lungo la ciclabile per 15 km fra Sanremo Capoverde e il Prino. E la buona notizia è che, se non stati ascoltati, e ci è stato dato un contributo quasi di 38 milioni, a cui si aggiungono i 12 milioni di fonti proprie di Riveracqua. Quindi nel 2027 incomincerà il lavoro e avremo quindi la sicurezza che l'acqua del Roia ce l'avremo sempre, e quindi potremo garantire alle nostre popolazioni l'acqua.
4: Visitare l'acquario di Genova in orario serale offre una nuova prospettiva di osservazione nei confronti degli animali nel periodo estivo, un'opportunità per conoscere più da vicino abitudini, ritmi e scoprire qualche cosa in più. Ce ne parla Elisa Ricci.
10: E voi sapete come si comportano gli animali nella fase notturna? Noi siamo stati proprio oggi all'acquario di Genova per scoprirlo. Infatti abbiamo visitato diverse vasche proprio per capire cosa succede al calare della notte. Con la nostra biologa Roberta Parodi, qui all'acquario di Genova, abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, anche perché è il momento perfetto proprio per visitare in tranquillità l'acquario e le diverse vasche che può offrire. Inoltre questa esperienza sarà possibile fino al 13 settembre. In esclusiva anche una cena proprio nel Dehor, qui all'acquario, quindi un'esperienza unica sicuramente da non perdere. Venite con noi a scoprire cosa è successo.
11: i pesci, per esempio gli squali.

0: possiamo vedere in questa vasca, che nuotano in ambiente di mare aperto, non dormono fermi in un punto, ma proprio perché devono continuare a muoversi per respirare, rallentano le loro attività, quindi risparmiano energie, recuperano energie, ma continuando a muoversi. Quindi di fatto in questa vasca non vedremo i nostri squali grigi adagiati sul fondo. I pinguini dormono, possono dormire sia in piedi, in posizione retta, sia sulla pancia. In genere, quando hanno la posizione retta, ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta, quindi una parte di cervello riposa e l'altra è attiva, e durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale al l'emisfero attivo.
1: E adesso la Sailing Week, aperto ufficialmente in Imperia, il campionato del mondo dedicato alla classe che ha segnato 30 anni della più celebre competizione velica, una grande anteprima della prossima Coppa America che nel 2027 arriverà a Napoli.
2: Continua il ricco calendario di eventi dell'Imperia Sailing Week, che quest'anno propone un'edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calatanselmi. Ad aprire le danze è stato il campionato mondiale della classe 12 metri stazza internazionale, che ha celebrato i 30 anni della più celebre competizione velica.
3: Beh, perché questo evento mette insieme gli amanti della vela, gli equipaggi in primis, gli armatori che tengono in piedi e bene questi gioielli, ma poi ci sono gli amanti da poltrona della vela e poi ci sono anche i turisti che sono curiosi di vedere che insieme c'è un evento sportivo, c'è del prestigio e c'è anche del divertimento in banchina, quindi è un evento che mette insieme un po' tutti, è un evento di città ed è un evento aperto al popolo.
2: Ma durante l'Imperia Sailing Week si incontrano anche tante storie da raccontare. Ogni imbarcazione che arriva a Imperia porta con sé un passato unico, ed è proprio il caso di Aria, una barca d'epoca che è riuscita a entrare negli annali della Coppa America.
4: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
5: E alla fine cosa avete fatto?
4: Siamo partiti.
5: Siete partiti e avete vinto.
4: Sì, è stata la regata più bella e più entusiasmante della mia vita.
1: E adesso ci colleghiamo in diretta proprio con Calatanselmi, dove c'è Alessandra Boero. Si è appena conclusa la prima giornata del campionato mondiale di 12 metri.
6: In mia compagnia qui in Calatanselmi, Mario Quaranta, vicepresidente di Assonautica. Allora, insieme per commentare i risultati della prima regata del campionato mondiale 12 metri. Primo.
7: Allora, innanzitutto una giornata strepitosa nelle acque di Imperia. Tre prove magnifiche con un vento da sud-ovest tra i 10 e i 15 nodi, quindi i regatanti hanno avuto la condizione migliore per la prima giornata di regate. Direi un dominio importante dell'imbarcazione KZ5, con un equipaggio praticamente tutto italiano, che ha fatto due primi e un secondo, e il resto della flotta si sono abbastanza alternati, quindi la classifica è molto corta. Le barche erano tutte molto vicine una all'altra in tutte e tre le prove, e confidiamo sulle giornate di domani con un vento diverso da oggi. Probabilmente ci sarà un vento da est, forse leggermente più forte di oggi, ma un esordio strepitoso.
6: Ecco Mario, una curiosità: le onde hanno agevolato un

0: certo tipo di imbarcazione si parlava di un'onda lunga, oppure è andata in scena proprio la tecnica?
1: No, direi una condizione ideale. Comunque c'era un po' di onda riportata dal tempo cattivo che c'è stata la notte scorsa, quindi un po' di onda da sud-ovest, ma non fastidiosa, e direi, ripeto, una condizione ideale per regatare.
0: Quindi ottima la prima, un plauso alla tua sportività, perché ho notato proprio che non ami commentare i risultati, ti sei tenuto molto vago, ma lui è uno sportivo, quindi figlio d'arte, è titolare tra l'altro di cantieri navali, quindi non ama andare a dire tu sì, tu no, quindi ha proprio glissato, ma è giusto anche così, questo d'altronde Mario è il tuo mondo. Grazie, per il momento è tutto.
2: E concludiamo con una notizia di spettacolo. Proseguono gli appuntamenti di Villa Tigullio Rapallo. Questa sera alle 21 va in scena Enrico Bertolino con una serata di ordinaria ironia. Un one man show che, prendendo spunto dal titolo di un film con Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia, fotografa le contraddizioni della realtà contemporanea, digitalizzazione spinta, relazioni umane sempre più rarefatte, sessantenni irrisolti e lo scontro tra mondo analogico e digitale, trasformando queste contraddizioni in occasioni di risata e al tempo stesso di riflessione. Era questa l'ultima notizia del telegiornale. Io vi lascio al meteo, ringrazio Alessio Calcinai e Mario Bocconi in regia, vi auguro un buon weekend, primo giornale torna come sempre domani alla stessa ora. Buona serata a tutti.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveste. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aveste. Play the Race.
3: Non ha bisogno di particolari presentazioni, è stato presidente dell'Emilia Romagna per 10 anni, oggi è europarlamentare, presidente del PD, ma soprattutto è uno che ha amministrato, e questa per me non è una cosa esattamente secondaria, perché quando amministri scopri rapidamente la differenza fra il dire una cosa e realizzarla, e in mezzo c'è quel piccolo dettaglio che si chiama realtà, e la realtà purtroppo non legge i comunicati stampa, non segue le correnti e soprattutto se ne frega abbastanza di chi abbia prevalso nell'ultima discussione interna. Le persone vogliono sapere se l'autobus passa, se riescono a prenotare una visita, se una strada è sicura e se i loro figli avranno un lavoro e se riusciranno un domani a comprarsi una casa. Ed è su questo che alla fine veniamo misurati e giudicati. Credo quindi che questa sera sia una buona occasione per parlare soprattutto di una parola, ovvero di governo, perché noi del Partito Democratico siamo spesso molto bravi e abbiamo una capacità straordinaria di interrogarci su noi stessi. Dobbiamo ricostruire il partito, riorganizzarlo, rilanciarlo, ripensarlo. Grazie. Va tutto benissimo, però dopo aver fatto tutte queste cose bisogna anche capire che fare con questo partito, e forse la cosa migliore da fare è tornare a governare, esattamente come abbiamo fatto a Genova. Naturalmente adesso arriva la parte meno comoda, dimostrare che siamo i più bravi, perché le elezioni si vincono la sera e il giorno dopo poi bisogna tornare a governare giorno per giorno, e bisogna farlo occupandosi delle grandi scelte strategiche su cui sono impegnati ad esempio i nostri assessori, ma anche delle piccole cose che decidono la qualità della vita delle persone. E lo dico anche da sindaco di un piccolo comune, e si può fare la miglior discussione politica, ma se una mattina non passa l'autobus o all'aumento della Tari non corrisponde

0: corrisponde un adeguato miglioramento dei servizi, il cittadino se ne infischia di quella che sia la mia collocazione politica all'interno del dibattito nazionale. Viene a chiederti perché non è passato l'autobus o perché il cassonetto della spazzatura è pieno da giorni, e normalmente lo fa anche con una certa dose di incazzatura. E quindi credo che questa concretezza debba tornare ad essere il centro della nostra cifra politica, perché Genova non può essere soltanto una bella vittoria da ricordare nelle prossime feste dell'Unità, deve essere il punto dal quale ripartiamo, per Genova certamente, ma anche per la Liguria, una Liguria nella quale dobbiamo tornare ad avere l'ambizione di governare, non aspettando semplicemente che chi governa attualmente sbaglia, perché stare sulla riva del fiume non è esattamente un programma elettorale. Dobbiamo provare a costruire un'alternativa credibile sulla sanità, sui trasporti, sul ciclo dei rifiuti, sul lavoro e sulle infrastrutture, ma anche sul rapporto fra Genova, la costa e l'entroterra, perché non possiamo ricordarci solo dell'entroterra quando avviene una frana o quando manca un medico di famiglia o quando vengono tagliati dei servizi. E poi ovviamente c'è il nostro paese, e anche qui dovremmo dirlo con molta semplicità: essere il principale partito di opposizione non può essere la nostra massima aspirazione. L'opposizione è una funzione fondamentale, ma deve essere anche un qualcosa di temporaneo, non una vocazione. Dobbiamo voler tornare a governare questo paese. E per farlo non basta dire ogni giorno che Giorgia Meloni sbaglia, dobbiamo saper convincere gli italiani di saper fare meglio, che abbiamo un'idea più seria e più solida sulla sanità pubblica, sul lavoro e sui salari, sulla scuola, sull'industria, sulla sicurezza, che non può essere un vocabolo lasciato solo alla demagogia del centrodestra, e sull'Europa e su dove collochiamo l'Italia nel dibattito internazionale, cosa che proprio Meloni, su cui non credo abbia avuto particolare fortuna, consegnando l'Italia al più becco servilismo trampiano. E soprattutto dobbiamo tornare a parlare oggi con chi non ci vota, essere popolari e non essere populisti, perché se parliamo soltanto con quelli che sono già d'accordo con noi passeremo sicuramente delle bellissime serate, ma non è il modo migliore un domani di tornare a vincere le elezioni. E in tutto questo penso che Stefano, nella sua esperienza in Emilia-Romagna, abbia dimostrato proprio questo, che si possa essere profondamente di sinistra senza abbandonare la concretezza, che si può ottenere insieme identità e azione di governo e soprattutto che si possa parlare al di fuori dei propri steccati. Poi possiamo continuare tranquillamente a discutere fra noi, siamo bravissimi a farlo e non credo che domani rinunceremo a far tutto ciò. Ma mentre discutiamo dobbiamo ricordarci che là fuori c'è un paese reale che aspetta risposte ad esempio sui carburanti che continuano a crescere giorno dopo giorno ormai da mesi e su cui il governo non ha saputo fare altro che organizzare dei tagli delle accise temporanei, peraltro bruciando miliardi di risorse. A Genova abbiamo dimostrato che sappiamo vincere e che possiamo vincere, adesso dobbiamo dimostrare di saper governare meglio di chi ci ha preceduto in questi 8 anni, in Liguria dobbiamo costruire le condizioni per tornare a vincere e in Italia dobbiamo smettere semplicemente di considerarci il miglior partito di opposizione, con ambizione e concretezza e soprattutto ricordandoci che non siamo qua solo a manifestare, a far testimonianza di idee, ma che dobbiamo metterle in campo con concretezza e ambizione. Io mi fermerei qua, ho già rubato abbastanza tempo all'intervista, ringrazio ovviamente ancora Stefano per la presenza e grazie a Matteo Cantile che chiamo sul palco a questo punto. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie Filippo. E adesso a Stefano Bonaccini bisogna chiedere come si fanno tutte queste belle cose che ha enumerato il nostro Filippo e cercheremo di farlo stasera. Intanto però vorrei cominciare così. Lei ha partecipato nel 2023 alle primarie contro Elly Schlein e nella prima parte delle primarie, quella in cui votavano soltanto gli iscritti al partito, ha vinto in 19 regioni su 20. Noi siamo la 20ª, vuole dire qualcosa questo simpatico pubblico assiepato questa sera?
2: Che vi voglio bene, anche perché

Intanto vi chiedo una cosa, un grande applauso, sono andato a salutarli uno ad una, a quelli che sono là con 60-70 gradi che stanno lavorando e permettono di fare queste belle feste dell'unità. È vero, io tra gli iscritti ho vinto, in 19 regioni perso solo in una, era la Liguria, ma era una competizione interna e io un minuto dopo che ho perso le prime

0: elettori, pur avendole vinte non di poco tra gli iscritti, mi sono guardata allo specchio e mi sono detto: guai se fai come hanno fatto troppi nel passato, che appena eletto un segretario o una segretaria hanno lavorato per indebolirlo o demolirlo. Io penso che un conto è una competizione tra noi, ma a me era molto chiaro che l'avversario stava a destra, non nella nostra famiglia, e credo che se il PD è così unito, qualche merito forse ce l'ho anch'io.
1: Va bene. Risposta politicamente corretta. Intanto io devo ringraziarla, perché un giornalista non poteva sperare niente di meglio di quello che è successo ad Albenga per avere qui Stefano Bonaccini, che insomma è diventato il caso nazionale, ripreso da tutti i giornali, attaccato da tutti i partiti vostri avversari. Allora cerchiamo di spiegarla, l'ha già spiegata in realtà, ma insomma non si fa male a ritornare su quelle parole. Cosa voleva dire dicendo che gli elettori del centrodestra sono, mettiamola così, meno scolarizzati rispetto a quelli del centro-sinistra?
0: Ma la cosa curiosa è che io ho detto una cosa, un concetto che chi mi conosce o mi ha visto me l'ha sentito dire da tanti anni. Devo dire che mi ha veramente colpito essere oggetto di un'aggressione mediatica come questa, perché avessi detto che gli elettori che votano a destra sono ignoranti, avrebbero avuto tutto il diritto di attaccarmi. Ma io non ho dato un giudizio, anche perché, vede, sarebbe stato andare contro le mie radici, la mia origine e la mia famiglia. Io sono figlio di due genitori meravigliosi, mia mamma è rimasta orfana da bambina di entrambi i genitori, ha dovuto fare anche l'emigrante perché non avevano niente da mangiare, mio papà ha fatto il camionista tutta la vita, venivano da famiglie molto povere e loro, con sacrifici enormi, hanno permesso a me di avere tutto ciò, con pochi mezzi e pochi studi, hanno permesso a me di avere le opportunità che loro non avevano potuto avere. Io vengo da quella storia lì, da un piccolo paese di provincia, da una famiglia molto umile, da elettori e militanti del Partito Comunista Italiano che in sala da pranzo, come si chiamavano allora, avevano la foto di Enrico Berlinguer, e io vado molto orgoglioso di quella storia, perché non abbiamo nulla da vergognarci. Vede, quello che è incredibile è prenderti una frase e usartela contro, quando quella cosa io né la penso né l'avrei mai potuta pensare, perché sarebbe offensiva. Io ho detto un'altra cosa, peraltro oggi corroborata, andatevi a vedere il sito di BD Media, da una ricerca che credo fece la LUIS a riprova di tanti studi e analisi che ci sono, che dimostrano esattamente quello che ho voluto dire. E che cosa ho detto? Quello che non è smentibile e che è un problema per la sinistra. Io ad Albenga ero con Roberto Arboscello, facevamo un dibattito e ho spiegato perché dobbiamo toglierci puzza sotto al naso e andare soprattutto laddove oggi abbiamo meno consenso, quando noi quel consenso, non dico tutto, ma per gran parte dovremmo rappresentarlo. La sinistra nasce per difendere prima di tutto i più deboli e quelli che hanno avuto o hanno meno opportunità. Eppure andatevi a vedere le analisi sul voto del primo e del secondo Trump, del voto in Gran Bretagna quando ci fu la Brexit, del voto alla Le Pen in Francia o del voto prima la Lega, poi a Meloni, o penso potrebbe succedere, speriamo di no, con Vannacci. E cioè che le persone che vivono nelle periferie delle città o nelle aree interne, dalla montagna alle campagne, coloro che sono economicamente un po' più in difficoltà, quelli che hanno un po' meno scolarizzazione di altri, non tutti ovviamente, vuole che non ci siano plurilaureati che votano a destra come gente che ha la quinta elementare che non vota a sinistra, ma figuriamoci. Ma se andate a vedere gli studi e le analisi ci dicono che purtroppo sinistra hai un problema in tutto l'Occidente, noi oggi cediamo da un punto di vista maggioritario il voto alla destra. E guardi che se in Emilia-Romagna vinciamo da sempre o quasi, è perché quel voto lo riusciamo ancora a rappresentare. Vi faccio un esempio su cosa voglio dire. Quando ci siamo accorti che anche da noi c'era un problema in montagna e nelle aree interne, io ho fatto una cosa. Mentre oggi Valditara e Meloni taglia i fondi agli asili nido, noi in Emilia-Romagna

0: primi abbiamo reso gratuiti tutti gli asili nido in tutti i comuni della montagna e delle aree interne. E nei comuni della pianura, se oggi fossimo a Genova, Silvia Salis dalla regione, se ci fossimo noi, riceverebbe 5.200 euro per ogni nuovo posto che crea il nido, e quindi anche nelle città le fasce meno abbienti hanno l'asilo nido praticamente gratuito. Era per fare un esempio. Io mi auguro che la polemica finisca lì. Sapete dove sono io domattina? Sono alla Summer School di Fratelli d'Italia Bellaria. Mi avevano invitato per un confronto col capogruppo Carlo Fidanza. Come l'anno scorso andai a Roma alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a confronto con Giovanni Donzelli. E come dire, con quello che stanno facendo e dicendo, però ci vado, perché io sono una persona seria e lo sanno. Io aggressioni così mediatiche me le ricordo in quei due mesi della campagna elettorale, ve la ricordate? Nel 2019, inizio 2020, quando Salvini e la Lega avevano il 35% di voti e avevano vinto le ultime 10 regioni su 10 in cui si era votato, compresa l'Umbria, mai perduta dalla sinistra prima, solo tre mesi prima. Ecco, non gli è andata proprio bene, se guardo quella campagna. Facciano come credano, per fortuna Madre Natura mi ha dato spalle robuste e voglio ringraziare le tantissime e tantissimi che in queste ore, avendo capito perfettamente che non mi permetterei mai di offendere nessuno, ma era un monito alla sinistra, mi stanno mandando una marea di solidarietà, e le garantisco che fa bene anche quella.
1: Grazie Presidente. Devo dire che, da come ho sentito la sala rumoreggiare, è piaciuto di più Berlinguer che Donzelli, però era forse un'impressione mia.
0: Guardi, devo dirle che quando ho fatto il presidente...
1: Questa di Berlinguer doveva dirla prima, però, nel 23, quando, non oggi, è tardi adesso.
0: Quando ho fatto il presidente di regione, a parte che una trentina di sindaci che avevano battuto il centro-sinistra hanno sostenuto me firmando e sostenendo la mia candidatura, guardi, praticamente tutti i sindaci di centrodestra mi hanno sempre rispettato molto. E sa perché? Perché a loro dicevo sempre: guardate, verrete trattati esattamente come gli altri. Perché quando guidi un'istituzione, è vero che sei eletto da una parte, così funziona la democrazia, ma dovresti ricordarti che tu devi fare gli interessi di tutti i cittadini, anche quelli che non ti voteranno mai. Ecco, mi sarei aspettato un po' più di rispetto di chi è alla guida delle istituzioni di questo paese in queste ore.
1: Mille grazie. Senta, me la traduce... Puzza sotto il naso? Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, andare nelle periferie a parlare con le persone che vivono lì e non dire che l'immigrazione è per forza sempre una cosa buona? Che la sicurezza, la percezione in realtà è realtà?
0: Puzza sotto il naso vuol dire che se vuoi fare politica devi avere il coraggio di andare prima di tutti dove si rischiano il freddo e i fischi. E per un po' di anni il Partito Democratico in passato a volte ha dato l'impressione che si preferiva trovarsi magari in pochi al chiuso, al caldo, a darsi ragione o a discutere, ma tornare a casa e tutto sommato le cose andavano bene lo stesso. Ecco, io penso che la sinistra in generale, non è tanto il PD, se è vero quello che ho detto e se è vero com'è corroborato da ogni analisi, altrimenti non avrebbero vinto molto spesso le elezioni loro. Per quello io dico, dobbiamo tornare, e con Elly Schlein secondo me ce la stiamo facendo, a partire dal prossimo anno alle politiche, a recuperare meglio e di più il voto di coloro che sono parte delle classi che chiamiamo popolari, no? Io puzza sotto il naso intendo questo. Ad esempio, come ha detto molto bene il segretario che è intervenuto, guai se commettiamo ancora una volta l'errore di lasciare il tema della sicurezza, come abbiamo fatto in questi anni, al centrodestra, perché il tema della sicurezza dei cittadini ha a che fare, come dice Walter Veltroni, con la libertà delle persone. Una comunità che non sia sicura non è una comunità libera. Una donna o una ragazza che non può girare in un parco all'ora che le pare non è una persona libera come vorrebbe. E attenti, che quando una comunità è poco sicura, di solito chi la paga di più in termini di rischi sono le categorie più fragili, a proposito di quello di cui parlavamo prima. Per me non aver la puzza sotto il naso vuol dire, come scrissi nel mio primo libro, Quello si può battere la destra dopo la vittoria alle regioni,

0: che bisogna saper andare in un bar, ascoltare chi hai di fronte, non rispondergli con chiacchiere da bar, ma dargli la dignità che merita anche lui. Perché vede, quando dico che il programma che dovremmo scrivere, dopo ne parleremo, spero non sia di 3.000 pagine come siamo molto bravi di solito a fare, ma la gente non ha il tempo di leggerlo. Quando dico scriviamo poche cose ma molto chiare, che le capisca chiunque, perché quando vanno a votare il voto di ognuno conta esattamente alla stessa maniera. Ecco, io non vorrei mai un PD populista, anzi è proprio il contrario, i populisti sono i primi nostri avversari, ma voglio un PD che sia sempre più popolare e dunque per farlo non solo in campagna elettorale, tutto l'anno in mezzo alle persone.
1: Va bene, siamo a Genova, caro Presidente Bonaccini, e qui Silvia Salis ha invertito una tendenza negativa per il centrosinistra che durava da parecchi anni. Mi dicono che c'è un rapporto di reciproca stima tra lei e la sindaca di Genova. Che cosa si sente di dirle, visto che si parla un sacco di Silvia Salis ultimamente?
0: Che sia reciproca non lo so, io la stimo molto, conoscevo Silvia anche prima, perché... Io avevo tenuto la delega allo sport quando ero presidente della Regione Emilia-Romagna per 10 anni e Silvia aveva un ruolo istituzionale molto importante come vicepresidente del CONI, quindi avevamo avuto modo di conoscersi, scambiare qualche opinione. Venuta a Reggio le ho detto: guarda che se nascevi qui oltre al martello ti facevano tirare anche la falce, ma questo insomma fa lo stesso. Io penso che Silvia stia facendo bene. Silvia ha vinto una sfida grazie ovviamente al supporto di tanti e di tante, nessuno di noi vince mai o vincerebbe mai da solo, ma credo che sia stata protagonista di una bellissima campagna elettorale. Anch'io, per quel poco che contava, sono venuto qui a sostenerle e a darle una mano, e penso che quello che è accaduto nella sfida elettorale di Genova, rivinta dopo 9 anni mi pare, perché si era terminato un anno prima il corso elettorale, sia stato merito certamente di un Partito Democratico che secondo me ha avuto molto coraggio, dal livello regionale a quello provinciale a quello comunale, e che ha saputo anche spiegare agli alleati che tra veti e controveti non si va da nessuna parte, perché ricordo che solo poco tempo prima in Regione Liguria di pochi voti abbiamo perso, anche perché nella coalizione non si è capito, a proposito di quello che dicevo all'inizio, che invece a far baruffe nella stessa, tra virgolette, famiglia, sarebbe bene mettere da parte qualche differenza e volgere lo sguardo a come batti gli avversari. Quindi io di Silvia ho molta stima e sono convinto che stia facendo e può fare molto bene alla guida di Genova. Certamente, da Presidente Nazionale del PD, il mio applauso, perché ci avete dato una grande soddisfazione a tutti quanti.
1: Ah, voi dovete sapere una cosa, è giusto che lo sappiate, perché di solito non succede così, e invece è successo così. Io ho parlato con un paio di persone prima di intervistare Bonaccini, e nessuno mi ha detto: di questo argomento il Presidente non vuol parlare. Quindi l'intervista è libera, posso chiedere a Bonaccini quello che voglio. Forse faceva meglio, ma no, non lo so, questo vediamo. Detto questo, c'è una domanda che le devo fare però, e cioè: si parla tanto di una Silvia Salis proiettata a livello nazionale, lei lo ha anche smentito recentemente, però resta questa ambiguità, se non altro nella narrazione attorno a questa figura politica. E allora le chiedo se secondo lei farebbe bene Silvia Salis a pensare già ad una possibile ribalta nazionale, o se invece secondo lei dovrebbe assolutamente restare a chiudere il mandato a Genova come minimo fino alla fine di questo mandato.
0: Io non decido per Silvia Salis, certamente la mia esperienza dice che se fai bene dove sei ti si aprono dopo tutte le porte.
1: Bene. Chiaramente per vincere le elezioni serve un leader, quantomeno qualcuno che andrà al voto. Lei ha detto recentemente in un'intervista che guardavo oggi pomeriggio: se parlassimo ora di primarie saremmo degli sciagurati. Ha detto esattamente questa
0: sì,
1: parola.
0: Sì, proprio così.
1: Però, mentre sentivo questa sua dichiarazione, mi è venuto in mente questo sostanzialmente, che o il candidato premier

0: o il Premier se vincerete le elezioni, lo fa il segretario del partito che prende più voti, come fanno nel centrodestra, e quindi inevitabilmente Elly Schlein, visto che è la segretaria di quello che sarà ragionevolmente il partito più votato nel centrosinistra, oppure si fanno le primarie. Cioè non vedo una terza via, sarebbe ai miei occhi incomprensibile che fanno Casale primo ministro, lui sarebbe contento, però diventerebbe un gioco non comprensibile, non sarebbe accettabile. Quindi o fai le primarie o il candidato è Elly Schlein, secondo me.
1: Allora, partiamo dal principio. Confermo quello che ho detto e sto dicendo in ogni luogo dove vado, ma vedo che mentre lo dico la reazione è uguale dal nord al centro al sud, vuol dire che forse mi capiscono abbastanza bene. In questo momento e per le prossime settimane si abolisca la parola primarie, ma per un motivo. Non perché non sia uno strumento con cui selezionare la premiership. Lei ha detto quello che penso anche io, che ieri sera a Campiglia Marittima, intervistato al direttore del Tirreno e Stefano Zurlo del giornale, ho ribadito. Adesso però non è il momento dei nomi e cognomi, che mi permetto di dire è stato uno degli sport più praticati nel Partito Democratico. E quando parli troppo di nomi e cognomi, che solitamente coincide con le nostre carriere, di cui non gliene può giustamente fregare niente a nessuno, perché ai cittadini normali non gli interessa il nostro destino, gli interessa cosa faremmo per risolvere qualche problema magari che hanno nel loro, se parliamo solo di nomi e cognomi rischiamo di non avere il tempo di parlare di contenuti. Io credo una cosa, che noi il prossimo anno possiamo davvero vincere le elezioni, perché il centrodestra consegnerà, cioè Meloni, al paese una situazione rispetto alla quale, alla domanda agli italiani, sia che si voti a primavera, sia che si voti in autunno, stai meglio o peggio di 5 anni fa? Non dico tutti ovviamente, ma io credo che la maggioranza dirà peggio, perché la crisi economica e sociale, dopo ne parleremo, morde e la si vede continuamente. Però non penso che vinceremo le elezioni solo se pensassimo di mettere insieme dei partiti o dei movimenti o delle liste civiche solo perché siamo contro la destra. Anche a Genova, a quelli che incontrate per strada, l'idea che noi si sia solo contro gli altri non gli basta, perché ti chiede cosa faresti tu. Secondo, non credo nemmeno che per vincere il prossimo anno basti parlare male di Meloni dalla mattina alla sera. Non basta, perché noi dobbiamo offrire agli italiani, soprattutto a quelli che non ci hanno votato, o a quelli che ci avevano tolto il voto, o a quelli che potrebbero anche cambiare idea perché sono molto delusi. Io l'altra mattina a Campovagliano ho fatto rifornimento, avevo dietro di me 2 persone, siamo scesi un attimo in attesa perché c'era caldo, che facesse rifornimento quello davanti. Ovviamente Campovagliano, ci sono nato e cresciuto, li conosco. Uno dei due viene da una famiglia storicamente di centrodestra, gli ha detto l'altro, oh, st'altra volta, perché commentavano il costo della benzina, st'altra volta bisogna votare quelli come Stefano, e lui gli ha detto guarda, io votare centrosinistra Stefano lo sa, lo rispetto, ma non ce la farò mai nella vita. Però ti garantisco che la prossima volta è molto probabile che io non dia il voto a questi, perché mi avevano promesso che avrebbero addirittura abolito le accise e il costo della benzina, per quanto costa, io per il mestiere che faccio, faccio fatica ad arrivare a fine mese. A proposito, che invece di nomi e cognomi sarebbe utile parlare dei problemi dei cittadini e dei contenuti. Allora, dobbiamo fare 2 cose, se posso proseguire. La prima, dobbiamo unire il centro-sinistra. Condizione sufficiente unire per vincere? No, altrimenti avremmo vinto anche la regione, non solo a Genova. Ma unire il centro-sinistra diventa condizione, seppur non sufficiente, necessaria per provarci. Perché? Perché 4 anni fa, mi permetta, non sono stati gli italiani a mandare a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, l'hanno votato in tanti, ci mancherebbe, ma non era il 51%, era poco più del 40%. A mandare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi è stato un centrosinistra sciagurato che nemmeno ha pensato che ci si divideva in due. Beh, ma se ci dobbiamo dividere in due, dividiamoci in tre. Loro l'invidio, anche quando divisi, tutti uniti, e noi ognuno per sé, divisi e per tre, e al governo ci sono loro. Se il prossimo anno noi tornassimo a dividerci, questa volta le garantisco che Giorgia Meloni non farà nemmeno la campagna elettorale, può venire in vacanza

0: qui in una delle meravigliose località liguri, tornare riposata dopo 3 mesi e la campagna elettorale e tornare a Palazzo Chigi. E oggi ho letto una cosa che mi ha colpito in positivo, io che sono settimane che faccio appelli, non so se utili o meno. Ho letto che Carlo Calenda ha detto: se Vannacci starà di là, allora ci sono rischi di tenuta democratica e quindi dovremo ripensare a come fare un grande fronte unito tutti insieme democratico. Non traggo conclusioni, ma è una cosa che, come dire, non aveva, almeno a mio memoria, ancora detto con questa nettezza. Io ve la voglio dire così, ed è un appello a tutti quelli che non si sentono di destra, ma in un mondo in cui contemporaneamente ci sono Donald Trump, i criminali Putin e Netanyahu, i neofascisti di AfD in Germania al 42% nei sondaggi nel Länder della Sassonia-Anhalt, Ergermanies, che va al voto tra pochi giorni, al 30% nei sondaggi primo partito nel paese, Marine Le Pen condannata con sentenza passata in giudicato per uso improprio di fondi europei per il suo partito, seppur condannata è in testa in tutti i sondaggi, e il prossimo anno potrebbe la Francia avere per la prima volta un presidente della Repubblica che viene da un partito di estrema destra. Vedete cosa succede in Italia? Vannacci che ogni 3x2 ci ricorda che Mussolini è stato uno statista. Pensate che Vannacci l'anno scorso a Strasburgo, intervenendo e guardando i banchi del centro-sinistra, lei sa che è molto largo in Europa, perché in maggioranza con me ci sono anche i colleghi e le colleghe di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, ha detto: volete fare una cosa utile all'Europa? Sparite, anzi cominciate ad allenarvi a correre, perché presto ne avrete molto bisogno. È verbale, ma è simile a una minaccia. Io poco dopo gli ho ricordato: guarda, generale, che se puoi dire una sciocchezza del genere in un'aula parlamentare dove ci hanno liberamente eletti, è perché 80 anni fa, anche dando la vita, c'è stato chi ha cacciato i nazifascisti, quel regime, e ci ha ridato libertà, democrazia, pace e diritto di parola e di pensiero anche a te. Perché magari se c'eri tu parlavi magari in camicia nera qua, noi non so dove eravamo. A parte che non so se ha visto, ha sfidato alcuni politici
1: a nuoto
0: e poi alla mezza maratona. Mi sono permesso di dirgli: guarda che a me e a te ci hanno eletto in Europa per dimostrare che sappiamo usare il cervello, mica i muscoli, perché poi ogni tanto è bene anche che ci capiamo rispetto a queste provocazioni. Allora, unire il centro-sinistra, ho detto, però non è sufficiente. Cosa può diventare sufficiente per batterli? L'idea che abbiamo del paese, l'idea di alternativa, che per me significa non solo contro gli altri, ma un'idea di paese che viene persino prima di cosa pensano loro. Siccome l'Italia non sta bene, ed è il motivo per cui secondo me Giorgia Meloni andrebbe a votare il prima possibile, seppur non sono d'accordo molti nella coalizione, perché vedrete che faranno fatica a fare la manovra di bilancio. Ho letto che potrebbero cercare uno scostamento di bilancio, non sanno dove trovare un euro, non ci sono politiche industriali, saremo quest'anno e il prossimo il peggiore dei 27 paesi per crescita nelle previsioni, e finiranno i fondi del PNRR. Quando leggo che il presidente della regione Liguria o qualche sindaco di centrodestra si rallegra perché inaugura un'opera, un servizio finanziato col PNRR, io ovviamente sono contento, perché da italiano e per le vostre comunità è un fatto positivo. Dovrebbero avere l'onestà intellettuale di aggiungere: grazie al governo Conte 2, al governo Draghi e alle forze europeiste come il PD, che in Europa non hanno fatto come avrebbero fatto la Lega e Fratelli d'Italia, che non avevano votato a favore dei 250 miliardi di euro, ma dal prossimo anno non ci saranno più. Allora, le prossime settimane, e ho chiuso, mettiamoci al lavoro per scrivere un programma di poche cose, leggibile, chiaro, e che sia il progetto per mettere intorno adesso tutte le forze politiche che sottoscrivano il programma, per non sentirsi libere di andarsene il giorno dopo. E poi davanti agli italiani abbiamo le due scelte che ha indicato lei: o si fa come in tutti i paesi democratici più o meno del mondo, in tanti paesi, dove il primo partito, se c'è un voto di coalizione, esprime, nel caso vinca, il premier o la premier, oppure andremo alle primarie. Però, ripeto, in questo momento, nelle prossime settimane, per favore mettiamo da parte la parola primarie. Peraltro io giro l'Italia, come sapete, ad agosto l'ho girata tutta, da cima a fondo, e io, credetemi, come qui stasera, non ne trovo uno o una che mi chieda quando è che

0: farete le primarie. Mi chiedono come si possono ridurre le liste d'attesa in sanità, mi chiedono come mai il loro figlio o figlia, pur con una laurea e da troppi anni precario e per arrivare a fine mese ancora è la famiglia che gli dà una mano, mi chiedono perché c'è un mondo che fa paura, perché invece che la pace ogni giorno scoppia una guerra, cioè i problemi dei cittadini. Grazie.
1: Ok, allora dai. Mettiamoci a scriverlo questo programma, però è un programma di coalizione ovviamente, perché già fare un programma solo dentro il PD, che è un partito grande con le sue correnti, non è così semplice, figuriamoci mettere insieme gli altri. Allora adesso diciamo così, non vogliamo scrivere 3.000 pagine, me lo auguro, è vero che c'è l'intelligenza artificiale che riassume, ma non esageriamo. Scriviamo una pagina sola. Lei è un europeista, crede nel sostegno all'Ucraina, considera certamente Putin un pericoloso criminale che ha lanciato una guerra terrificante nei confronti di un paese vicino, come lo scrive il programma di politica estera con Giuseppe Conte?
0: Beh, intanto va ricordato che non è che di là sono molto uniti su queste cose, peraltro chi andava sulla Piazza Rossa indossando la maglietta di Putin inneggiandoli è uno che fa il vice premier nel governo di destra, o no? Vorrei ricordarlo, perché dopodiché io penso che sulla politica estera, e la domanda è pertinente, è vero che io ho molta fiducia che la coalizione la metteremo insieme, sa perché? Perché credo che nessuno si prenderà la responsabilità di quella sciagura che successe 4 anni fa, perché se ci divideremo ancora i nostri elettori ci rincorreranno per darci calci nel sedere. E credo che non sarà difficile metterla insieme, perché ormai quando si vota in uno degli 8.000 comuni italiani o in una delle 20 regioni, anche memori di quello che accadde qui e dopo non è più accaduto, il centro-sinistra quando non è unito è l'eccezione che conferma la regola. E quindi questo l'abbiamo capito e imparato. Però capisco che per fare un programma in un comune o in una regione non è che devi scrivere politica estera.
1: È più semplice, oggettivamente
0: più
1: semplice.
0: Mentre per guidare un paese la politica estera è fondamentale. Allora, diciamo una cosa però, che se sto a quello che accade nel mondo, quello che un po' ci divide è il tema dell'Ucraina, non il resto. Perché sul genocidio a Gaza, a proposito, ricordatevi sempre che questo governo, a differenza anche di tanti altri governi non di sinistra, non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina. Quando non è che risolveremmo d'amblè i problemi, ma certamente diremmo che quella popolazione ha diritto a stare a casa propria e che ha diritto a vivere in uno Stato coi propri confini. Quando noi denunciavamo insieme la guerra illegale in Iran, non è che ci dispiaceva se venisse a mancare qualche ayatollah criminale. Avevano appena mandato a morire, vi ricordate, 30.000 ragazzi e ragazze che chiedevano solo più libertà. Anzi, dico una cosa alla sinistra internazionale, europea, italiana, di cui faccio parte. Forse avremmo dovuto, a partire da me, andare un po' più in piazza anche per quei ragazzi e quelle ragazze, come abbiamo fatto giustamente tanto per il genocidio di Gaza e il popolo palestinese. Ma noi quando denunciavamo la guerra illegale a Teheran è perché saltare ogni, tra virgolette, idea di star dentro al diritto internazionale, pensare di esportare la democrazia con le bombe non è che ha portato bene quando ci si è provato. Il risultato era esattamente quello che denunciavamo potesse accadere, e cioè che da un punto di vista del regime, il regime non solo non se n'è andato, ma quello militare dei Pasdaran sta sostituendo quello teocratico degli Ayatollah. E quindi la recrudescenza verso chi vive là non è minimamente cambiata. Ma cos'è successo in aggiunta? Che hanno usato l'arma più potente che hanno. Hanno chiuso lo stretto di Hormuz e oggi ci tocca pagare carburanti, bollette, eccetera, tra le più care al mondo, per condanni per milioni di italiani, cittadine, famiglie e imprese. Vede? Ho il sospetto che l'attacco così forsennato al sottoscritto serva anche a Meloni e al suo governo per evitare di parlare com'è che aveva promesso di abolire le accise e ci troviamo la benzina che ha questi costi così drammatici. Pensate così o no? Io penso di sì. E sa cos'è? È che io non darei mai la colpa a Meloni, a Salvini o a Tajani dell'attacco illegale che è colpa di Netanyahu coperto da Trump. Ma c'è una responsabilità morale mica piccola. Chi sono stati tra i più grandi tifosi?

di Trump e Netanyahu, chi è che girava col cappellino Make America Great Again? Chi è che in questi anni non si è mai azzardato a fare una critica a loro? Sono stati loro. E con questi sovranisti il mondo non è più sicuro, il mondo fa molta più paura. Guardi, si dice che i giovani non partecipano, poi ci siamo svegliati e abbiamo visto, a proposito di analisi, che la fascia di età che ha più partecipato all'ultimo referendum è stata quella tra i 18 e i 25 anni. E addirittura, se avessero votato solo loro, non avremmo vinto col 54%, ma c'è chi sostiene che avremmo vinto con oltre il 60%. Due terzi di quei ragazzi e ragazze hanno votato no. Io non credo che tutti sapessero al millimetro la riforma costituzionale, cosa prevedeva, eccetera. Credo che uno dei segnali più potenti che è arrivato da loro, che hanno paura di perdere il bene più prezioso che hanno, cioè il pianeta dove vivono, sia stato al governo di dire basta, noi non vogliamo più guerre, datevi da fare tutti quanti per un mondo di pace. Dice, ma tu hai sostenuto l'Ucraina? Sì. E io penso che abbiamo fatto bene, e aggiungo, il governo Meloni si è comportato, l'ho sempre detto, bene, da governo, in questo caso, a differenza della gran parte delle volte, da governo europeista. Gianni Cooperlo, qualche tempo fa, usò una frase per me molto efficace, che era questa: se si ferma la Russia, finisce la guerra. Se si fermano gli ucraini, è finita l'Ucraina. E se noi accedessimo a una pace che dà ragione a Putin, cioè gli consegna i territori per i quali ha mandato a morire migliaia, ha ammazzato tante persone, vorrebbe dire che creiamo un precedente drammatico, cioè chi ha forza militare per aggredire uno più debole lo può fare, e sta a vedere che dopo un po' gli danno anche ragione. Però io credo, quindi, il sostegno all'Ucraina assolutamente sì. Dov'è che secondo me possiamo trovare però un punto d'incontro? È che l'Europa ha mancato in questi anni ad essere interlocutore per cercare di arrivare a una pace il prima possibile, giusta e duratura. Ci si riesce? Non lo so, ma ci devi provare. Però anche qui mi faccia dire una cosa. Se mi chiedeste qual è la prima cosa che faresti, Stefano, in Europa se ti dessero la bacchetta magica, non è una misura economica di cui pur avremmo bisogno. Eliminare il diritto di veto ai singoli stati membri, che ancora nel 2026 per me è incomprensibile. Perché lo dico? Se in comune a Genova Silvia, la sua amministrazione, portano una delibera, quanti sono i consiglieri di opposizione in comune? 14? Se dei 14 consiglieri di opposizione a Genova uno solo votasse contro e gli altri a favore, lei, la sua redazione, scriverebbe il giorno dopo, annuncereste, beh, grande risultato politico. In Europa accade il contrario. Sulla politica estera, la difesa comune, basta uno a impedire agli altri di poter decidere. E quando non puoi decidere, è paralisi. E di fronte alla paralisi, già troppi cittadini sfiduciati dalla politica, se ne possono aggiungere altri che pur votano credendoci, ma che se vedono che il loro voto non serve a niente perché è eletto là, non puoi procedere. E quindi, siccome avevo letto che Meloni poteva ragionare su cominciare a ragionare di cooperazione rafforzata, spero lo faccia, perché fino ad oggi quelli più contrari a eliminare il diritto di veto sono stati Meloni, Salvini e i partiti sovranisti e di destra in Europa. E sa secondo me perché? Perché noi, che avremmo bisogno di un'Europa più forte e unita, loro invece credo che vogliono un'Europa più debole e divisa, perché un'Europa più debole e divisa è quella a cui puoi scaricare qualsiasi colpa, quando a volte le ha, ma anche quando magari non le ha, per togliersi, per mettersi alibi rispetto magari a fallimenti o a cose promesse e non mantenute nel proprio paese. Io penso e spero che presto, come noi sosteniamo, ad esempio, l'Europa indichi un portavoce unico, un mediatore unico a nome di tutti i 27 paesi, per pretendere che si provi ad aprire un tavolo in cui anche l'Unione Europea e ovviamente l'Ucraina si siedano per cercare di arrivare il prima possibile a una pace giusta. Peraltro la Russia, che pur sta conoscendo una recrudescenza drammatica e vergognosa, avete visto anche oggi decine di vittime, però vedo che Putin sta reagendo, anche perché mi dicono in tanti molto in difficoltà, sia sul piano militare ma anche sul piano economico e sociale nel proprio paese. Ecco, io penso che ci sia comunanza di vedute sul volere un mondo con più pace. Io sono a favore della difesa comune per un motivo. Sono molto legato all'articolo 11.

0: della Costituzione, i costituenti scrissero non l'Italia rifiuta la guerra, ma addirittura ripudia la guerra, che era anche un impegno morale. E io mi auguro di vivere in un paese, fino che scamperò, e mi auguro per le mie figlie e la mia nipotina di 3 anni, che ancora per secoli l'Italia ripudi la guerra. Non voglio vivere in un paese che abbia il diritto dovere di andare a offendere o a bombardare o attaccare chi che sia. Però siccome i criminali nel mondo non mancano, sperando di arrivare un giorno a una pace ovunque, ma nel frattempo se qualche criminale vuol venire a bombardarci ed aggredirci, io difendere le mie figlie e la mia nipotina, vi dico la verità, voglio almeno avere la possibilità di poterlo fare. Dopodiché è l'esatto contrario, la difesa comune, e qui siamo d'accordo con Giuseppe Conte, è l'esatto contrario del riarmo nazionale, perché il riarmo nazionale, se non mette quella che i tecnici chiamano interoperabilità del sistema, lascia che vada come oggi. Possiamo aumentare le spese di quello che volete, ma nessuno sarà più sicuro di prima, perché nessuno dialoga con l'altro. Lei dice, ma dove troverete le risorse? Le dico una cosa, per me è stato vergognoso che Giorgia Meloni e troppi premier, a differenza di Sanchez e credo pochi altri, abbiano firmato il 5% di aumento delle spese per i prossimi anni. Dice, ma 5% non è tanto, no, sono decine di miliardi di euro. E lo dico perché, dicendo che sono per la difesa comune, anche in Spagna Sanchez ha aumentato le spese per la difesa, ma il 5% è troppo. Se vinceremo le elezioni e andremo al governo, quel 5% va cambiato, perché è irresponsabile e nessuno è in grado di metterlo.
1: Però...
0: e ciò che arriverebbe al 5, io dico, li metteremo tutti sulla sanità e sulla scuola pubblica.
1: Ok, però questo... va bene che siamo alla festa dell'unità, però questo strappa l'applauso, però c'è un problema. Se facciamo la difesa comune, oggi possiamo dire che non arriviamo al 5%, che bisogna spendere di meno perché stiamo spendendo soldi per la difesa nazionale, quindi stiamo sprecando risorse. Ma domani che fai l'esercito europeo, caro Presidente, i soldi bisogna che li metti.
0: Ma infatti io
1: e glielo dovrei dire
0: ho
1: a loro,
0: citato la Spagna di Sanchez, che ha aumentato le spese, non mi ricordo se dall'1,2 al 2 o 2,2, ma è chiaro che aumenti per costruire un sistema che soprattutto all'inizio mette insieme l'interoperabilità.
1: Centinaia di miliardi ci vogliono.
0: Si spende meno, perché oggi tutti i 27 insieme spendono e spendiamo di più della Russia e anche della Cina, solo che siccome ognuno fa per sé, ripeto, anche spendendo non il 5, il 10, il 20, il 30% in più, guardate che in ogni caso nessuno di noi sarà più sicuro in futuro. Per cui io ho fiducia, ripeto, ho fiducia, ci siederemo, non possiamo imporre le scelte che scriveremo nel programma, ma voglio aver fiducia che troveremo le ragioni per trovare un accordo sul programma.
1: Ultima domanda su questo e poi gli ultimi 10 minuti li facciamo sull'economia. Lei sta parlando degli Stati Uniti d'Europa, caro Presidente, a me sembra proprio così.
0: Beh, noi abbiamo come europarlamentari del Partito Democratico tutti insieme lanciato un manifesto che lo trovate, è stato firmato da decine di migliaia di persone, un sacco di amministratori e amministratrici locali, che dice appunto che l'approdo dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa. Guardate, c'è poco da fare. Se
1: non sono tutti d'accordo nel centro-sinistra,
0: no? No, questo... no. Ma detto in dialetto a Campo Gagliano un signore l'altra mattina davanti a un caffè, in dialetto, ho letto che hai detto Stati Uniti d'Europa. Se ma menga d'America caghe Trump, gli ho detto no, stai tranquillo, noi intendiamo tutta un'altra cosa, posto che alle prossime elezioni di midterm, tra poche settimane, speriamo arrivi una buona notizia da quel paese, che sia il prodromo che quel grande paese possa tra 2 anni conoscere una stagione diversa da questa. Peraltro lei mi citava l'Ucraina, a proposito di quelli che hanno tifato e tifano per Trump, vi ricordate cosa disse Trump appena insediato? In 24 ore porterò la pace in Ucraina. Guardate dove siamo dopo 4 anni. Vi ricordate quel video di Elon Musk che con l'intelligenza artificiale faceva cadere i dollari sulla testa di Trump e Netanyahu, con davanti il mare, la spiaggia, un drink, lo sdraio e dietro quello che sembrava un Luna Park o la California? Solo che quella era Gaza. Cosa ti diceva quel video? Che coi dollari posso comprare persino la vita o la morte delle persone. Pensiamoci, pensateci. Quindi io non ho dubbi che troveremo un accordo, anche perché, vede, ve lo faccio dire, non l'ho detto prima, dobbiamo stare uniti, perché la prossima volta non si voterà solo

0: per il governo, che già mi pare non poco. Si eleggerà il successore di Sergio Mattarella. Io mi porterò per tutta la vita con grande onore e orgoglio l'aver potuto due volte, da grande elettore in qualità di Presidente dell'Emilia-Romagna, scrivere Sergio Mattarella nella scheda che infilavi in un'urna che ha consentito nel suo piccolo di eleggere Mattarella Presidente della Repubblica. Posso dirlo? Grazie a Dio che abbiamo quel galantuomo! Se mi chiudo gli occhi e penso che si sarebbero potuti votare la volta scorsa con le regole che vogliono approvare questa volta, cioè che chi vince si porta a casa tutto, compreso eleggersi da solo il Presidente della Repubblica, la volta scorsa ci fosse stata una regola così, io penso che avrebbe letto un signore, non ne cito il cognome, che va orgoglioso di avere i busti di Mussolini in uno dei propri appartamenti. Ci siamo già capiti. Allora è bene che ci si rifletta tutti quanti. Vogliono andare ad approvare una legge elettorale che per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana metterà in condizione chi vince di prendere tutto ed eleggersi anche il Presidente della Repubblica, che per le funzioni che ha e la propria natura di quel ruolo dovrebbe invece rappresentare il massimo possibile delle forze in Parlamento e anche degli italiani. Per cui guardi, io ripeto, sono molto fiducioso che anche per questi motivi il centrosinistra questa volta starà unito, saprà unirsi e mi auguro persino un po' allargarsi rispetto ad oggi.
1: Mi sta simpatico Bonaccini, ma mi vengono in mente solo battute cattive. Anche Matteo Renzi, che pure sta con voi nel centrosinistra, credo nel prossimo giro, ha fatto eleggere quel signore coi busti al Senato, al Presidenza del Senato. Sa che c'è questa grande polemica sul voto segreto, che tanto segreto non sembrava. Vabbè,
0: non
1: che
0: prendo la provocazione.
1: No, va bene, lasciamolo andare. Tanto Renzi comunque, vedremo cosa succederà. Parliamo di economia, magari proprio di carburanti. Cioè, che cosa farebbe se fosse al governo, se fosse il ministro Giorgetti, per cercare di affrontare questa enorme crisi che si è aperta, senza usare quello stesso populismo che oggettivamente usò Giorgia Meloni con quei video davanti alla pompa di benzina, che sono diventati il suo karma probabilmente, cioè scoppiata la più grande crisi petrolifera degli anni 70, evidentemente perché doveva, diciamo, essere punita di queste frasi che poi non è riuscita o non ha potuto mantenere.
0: Beh, io sposo in pieno la proposta di Elly Schlein, ho visto che nella Lega si sta aprendo un dibattito, spero sia prodromo di un accordo del governo, perché se il governo fa una cosa che viene incontro a milioni di italiani, io non è che sono contro solo perché è il centrodestra. Se è una cosa a favore del paese, io ne sono assolutamente d'accordo. Temo non lo faranno, ma sposo la proposta degli Schlein. In una fase straordinaria vanno tassati gli extra profitti delle grandi società energetiche che hanno portato a casa molte risorse e molti soldi in questo periodo, e quello potrebbe aiutare a calmierare, mi pare l'abbia già fatto il Portogallo, altri ci stanno pensando. Più in generale sul tema dell'energia, però, un'altra proposta che abbiamo fatto e che in altri paesi è fatta e che non capisco perché il governo abbia ancora fatto, è quello di disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, perché anche questo porterebbe a calmierare. Quindi non le sto a elencare tutte, ma di proposte ne abbiamo, e queste due che vi ho fatto sono proposte concrete che si potrebbero fare immediatamente. Ha visto che l'Unione Europea domanda, ha detto che tocca agli stati nazionali e possono farlo, intervenire sul tema degli extra profitti. Ecco, non è vero che noi siamo un'opposizione che dice solo no, siamo un'opposizione che ha delle idee e vorremmo che quando sono nell'interesse di milioni di famiglie o di imprenditori e imprenditrici oggi in grande difficoltà venissero attuate proprio per il bene del paese. Devo tornare a casa, ho 3 ore e un po' di viaggio.
1: Quindi non mi vuoi rispondere sul nucleare?
0: No. Ma guarda, rispondo facilmente. Io non sono chiuso a nessuna ricerca su nuove tecnologie e sul nucleare di nuova generazione. So però che anche arrivassimo a qualcosa di nuovo e di diverso, per realizzarlo ci vogliono tra i 15 e i 20 anni. E noi cosa facciamo nei prossimi 15 e 20 anni? Continuiamo a pagare costi che mettono in ginocchio milioni di cittadini, di famiglie e di imprese. Quindi stiamo al buon senso, investiamo di più e meglio nelle energie rinnovabili. Ad esempio avremmo bisogno dell'acquirente unico, come avremmo bisogno di dimezzare i tempi autorizzativi oggi, che nel nostro paese qualcuno ha stimato sono in media di 6 anni, quando la media europea è di 2-3 anni. Perché dobbiamo il prima possibile, guardate quello che sta accadendo con i cambiamenti.

0: eventi climatici, lo vediamo tutti i giorni. Non so se avete visto Cremona, anzi mandiamo un abbraccio a tutti i cremonesi. Elly Schlein ha telefonato poco fa al sindaco e ho molto apprezzato che Giorgia Meloni e il governo immediatamente si siano mossi per stare vicino a quella
1: comunità. Anche il capo dello Stato.
0: Capo dello Stato lo fa sempre. Io ho fatto il presidente della regione e ricordo la prima telefonata era sempre del presidente Mattarella. Insomma, in 10 anni ho dovuto gestire un terremoto, una pandemia, un'alluvione, so cosa vuol dire andare a letto e non dormire la notte per gestire quelle tragedie. Coldiretti ha stimato, pensi che solo in agricoltura sono 20 miliardi di euro che abbiamo pagato negli ultimi 4 anni per i cambiamenti climatici, a volte con fenomeni che sono l'uno esatto contrario dell'altro. Troppa acqua, alluvioni, nessuna acqua, siccità. E se ci pensa, ieri a Cremona non stiamo parlando solo di agricoltura, che pur mi dicono i raccolti sono perduti, ci sono un sacco di feriti, non so quanti milioni di euro di danni, 10.000 auto sfasciate da chicchi di grandine enormi
1: e anche da alberi.
0: Quindi insomma dobbiamo stare molto attenti, per cui bisogna intervenire e dobbiamo passare il prima possibile dall'utilizzo di energie fossili che inquinano all'utilizzo di energie rinnovabili, e gradualmente ci sono misure, come abbiamo suggerito, che si possono e si debbono fare. Dopodiché tutto quello che è ricerca dal punto di vista nucleare per me deve andare avanti e dobbiamo verificare quello che accade. Ma noi adesso abbiamo un problema impellente, che noi nei prossimi anni rischiamo di essere un paese non solo che cresce poco, un paese che va letteralmente in ginocchio se non è in grado, e questa è una delle priorità che ci prendiamo se andiamo al governo, di abbassare il costo della benzina e dell'energia.
1: Bene, me lo segno, che la benzina costa cara.
0: giusto.
1: Ultima domanda, quando si vota, perché io capisco questa cosa del non parlare di primarie, che vuol dire soprattutto, volgarmente, non parliamo di noi stessi, della nostra roba, ma cerchiamo di parlare alle persone, questo lo capisco, però credo anche che se per esempio si andasse al voto in primavera, però poi il leader deve uscire abbastanza rapidamente, il programma deve esserci, cioè io devo avere il tempo di decidere se vi voterò oppure no.
0: Io non sono Telma e non le so dire quando si voterà. Posso avere qualche previsione, seppur leggo, quindi non ho nessun elemento concreto per quello che sto per dire, che la Lega spingerebbe per andare a fine legislatura per cercare di augurarsi che il fenomeno Vannacci, che credo peschi tantissimo in particolare nel loro elettorato, insomma la Lega ha avuto a un certo punto il 34-35% dei voti, ha avuto il 33% nella mia regione in quella stagione, oggi la Lega nei sondaggi è data al 4, al 5, al 6, ma comunque ovviamente un crollo reale. E io mi ricordo quando ho fatto campagna elettorale per le europee 2 anni fa, e lo uso sempre per dire che dobbiamo anche sempre avere un occhio a candidare persone popolari, radicate, competenti, che abbiamo già sperimentato, che si sono fatti ben volere, perché oggi le persone scelgono la persona prima che il partito, ci piaccia o no. Io se no non avrei preso 390.000 preferenze, che è stato il record nella storia delle europee nel nord-est. Il precedente era di una sua collega, Lilli Gruber, 320.000 credo 20 anni fa, se non mi avesse votato anche gente che solitamente non ci vota. Andavo in Veneto, in Friuli, in Trentino Alto Adige, e mediamente in un mercato, in una piazza, davanti a un bar, qualcuno mi si avvicinava e mi diceva: io sono della Lega ma ti voto. E io dicevo: sì, me lo dici perché ti ho davanti. Diceva: ma no, scusa, sono venuto io, che interesse ho? E mi spiegava che il capolista era troppo anche per lui, cioè Vannacci, che la lista che avevano fatto era di gente che non conoscevano, e mi aggiungevano: ti ho visto in TV, sulla pandemia mi sembra che sei stato bravo, l'economia in Emilia Romagna, la sanità, insomma, proprio male non vanno. Poi aggiungevano: mi sembri Zaia o Fedriga, che non so se era un complimento, però vede, io vengo da una terra dove
1: da lui era un complimento.
0: Io tra l'altro ci ho lavorato benissimo con entrambi quando ero presidente della conferenza delle regioni. Quando
1: ne ho sentito parlare bene anche in Liguria di Bonaccini, dal centrodestra, quindi insomma.
0: Ma io un sospetto di questi attacchi ce l'ho, poi no, ne parleremo in futuro.
1: In separata sede.
0: Io penso che dobbiamo appunto utilizzare

0: sintetizzare gli argomenti, quello che pensiamo, eccetera, per provare ad andare a parlare non solo al nostro elettorato. Vale per me anche stasera. Pajetta, tantissimo tempo fa, sosteneva che quando fai un comizio in una piazza del tuo partito, mediamente quelli che hai davanti sono già convinti, quindi la cosa più importante è non sbagliare qualcosa per non perdere un voto. Io vengo da una terra dove, avendo iniziato a fare politica fin da ragazzino, peraltro io ho cominciato con i movimenti per la pace negli anni Ottanta, mi hanno insegnato due cose. La prima, che partecipare va bene, ma se si può è meglio vincere. E la seconda è che la più grande soddisfazione per chi fa politica dovrebbe essere quella di andare a conquistare un voto di chi non te l'ha mai dato perché l'hai convinto, oppure recuperare un voto, perché anche l'astensione, se torna a votarti, è un cambiare voto di chi te l'aveva magari tolto. Per cui, insomma, io penso che la Lega viva questo gran problema oggi del rischio di essere svuotata da Vannacci, però mi verrebbe da dirle, come ho detto prima, che fosse per Meloni si va a votare ieri piuttosto che domani. Perché? Posto che prima della primavera non si può andare, anche tecnicamente devono cambiare eventualmente la legge elettorale, bla bla bla. Perché il paese non solo non sta bene, ma ogni giorno che passa sta peggio. Vedrete che da qui al prossimo anno ogni giorno sarà un in più, non un in meno, che farà sempre più fatica a curarsi, perché sta migliorando in Liguria la sanità pubblica o peggiorando? Avevano promesso che avrebbero ridotto le liste d'attesa, o no? Ma se tu favorisci il privato, e parlo adesso di scelte nazionali, no? Nel non dare risorse che servirebbero, è chiaro che in difficoltà si va comunque tutti, eh? Allora, primavera può darsi. Tenga conto che si voterà però il prossimo anno non nella maggioranza dei comuni italiani, ma certamente in comuni molto importanti. A primavera si voterà a Roma, nella capitale, si voterà a Milano, si voterà a Napoli, si voterà a Torino, si voterà in una città che conosco bene, che è Bologna, e altre. In queste cinque, in questo momento, sta governando in tutto il centrosinistra. Nelle analisi che vedo anche da parte vostra, dei commentatori, dei giornalisti, degli analisti, non vi è alcuna certezza finché non si è spogliata l'ultima scheda, teniamo i piedi per terra. Però, diciamo, si dice, tra le due forse più probabile una vittoria del centro-sinistra piuttosto che del centrodestra. E se dovesse andare come tutti noi ci auguriamo, è chiaro che un voto in quelle città prima delle elezioni politiche, potrebbe dare un senso al clima che si registra nel paese e anche a corroborare quelli magari che vincono, no? Speriamo noi. Quindi io penso che in questo momento la cosa più probabile sia un voto a primavera, che anticipa persino il voto delle elezioni amministrative, posto che per quanto mi riguarda, se si fa l'election day sarebbero soldi risparmiati, e per me quando risparmi dei soldi dei cittadini è sempre un bene, seppur non è che con quei soldi risolviamo tutti i problemi del mondo, non voglio fare demagogia al contrario. Quindi io penso quello. Le primarie le faremo, io penso che settembre, ottobre sono i mesi del programma, e dopo, se si deciderà che lo strumento tra i due che lei ha elencato sarà quello delle primarie, abbiamo il tempo per organizzare le primarie. Ma adesso dobbiamo fare le cose per bene. Adesso si lavori sul programma, sulle priorità, si metta insieme un centro-sinistra unito. Io credo come voi che il prossimo anno vorrò tornare, se mi inviterete alla festività di Genova, e vorrei tornarci col centro-sinistra che è tornato al governo. Grazie.
1: Grazie, grazie al presidente Stefano Bonaccini. Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Un applauso anche a chi mi ha intervistato.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax.

0: del Val d'Aveto quest'anno tocca la sua decima edizione. Si farà il 5 e 6 settembre. Toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
1: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio. Anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
0: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri, e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà tre prove speciali, di cui due di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i due giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la Due Valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoni di Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute due volte la domenica 6 settembre.
1: Target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre. Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
2: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito.

Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile, non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli, e poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre è pescatore, con questa bella barchetta dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno

0: più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
1: I pescatori hanno desideri semplici, appunto una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
0: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene nei modi giusti dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità dove sta in quei periodi, quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
1: Ecco, come la chiamerai? Che sembra una curiosità.
0: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante sarebbe, come i Pirati dei Caraibi.
1: Un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, quindi preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
0: Ma allora, sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti, uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando è mare mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
1: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
0: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia l'estate si parte prima. La pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Logicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile, per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi. Non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici, non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé.
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande

0: orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
1: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è, ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile, siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
0: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
1: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non, più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo ittiturismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
0: Esatto, non può essere, diciamo, un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica, talvolta è più la quantità che la qualità che, diciamo, governa il mercato, possiamo dire.
1: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
0: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
1: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere o il branzino o l'orata, e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede, e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione. Ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti, sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
0: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
1: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
0: Qual è il momento che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
1: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se vi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'hai l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. quello sì.

0: Senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci,

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologia di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento, è cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere è così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono su.

0: Eccoci arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po'. Questa?
1: Triglie di sabbia. Okay. Triglie di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo qua?
1: Una rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Ma è ancora viva,
1: guarda,
0: ragazzi.
1: Viva, bella viva. Mia. Appena pescata.
0: Che meraviglia.
1: Una bella rana.
0: Senti,
1: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questa invece che cos'è?
1: È un pesce prete.
0: Un pesce prete, ma pensate anche no. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
1: No, non è difficile. Viene fatta a trance, a pezzettini, e poi viene fatta col pomodoro.
0: Ok.
1: Bellissimo.
0: Ok. Lì che cosa abbiamo?
1: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
1: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
1: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
1: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce, ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
1: È dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare, perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche...
1: Vabbè, ma certo, sono una terraferma, noi siamo in mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
1: Ma perché ci sono anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi, pescano
0: certo.
1: Un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
0: Ah, perfetto, spieghiamolo per favore che cos'è il tremaglio.
1: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
0: sì.
1: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
0: okay.
1: Che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si va a intrappolare.
0: Va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
1: certo,
0: tutti i giorni?
1: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto, prechiuso, e pesci non ce n'è.
0: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire, è che quelli che dicono il pesce è sempre caro. Ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare. A volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
1: Niente. E poi anche c'è il caro gasolio, che ora le stelle.
0: Che quello.
1: Le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
0: Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia.
1: Vivi, pesci vivi, appena pescati.
0: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Un mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole

tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

0: Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5:30-6 si va. E anche con questo tempo, anzi, noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo. Insomma, com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai. Abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo? Quanto
1: sì,
0: eri?
1: Ero un miglio fuori. Ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane, quando hai iniziato?
1: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come
0: Quindi,
1: pescatore.
0: Insomma, eri molto giovane, lo possiamo dire, dai.
1: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però
0: ma perché, abbastanza. Perché te lo dico, Davide? Perché sempre meno, insomma, ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto, molto anche faticosa, bisogna dirlo.
1: Sì, oltre che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
0: Bravo.
1: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
0: Lo credo.
1: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di parlare con anche ragazzi della mia età o più giovani e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
0: Ecco. Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Arenzano. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si pesca, si mette sui tavoli, in questo caso da te sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo è importante.
1: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante e giustamente hai un prodotto
0: di qualità,
1: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
0: Certo. Questo tu stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
1: portiamo
0: locale.
1: Portiamo tutto giù e poi la mamma
0: penserà
1: se non ci fosse lei.
0: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo da questo. Allora,
1: questo qui è uno scorfano rosso.
0: Facciamo un po' vedere in camera, ragazzi, rosso. Guardate. Peccato, dicono sempre sei brutto.

0: brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
1: È brutto ma buono.
0: Il famoso brutto ma buono.
1: Brutto ma buono. Questo qui è uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
0: Ah, è il capone, capone. È vero.
1: Questo qua vive nello scoglio, mm-hmm. È un pesce di carne bianca, ottimo.
0: Pagello.
1: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui è pezzatura abbastanza piccola, però bello, nel però. Senso è sempre un pesce ottimo.
0: Senti,
1: sempre di pesci.
0: In questi giorni eravamo in Darsena e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
1: È un periodo, un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
0: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
1: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, mm-hmm. con questa effervescenza, questo pezzo di pelle,
0: sì.
1: che è fluorescente. No? Ah. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira su la cannetta come se si andasse a pescare, e come il pesce curioso va a vedere, bam, mamma apre mia. La bocca.
0: Mamma mia, è un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, sì. che cosa ti consiglieresti, cosa consiglieresti ai nostri amici? Che
1: allora,
0: tipo
1: secondo
0: di pesce?
1: Me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno in... diciamo, tanti sono in amore,
0: certo.
1: si muovono molto di più.
0: E quindi cosa allora, mettiamo sulle tavole?
1: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie.
0: Okay.
1: Però diciamo che è abbastanza variopinto.
0: Ok, c'è un
1: non
0: po'.
1: C'è la stagionalità.
0: Non è monotematico.
1: Vedete queste qua, magari ad agosto non le trovi.
0: Non le trovi, certo.
1: E poi nel senso anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra. Poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi certo. peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
0: Bene, allora siamo arrivati alla fine, il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Arenzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti un grande lavoro per il Borgo dei Borghi,
1: lavoro.
0: Che Arenzano è arrivata seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto,
1: grazie
0: buon lavoro e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare, ancora una volta, diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po'

insomma, la vita del pescatore è sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi, mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avet. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avet. Play the Race.

0: Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli, luogo magico davvero, il golfo paradiso della riviera di Levante genovese, con Elisabetta Biancalani. Scopriamo sia i pregi di questo lavoro sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi viene da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
2: Da 35 anni che sono professionista.
1: Quasi va in pensione, Massimo?
2: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
1: Ma poi secondo me uscirà lo stesso.
2: No, poi ci vado lo stesso, finché ce la faccio ci vado.
1: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non è un lavoro. Cos'è?
3: Passione pura.
1: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
3: È una quindicina, vent'anni più o meno.
1: Un po' meno di Massimo, no, perché è più
3: un
1: giovane.
3: Un po' più giovane, sì.
1: Ma siete sempre meno pescatori?
3: Sempre meno, sì.
1: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Massimo,
2: anche pieno di lampare qua
1: per le acciughe,
2: per tutti i pesci.
1: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
2: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti tre, siamo rimasti 7-8.
1: Voi avete delle barchette piccoline come questa,
2: sì,
1: vero?
2: Abbiamo barche più grosse, questa qua.
1: Quanto è lunga?
2: 8 metri.
1: E cosa pescate in queste barche?
2: E peschiamo pesci di stagione, di passaggio. Ora ci sono le seppie, e se cambia il mare qualche orate, oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
1: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
2: Dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su. Poi quelle ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora uno, dovrebbero passare ora. Alletterati anche.
1: Alletterati
2: che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio che fa il tonno sotto e li mette in vasetti.
1: Ma veramente?
3: No, sott'olio a punta chiappa, sì.
1: Allora una volta veniamo anche da lei, eh?
3: Come no, senz'altro.
1: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità?
2: Prima c'era pieno di bonitti.
1: Bonitti.
2: Bonitti.
1: Ora, io sono pesci che proprio non conosco, mai sentito.

0: invece sono sostituiti dai alliterati.
1: Alliterati?
0: Alliterati, che sono meglio dei boniti perché sono belli bianchi.
1: Ma come si mangiano questi alliterati?
0: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti boliti.
1: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
2: Un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè non come... consumiamo poca roba come carburante.
1: 3-4 litri al giorno. Voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.
0: Sì, sì.
1: Quanto...
0: Che a Genova, che c'è il Jesse, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, ma per gamberoni.
1: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
0: Il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20, ora se poi è aumentato di nuovo non lo so.
1: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
0: 90, 87, 90.
1: Però anche a voi pesa, come a tutti.
0: Pesa sì, perché poi i pesci costano sempre lo stesso, anzi se possono te devono ancora qualcosa.
1: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
0: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
1: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
0: Sì, certo.
1: Però se va alla lunga poi diventa dura anche per voi piccoli.
0: I pescherecci è un problema grosso, perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so, poi magari hanno detto che diminuisce un po', se
1: sperate in
0: tutto,
1: questo.
0: Speriamo sì, cosa vuoi fare?
1: Però prima o poi secondo me all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
0: Non lo so, perché noi i pesci se ne prendiamo più tanti li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, ci abbiamo i nostri clienti, serviamo i nostri clienti.
1: Quindi direttamente anche ai ristoranti, i
0: ristoranti,
1: privati?
0: No, i privati, gente privati che ti telefonano alla sera, tienimi due orate, ce le tengo, un cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti. Tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
1: Ah, il sushi?
0: Sì.
1: Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
0: No, assolutamente. Anzi, i vecchi se parlavi di pesci crudi, guai, ti vendevano, ti dicevano, te a Berino, te ne esci. No, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore?
2: Dalla palamita all'alletterato, anche buono crudo, condito sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: Che poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno. L'unico giovane ce l'abbiamo noi, ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: Perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, i genitori. Ci ha insegnato. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però... Poi io sono venuto a Camogli, c'era buon'anima di Caretto, professore lo chiamavano.
1: Ah, sì.
0: Sì, andava a pescare, sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'era tanti pescatori. Quando i primi anni che andavamo, che ho cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente, con sacco a pelo, però prendevi 30-40 kg di Rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuole più fare il pubblico giovane, diciamo.
2: No, il giovane ormai non li vuole fare più. Non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Come mai?
2: Vanno annate.

0: anni buoni meno buoni, però non è più come una volta, che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
0: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
0: Dalle palamite, agli alleterati, alle oratine quando cade un po' di mare, occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
0: Boh, mi sa che non trova nessuno.
1: Addirittura?
2: Io penso che da 50 anni, ma basta 7-8 anni io penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche forse?
2: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche erano pescatori, ha 55 anni ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ce l'abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così, che se la sente
2: no,
1: poi si scorata.
2: No, ce l'abbiamo detto, perché... Perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna. Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
2: Prendono le ricciole, prendono i dentici. E poi qualche pesce, non so, più qualche ceria, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra. Intanto il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
2: No, sono anche aumentate, di brutto.
1: Di costo? Di
2: costo, perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, da di fuori.
1: Sono sintetiche?
2: Sì, sono di
1: nylon.
2: Di nylon. Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio.
1: Quanto costa una rete così?
2: Costava 100 maglie, costava 100 euro. Ora ci vuole... 150 euro.
1: E quanto è grossa sta?
2: Multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
2: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.
1: La buttate in mare e...
2: È tutta... Quando si compra bisogna farle le reti. Noi siamo capaci, ce le facciamo.
1: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già così?
2: No, bisogna armare, metterci le natte, metterci il piombo. Ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farlo.
1: Questa qua è la natta?
2: La natta, una dei galleggianti.
1: Sì, galleggiante.
2: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutti.
1: Ah, multiuso?
2: Sì.
1: Quindi con questa cosa prende?
2: E prendiamo saraghi, orate, qualche dentice.
1: Quanto è larga la maglia?
2: La maglia è larga per i pesci grossi, di misura 6,5.
1: Okay.
2: Perché poi c'è anche il 7. Ma il 7 prendi dei pesci più piccoli che poi non c'hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono, vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
1: Ho capito, ma come hai fatto a capirci qua? Mi sembra un rimesuglio di roba dove si incastra capirci. Tutto.
2: No, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto, pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
1: E voi da dove partite? La tirate da qua?
2: No, partiamo di qua, sì, i maniglioni. Il maniglione di un'altra rete.
1: È di cotone?
2: E di nylon.
1: Anche questo. Prima erano di cotone?
2: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Quindi partite da qua?
2: Questo qua lo mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina legata qua, a zighe. Caliamo questa qua, caliamo la pietra e poi caliamo la rete.
1: Quella lì è la pietra, bella pesante.
2: La pietra che va giù, che tiene la rete ferma e poi si va... Si fa le zie, si gira così a S, le zie che dove ci resta il pesce, perché il pesce se mette la rete dritta per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
1: Che forte, ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
2: Mettiamo alla sera, alle quindi sera alle 5.
1: Alle 5 uscite, le buttate,
2: caliamo le reti,
1: tornate qua?
2: E dopo un'ora e mezza torniamo qua e alla mattina appena fa l'alba andiamo a salpare.
1: Mamma mia, in tutte le condizioni ovviamente, guardate no. Che bello quel gabbiano, chi è?
2: È Pippo, è un oirone, cenerino.
1: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è troppo alto per avere...
2: Airone? Airone Cenerino.
1: Ma Pippo
2: che è, qua.
1: È la vostra mascotte?
2: Sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
1: Pippo e gli altri come si chiamano?
2: Gli altri non ce n'hanno nulla.
1: Ah, avete dato il nome solo a lui?
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Viene qua e si mangia un po' di pesce quando
2: sì,
1: pescate?
2: Sì, ma appena ti vede arriva. Ci ho dato prima

0: scorpia una secca la mangiata.
1: Oh, che bello.
0: Poi va, è quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
1: Addirittura dritto in pescheria a mangiare, si serve direttamente in pescheria.
0: Mentre in pescheria ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
1: Cosa fa? Si butta sotto?
0: No, si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
1: Che bello che è.
0: Prende dei pesci da tre etti,
1: Siete un po' invidiosi persino, della sua tecnica di pesca,
0: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
1: Che forte, Pippo! Allora, salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi e andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.

0: E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria, al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come
2: sono
1: pesce?
2: Molto pregiato, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è qua in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo... ce l'avevo? Il corpo questa carne bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, con aglio prezzemolo e pomodoro, poi si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto
2: come
1: vengono al chilo?
2: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, a trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene... da meno del 50% di resa.
1: Diciamo, esatto. Utilizzabile. Pesce locale?
2: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.
1: Poi questo. Cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
2: I pescatori di Camogli mi hanno portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
2: queste
1: cernie sono grossissime, sì. O sono nella media?
2: No, sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora, più recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle?
2: Sono belle, bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
2: Al forno, semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli
2: anche. La ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
2: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
2: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo. Un
1: ecco,
2: terzo
1: mi dice
2: di
1: il prezzo delle cernie.
2: Quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
2: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
2: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie. Al sale anche questi. Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buoni.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
2: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
2: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
2: Per adesso no.
1: No.
2: Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi
1: il trasporto.
2: Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però finora non ancora.
1: Però vi aspettate che possa,
2: certo,
1: se si prolunga la crisi.
2: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere, cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto. Cioè se io riesco a vendere, gli paghi, li pago sempre. Però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo.
1: Sì.
2: Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare. Allora alzo io per dare di più a loro.
1: Esatto.
2: Quindi è così.

0: Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Sì. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%.
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra?
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60. Poi se è vero non lo so se è 1,60, però 1,40 era sicuro ieri.
0: Tu hai ancora un po' di pieno?
1: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
0: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
1: 350 litri minimo al giorno.
0: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
1: Sì. Sì.
0: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
1: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
0: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
1: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
0: Mamma mia.
1: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non, cioè non con la differenza che c'è, siamo sempre sotto.
0: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
1: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare. Perché io ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate... Però se va avanti così andiamo a bagno.
0: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
1: È lo Stato.
0: Calmierando i prezzi e limitando accise.
1: Accise, non lo so. Io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
0: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
1: Sì, 1,60.
0: Non potete fare anche voi.
1: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
0: Non te lo dico per istigarti, lo dico proprio per...
1: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe, se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, non ci conviene.
0: Tu quanti pescatori hai?
1: C'ho un marinaio a bordo.
0: Da non dormirci la notte.
1: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso, le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
0: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici, vabbè, se va bene va bene, se va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
1: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro li stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
0: Come vedi il futuro immediato proprio?
1: Il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè non si può. Cioè è inutile. Cioè se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio, allora preferisco stare a casa.
0: Finché non si torna un po' più alla normalità.
1: Ma è successo anche quando che hanno iniziato la guerra in Ucraina, uguale.
0: E poi però è migliorato.
1: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato. 3 anni ci sono voluti.

0: Non ci voleva questa.
1: No, questa non ci voleva.
0: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè, tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
1: Non lo so, ho fatto sempre il pescatore, da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
0: Mamma mia, mi dispiace proprio.
1: Non c'è futuro, poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
0: Magari ci sono delle grosse, boh, cioè avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
1: A livello locale no, però i pesci arriveranno da fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno.
0: E quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli
1: sì,
0: locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
1: Sì, è quello che sta, cioè, la via è quella.
0: Già giovani ce ne sono pochissimi.
1: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno, sono tutti pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno, Henry, i mangimi.
0: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
1: Sì, perché una volta la soiola cosa si faceva? La soiola la dava al bambino, no?
0: Sì.
1: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dà al bambino? Antibiotici? Funziona così.
0: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
1: Lo so.
0: È la realtà.
1: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
0: Sì.
1: La muginara anche, non so se la metteranno quest'anno, ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più. E quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare,
0: Si trova
1: in questa situazione, che dicono, vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno,
0: Vabbè, però è un bel accento ormai locale,
1: Però, dico, non ci sono più. Se trovi marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
0: Addirittura.
1: Che sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
0: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però...
1: Diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte, cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera,
0: Mamma mia.
1: Cioè, non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
0: Sì.
1: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
0: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
1: Speriamo
0: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
1: Speriamo.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto Dio, negli acquore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. In mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio,

0: il tonno, che non, c'è, non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre, sempre andati peggio nella pesca.
1: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto e per far vedere che alle spalle abbiamo Calatacuneo, che è una cartolina. Questo ammettiamolo, siete in un posto...
0: È l'unica, sì, l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
1: Calatacuneo.
0: Calatacuneo, le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi...

0: Guarda, l'imperiese, il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta, pochissime barche vanno a pesca del nasello.
1: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
0: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
1: Quanti siete pescatori qui?
0: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche. Sempre meno andranno.
1: Infatti, lo stavo per dire io, siete sempre meno.
0: Sempre meno.
1: Per qualcuno siete considerati degli eroi,
0: E per
1: appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
0: qualcuno degli assassini, che non è vero questo.
1: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
0: Su un pescato di tonno ci ha avuto delle problematiche perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, e stesse le capitanerie, non sanno come applicare le leggi e come dirle bene. E c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola, sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
1: Però qua tonno c'è. Tanto
0: Il tonno c'è e non.
1: caro, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
0: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. E non facciamo la pesca noi mirata al tonno. Se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro, quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta. Perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno, non c'è bisogno. Sì, non c'è bisogno perché il tonno ce n'è in abbondanza.
1: Ok, allora 2 giorni, 2 o 3 giorni che non uscite, causa maltempo e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
0: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, dobbiamo stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
1: Questo è il periodo di la pesca facilitata, qual è in questo periodo
0: Adesso è
1: dell'anno?
0: iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro in superficie e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci. Che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
1: Per quanto riguarda l'asta, l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace o anche questa arranca?
0: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere. Per tutte per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: E questo non lo posso dire perché a me piacciono i pesci poveri come
1: Ok.
0: pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi, che serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare
1: E
0: molto.
1: continuiamo a
0: Non è che non
1: parlare del
0: possiamo
1: tonno, è
0: pescare
1: un
0: perché
1: qualcosa che proprio.
0: siamo bravi. Siamo bravi, molto bravi a pescare. Però non possiamo lavorare.
1: Piano B, quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Drastica, una chiusura drastica. Metto che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete perché al di fuori se vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto. Quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile. Tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna, eccetera, eccetera. Invece poi le difficoltà sono
0: Sono
1: veramente
0: rimasti
1: tante.
0: soltanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio e no, non so come andiamo a finire. Più che altro per i giovani,
1: Vedete.
0: non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che incominciando dalla banchina calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa.
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa. Non c'è bisogno che dico altre. C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste. L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palamiti, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia.

0: qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà, che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. Oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la chiara legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia, c'è tanta passione. Sì.
0: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale, perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo a lavori, questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: 21 anni, 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina.
1: La macchina, un motorino, c'è
0: tutto. Però il mare è il tuo primo amore.
1: Il mare ce l'ho come passione.
0: Allora, la tua giornata tipo, Simo, sei così giovane, quando, a che ora ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, è quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è tanta. C'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce. Ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche.
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più qua?
1: Dipende, noi andremo a Naselli. Mm. Pesca principale sarà il merluzzo. E poi ci saranno altri pesci.
0: Qui piace molto lo spada.
1: Pesce spada. Siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
0: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
1: Sì, andavo. Prima di prendere questa barca qua facevo con Carlo Auditore, quello che avete intervistato prima.
0: Quello che è sempre triste.
1: Sarebbe mio zio.
0: È triste, anche perché qua sono tutti veramente parenti, o sbaglio, li conoscete?
1: Più o meno, Carlo è proprio mio zio di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui, prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani, qua a Imperia. Sempre a pesci spada e besughi.
0: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
1: Sì, 1 metro più piccola.
0: Quanto costa mantenere una barca?
1: Mantenimento.
0: C'è papà?
1: No.
0: No.
1: Purtroppo no, però andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro, dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento. Almeno una volta l'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
0: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
1: Quando magari prendo qualche titolo professionale. È una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
0: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra. Notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
1: Tanta fatica, tante ore sveglie.

0: ci vuole tanta passione.
1: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
0: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
1: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
0: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
1: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui vi accompagniamo a scoprire parte dei chiostri di Genova, che sono dei veri e propri tesori, un po' nascosti spesso nelle chiese, e partiamo da uno sicuramente dei più famosi, che è il chiostro di Santa Maria di Castello. Benvenuto, bentornato Ettore Parodi, che fa parte dell'associazione di Santa Maria di Castello, ex professore, conoscitore insomma di tutti questi gioielli. Nelle immagini di Francesco Righi iniziate a toccare con mano questo splendore che caratterizza questo, come lo posso definire?
1: Questa è la loggia dell'Annunciazione di Santa Maria di Castello. Da su un chiostro.
0: Ecco, intanto stiamo iniziando a vedere un po' questi affreschi.
1: Sì, il famoso secondo chiostro, ed è stata dipinta nel 1452. Era stato appena finito questa parte di convento, e è venuto qui un pittore tedesco, Giusto di Ravensburg, il quale ha voluto rappresentare nel soffitto i precursori di Cristo, cioè coloro che hanno parlato di Cristo prima della sua venuta, come le sibille.
0: Aspetti che Francesco si è spostato sul chiostro interno, quindi proviamo anche a raccontare quello. Ma Francesco, io starei un attimo sull'affresco, così chiudiamo la parte relativa all'affresco, vada pure avanti.
1: Come le sibille, i profeti, San Giovanni Battista.
0: Chi sono le sibille?
1: Le sibille sono delle antiche divinità del mondo greco-romano che avevano questa caratteristica di predire il futuro, e di conseguenza loro hanno detto della venuta di Cristo, ecco, in poche parole.
0: Del resto oggi si dice sibillino, credo esatto, che derivi da quello.
1: Esatto. Però la cosa più importante è questo affresco, l'affresco dell'Annunciazione, che è stato dipinto, come dice il cartiglio, nel 1452 da Giusto de Alemania, cioè Giusto di Ravensburg.

0: Regensburg. L'Annunciazione ci fa vedere l'angelo che è vestito, guarda caso, da domenicani, da domenicano, perché questo convento era abitato dai frati domenicani, ha le ali da pavone, perché il pavone veniva ritenuto immortale. Dalla sua bocca esce l'annuncio: Ave Maria, grazia plena. Maria accetta l'annuncio con una certa perplessità, come in tutte le annunciazioni.
1: Quindi si vede il viso con gli occhi un po' girati da un lato.
0: Esatto. E dall'alto Dio, attraverso il Verbo, infatti il Verbo si fa carne, fa concepire Maria. Il Verbo entra attraverso l'orecchio, quindi per aurum. Maria concepisce Cristo e si forma quindi un triangolo: l'angelo, Dio, Maria. Poi abbiamo
1: alcuni particolari.
0: Abbiamo per esempio questa camera dove troviamo un cardellino e un bacile con l'acqua. Questi sono preannunci della passione.
1: Il cardellino è là dalla fontanella, chiamiamola, esatto, dalla bacinella,
0: esatto,
1: d'acqua.
0: Esatto. Sono preannunci della passione, perché Cristo, quando sale il Calvario, riceve l'aiuto di un cardellino che gli toglie la spina dalla fronte.
1: Ah.
0: Poi abbiamo dei rocchetti di filo che sono bianchi e azzurri.
1: Li vediamo qua, proprio lì sopra, vicino alla piantina.
0: Come sono bianchi e azzurri, come lo stemma di chi ha donato questo dipinto, cioè i Grimaldi Oliva, ecco lo stemma là su in cima. E Maria stava filando nel momento dell'annuncio, e infatti ha alle dita degli anelli che non sono anelli, ma sono strumenti per poter filare. Poi abbiamo ancora il rosario e il cordone che teneva il saio dei domenicani.
1: E vediamo qua il cordone e laggiù il rosario.
0: E questo ci sta a dire, praticamente ci vuole dire, seguite i domenicani perché siete sulla strada giusta se li seguite.
1: Quanti particolari può contenere un affresco di questo genere, che è stato poi nel tempo un po' restaurato, immagino?
0: È stato restaurato, ma tutta questa balconata non c'era, era chiusa da persiane e quindi di conseguenza per molto tempo è stato riparato.
1: Riparato.
0: E anche adesso comunque c'è una pellicola che ripara l'affresco.
1: Meraviglioso. E là cos'è, un basso rilievo, alto rilievo? Non ho mai imparato la differenza.
0: Questo è un sovrapporta che ci fa vedere San Domenico con i suoi frati. Come vedete, anche questo sovrapporto era stato donato dalla famiglia Grimaldi Oliva, ma lo stemma è stato scalpellato al tempo della Rivoluzione Francese. Sopra invece abbiamo San Domenico che ci invita al silenzio, alla clausura, alla meditazione all'interno del convento.
1: Molto curioso. Adesso ci possiamo spostare invece sul chiostro esterno, che possiamo vedere,
0: sì,
1: solo dall'alto, perché ci sono un po' di lavori. Vediamo se i vetri non sono troppo sporchi, riusciamo ad accompagnare. Ah, benissimo, allora apriamo, Francesco, così riesci ad inquadrare forse un po' meglio. Siamo vicinissimi al porto, al mare, che si vede dallo sfondo. Mi racconti di questo chiostro?
0: Questo è il secondo chiostro. Il primo si trova sotto a questo palazzo, perché nell'Ottocento il convento venne requisito dallo Stato italiano, venduto a un costruttore, e quindi il costruttore tirò su poi questo palazzo di civile abitazione. Invece il chiostro...
1: Apriamo anche questa, così riusciamo a vedere anche la parte superiore senza il vetro, insomma, in mezzo, ed ecco qua quello che riusciamo a fare. Notiamo anche la parte superiore del,

0: chiostro con gli archi. Sì, ci possiamo andare fra poco.
1: Sì, sì. Il chiostro presenta, raccoglie molte pietre tombali di persone che avevano la tomba in questo convento. E,
0: persone nobili?
1: Solitamente persone nobili. C'erano anche i borghesi, insomma, diciamo che Santa Maria di Castello per secoli è stata il cimitero della nobiltà di questa parte della città.
0: Di Castello perché?
1: Di Castello perché la chiesa, quando è stata costruita, si trovava al di sotto del castrum, che era il castello di difesa della parte alta della città.
0: Qua piano piano ci appropinquiamo
1: e andiamo
0: anche
1: nel giardino.
0: Ecco, bravissimo, andiamo a scoprire anche il giardino, che sono sicura farà impressione per la sua bellezza. Saliamo nella parte superiore, ci sono tanti angoli in questa Santa Maria di Castello che meritano sicuramente una visita. E se è guidata, come grazie ad Ettore, tutto è molto molto meglio. Allora ci fermiamo un secondo e poi vi riaccogliamo nel giardino.

0: A spasso all'interno di Santa Maria di Castello, alla scoperta del cortile, del chiostro, adesso con Ettore Parodi, che fa parte dell'associazione Santa Maria di Castello, con le immagini di Francesco Righi entriamo in un luogo di grande, grande pace. Guardate che meraviglia, c'è un giardino qui ricavato, Ettore.
1: Dunque, questo giardino è stato ricavato al tempo della costruzione del convento.
0: Quindi siamo nel
1: 1400. È nato come orto o come luogo dove coltivare le erbe medicinali. Qui c'era una farmacia molto importante e di conseguenza avevano bisogno anche di queste erbe curative.
0: Nel convento chi viveva?
1: Nel convento vivevano chiaramente
0: le
1: i domenicani.
0: Suore.
1: Era un convento maschile.
0: Ah, frati domenicani.
1: Frati domenicani che erano nel periodo più intenso dai 150 ai 200. Quindi c'era una quantità di persone notevoli.
0: Che vita facevano?
1: Facevano una vita abbastanza dura, potrei dire, nel senso che intanto c'è da dividere tra frati che avevano preso gli ordini, quindi erano sacerdoti, e frati che invece facevano opere di servizio, i conversi. Facevano una vita dura nel senso che dovevano pregare ogni 2 ore di notte.
0: Anche di notte? Anche,
1: soprattutto di notte, andare nel coro a cantare le laudi, eccetera, eccetera. E poi avevano tutte le funzioni da svolgere, dovevano studiare, dovevano anche viaggiare. Quindi sì che avevano il piatto assicurato, ma...
0: Se lo guadagnavano
1: abbastanza.
0: Lì abbiamo visto un po' di piante officinali che avete voluto mantenere.
1: Adesso devo dire che questo orto, questo giardino attualmente è tenuto in piedi da un gruppo di volontari.
0: Bene, per fortuna che esistono i volontari.
1: Fanno veramente un'opera encomiabile. E lì ci sono erbe medicinali, chiamiamole, come il rosmarino, la salvia e tante altre, però poi ci sono anche tutti questi agrumi a limone, kumquat, questi sono arance amare, che adesso stanno preparandosi per la prossima marmellata.
0: Ecco, perché qua appunto durante la giornata cosa si faceva oltre a pregare?
1: Ma durante la giornata c'erano tutte le funzioni religiose da svolgere, che erano tantissime. Se noi pensiamo che qui ci sono circa 300 tombe e la mortalità del tempo era molto elevata, pensate solo ai funerali. Qui ci sono sepolti 14 dogi, centinaia.

0: di ambasciatori, di senatori, di personale alto della Repubblica di Genova. E quindi pensate cosa dovevano essere i funerali in questa, solamente qua. Ecco.
1: Nella parte superiore?
0: Questo era convento ed era, c'era la scuola di teologia.
1: Ah.
0: Ci sono due chiostri bellissimi sovrapposti che però non si possono visitare, si possono solo vedere dall'esterno. Attualmente è stato dato a una cooperativa universitaria e quindi è uno studentato.
1: Che meraviglia, pensate, avere le camere che si affacciano su questo giardino. E invece lì, incorniciata...
0: Lì abbiamo il campanile, l'abside, la parte posteriore della chiesa, che ci fa vedere com'è grande il convento, e si vede anche la torre Imbrieci, qualche merlo della torre Imbrieci.
1: È vero che è qua fuori, abbiamo visto nella precedente puntata. Esatto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, Ettore, continuiamo un po' a passeggiare qui, perché dal primo cortile abbiamo intravisto un chiostro al piano superiore, l'ho definito io, ma ha detto che ci si può andare.
0: Sì.
1: E quindi lo facciamo. Ogni pietra, ogni inferriata parla del passato, veramente, bisogna sempre pensare.
0: Queste sono le pietre tombali che sono state qui raccolte, che riguardano le sepolture del 1500.
1: Oh, c'è veramente tanta storia. E qua si potrebbe visitare per diverse ore, credo, questo complesso.
0: Per fare una visita ben fatta, 2 ore e mezza non bastano.
1: Ma quando è aperta e quando è visitabile?
0: È sempre aperta tutti i giorni dalle 10 all'1 e dalle 3 alle 6.
1: Quindi le persone possono venire liberamente e anche aiutarsi con le scritte, i pannelli informativi.
0: Non solo, ma possono chiedere ai volontari che sono sempre presenti ed essere accompagnati nel corso della visita.
1: Meraviglia. Mi piace anche far vedere questa immagine che racconta comunque la vicinanza del mare, di quello che oggi è il porto e di quello che un tempo già era il porto.
0: Era
1: certo
0: il porto.
1: Non c'erano queste gru enormi, non c'erano queste strutture moderne,
0: il
1: ma
0: porto
1: c'era
0: da
1: comunque...
0: qui non si vedeva.
1: Cosa si vedeva?
0: Si vedeva il mare aperto.
1: Non c'era ancora nulla.
0: Non c'era nulla, perché il porto era dalla penisola del Molo in là.
1: Allora, parliamo di questo spazio.
0: Questo spazio è stato ricavato... È stato recuperato, si può dire, dopo i grandi restauri degli anni 60. Qui c'erano le celle dei frati.
1: Le cellette.
0: Sì, qui hanno buttato giù tutto. Sono venuti fuori questi capitelli che sono alcuni addirittura di epoca romana e altri medievali. Praticamente si è visto che qui c'era una specie di deambulatorium, di chiostro sopraelevato.
1: Per camminare, passeggiare?
0: Probabilmente sì, perché lì, qui a fianco, c'era l'antica biblioteca, che adesso possiamo dare un'occhiata.
1: Ah, bene, bene. Cos'è rimasto di questa antica biblioteca?
0: È rimasta una sala, che adesso è la sala Grimaldi, che viene utilizzata per conferenze.
1: E qua sotto rivediamo dal piano di sopra quello che abbiamo visto da sotto, quindi il chiostro più basso, diciamo, il primo chiostro. E questi sono, è una mostra temporanea?
0: È in corso una mostra sulla calligrafia, sia cristiana che islamica.
1: Ah.
0: E quindi di conseguenza sono esposte opere calligrafiche islamiche, per esempio potete vedere.
1: E nelle pareti si intravede ancora quello che era probabilmente un affresco che poi si è scolorito.
0: Sono affreschi che risalgono anche questi al 1400. Mm-hmm. Alcuni sono addirittura di Giusto di Ravensburg, cioè colui che ha fatto il dipinto che abbiamo visto giù, l'Annunciazione.
1: Bene, allora Francesco, precedici pure, così terminiamo la nostra visita anche in altri spazi che possono essere all'interno della chiesa. Ormai diciamo che prendiamo tutto ciò che si può prendere di questa meraviglia e tutte queste parti che sono conservate qua.
0: Marmi quattrocenteschi che i volontari, grazie al loro contributo, hanno rimesso all'onore del mondo, perché erano nel magazzino dei marmi.
1: Ma Santa Maria di Castello, il convento quanto c'è stato?
0: Il convento c'è stato dal 1442 fino al 2015.
1: Al 2015.
0: Esatto, perché...

0: Nel 2015 c'erano ancora qui quattro frati domenicani che poi sono andati via.
1: Che curiosità, incredibile.
0: Qui comunque, quando hanno fatto tutti questi restauri, hanno messo questi marmi. Questo era un tabernacolo della fine del 400.
1: Quelli, cosa erano i tabernacoli?
0: Il tabernacolo è il luogo dove c'era conservata l'ostia. Ed era giù dove attualmente c'è il fonte battesimale. Questi invece sono cuspidi di un monumento che rappresentano San Domenico, la Madonna con Bambino e San Pietro Martire. E là abbiamo la grande la morte, e questa era la pietra tombale della famiglia Grimaldi.
1: Ecco, è un'immagine molto tetra.
0: Siamo sempre nel 1400, la seconda metà del 1400. Abbiamo la morte, che può prendere con la falce, può prendere con l'arco e la freccia, i sacchi di denaro che stanno ai suoi piedi non servono più, e l'unica speranza è la vita eterna rappresentata dalle foglie di vite.
1: Che bello! E questi testi enormi, antichissimi, antifonario.
0: Cosa quando vuol si dire? Parla di calligrafia, sì. Il confronto tra la calligrafia araba e la calligrafia cristiana, questo è un antifonario dell'inizio del XIV secolo.
1: Quindi cosa si trova all'interno?
0: Questi erano praticamente preghiere musicate che venivano cantate nel coro dai frati durante le veglie.
1: Mamma mia! Sono reperti storici molto, molto importanti. È estesissima questa chiesa di Santa Maria di Castello?
0: È estesissima e non si vede perché è tutta costruita su fasce.
1: Terrazzata anche addirittura la chiesa.
0: Esatto. Quindi le terrazze sono notevoli.
1: È bello ogni punto di vista. Esatto. Ne abbiamo già percorsi diversi, esatto. Ma ogni porta che si apre, ogni appunto scorcio che si gode da un certo punto fa sembrare il tutto unico e diverso. Intorno, ovviamente, dicevamo, gli spazi ristretti, ci sono le case ammassate, più antiche, più moderne, i terrazzini ricavati, ma veramente un grande angolo di pace
0: da visitare.
1: Ecco, mai subito bombardamenti questa chiesa?
0: Per fortuna ha subito dei bombardamenti al tempo di Luigi XIV nel 1684. Nel corso dell'ultima guerra non ha subito importanti bombardamenti, mentre tutta la zona intorno è stata in gran parte distrutta dai bombardamenti inglesi dell'ultima guerra.
1: Quindi una sorta di miracolo, possiamo dire, ha salvato questo patrimonio.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Ecco, adesso ritornando giù, andiamo a destra forse?
0: Sì, ma andiamo a destra e usciamo. O andiamo nella sacrestia.
1: Va bene, va bene. Direi che potremmo quasi concludere questo viaggio invitando tutti i nostri telespettatori che vogliono venire a visitare appunto Santa Maria di Castello. Siamo arrivati di lì?
0: Sì.
1: Allora, comunque procediamo per l'uscita, venirla a visitare. Abbiamo visto che ci sono diversi orari che adesso ricapitoleremo e chiudiamo ancora con questa visuale interna. Siamo all'interno della sacrestia, di legno scuro.
0: C'è da dire questo, prima di essere sacrestia era la cappella della famiglia Grimaldi Oliva. L'unica cosa che è rimasta dell'antica cappella è quel portale che vedete là.
1: Che meraviglia, di marmo bianco.
0: 1450, e poi però nella seconda metà del 600 hanno fatto questa trasformazione.
1: Boiserie.
0: E vi invito ad apprezzare questa boiserie, appunto. Questo è noce lombarda.
1: Sappiamo che il noce è il legno proprio principale, il più pregiato per la mobilia e le boiserie.
0: E quindi è un'opera d'arte anche questa, un'opera di falegnameria che è un'opera d'arte.
1: Lì.
0: Qui abbiamo la Madonna Regina di Genova, vedete che ha lo scettro in mano, e San Bernardo in adorazione. Questo gruppo ligneo, che risale al primo 700, ultimo 600, era nell'oratorio dei Re Magi, che è stato completamente distrutto dai bombardamenti.
1: Quello
0: e quindi un recupero.
1: Sì. Benissimo, allora ricordiamo ancora una

0: Volta chi volesse venire a visitare Santa Maria di Castello può farlo liberamente, tutti i giorni.
1: Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiede ai volontari e verrà anche accompagnato a fare la visita.
0: Bene, grazie Ettore. Ci rivediamo un'altra puntata con altri chiostri, perché Genova ne è piena ed è un patrimonio di tutti che vogliamo appunto raccontare. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

che non ha bisogno di particolari presentazioni, è stato presidente dell'Emilia Romagna per 10 anni, oggi è europarlamentare, presidente del PD, ma soprattutto è uno che ha amministrato, e questa per me non è una cosa esattamente secondaria, perché quando amministri scopri rapidamente la differenza fra il dire una cosa e realizzarla, e in mezzo c'è quel piccolo dettaglio che si chiama realtà, e la realtà purtroppo non legge i comunicati stampa, non segue le correnti e soprattutto se ne frega abbastanza di chi abbia prevalso nell'ultima discussione interna. Le persone vogliono sapere se l'autobus passa, se riescono a prenotare una visita, se una strada è sicura e se i loro figli avranno un lavoro e se riusciranno un domani a comprarsi una casa. Ed è su questo che alla fine veniamo misurati e giudicati. Credo quindi che questa sera sia una buona occasione per parlare soprattutto di una parola, ovvero di governo, perché noi del Partito Democratico siamo spesso molto bravi e abbiamo una capacità straordinaria di interrogarci su noi stessi. Dobbiamo ricostruire il partito, riorganizzarlo, rilanciarlo, ripensarlo. Va tutto benissimo, però dopo aver fatto tutte queste cose bisogna anche capire che fare con questo partito, e forse la cosa migliore da fare è tornare a governare, esattamente come abbiamo fatto a Genova. Naturalmente adesso arriva la parte meno comoda, dimostrare che siamo i più bravi, perché le elezioni si vincono la sera e il giorno dopo poi bisogna tornare a governare giorno per giorno, e bisogna farlo occupandosi delle grandi scelte strategiche su cui sono impegnati ad esempio i nostri assessori, ma anche delle piccole cose che decidono la qualità della vita delle persone. E lo dico anche da sindaco di un piccolo comune, si può fare la miglior discussione politica, ma se una mattina non passa l'autobus o all'aumento della Tari non corrisponde un adeguato miglioramento dei servizi, il cittadino se ne infischia di quella che sia la mia collocazione politica all'interno del dibattito nazionale. Viene a chiederti perché non è passato l'autobus o perché il cassonetto della spazzatura è pieno da giorni, e normalmente lo fa anche con una certa dose di incazzatura. E quindi credo che questa concretezza debba tornare ad essere il centro della nostra cifra politica, perché Genova non può essere soltanto una bella vittoria da ricordare nelle prossime feste dell'Unità, deve essere il punto dal quale ripartiamo, per Genova certamente, ma anche per la Liguria, una Liguria nella quale dobbiamo tornare ad avere l'ambizione di governare, non aspettando semplicemente che chi governa attualmente sbaglia, perché stare sulla riva del fiume non è esattamente un programma elettorale. Dobbiamo provare a costruire un'alternativa credibile sulla sanità, sui trasporti, sul ciclo dei rifiuti, sul lavoro e sulle infrastrutture, ma anche sul rapporto fra Genova, la costa e l'entroterra, perché non possiamo ricordarci solo dell'entroterra quando avviene una frana o quando manca un medico di famiglia o quando vengono tagliati dei servizi. E poi ovviamente c'è il nostro paese, e anche qui dovremmo dirlo con molta semplicità: essere il principale partito di opposizione non può essere la nostra massima aspirazione. L'opposizione è una funzione fondamentale, ma deve essere anche un qualcosa di temporaneo, non una vocazione. Dobbiamo voler tornare a governare questo paese. E per farlo non basta dire ogni giorno che Giorgia Meloni sbaglia, dobbiamo saper convincere gli italiani di saper fare meglio, che abbiamo un'idea più seria e più solida sulla sanità pubblica, sul lavoro e sui salari, sulla scuola, sull'industria, sulla sicurezza, che non può essere un vocabolo lasciato solo alla demagogia del centrodestra, e sull'Europa.

0: e su dove collochiamo l'Italia nel dibattito internazionale, cosa che proprio Meloni, su cui non credo abbia avuto particolare fortuna, consegnando l'Italia al più becco servilismo trampiano. E soprattutto dobbiamo tornare a parlare oggi con chi non ci vota, essere popolari e non essere populisti, perché se parliamo soltanto con quelli che sono già d'accordo con noi passeremo sicuramente delle bellissime serate, ma non è il modo migliore un domani di tornare a vincere le elezioni. E in tutto questo penso che Stefano, nella sua esperienza in Emilia-Romagna, abbia dimostrato proprio questo, che si possa essere profondamente di sinistra senza abbandonare la concretezza, che si può ottenere insieme identità e azione di governo e soprattutto che si possa parlare al di fuori dei propri steccati. Poi possiamo continuare tranquillamente a discutere fra noi, siamo bravissimi a farlo e non credo che domani rinunceremo a far tutto ciò. Ma mentre discutiamo dobbiamo ricordarci che là fuori c'è un paese reale che aspetta risposte ad esempio sui carburanti che continuano a crescere giorno dopo giorno ormai da mesi e su cui il governo non ha saputo fare altro che organizzare dei tagli delle accise temporanee, peraltro bruciando miliardi di risorse. A Genova abbiamo dimostrato che sappiamo vincere e che possiamo vincere. Adesso dobbiamo dimostrare di saper governare meglio di chi ci ha preceduto in questi 8 anni. In Liguria dobbiamo costruire le condizioni per tornare a vincere. E in Italia dobbiamo smettere semplicemente di considerarci il miglior partito di opposizione, con ambizione e concretezza e soprattutto ricordandoci che non siamo qua solo a manifestare, a far testimonianza di idee, ma che dobbiamo metterle in campo con concretezza e ambizione. Io mi fermerei qua, ho già rubato abbastanza tempo all'intervista, ringrazio ovviamente ancora Stefano per la presenza e grazie a Matteo Cantile che chiamo sul palco a questo punto. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie Filippo. E adesso a Stefano Bonaccini bisogna chiedere come si fanno tutte queste belle cose che ha enumerato il nostro Filippo e cercheremo di farlo stasera. Intanto però vorrei cominciare così. Lei ha partecipato nel 2023 alle primarie contro Elly Schlein e nella prima parte delle primarie, quella in cui votavano soltanto gli iscritti al partito, ha vinto in 19 regioni su 20. Noi siamo la 20ª, vuole dire qualcosa questo simpatico pubblico assiepato questa sera?
2: Che vi voglio bene, anche perché intanto vi chiedo una cosa, un grande applauso, sono andato a salutarli uno ad uno, a quelli che sono là con 60-70 gradi che stanno lavorando e permettono di fare queste belle feste dell'unità. È vero, io tra gli iscritti ho vinto in 19 regioni, perso solo in una, era la Liguria, ma era una competizione interna e io un minuto dopo che ho perso le primarie tra gli elettori, pur avendole vinte non di poco tra gli iscritti, mi sono guardata allo specchio e mi sono detto: guai se fai come hanno fatto troppi nel passato, che appena eletto un segretario o una segretaria hanno lavorato per indebolirlo o demolirlo. Io penso che un conto è una competizione tra noi, ma a me era molto chiaro che l'avversario stava a destra, non nella nostra famiglia, e credo che se il PD è così unito qualche merito forse ce l'ho anch'io.
1: Va bene, risposta politicamente corretta. Intanto io devo ringraziarla perché un giornalista non poteva sperare niente di meglio di quello che è successo ad Albenga per avere qui Stefano Bonaccini, che insomma è diventato il caso nazionale, ripreso da tutti i giornali, attaccato da tutti i partiti vostri avversari. Allora cerchiamo di spiegarla, l'ha già spiegata in realtà, ma insomma non si fa male a ritornare su quelle parole. Cosa voleva dire dicendo che gli elettori del centrodestra sono, mettiamola così, meno scolarizzati rispetto a quelli del centro-sinistra?
2: Ma la cosa curiosa è che io ho detto una cosa, un concetto che chi mi conosce o mi ha visto me l'ha sentito dire da tanti anni. Devo dire che mi ha veramente colpito essere oggetto di un'aggressione mediatica come questa, perché avessi detto che gli elettori che votano a destra sono ignoranti, avrebbero avuto tutto il diritto di